0: Che quella siamo stati abituati anche da piccoli, fai una marachella, sei sanzionato, e quindi il sistema punitivo è quello che va per la maggiore. Ora le pene sono state aumentate, la lunghezza, se occupi una cella per un anno, un conto, se la occupi per sette è tutta un'altra, quindi mettiamo in carcere più persone con delle misure, quindi legato a dei disturbi psichiatrici, mettiamo in carcere gli stranieri, perché ci fanno paura per definizione, e se guardate le statistiche, le condanne, diciamo, il maggior numero di condanne in tutto il sistema svizzero non sono legate al codice penale, ma alla legge sulla circolazione stradale. Quindi abbiamo pene fisse di un anno per chi commette gravi infrazioni senza aver causato né vittime né feriti, e chi non può pagare, questo lo diceva anche Daniel Fink, chi non può permettersi di pagare le multe o le pene pecuniarie, che quindi vengono trasformate in giorni di detenzione. Quindi tutta questa parte, e se poi non siamo neanche in grado di ridurre i tassi di recidiva, quello che noi cerchiamo di fare con obiettivo di esistenza, beh, va a ingolfare il sistema carcerario.
1: Grazie, grazie davvero, è stato un piacere averla qui con noi, Luisella De Martini. Ricordiamo che è stata capo dell'Ufficio Cantonale di Assistenza Riabilitativa ed è promotrice del progetto Obiettivo d'Esistenza di cui abbiamo parlato. Grazie, grazie ancora. Il dossier dedicato al sovraffollamento delle carceri finisce qui, ma tutti gli interventi li trovate ovviamente sul nostro sito. Vi ricordiamo il nostro Moby Dick di domani a partire dalle 10 su Scenari, sfide della democrazia, della demografia, e a cura di Emanuela Burgazzoli.

immense montagne che la chiamano al nord, e con fiumi d'acciaio fra mille ciminiere.

abbracciare questa pianura che è la mia, con alte cattedrali che sembrano montagne e campanili neri come alberi di cuccagna, dove diavoli di pietra strappano nubi al cielo con il filo del giorno come unico viaggio, con la pioggia che sola ti dice buonasera, con il vento di ottobre sentitela afferrare questa pianura che è la mia, con il cielo così bello

inverno che si apre su di lei e sotto il ghiaccio di gennaio sentitela tremare questa pianura che è la mia. Quando il vento d'estate fa tornare il sorriso e ogni donna ritrova la sua voglia.

Non è il caso di andare oltre, bastano poche note per riconoscere uno dei tanti famigerati e patetici inni prodotti dal fascismo a scopo propagandistico. In questo caso i destinatari erano i giovani Balilla. Ma è solo un modo per introdurre il tema della recensione di oggi, che riguarda la nuova edizione di Musica nell'Italia fascista, un saggio a firma di Harvey Sachs, uscito in italiano nel 1995 col titolo Musica e regime. Un saluto da Paolo Prato. Diciamo subito che i contenuti del libro sono praticamente gli stessi dell'edizione originale, solo alcuni piccoli errori sono stati corretti. E anche se non si tratta di una novità editoriale in senso stretto, ma di una quasi ristampa, ritengo utile sottoporre agli ascoltatori i temi portanti di una certosina ricerca che ha dato un impulso importante alla storiografia sul fascismo e la musica sul piano sociale, politico e organizzativo. Un tema, questo, che è cresciuto a dismisura negli ultimi decenni grazie a contributi di storici, musicologi e sociologi, non solo italiani naturalmente, di cui dà conto tra l'altro una preziosa appendice bibliografica a cura di Benedetta Zucconi. Il libro analizza come il regime di Mussolini abbia trasformato la cultura musicale in uno strumento di consenso e propaganda. Il rapporto fra potere e arte viene evidenziato attraverso una minuziosa indagine sui documenti e le fonti dell'epoca, da cui emerge come istituzioni, compositori ed esecutori si siano adattati o, in casi minoritari, abbiano resistito alle imposizioni della dittatura. L'opera di Sachs si articola attraverso diversi nuclei tematici che descrivono il controllo capillare della musica durante il ventennio. Le istituzioni e la burocrazia, quando il regime entrò direttamente nei teatri, nei conservatori, nelle orchestre e impose le sue regole e una sorveglianza per garantire l'allineamento ideologico. Poi ci sono i compositori e gli esecutori. Sachs analizza le figure di spicco dell'epoca e i piccoli compromessi quotidiani fatti da molti musicisti per continuare a lavorare sotto la dittatura. Quindi la resistenza e l'opposizione, viene dato ampio spazio a chi scelse di non piegarsi, come Toscanini, fu indotto all'esilio, o Massimo Mila, imprigionato per il suo antifascismo. Poi le leggi razziali, il libro ricostruisce l'infamia dell'espulsione di musicisti ebrei a seguito appunto delle leggi del 38. Infine, la propaganda e il consenso. La musica veniva utilizzata appunto per celebrare l'italianità, le imprese del regime attraverso canzoni patriottiche, l'uso di inni, no? Che nelle giovinezze, ad esempio nelle sale da concerto, andava eseguita sempre prima del programma ufficiale. Tuttavia l'analisi si concentra esclusivamente sulla musica classica e operistica e lascia fuori il jazz e la canzone. La politicizzazione della vita musicale, che comprendeva un giuramento di fedeltà, era per lo più vuota retorica. Lo apprendiamo da moltissimi documenti, da moltissime interviste. Vuota retorica che nascondeva la mancanza totale di un disegno, per quanto potesse essere aberrante. Come afferma appunto Massimo Mila nella lunga e illuminante intervista che il musicologo rilasciò a Sachs poco prima della morte, non c'era nessuna consapevolezza, nessuna competenza, non c'era una vera politica musicale. Il regime non era capace, era al di sotto di questi problemi. Parole di Massimo Mila. Tuttavia, almeno fino alle leggi razziali, la vita musicale in Italia scorreva regolare come nel resto d'Europa. I teatri furono trasformati in enti autonomi a partire dalla Scala. Il carro di Tespi inaugurava la politica del decentramento, nascono il Festival Internazionale di Musica di Venezia, il Maggio Musicale, la Sagra Musicale Umbra, le Settimane Musicali Senesi, e in tutte quelle occasioni avvengono prime mondiali importanti e prime esecuzioni italiane di lavori passati alla storia, da Stravinsky, che diventò un abitué del paese in totale sintonia col regime, a Bartok, da Hindemith a Berg, la cui prima romana del Voz, che in piena guerra nel 1942 fu veramente un colpo di teatro, laddove nella Germania nazista non avrebbe potuto aver luogo per via della vicinanza del compositore all'ebreo Schoenberg, radiato e fuggito negli Stati Uniti, come è noto.

il ragtime dai tre pezzi per pianola di Alfredo Casella. E Casella era tra i relatori a un congresso internazionale della musica che si tenne a Palazzo Vecchio nel 1933 e lì era affiancato dal gotha della critica mondiale, Edward Dent, Paul Becker, Alfred Einstein, Guido Gatti, Mila e collegi musicisti come Alban Berg e Roger Sessions. Lui era tra i più innovatori, ma temeva ripercussioni e dunque teneva il piede in due scarpe. Più smaccatamente schierato fu Mascagni. Mentre Puccini non ebbe il tempo di accorgersi, restò titubante, ma definì il suo inno a Roma, esaltato poi dal fascismo, una porcheria. Quello che raccolse più benefici fu Ildebrando Pizzetti. Respighi invece fu il solo che non dovette pietire nulla, rispettato da tutti. Petrassi, il più giovane assieme alla piccola, divenne soprintendente alla Fenice e li invitò tra gli altri Richard Strauss e Béla Bartók a eseguire loro composizioni. Tra gli esecutori spicca per adesione acritica il famoso tenore Beniamino Gigli, che dopo il crollo del regime fu bandito per essere poi riammesso dopo la guerra. Opposto invece il caso di Tittaruffo, antifascista della prima ora, la cui sorella era la moglie di Giacomo Matteotti e che naturalmente smise di cantare in Italia, ma subì comunque intimidazioni anche dopo il ritiro dalle scene. Quanto agli stranieri, Sachs sottolinea che l'atteggiamento ufficiale del governo fu all'inizio molto tollerante. Le opere di quasi tutti i compositori stranieri di fama si poterono ascoltare nelle maggiori città italiane fino a buona parte del secondo decennio. Vennero a eseguirle figure come Assermet, Cortot, Rubinstein, Serkin, Backhaus, Prokofiev, Enesco, Heifetz, Kreisler, Pablo Casals, Segovia, Paul Robeson, Lavanda Landowska. All'Augusteo di Roma passarono Stokowski, Stravinsky, Thomas Beecham, Horowitz, Paderewski, Gieseking, Schnabel, Rachmaninov, Menuhin, Lindemith e Klemperer, il quale Klemperer accettò di dirigere Giovinezze in apertura del suo primo concerto nella capitale. Il libro si conclude con l'appassionante racconto di Toscanini, a partire dalla sua prima schermaglia col regime, quando nel 1922 si rifiutò di eseguire Giovinezza. E la cosa si ripeté per la prima di Turandot, a cui il duce non partecipò dopo aver saputo del rifiuto preventivo del grande direttore. E ancora si ripeté nel 1931 col famoso schiaffo di Bologna, col grande direttore umiliato e offeso da un imberbe Leo Longanesi. Nel 1933 Toscanini scrive a Winifred Wagner che rinuncia a Bayreuth a malincuore, per come le cose si stavano mettendo in Germania. Nel 1936 si reca a proprie spese in Palestina per dirigere gratis un'orchestra formata da profughi ebrei della persecuzione nazista. Come si sa, Toscanini tornò in Italia nel 1946 a dirigere un concerto per la riapertura della Scala, con 10.000 persone assiepate fuori dal teatro che ascoltavano attraverso altoparlanti. Scrive Sachs nella pagina conclusiva: la bacchetta di Toscanini aveva fatto più per la causa antimonarchica che tutti i discorsi di De Gasperi, Togliatti e Nenni messi insieme. E dunque una lettura rigenerante questa che il saggiatore ci offre, rilanciando questo libro alla luce di corsi e ricorsi con cui l'attualità del momento ci obbliga a confrontarci. Nel ripensare alla Germania di Hitler, all'Italia di Mussolini, all'Unione Sovietica di Stalin, lo storico e biografo americano scrive, apri virgolette, ho l'impressione che stiamo tornando lì, almeno nel paese che si erge come modello di libertà e democrazia. E chiude la sua introduzione con la speranza che fra altri 40 anni qualche giovane storico non debba scrivere Music in Fascist America e o in altri paesi ancora. Finiamo questa recensione con la musica di Toscanini e con la parte finale dell'Inno delle Nazioni Verdiano, a cui Toscanini aggiunse all'epoca l'Internazionale e l'Inno Nazionale degli Stati Uniti d'America. Un saluto da Paolo Prato.

0: L'orario della corrispondenza. Buongiorno Valeria Palumbo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, tu come sempre ci porti a Milano, nel cui cuore, a due passi dalla Pinacoteca Ambrosiana, si trova una specie di cratere circondato da una palizzata. Di che cosa si tratta?
1: Guarda, sono in molti a chiederselo perché è molto grande, poi nel cuore più antico della città, in via della Zecca Vecchia, un tempo qua sorgeva un brutto garage Sanremo. Dunque è al tempo stesso un cantiere sequestrato e potenzialmente un grande sito archeologico. Io sono andata a spiare attraverso i buchi della recensione. I resti archeologici più evidenti, più importanti sono stati ora rimossi, ma alcuni mesi fa, durante i lavori di abbattimento dell'autorimessa e durante lo scavo delle fondamenta di un nuovo edificio, sono emerse delle cose molto interessanti. La sovrintendenza ha bloccato il cantiere e adesso è arrivato la conferma. Si tratta di un'area di grande pregio storico. Vi sono tracce della prima età imperiali, in particolare le fondazioni di un antico edificio pubblico, forse erano terme, perché è stato ritrovato un sistema di riscaldamento, forse un forno. E poi c'è un tratto di oltre 20 metri di fognatura che è molto ben conservato. In più è emerso il tracciato di due strade, una delle quali poi sarebbe diventata il Cardo Massimo di Mediolanum, cioè dell'antica Milano.
0: Un ritrovamento estremamente importante. Dunque, detto questo, a che punto siamo adesso?
1: Guarda, la Guardia di Finanza ha sequestrato il cantiere dell'hotel. Era in costruzione un hotel di 199 stanze. E questo invece ha a che fare con le inchieste sull'urbanistica ed edilizia che stanno attraversando tutta Milano. E devo dire che, a prescindere da quando poi accerteranno i tribunali, rivelano proprio disprezzo per il tessuto antico della città, per gli spazi verdi, per il bisogno anche di luce, di aria del centro storico. Dunque, secondo le ipotesi della PM Marina Petruzzelli e dell'aggiunto Paolo Ielo, chi ha voluto l'edificio di 5 piani, che doveva appunto sostituire l'ex garage, si sarebbe avvalso di tutta una serie di atti falsi per permettere l'edificazione di un lotto che appunto insiste su un importante sito del demanio archeologico, che sarebbe poi il foro dell'antica città romana. Sono 39 gli indagati della procura per l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva e falso in concorso.
0: Ma è una novità questa, Valeria Palumbo?
1: Guarda, in realtà la storia risale al 2015, quando si tentò, dicono gli inquirenti, di variare in modo scorretto il piano regolatore del 1980. La variante sarebbe poi stata recepita dagli ultimi piani di governo del territorio e così sarebbe stato approvato il progetto di questo albergo. 5 piani fuori terra, altri 5 interrati per i posti auto su questo demolito garage. E questo avrebbe violato tutto i limiti edificatori per l'area di via della Zecca Vecchia. Secondo il giudice per le indagini preliminari sono state violate molte regole, compreso l'obbligo del voto del Consiglio Comunale. Era stata però prima respinta una richiesta di sequestro perché già c'era stata, la situazione è rimasta bloccata, i privati volevano continuare a costruire, il comune, che aveva comunque saputo che la convenzione urbanistica era legittima, non l'ha annullata. Dai e dai, insomma, alla fine è arrivato il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e guarda che è il settimo a Milano dal 2022 a oggi, inclusi quelli che poi sono stati annullati sul ricorso degli avvocati dal Tribunale del Riesame. In tutti i casi si tratta di costruzioni molto ingombranti e deturpanti, che siano legittime o no.
0: E tornando alla via della Zecca Vecchia, invece lì cosa si potrebbe fare?
1: L'ipotesi è quella di un parco archeologico di 3.800 metri quadrati, magari nel verde anche, in questo quartiere delle cinque vie che veramente coincide con la Milano più antica. Tu considera che Milano è stata capitale dell'impero romano d'Occidente per più di un secolo, dal 286 al 402. E così è nato tra i cittadini un comitato per la valorizzazione dell'area. In particolare i residenti chiedono che l'area sotterranea sia protetta e che sia valorizzata. Devo dire che lì intorno è già stato fatto, sia pure in maniera un po' strana, un po' discutibile e anche con ritardo, per i resti dell'antico circolo romano, che sorge veramente lì accanto, e in via della Brisa.
0: Ah, e questi resti del circo di Mediolanum si possono vedere?
1: Sì, guarda, allora, alcuni sono stati inglobati, palazzine fra l'altro molto brutte della zona, si vedono poco, però ci sono i cartelli, insomma, li vedi. Dopodiché una torre del circo è visibile molto bene, perché si visita dal museo archeologico che sta in Corso Magenta, perché è diventata il campanile di San Maurizio. Poi sotto la Pinacoteca Ambrosiana ci sono i resti del foro e in più sono stati restaurati i resti del palazzo dell'imperatore Massimiano, che è stato in carica fino al 305, che è in Via della Brisa. Anche lì sopra c'era un bruttissimo parcheggio. Via della Brisa ha tutti una parte di resti, veramente quella sì, rivalutati. Certo, ce ne sarebbero molti di più, fra l'altro con la nuova vocazione turistica di Milano sarebbe un grosso guadagno per la città.
0: Sì, effettivamente, vedremo gli sviluppi. Grazie Valeria per averci raccontato questa storia. Buona giornata a te a Milano.
1: Beh, grazie a voi e buona giornata.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericina,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino. Riflessioni semiserie intorno al modo in cui scegliamo le parole e le mettiamo in fila una dietro l'altra. Canzoni, parole di moda e lezioni di sumero per combattere la sciatteria della comunicazione moderna. Un attimino. Lunedì alle 11:30.
3: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Miho Fukui, fagottista e oboista giapponese specializzata nel repertorio barocco e nell'esecuzione su strumenti storici, attiva a livello internazionale nel campo della musica antica. Inizieremo dall'ultimo CD, Miho Fukui Ensemble F, Concerti per fagotto volume 4 di Antonio Vivaldi, di recente pubblicazione per l'etichetta Ars Production Schumacher. Il primo ascolto, l'allegro dalla Senna festeggiante, serenata per soli e orchestra, interpretato da Miho Fukui, accompagnato dall'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato dalla Senna festeggiante, serenata per soli e orchestra, Allegro, interpretato da Miho Fukui, accompagnata dall'ensemble F. Nel periodo barocco, i polistrumentisti erano più la regola che l'eccezione. Così flauto dolce, oboe e traverso venivano spesso affidati allo stesso esecutore in una parte combinata. Tuttavia, che oggi una solista come la giapponese Miho Fukui padroneggi con virtuosismo e grande musicalità sia il fagotto barocco sia l'oboe barocco, va considerato un tratto distintivo davvero unico. Andiamo a conoscerla meglio. Miho ha iniziato lo studio del fagotto all'età di 12 anni e si è formata presso la Tokyo University of the Arts, dove ha studiato con Yoshide Kiryu. Durante questo periodo ha preso parte alla Bach Cantata Ensemble diretto da Michio Kobayashi. Dopo il diploma si è trasferita in Europa, continuando la sua formazione a Lubecca con Volker Tessmann e a Francoforte con Matthew Wilkie. Nel 2003 entra nella Schola Cantorum Basilensis di Basilea, dove si è perfezionata nel fagotto barocco e classico e nello studio della Dulciana. Nel 2009 ha fondato l'Ensemble F, un gruppo specializzato nella musica barocca che riunisce musicisti formatisi alla Schola Cantorum Basilensis, con l'obiettivo di esplorare in particolare il repertorio dei concerti per fagotto di Antonio Vivaldi. Noi ascoltiamo ora il concerto per fagotto e orchestra in Mi bemolle maggiore di Vivaldi con Miho Fukui accompagnata dall'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato di Vivaldi il concerto per fagotto e orchestra in Mi bemolle maggiore con Miho Fukui al fagotto, accompagnata dall'Ensemble F. Venezia, conosciuta come la regina dell'Adriatico, fu il teatro della vita e della creatività di Vivaldi fino alla sua vecchiaia. Nella storia di Venezia, il periodo dal XV al XVIII secolo fu caratterizzato da sviluppi che valsero alla città la reputazione di capitale della musica. Nell'orfanotrofio, annesso a Santa Maria della Pietà, le ragazze venivano educate per diventare suore. A Vivaldi era affidata la loro formazione come musiciste e interpreti. Si dedicò in particolare all'insegnamento del violino. Di Antonio Vivaldi si è conservato un immenso corpus di musica strumentale, composto da 517 concerti, sinfonie e sonate orchestrali oggi conosciuti. Dopo il violino e il violoncello, il fagotto, con 39 opere, occupa il terzo posto tra gli strumenti solisti nella produzione concertistica di Vivaldi. Ci si è interrogati spesso sulla prominenza di questo strumento grave. E una possibile spiegazione potrebbe risiedere nella figura di Ignazio Siber, che tra il 1713 e il 1757 insegnò flauto dolce, flauto traverso e oboe all'Ospedale della Pietà ed era quindi collega diretto di Vivaldi. Si può dunque ipotizzare che Siber accompagnasse le sue allieve al fagotto. Noi ora ascoltiamo il concerto per fagotto, archi e basso continuo in Fa maggiore di Vivaldi, al fagotto Miho Fukui con l'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per fagotto, archi e basso continuo in fa maggiore di Vivaldi, al fagotto Miho Fukui con l'ensemble F. Ascoltiamo ora l'ultimo brano da questo CD dedicato ai concerti per fagotto, volume 4 di Vivaldi, con il concerto per oboe, archi e basso continuo in la minore di Vivaldi, all'oboe Miho Fukui con l'ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per oboe, archi e basso continuo in La minore con Miho Fukui all'oboe con l'ensemble F. Passiamo al secondo CD edito da Ars Production Schumacher nel 2024. Antonio Vivaldi, Concerti per fagotto, volume 3, con Miho Fukui, Dominique Werner e l'ensemble F. Iniziamo dall'aria di basso Chi ha la colpa? Fa tragitto da Armida il campo d'Egitto, dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi con Dominique Werner, Miho Fukui assieme all'ensemble F.

Programma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi con Dominique Werner, Michio Fukui assieme all'Ensemble F. L'Ensemble F è composto dal quartetto classico, un quartetto d'archi su strumenti storici e da un gruppo di continuo formato da violone, tiorba e clavicembalo. Ascoltiamo ora sempre un'aria di basso di Vivaldi, questa volta da Semiramide, dramma per musica in tre atti con La face di Megera con Dominique Werner e l'Ensemble F.

Dopo aver ascoltato due drammi per musica in tre atti, concludiamo gli ascolti tratti da questo CD che racchiude lavori di Antonio Vivaldi dedicati al fagotto, interpretati da Miho Fukui e Dominic Werner con l'ensemble F, con il concerto per archi, basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi, interpretato dall'ensemble F.

Abbiamo ascoltato il concerto per archi basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi, interpretato dall'Ensemble F, e siamo giunti agli ultimi due brani in programma per questa puntata di Concerto.ch. Due concerti per fagotto, archi e basso continuo di Vivaldi, estratti dal CD pubblicato per Ars, Produktion Schumacher, nel 2014. Antonio Vivaldi, Concerti per fagotto, volume primo, Miho Fukui, con l'Ensemble F. Il primo concerto che ascoltiamo è il concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore. In questo concerto il fagotto mostra il suo lato più esuberante. L'insistente unisono dell'orchestra nel secondo movimento crea un efficace contrasto con la successione di accordi e gli ampi archi melodici si contrappongono alla monofonia dell'inizio. Potrebbe assomigliare ad un'aria d'opera, non sarebbe difficile impostare un testo nella parte solista. Questo concerto fa parte di un gruppo di opere i cui movimenti centrali sono nella stessa tonalità dei movimenti esterni. Ascoltiamo ora il primo tempo del concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore di Antonio Vivaldi al fagotto Miho Fukui con l'Ensemble F.

Abbiamo ascoltato il primo tempo del concerto per fagotto, archi e basso continuo in sol minore, al fagotto Miho Fukui con l'ensemble F. Il primo movimento del concerto in re minore che stiamo per ascoltare è un adattamento, o meglio, la versione originale del concerto per violoncello RV 406. Entrambi i movimenti hanno lo stesso inizio, ma la versione per fagotto è più lunga di 8 battute.

0: Abbiamo ascoltato dal concerto per fagotto, archi e basso continuo in re minore interpretato da Miho Fukui al fagotto accompagnata dall'ensemble F. Questa puntata di concerto.ch dedicata alla fagottista e oboista barocca Miho Fukui e al suo ensemble F termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben ritrovata Lisa Rossello anche oggi in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi partiamo subito da una citazione. Viene dalla Nouvelle Vague, ma in modo piuttosto autonomo e originale, anche perché è stata una compagna, una militante che ha preso parte a tutte le battaglie dell'epoca, per esempio quelle che hanno riguardato la guerra della Francia contro l'Algeria in rivolta. L'eco di questa guerra si sente fortissimo nel film. Così scriveva Goffredo Fofi di Agnès Varda nella recensione del film uscito nel 1962, intitolato Cléo dalle 5 alle 7. Questo è solo un esempio, un piccolo esempio della capacità del critico cinematografico, scomparso l'anno scorso, di fornire al lettore in poche righe le chiavi di lettura, le coordinate dei film.
1: Sì, e nel libro in uscita oggi, Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, per La nave di Teseo, ritroviamo oltre un centinaio tra schede e recensioni. Sono il risultato di una serie di conversazioni su Rai Radio 3, una serie di conversazioni chiamata proprio Cinema e bizzarria. Nel nostro approfondimento oggi torniamo sulla figura di Goffredo Fofi, sul mestiere del critico cinematografico e di come l'esercizio della critica si è trasformato negli anni.
0: E quindi diamo subito il benvenuto a Sergio Arecco, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Curatore del volume Cinema e Bizzarria, lei è studioso di cinema, traduttore, collaboratore delle principali riviste del settore, pluripremiato autore di saggi e monografie su registi e attori, ci basti menzionare Pasolini e George Lucas, ha collaborato anche al dizionario critico del film di Treccani e al dizionario dei registi del cinema mondiale per Einaudi. E ben ritrovato, felice di averlo con noi, Emiliano Monreale.
3: Buongiorno.
0: Lei è saggista, professore ordinario presso la Sapienza, Università di Roma, è stato conservatore della Cineteca Nazionale di Roma e tra le altre cose fa parte del comitato scientifico della collana Cinema per Rubettino e del comitato direttivo del Centro Ricerche su Attore e Divismo all'Università degli Studi di Torino. Allora, una domanda per tutte e due, un po' per rompere il ghiaccio, proprio per iniziare. Partiamo dal vostro rapporto con Goffredo Fofi, quando la sua opera ha fatto parte del vostro percorso. Prima Emiliano Monreale.
3: Io ho conosciuto gli scritti di Fofi prima di conoscere lui di persona nel 1994. Lo conoscevo già perché era, come dire, i miei a casa loro, mio padre leggeva i Quaderni Piacentini e quindi mi portò questo pacco di vecchie riviste degli anni 70 in cui c'erano le recensioni spesso temibili di Goffredo, che però mi folgorarono. E poi ricordo, pochi lo ricordano, ma in quegli anni per un certo periodo Fofi aveva la rubrica di critica cinematografica sul settimanale Cuore, diretto da Michele Serra, e anche lì uscivano dei pezzi molto spiazzanti, anche lì con un'attenzione al bizzarro, come in questo libro. Ricordo una recensione entusiastica di Un pesce di nome Wanda, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche in questo volume, ne parla anche in questo volume, e di altri titoli strani, True Stories, David Byrne, insomma. Quindi per me è stato abbastanza, negli anni della mia formazione, il modello con cui ho guardato i film, l'attenzione alla società, la curiosità, eccetera, lo stile anti-accademico. Poi l'ho conosciuto nel 94, ho collaborato con lui per 20 anni alle sue riviste, quindi poi la cosa è diventata, c'è stato anche l'incontro personale, e devo dire che vedendo questo libro ho rivisto tutte le volte che, direi, due terzi, tre quarti, forse più, di questi film sono stati passati, segnalati o addirittura mostrati sul piccolo schermo da Goffredo.
0: Goffredo però era molto severo, molto burbero anche, no?
3: Ma in realtà la cosa che poi tutti hanno detto è che era di persona, era una persona di una giovialità e di un molto molto estroverso, uno sull'aspetto a uno arcigno, cioè aveva questa cosa, incontrava, chiamava per strada, abbracciava, prendeva in giro, era molto esigente, molto sì, aveva queste, come dire, delle, Se si era convinto che uno si fosse venduto, per usare un termine che lui amava, a quel punto diceva: vabbè, basta, è andato, è un, come dire, non mi interessa più, è entrato troppo nel sistema, eccetera. Però, come dire, dialogava sempre. Poi ovviamente aveva dei recuperi, diciamo che lui apprezzava molto, aveva questa cosa di, verso i giovani, di tirarli su, di farli in qualche modo farli cominciare, istruirli, dargli le cose da leggere, da vedere, aiutarli tantissimo. Poi in mezzo, che effettivamente adesso io ho più di 50 anni, è la parte più delicata, tendenzialmente ci litigava, perché insomma sono il caso in cui uno trova un po' un suo posto nel mondo o nel sistema, e poi però era di una, nei confronti dei vecchi, era a quel punto di nuovo di una curiosità, cioè perdonava tutto, se faceva pace con tutti passato una certa età, quindi era, come dire, è un po' una versione estrema della cosa di Arbasino, no? Le giovani promesse, i venerati maestri, e in mezzo, non so se si può dire in radio, ma era i soliti stronzi di Arbasino, ecco. Anche Goffredo la pensava così.
0: Sergio Recco, il suo incontro con Goffredo Fofi?
2: Sì, il mio incontro è avvenuto alla Cineteca di Bologna, quando così si è pensato di pubblicare, finalmente avevo già i testi a disposizione, e però sarebbero stati aumentati proprio grazie all'intervento di Fofi, ai consigli soprattutto di Goffredo Fofi. Preparavo il Cinema Breve, dizionario del cortometraggio 1928-2015, e lui mi ha spalleggiato molto. Devo dire che il primo contatto è avvenuto per email, gli avevo mandato un complesso di schede che mi sembrava significativo dell'opera che avevo in mente di pubblicare, e lui, lo ricordo proprio così anche con emozione, mi ha risposto immediatamente dicendomi che mi conosceva, eccetera, eccetera, conosceva i miei lavori e tutto quanto, e mi ha scritto, ricordo, alle 5 del mattino, mi ha risposto alle 5 del mattino, poi ho trovato dopo la risposta, ci siamo messi subito in contatto, e quindi lui ha cominciato a pubblicare le prime schede su Lo Straniero, che poi è la sua penultima, credo, impresa editoriale.
3: Sì, penultima.
2: Bisogna parlare di imprese. Di imprese quando si parla di Goffredo, perché inventava, creava, eccetera. E quindi pian piano, ecco, è nato questo libro, poi ci siamo rivisti a Bologna, ha fatto la prefazione, una bellissima prefazione, sono stato molto aiutato anche dal gruppo della Cineteca, Farinelli naturalmente. E quindi ecco, è nata una cosa così. Tutto ciò però è successo ormai 8 anni fa, e quindi poi ci siamo ancora rivisti, ritrovati, eccetera. La prima cosa che mi ha detto, ricordo anche qui per definire un po' il personaggio, mi ha detto: guarda che io sto perdendo colpi. In realtà non perdeva affatto colpi, era ancora bravissimo, eccezionale. È un uomo unico, direi, è stata un'esperienza meravigliosa per me averlo conosciuto.
1: Ecco, prima di allargare di più il campo, rimaniamo ancora su Fofi. Emiliano Monreale, capiamo meglio, quanto ha inciso l'attività di Fofi sul mondo della critica cinematografica?
3: Beh, direi molto, in maniera diretta, nel senso che lui ha allevato più generazioni di critici, in qualche modo moltissimi hanno cominciato con lui nelle sue riviste. Paolo Mereghetti, l'autore del proverbiale dizionario di film, è un suo allievo diretto, ma tanti altri, ha fatto questa rivista a Torino, Ombre Rosse, che circondato di collaboratori un po' più giovani, da Gianni Volpi a Paolo Bertetto, e poi in realtà anche nelle vicende successive tanti altri, ma anche Alberto Barbera credo che abbia cominciato o comunque da giovanissimo a scrivere su Linea d'Ombra, ma a parte l'influenza diretta direi che è stato un modello di qualche modo di intervento. Lì direi che ha inciso meno, perché è una figura abbastanza inimitabile, cioè non c'è una critica fofiana, questo no, però ci sono una serie di stimoli e di curiosità, di libri commissionati da lui, cioè se uno dovesse fare una bibliografia delle opere promosse o ispirate, l'ho detto prima a Sergio Arecono, da Fofi, sarebbe una bibliografia diciamo, nel cinema di qualche centinaio di libri, ma anche altrove credo che sarebbe ancora più grande.
0: Allora, dopo torneremo sicuramente su Fofi, però volevamo un po' allargare per capire un po' cosa pensate, che cos'è la critica cinematografica oggi, come potete descrivere il suo ruolo e le modalità oggi. Iniziamo con Sergio Arecco e poi Emiliano Monreale.
2: Beh, la critica oggi è diversa, è molto diversa da quella di un tempo. Io appartengo alla vecchia guardia, te lo ricordo, quindi non vuol dire Fofi, avevo qualche anno di meno, ma ho qualche anno di meno, ma non vuol dire. In ogni caso la vecchia guardia interpretava la critica in un certo modo. Oggi c'è un modo anche di scrivere, di uno stile tutto particolare, che affronta direttamente, forse anche a volte un po' brutalmente la discussione cinematografica, e ci sono linee di tendenza diverse, le riviste sono quasi tutte online e quindi ci sono interventi diversi, a volte così riconoscibili, a volte

0: degli scrittori, degli autori, non so, anche di questi giovanissimi che io a volte considero bravi, a volte meno bravi. In ogni caso, secondo me, una certa critica, che poi è quella che viene rispecchiata in questo libro, ritengo importantissimo, questa critica certamente non esiste più, ecco, e la pubblicazione di questo libro credo abbia proprio questa funzione di risvegliare un po' la, così, quella che è la vera lettura di un film e di un testo relativo al film. Perché Coffi era un grande affabulatore. In queste schede, chi le vorrà leggere, si trova di tutto, si trovano citazioni, si trovano ricordi personali, si trovano incontri, c'è un discorso dietro, ma c'è soprattutto una cultura, c'è una grandissima cultura. Goffredo era un onnivoro, leggeva tutto, riusciva a leggere tutto, non so come faceva, riusciva a vedere, forse proprio perché si alzava alle 5 del mattino, scriveva su decine di giornali, giornali più diversi, ha pubblicato articoli sui, non so, sulle 24 ore come sull'Avvenire, ultimamente scriveva cose, recensioni letterarie su Internazionali, io lo seguivo con grande passione perché i suoi consigli erano sempre eccellenti. E ripeto, in questi scritti c'è il suo stile, il suo modo di essere, il suo modo di vivere la cultura. Una cultura che lui concepiva a 360 gradi. E quindi qui troviamo davvero i grandi capolavori del cinema, non è che manchino, ci sono, ma direi che più della metà dei film qui recensiti, schedati, tra virgolette, appartiene alla serie B. Ecco, Foffi si innamorava, ricordiamo che ha sdoganato Totò.
1: Poi ci torniamo anche lì se riusciamo, certo. Emiliano Monreale, cosa pensa appunto il ruolo della critica cinematografica oggi? Come diceva Sergio Arecco, c'è più business oggi?
2: Ma direi che il grande salto è stato l'arrivo di internet e dei social, cioè oggi parliamo proprio di cose completamente diverse. Anche banalmente perché parliamo di una cosa fatta da, non so, 200, 300, 400 persone, tra giornali, critica militante, eccetera, è una cosa fatta da 100.000 persone. Quindi chiunque scrive di film. C'è poi, direi che la differenza è di due tipi. Uno è che il cinema, come tutte le altre cose di cui si scrive, così è uno sfogo per il proprio narcisismo oggi, cioè le proprie frustrazioni, e quindi uno si sfoga magari scrivendo di cinema, e uno dice va bene, perché certe volte uno ha l'impressione che se non avessero questo sfogo qui prenderebbero, non so, un mitra e sparerebbero alla folla per strada, quindi vabbè, sfogatevi parlando di cinema, non possono chiaramente essere presi sul serio la gran parte delle cose che si leggono. E direi che le differenze appunto sono due. Una è la mancanza di un'idea di cinema, cioè cosa c'è dietro? C'è un pensiero? Perché scrivi di cinema? Cosa ti interessa? Cosa cerchi? No? L'altra è l'assenza di curiosità, cioè spesso è una cultura limitata, ma il problema non è la cultura uno se la fa in maniera permanente, no? È l'assenza di curiosità per tutto ciò che non è una propria, che non rientra nelle proprie, come dire, nel proprio orticello. Questo però mi fa venire in mente un'altra cosa, che oggi è effettivamente più difficile avere una cultura cinematografica, perché quando si forma, caso, la generazione di Foffi, diciamo tra gli anni 50 e 60, la storia del cinema è molto più limitata. Cioè si tratta di un'arte che in fondo ha 50 anni, ma nemmeno, con in fondo pochi paesi, è una produzione molto ridotta. 50 anni dopo, non è che se prima c'erano, che ne so, 10.000 film, non è che nei 50 anni successivi sono arrivati a 20.000 film, sono arrivati a 2 milioni, nel senso che ci sono stati tanti paesi che hanno cominciato, molte più produzioni.

0: la produzione televisiva, le piattaforme, cioè oggi governare la storia del cinema e farsi una propria idea, un proprio pensiero, un proprio percorso all'interno di questa storia è molto più difficile. C'è cioè un tempo, Fofi stesso, ma i grandi critici cominciavano a scrivere a 20 anni, avendo già 20-25 anni una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema. Era possibile. Oggi a 25 anni avere una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema è impossibile. Questo, come dire, segna molto la differenza. Per esempio, una buona guida per cominciare a farsela attraverso, non so quanti sono, credo 150 titoli, è questo libro di Fofi, che è contemporaneamente due cose fondamentali. Una lezione di sguardo e di metodo, no, come guardare film, e un magazzino di film spesso dimenticati, cioè ci dà 150 film e ci dà anche la chiave di come guardare questi e altri film.
1: Sergio Arecco, lei prima ha menzionato Lo Straniero. Fofi diresse anche altre riviste, per esempio Ombre Rosse e Linea d'Ombra. Ecco, il suo lavoro ha lasciato un impatto, diciamo, ha portato delle novità anche in questo settore specifico delle riviste?
2: Sì, Fofi, ripeto, era un organizzatore culturale, diciamo un attivista anche dal punto di vista politico e in senso assolutamente non allineato, quindi il suo non allineamento è stato sempre un codice di vita e le riviste sono le riviste più varie, la Linea d'Ombra, ma ricordo fondata a Torino perché a Torino era legatissimo a Goffredo. Il suo grande amico era Gobetti, il figlio di Piero Gobetti, e quindi c'è proprio una relazione molto forte con la città, così come c'è una relazione molto forte, vorrei ricordare che con altre riviste, vorrei ricordare che Fofi si è formato alla lettera presso Positif, giovanissimo, ha raggiunto Parigi, si è legato a questa rivista. Ha visto, quando prima dicevo, lui ha potuto vedere tutti questi film. E beh, lui si è, come dire, integrato al 100% con la Cinémathèque di Langlois. Ha visto tutto e per sua fortuna ha ricordato tutto, è riuscito a immagazzinare una cultura cinematografica, ma ripeto, anche letteraria, culturale in senso lato, unica. Per cui la sua partecipazione alla rivista era sempre una partecipazione di altissimo livello e inventava, ricreava ogni volta e quindi trovava sempre il grimaldello, la chiave di lettura, quella che gli altri non trovavano. E proprio grazie a questo suo straordinario background di conoscenze cinematografiche e letterarie e culturali in genere.
3: Emiliano Monreale, lei tra le tante cose collabora con i Cahiers de Cinéma. Tra l'altro segnaliamo che questa rivista di culto compie quest'anno 75 anni e li sta celebrando pubblicando gratis sul sito alcuni degli articoli più belli scritti nel corso della storia della rivista. Quindi lo segnaliamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ecco, i Cahiers de Cinéma in che modo hanno contribuito a plasmare la critica cinematografica come la conosciamo oggi, secondo lei?
0: Credo il cinema hanno avuto un'importanza, diciamo, quando io adesso ci ho collaborato per una decina d'anni, oggi hanno un ruolo assolutamente residuale, marginale, sia in termini di copie vendute che di eco, ma come tutte le riviste, però sono quelli che si sono inventati più di Positif, in realtà, anche se quelli di Positif alla lunga, secondo me, resistono meglio come sguardo sul cinema, sono quelli che sono inventati la cinefilia moderna e in un certo modo il cinema moderno, cioè sono quelli che sono inventati il concetto di autore come lo intendiamo oggi, tra anni 50 e 60, cioè se noi la loro idea è stata non solo di recuperare alcuni grandi maestri che erano trascurati, a cominciare dal nostro Rossellini, ma di dichiarare e difendere l'idea che autori si poteva essere anche dentro il cinema di genere, anche a Hollywood, nel cinema americano, no? Le battaglie a favore di Hitchcock, di Howard Hawks, e In realtà questa cosa poi, il discorso sul cinema americano, ha avuto una retroazione in America stessa, cioè gli americani stessi, grazie ai francesi dei Cahiers, grazie ai registi che poi sono stati elevati nei Cahiers come critici, da Truffaut a Godard, Chabrol, eccetera, loro stessi hanno capito che avevano dei maestri americani in casa. Non ci sarebbe stato neanche Scorsese senza i Cahiers du Cinéma, Tarantino assolutamente, ma nemmeno Scorsese. L'idea fondamentale loro era l'importanza dello stile, dell'elemento formale, cioè non solo dell'elemento culturale, contenutistico, tematico, ma che il senso di un film e la grandezza dell'arte cinematografica stava nel suo linguaggio, e che autore del film era il regista, e che era autore anche all'interno di un'industria come quella hollywoodiana, di un sistema produttivo. Questo è il discorso che facevano sia i Cahiers du Cinéma sia Positif. Questo di Fofi è un libro, devo dire, più felicemente positif, nel senso che è un libro che tira fuori proprio questo tema della bizzarria, questo strano mondo che era quello di Positif, che all'epoca erano diciamo trotskisti surrealisti, cioè erano molto impegnati politicamente, la guerra in Algeria, le battaglie sulla anticoloniali, eccetera. Ma erano figli di André Breton e dei surrealisti, cioè la loro idea era che unire una sorta di impegno politico diretto e di attenzione alla società e ai temi sociali nel cinema, ma insieme una sorta di gusto, come dire, antiborghese per tutto ciò che era bizzarro, negletto, il fantastico, l'eccentrico, appunto questo gusto surrealista, il popolare, no? E Fofi ha fatto questo. Fofi è quello che in Italia, per esempio, ha portato, tra le altre cose, ha riscoperto Orson Welles, e qualche anno dopo, proprio nel pieno del 68, Totò, e poi addirittura negli ultimi anni ricordiamo un Nino D'Angelo, che era considerato trash come cantante. Ecco.
3: Noi siamo quasi in chiusura, potremmo forse continuare per ore, però una battuta appunto sulla questione Totò, Alberto Sordi e i nostri ospiti, insomma, la vogliamo fare.
1: Sì, quindi Sergio Arecco, Fofi appunto dedicò un intero libro sia a Totò sia ad Alberto Sordi, e questi due attori prima erano sottovalutati, invece poi furono riconosciuti come giganti anche grazie a questi libri. Ci descrive che tipo di operazione fu quella?
2: Sì, è proprio questo il punto, il bello del libro forse è proprio questo, il lettore, anche cinefilo, intendiamoci, il più cinefilo dei cinefili, scoprirà, parlo anche per me, che l'ho curato, scoprirà film che non ha mai sentito effettivamente, letteralmente non ha mai sentito. Insisto su quello che ho detto prima, Fofi era un grande ricercatore, un grande scopritore e un grande memorizzatore di film, magari appunto spesso sconosciuti o passati inosservati, che lui invece sapeva così catturare molto bene e poi raccontare nella sua maniera, come ha potuto raccontarli in questo volumone, ricordiamolo, perché sono 115 per 612 pagine, quindi un lavoro di anche mio di grande impegno e un lavoro di raccolta da parte nostra, forse non dico del meglio, ma sicuramente del bizzarro, di tutto ciò che Fofi coltivava come insolito, come bizzarro, come eccentrico.
3: Emiliano Monreale, giusto una battuta, veramente siamo in chiusura su appunto Operazione Totò, Alberto Sordi.
0: Diciamo su Sordi, su Totò, effettivamente il libro di Fofi, poi venendo da un critico della Nuova Sinistra molto militante, è quello che effettivamente lo ha riscoperto. Lui dice: vabbè, io passerò, ma sarò ricordato per aver riscoperto Totò. Alla fine, tutto quello che ho fatto forse resterà quello. Sordi è un po' diverso, perché lui era stato fra i primissimi a scrivere di Sordi, pochi se lo ricordano, nei primi anni 60 sul Positif, indicandolo proprio mentre Sordi era, cioè, tipo, stiamo parlando del 63-64. Poi negli anni 70-80, diciamo, lo considerava invece una maschera un po' deleteria, degradata della commedia italiana, in effetti i film di Sordi degli anni 70, quelli diretti da lui erano tremendi, e poi fece questo libro che è un libro stranissimo, bizzarro anche questo, in cui una specie di patchwork in cui univa tante cose, che è una specie anche quello di storia d'Italia. Voglio solo dire che questo libro di Fofi è bellissimo, uno dei libri di cinema più belli che possa capitare di leggere di recente, e ringraziare Sergio Arecco, perché sono in gran parte, tra l'altro qui siamo in radio, conversazioni radiofoniche, e non deve essere stato facile renderle, come dire, testi, perché Fofi era un fiume in piena quando parlava, altre volte è stato fatto e non le altre operazioni non avevano questa precisione, quindi devo dire il lavoro fatto da Sergio Arecco è encomiabile, il libro è bellissimo anche grazie a lui.
3: Grazie davvero a Emiliano Monreale, professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma e critico cinematografico, e grazie a Sergio Arecco, curatore del volume Cinema e Bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, uscito per La Nave di Teseo, e grazie davvero per essere stati con noi. A presto, arrivederci.
0: Arrivederci.
3: E grazie Elisa Rossello per questa settimana insieme.
1: Grazie.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

molto probabilmente penseresti a una partenza, se vivesse solo di inizi.

0: La crisi climatica ed energetica, lo sfruttamento e la distribuzione delle risorse, l'accesso ai servizi e le disuguaglianze economiche riaccendono il dibattito sulla sovrappopolazione. Le statistiche, però, dicono che l'incremento della popolazione mondiale è rallentato a partire dagli anni 2000 ed è destinato a ridursi nei prossimi decenni, andando incontro a un inverno demografico. Moby Dick discute delle conseguenze e delle possibili misure con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di diritto alla salute, e Alfonso Lucifredi, giornalista scientifico e naturalista. Siamo troppi? Gli scenari e le sfide della demografia. A cura di Emanuela Burgazzoli. Moby Dick, oggi alle 10.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buon sabato da Rete 2, da Verde Aurora Weekend e da Ira Rubini stamani al microfono. Come sempre, diamo uno sguardo al nostro sommario della mattinata con Verde Aurora, che prevede gli appuntamenti con l'informazione, la musica, le rassegne stampa, l'agenda degli appuntamenti quotidiani e poi ritroveremo i nostri arpeggi, un attimino il percorso musicale e naturalmente il nostro magazine d'approfondimento curato e condotto da Emanuela Burgazzoli. Quest'oggi più tardi ci attende alle ore 10, mentre indovina chi viene al cinema, naturalmente quest'oggi e anche domani si concentrerà sul Festival di Cannes. Gli argomenti, gli ospiti, le voci che ascolteremo in questa mattinata con Verde Aurora, che comincia con la nostra prima pagina musicale, prestissimo, tratto dalla sonata per pianoforte in fa maggiore opera 1 di Hélène Mongeroux con al pianoforte Simone Pierini.

Di Hélène Mongeroux, la sonata per pianoforte in fa maggiore opera 1, da cui abbiamo ascoltato il prestissimo, eseguito da Simone Pierini. Siamo ai titoli della stampa della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino. Intesa possibile in 9 punti per mettere fine alla guerra. Parliamo di Medio Oriente, di Stati Uniti e Iran. Un accordo potrebbe essere siglato grazie anche alla mediazione di Pakistan e Qatar. Si lavora a un testo condiviso. E poi l'editoriale sul Corriere del Ticino firmato da Alain Del Don. L'epica del ciclismo ci invita a osare. Il fascino epico di una grande corsa a tappe lo si misura certo dalle imprese dei protagonisti, ma anche e soprattutto dall'entusiasmo dei tifosi e dalle bellezze del territorio. Il ciclismo è lo sport popolare per antonomasia. Vasco Pratolini, che seguì il Giro d'Italia a cavallo fra la fine degli anni 40 e l'inizio del decennio seguente, per conto di alcuni quotidiani, vide addirittura nella bicicletta l'emancipazione della classe operaia. Un mezzo che allora spalancava le porte alla modernità e all'avventura, come aveva già avuto modo di scrivere anni prima il suo collega Alfredo Oriani. Ci furono poi Dino Buzzati, per il quale Fausto Coppi era Achille, Gino Bartali, suo connazionale rivale Ettore, come nella battaglia dell'Iliade di Omero, e Pierpaolo Pasolini. Secondo lui non c'erano differenze fra il corridore e l'uomo, entrambi fanno fatica, entrambi hanno storie da raccontare, una vita da portare al traguardo, possibilmente senza contrattempi. Insomma, uno sguardo sul ciclismo. È in corso il Giro d'Italia, appunto ci fa attraversare tanti scrittori, intellettuali e grandi giornalisti che ne hanno parlato o che vi si sono ispirati. Ancora, Lugano-Ginevra riprende quota. Aviazione, primo sì da Berna alla richiesta di una deroga per le compagnie aeree estere. In futuro la rotta Lugano-Ginevra potrebbe essere servita da una compagnia straniera. Tramite un'iniziativa parlamentare accolta ieri dalla Commissione dei Trasporti degli Stati, il senatore ticinese Fabio Regazzi chiede una deroga al divieto di cabotaggio. Susan Bandecchi riporta il Ticino ad assaporare uno slam. Susan Bandecchi ha compiuto un'impresa, la 27enne è riuscita ad accedere al tabellone principale del Roland Garros, riportando in alto il Ticino in un torneo del grande slam dopo oltre 30 anni. L'ultima rappresentante del nostro cantone a prendere parte a un major era stata Emanuela Azzardo agli Australian Open nel 1995. Ci spostiamo sulla prima pagina della Regione, dove troviamo ovviamente anche qui la notizia delle trattative sempre più intense fra Stati Uniti e Iran. L'accordo è vicino, Rubio e gli Ayatollah frenano, ma i colloqui avanzano. I media arabi sono sicuri, è questione di ore. Un editoriale invece dedicato alla brutta questione del ministro Ben Gvir e della Sumud Flotilla, primo, secondo e terzo Ben Gvir, di Roberto Scarcella, e questo commento sulla prima pagina della Regione. Il 3 aprile scorso questa colonna iniziava così: nell'assurda e affollatissima corsa a diventare il politico più disgustoso del pianeta, un decisivo scatto in avanti è stato fatto da Itamar Ben Gvir, sguaiato ministro israeliano per la sicurezza nazionale, al cui cospetto Donald Trump sembra uno che ha ingoiato il calateo. Il giorno precedente Ben Gvir era entrato alla Knesset come un cowboy in un saloon, con in mano una bottiglia di champagne e sul bavero una spilla a forma di cappio, accompagnato da un paio di sgherri con la stessa spocchia e la stessa spilla. Festeggiava così la legge da lui caldeggiata, che ha introdotto la pena di morte per chi compie atti di terrorismo con l'intento di negare l'esistenza di Israele. Una legge ad hoc per palestinesi giudicati da tribunali, il cui tasso di condanna è sfiora il 100%. Non sono passati nemmeno 2 mesi e la graduatoria del disgusto strabordante di contendenti che provano a scalarla, suon di bombe, dichiarazioni immorali, va aggiornata, mutuando la forma di quelle classifiche goliardiche in cui chi le compila mette al primo, secondo e terzo posto lo stesso cantante, cibo o film preferito, seguito a distanza fuori dal podio da tutti gli altri. L'atteggiamento sprezzante, oltre ogni immaginabile misura, tenuto dal ministro israeliano dinanzi agli attivisti della flottiglia per Gaza, arrestati in modo fraudolento in acque internazionali, ammanettati e costretti a inginocchiarsi al suo cospetto e a favore di telecamera,
mostra non solo l'arroganza del potere, ma la totale perdita di controllo di un uomo che, nemmeno se ne rende conto, del potere è il primo schiavo e di un paese ormai incapace di arginare le proprie derive. Insomma, un severo commento, quello di Roberto Scarcella, sulle manifestazioni spesso molto pubbliche e anche molto volutamente condivise globalmente del ministro Ben-Gvir. Taiwan e la lunga attesa della grande invasione. Siamo sempre sulla prima pagina della regione, sull'isola, rigide esercitazioni annuali con tanto di sfottò dei più giovani disincantati. 2/3 degli abitanti sono convinti che la Cina non si muoverà per almeno altri 5 anni. E infine una notizia che mette malinconia: mercoledì 27 maggio si chiuderanno definitivamente le porte della mitica libreria Oepli, la libreria svizzera ma milanese, perché è nel cuore di Milano, proprio fra Piazza Scala, Piazza del Duomo. 156 anni di storia milanese ed Italia, oltre che svizzera. E insomma continuano le manifestazioni pubbliche dei suoi lavoratori, a cui sostegno molti cittadini e cittadine milanesi hanno manifestato. E queste sono alcune degli spunti di lettura dalla stampa della Svizzera italiana di quest'oggi.

di August Klughardt da Schilflieder, 5 pezzi fantastici per oboe, viola e pianoforte. Abbiamo ascoltato il quarto, Feurig, con Albrecht Mayer all'oboe, Tabea Zimmermann alla viola e Markus Becker al pianoforte. Siamo allo sguardo che diamo ai quotidiani d'oltreconfine, Corriere della Sera. Anche qui la notizia principale, come del resto su molti quotidiani, su molte testate internazionali, è quella del possibile accordo fra Stati Uniti e Iran. Il Qatar invia i negoziatori. Ira di Netanyahu. Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence. Questa è una notizia che ritroveremo anche su altri quotidiani. Quindi c'è un approfondimento anche su una serie di collaterali, come si usa dire. I media arabi, presto l'annuncio, quindi sembrano molto sicuri della possibilità di trovare un accordo. Trump dichiara Teheran lo vuole disperatamente. Insomma, situazione molto mossa, crespa, un altro modo di dire, diciamo, giornalistico. Vedremo ovviamente in giornata, anche attraverso i nostri approfondimenti notiziari, cosa succederà. E poi alle Maldive, dove si è verificato il grave incidente in cui sono morti una serie di subacquei italiani. E ci sono delle immagini, perché una squadra specializzata finlandese è riuscita a recuperare le salme, le immagini del recupero a meno 50 metri, grotte, cunicoli, nuvoli di sabbia. Ecco dove erano i corpi dei sub, l'ingresso è ad arco, il passaggio dalla luce al buio, le pareti di roccia e corallo, i cunicoli stretti illuminati da torce, dove si alzano nuvole di pulviscolo rendendo precaria la visibilità. Sorgono dubbi sulle attrezzature dei subacquei che sono morti e si fa strada l'ipotesi che si siano smarriti, abbiano perso la via per ritornare indietro e abbiano esaurito l'aria. Una storia effettivamente molto, molto drammatica. Sulle questioni tra USA e Iran poi ci sono una serie di approfondimenti nelle pagine interne. A L'Avana, tra l'altro, il cubano Rubio, tra virgolette, perché appunto la famiglia del vicepresidente di Rubio è di origine cubana e si sono trasferiti negli Stati Uniti decenni fa, dichiara: agiremo a Cuba se c'è minaccia. Intanto a L'Avana una manifestazione pro Castro. Si sa che appunto una delle più recenti dichiarazioni della Presidenza degli Stati Uniti era un eventuale interessamento a intervenire anche a Cuba. La Repubblica, l'Europa contro Israele, è un altro punto di vista quello che viene riferito dal quotidiano italiano. Ben-Gvir, l'UE apre a sanzioni al ministro dopo la vicenda con la Sumud Flotilla. Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania stoppa gli insediamenti dei coloni. Ultima trattativa USA-Iran, ma l'accordo ancora non c'è, titola Repubblica. Delegazione pakistana a Teheran, insomma ci sono tanti lati di questa vicenda internazionale così articolata e così urgente. E viene dato particolare risalto alla notizia delle dimissioni di Tulsi Gabbard, il capo degli 007 americani, ufficialmente perché deve assistere il marito malato, ma aveva smentito Trump in diverse occasioni in passato e diciamo voci accreditate sostengono che si tratti semplicemente delle conseguenze del fatto che era caduta in disgrazia presso la presidenza statunitense. A fondo pagina una notizia che sui quotidiani italiani campeggia: la scomparsa di Carlin Petrini, il visionario globale, viene chiamato da Repubblica, fondatore di Slow Food e promotore di un movimento per la riscoperta del cibo e anche il rispetto di chi lo produce e lo propone con metodi artigianali rispettosi della natura, che si è sviluppato non solo in Italia ma anche in altri paesi proprio grazie al suo impegno.

24 ore, accordo tra UE e Messico, l'Europa approda nel cortile di casa degli Stati Uniti. Nuova intesa dopo quella con il Mercosur. Questa è una notizia che ha solo il Sole 24 Ore. Infatti si vede il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha dichiarato più uniti con chi condivide i nostri stessi valori. Ancora la missione umanitaria, anche qui la notizia, flottiglia, indagine per torture e stupri, sanzioni a Ben-Gvir. L'Europa apre su richiesta dell'Italia, che aveva molti attivisti fra coloro che sono stati prima fermati e poi tratti in arresto. Sfide digitali, Giovanni Maria Flick, ex ministro dell'economia italiano, firma un pezzo sulla solidarietà e il dialogo alla prova dell'intelligenza artificiale, anche qui un punto di vista interessante. E infine una cerimonia, sempre torniamo negli Stati Uniti, Kevin Warsh ha giurato, è il nuovo capo della Fed, della Federal Reserve, dopo il giuramento alla Casa Bianca. Seguirò un approccio orientato alla riforma, ha detto, e Trump ha risposto, ti voglio totalmente indipendente, insomma un ruolo chiave, sempre stato insomma negli Stati Uniti, a maggior ragione con questa presidenza. Questi alcuni degli spunti di lettura dalle prime pagine dei quotidiani d'oltreconfine.

0: di Igor Stravinsky. Abbiamo ascoltato l'introduzione della suite italienne sul balletto Pulcinella per violoncello e pianoforte, al violoncello Nicolas Alstedt, al Bajan Elspeth Moser. E siamo arrivati così agli appuntamenti d'agenda di oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo con gli incontri e le conferenze. Fragilità, responsabilità, senso, ripensare la cura oggi. Il relatore Danilo Serra a Bellinzona, alla Fondazione Sasso Corbaro alle ore 11. Alle 10.30 al centro diurno Ancora di Faido, Enrico Iurietti parlerà di FFS, intervento e pompieri, sicurezza e prevenzione. A Lugano, alle ore 16.30 a Villa Saroli, CISR dietro le barricate, incontro con Asie Techin. I relatori sono Daniela Maria Rossi, Asie Techin e Sara Rossi Guidicelli con Cindy Broggini. Prosegue il Festival degli Artisti di Strada a partire dalle ore 11 sul lungo lago di Ascona, mentre a Bellinzona in Piazzale Biancastato, concerti di musica anni 60 e 70 con un'animazione nell'ambito della tappa ticinese del Giro d'Italia dalle ore 17. E passiamo invece a altri festival originali che si svolgono in questo weekend. Matematicando Festival, a spasso con la matematica per le strade di Locarno, laboratori, atelier, spettacoli, in vari luoghi a partire dalle 10 nel centro di Locarno. Il Festival della Natura in Ticino, in varie località, tutti gli appuntamenti sul sito festivaldellanatura.ch, conferenze, escursioni e laboratori. Per la musica, Alfredo Ferrario e Roland Garin from New Orleans, Home Concerts Live in the Garden alla Cado Jazz di Giubiasco alle 20. Musica d'autore con Giorgio Poi al Teatro Foce di Lugano alle 21. A Malvaglia, all'area Al Boschetto, dalle ore 15, Sun Valley Festival, concerti e animazione. Alla Casa Comunale di Manno, alle 10.30, note dal vivo dove non te lo aspetti, jazz con Anton Jablokov al violino e Stefano Moccetti alla chitarra per la rassegna Musica nei quartieri. Quando il cielo collassa è il titolo di un volume di cui ci sarà la presentazione e il firmacopie di Max d'Este, edito da Iconos a Bellinzona alla libreria Casagrande alle ore 10. Alle 17 la libreria al Ponte di Mendrisio, presentazione del Il Movimento Elementare, il romanzo di Fabiano Alborghetti edito da Capelli con Maria Rosaria Valentini e con l'autore. Il quintetto Furian sarà in concerto alle 17.30 a Bellinzona alla Chiesa Evangelica Riformata, con pagine di Mahler e Schumann per Giovane Musica Svizzera 2026. Marco Cadario, concerto per organo a Onsernone, alla Chiesa alle 15.30, mentre a Brissago, la Chiesa Madonna del Ponte alle 20.30, un omaggio al compositore Francesco Paolo Tosti nei 110 anni dell'anniversario della morte con un concerto lirico nell'ambito del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Il coro Goccia di Voci, con un repertorio di world music alla Cascata Piumonia a Faido alle 14, mentre la Filarmonica Verzaschese con Quirino Rossi alle 17.30 a Gordola al centro manifestazioni, il coro diretto da Andrea Cupia. Jin Lixiang e Kai Strobel, il concerto di chiusura della masterclass del Conservatorio di Lugano alle 18. L'orchestra della Svizzera italiana diretta da Charles Dutoit con il solista Frank Peter Zimmermann al violino al Lac in Sala Teatro alle 20. E infine l'orchestra giovanile della Svizzera italiana diretta da Yuram Ruiz con il violino di Harry Liang a Paradiso in Piazza Municipio alle ore 20. Ed è tutto per la nostra agenda di questa mattina.

0: E Gauthier Capuçon e Jérôme Ducrot, The Entertainer di Scott Joplin, ci hanno condotto fino al momento delle notizie.
1: Mi dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
2: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
1: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
2: Sì, l'idea è questa.
1: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
2: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
3: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
4: Rete 2.
5: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita alcune fonti. E alcune fonti vengono citate anche dalla CNN, che ha annunciato che al capo della Casa Bianca sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. E invece, secondo il New York Post, la figlia di Donald Trump, Ivanka, sarebbe finita nel mirino di un complotto di un membro del corpo delle guardie rivoluzionarie per vendicare l'uccisione del generale Qassem Soleimani. La testata ha aggiunto che Mohammad Bakr Saad Davood al-Said, questo suo nome, da poco arrestato, si era impegnato ad uccidere Ivanka e aveva anche una planimetria della sua casa. Al-Saadi è stato arrestato in Turchia il 15 maggio ed è estradato negli Stati Uniti. I nuovi scenari geopolitici hanno importanti ripercussioni anche sui servizi segreti svizzeri. Per fare fronte ai cambiamenti, dell'anno prossimo sarà rafforzato il cuore dell'intelligence. La riorganizzazione non avrà alcun effetto sul numero dei dipendenti. E la Confederazione apre le compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che passa ora a quella omologa del nazionale. Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, che, lo ricordiamo, sarà in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. Il comandante della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, dopo 22 anni va in pensione. Gian Robiani ha colto l'occasione per ricordare le tappe e gli eventi che hanno maggiormente segnato la sua lunga carriera.
6: Nei 22 anni in cui lei è stato comandante ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle polizie comunali. Le chiedo come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi.
7: Beh, ne abbiamo fatta di strada. Sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato, unitamente al cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme, per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio.
6: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso, e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
7: Ma effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno sia nella polizia che nella gente. Ecco, la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista. Ecco, dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro: la divisa è di tutti.
6: Ora in pensione, le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è, per esempio, la politica.
7: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene. La politica, ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
8: Lo sport. Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rossocrociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia, Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti al compagno di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri, gara in programma alle 18, dalle 22 poi le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando al calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza, oggi si assegna quella tedesca, avversarie Bayern Monaco e Stoccarda. In Italia Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1, bergamaschi in Conference League, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari, oggi ha in serbo la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa ad ora prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15, Thin contro Navone.
0: Quest'oggi il tempo sarà in prevalenza soleggiato, a bassa quota, temperatura massima sui 29 gradi, in Alta Engadina 21. In montagna vento debole o moderato da nord, 0 gradi a 4.000 metri.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 7:40, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questo sabato 23 maggio. Ernesto Lecuona, il compositore di questa danza cubana, la numero 6 dalle sue 7 tipiche danze cubane, dal titolo La 32, al pianoforte Simon Greci. E siamo arrivati alla nostra rassegna stampa culturale, ritorniamo sulla stampa della Svizzera italiana, sull'inserto weekend del Corriere del Ticino, molte pagine dedicate all'intelligenza artificiale, ma in relazione ai banchi del Parlamento ticinese, Gran Consiglio Artificiale. Ormai l'intelligenza artificiale è arrivata dappertutto, anche fra i banchi del Parlamento, ma gli esperti invitano alla prudenza. Perché appunto l'aiuto che può dare l'intelligenza artificiale va dosato con cautela. Ci spostiamo sulle pagine dedicate alla società e c'è un'intervista al celebre scrittore francese Emmanuel Carrère. Il nuovo libro autobiografico Kohlhoz, che peraltro è già stato recensito e presentato da Rete2 nelle scorse settimane, è già un successo. Lo scrittore intreccia ricordi intimi fra nostalgia e disincanto. L'intervista è di Francesco Anfossi lo scrittore si mette a nudo raccontando: con mia madre ho riscoperto l'orgoglio russo dell'infelicità. La morte di mia mamma e poi quella di mio padre mi hanno spinto a scrivere una tormentata vicenda. Putin è un uomo legato all'Unione Sovietica, la guerra in Ucraina proprio non la capisco. Questi sono alcuni estratti da questa intervista sull'inserto weekend del Corriere del Ticino di oggi. Un altro scrittore che viene presentato e che è stato al Salone del Libro in un pezzo firmato da Mattia Sacchi è Michel Jean, i collegi religiosi dei bimbi deportati. Questo autore che arriva dal Quebec ed è di etnia Innu, quindi nativo americano del Quebec, testimonia attraverso ricerche e ricordi della propria famiglia una deportazione di migliaia di piccoli indigeni che furono strappati alle famiglie dai colonizzatori francesi che volevano assimilarli alla cultura dominante. Il romanzo si chiama Maikan, che vuol dire lupo, ed è pubblicato dalla casa editrice Marcos i Marcos. Ancora, il sogno di Brignoni divenuto realtà. Il direttore del MUSEC traccia un bilancio dell'attività museale a 40 anni dall'apertura. Infine, l'arte altra ha trovato una casa, dichiara nell'intervista di Prisca Dindo. Francesco Paolo Campione insegna antropologia culturale all'Università degli Studi dell'Insubria ed è direttore del MUDEC di Lugano dal 2005. C'è anche un'indicazione delle prossime mostre, in particolare quella sull'arte tessile dell'Asia. Mi resi conto, dichiara Campione, che avevo a che fare con una raccolta di rilevanza internazionale abbandonata a se stessa. Oggi produciamo tutto internamente, dalla ricerca fino alla realizzazione delle mostre. Infatti c'è anche una foto della squadra che coadiuva il direttore. Sempre sulle pagine dell'inserto weekend del Corriere del Ticino, Grazia Deledda, il centenario dell'unico Nobel assegnato a un'autrice di lingua italiana che ancora oggi resta la più tradotta all'estero. Grazia Deledda è l'outsider con appena la quarta elementare, scrive Francesco Mannoni. Ci sono diverse fotografie dell'autrice insomma ci sono tanti spunti anche su questa autrice così celebre anche all'estero, offerti da Neria De Giovanni, autrice di 18 saggi critici. Due si intitolano Come la nube sopra il mare e Deledda e Roma è la mia meta di Nema Press. Dichiara la saggista: Deledda visse tra Roma e Cervia, frequentò scrittori come Verga, Pirandello e D'Annunzio, un carattere forte, coraggioso, straordinaria, conosciuta soprattutto per la perseveranza.
Infine un'ultima segnalazione, sempre dall'inserto weekend, piuttosto corposo. Nel Tibet dell'Alta Leventina viviamo sulle montagne con i nostri yak, animali selvaggi che respirano aria di libertà. È un'intervista di nuovo di Prisca Dindo a Pietro Zenucchi, che appunto vive in Leventina, Alta Leventina, con questi bovini nei prati intorno a Chiarengo, lo vediamo in una fotografia. Loro non sono come mucche, non aspettano pazienti le indicazioni del pastore, spesso fanno di testa loro. Il negozietto in casa assicura socialità e c'è sempre qualcuno che si ferma a parlare, perché appunto c'è anche una piccola attività commerciale in questo luogo agreste dove il protagonista di questo reportage sull'Alta Leventina vive insieme ai suoi animali. Ci spostiamo sulla regione, vi segnaliamo alcuni pezzi, ovviamente si parla molto di Cannes, ma lo faremo anche noi poi nella rubrica Indovina chi viene al cinema. Ci sono alcune segnalazioni di appuntamenti futuri. Giovedì 11 giugno alle 18.30 nell'auditorium di Banca Stato a Bellinzona la Corsi presenta l'incontro L'evoluzione dei dibattiti politici attraverso gli archivi RSI. Un'occasione per ripercorrere l'evoluzione dei dibattiti politici e talk show alla RSI dai primi format televisivi a oggi. Moderati dalla redattrice della RSI Sharon Bernardi, interverranno Atina Greco, collaboratrice scientifica del Servizio per le Pari Opportunità del Canton Ticino, Oscar Mazzoleni, professore dell'Università di Losanna ed esperto di politica cantonale e federale, e Reto Ceschi, responsabile Dipartimento Informazione della RSI. Filmati e documenti degli archivi integreranno gli interventi. E poi c'è l'addio a Carlo Petrini, come si diceva, detto Carlin, fondatore di Slow Food. Il fondatore di questo movimento internazionale è morto nella sua città natale, Bra, in Piemonte, in Italia. Aveva creato Slow Food a metà degli anni Ottanta per promuovere il diritto al piacere e a un'alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. Il movimento, nato come alternativa al fast food americano, oggi è presente in molti paesi e si basa su gruppi locali che organizzano corsi di cucina, degustazioni e visite ai produttori. Questi alcuni degli spunti di lettura dalla stampa della Svizzera italiana di quest'oggi.

Ed era il violoncello di Giovanni Solli, ma da Sonnet et Rondeau per quartetto d'archi di sua composizione abbiamo ascoltato proprio un rondeau, insieme a lui l'Alchimia Quartet. E siamo alla rassegna stampa culturale e ci siamo spostati, seconda parte, e ci siamo spostati sui quotidiani italiani. Ci sono alcune notizie da Cannes che insomma non riguardano l'analisi specifica che ne farà Indovina chi viene al cinema più tardi in questa mattinata. Per esempio, la città di Cannes ha reso omaggio ad Alain Delon, celebrato con una palma d'onore nel 2019, dedicando al divo francese il piazzale del campus Georges Méliès nei pressi del Cine Cannes. Ieri mattina è stato inoltre inaugurato il Parvis Alain Delon. Insomma, luoghi che porteranno il nome di questo celebre attore, che in realtà è stato poco premiato quantomeno dalle manifestazioni ufficiali. Mentre c'è una lunga intervista di Valerio Cappelli che fa un ritratto di Penelope Cruz all'alba dei suoi 52 anni, davvero portati in maniera spettacolare. Io sono paladina dei diritti civili, afferma l'attrice sul set Ho pensato di morire, perché sul set della Bola Negra, il film che porta a Cannes, l'attrice ha avuto un malore, si temeva il peggio, invece poi per fortuna si è ripresa. E invece al Festival Presente Indicativo di Milano domani ci sarà il cosiddetto oratorio scenico di Milo Rau, che ben conosciamo, il visionario e rappresentatissimo in tutto il mondo, in tutta Europa, regista e drammaturgo, sul caso Pellicot. Infatti il processo Pellicot sarà in scena proprio domani pomeriggio nell'ambito di questo festival organizzato al Piccolo Teatro di Milano in tutte le sue sale, che porta molti protagonisti della scena contemporanea teatrale internazionale.

Di Gustave Samazeuil abbiamo ascoltato Française dalla suite in trio per violino, viola e violoncello con il Black Oak Ensemble. Ultima parte della nostra rassegna stampa culturale, ci spostiamo sulle pagine di Repubblica dove c'è un'intervista ad Anita Raia. Tornano infatti in pubblicazione due nuove edizioni di altrettante opere fondamentali della celebre scrittrice tedesca Christa Wolf. La traduttrice e sua grande amica ne spiega l'attualità. Christa Wolf, la nostra Cassandra che sapeva dire di no. C'è una bella fotografia di Anita Raia e Christa Wolf insieme in Sicilia negli anni 90. Identificandosi con la veggente della mitologia, mostrò la verità che si oppone al potere e una lettura solo maschile del passato. Ma io sono Europa, l'Europa non può essere difesa contro una guerra atomica, essa potrà soltanto sopravvivere come un tutto o perire come un tutto. Così scriveva Christa Wolf, verrebbe da pensare ieri. E invece era il 1984 quando per la prima volta vennero pubblicate Le premesse a Cassandra, il volume che raccoglie le quattro lezioni che la grande scrittrice, nata nel 1929 in Polonia e scomparsa nel 2011 a Berlino, tenne nel 1982 all'Università di Francoforte. Un testo meraviglioso e di sorprendente attualità, pensato come una preparazione a Cassandra, il romanzo che l'ha reso celebre. E dunque ecco che Anita Raia, voce italiana della Wolf e anche sua grande amica, ha tradotto peraltro anche grandi altri autori come Kafka, Ingeborg Bachmann, Jacob e Wilhelm Grimm, è pronta a spiegare perché oggi ha più che mai senso rileggere Christa Wolf. Le due pubblicazioni, dicevamo, per la casa editrice EO sono appunto Cassandra, con cui esce Premesse a Cassandra, quindi c'è la possibilità di leggere appunto sia il testo di preparazione che il romanzo. Mentre un altro libro invece edito da Rizzoli è firmato da Sergio Basso, che è sinologo, autore di docufilm e attore teatrale, a 50 anni dalla morte Tutto quel che resta di Mao. Il libro si chiama Mao Zedong. Il saggio di Sergio Basso indaga nell'enigma di un leader dal doppio volto che cambiò la storia. E infine un'esposizione alla British Library di Londra dedicata ad Agatha Christie, la regina del giallo, per celebrare i 50 anni dalla morte, che inaugurerà il 30 ottobre e sarà visitabile fino al giugno 2027. Il titolo: Agatha Christie, A World of Mystery, un viaggio fra oggetti tra cui foto, taccuini, manoscritti e lettere. E sempre per la nostra rassegna stampa culturale, un breve tuffo nell'inserto del manifesto Alias con una doppia pagina dal titolo 1966 Beatles vs Beach Boys. L'anno in cui Revolver dei Fab Four e Pet Sounds dei Surfer cambiarono la storia del pop e del rock. Infatti c'è una foto di ciascuno dei due celebri gruppi. Il pezzo è di Guido Festinese, che spiega come in realtà la convivenza di questi due gruppi fu tutt'altro che pacifica, non solo per i loro rapporti ma soprattutto per come la pensavano i fan. In un rimando di influenze reciproche, i due album si distinguono come veri progetti estetici e non più come mere raccolte di singoli da classifica. Insomma, i due progetti, uno appunto dei Surfer americani, l'altro dei futuri baronetti britannici. E la nostra rassegna stampa si conclude qui.

E questo era il preludio numero 2 in Mi maggiore di Heitor V. Obosh, eseguito dal pianista, dalla chitarrista Liat Cohen, dall'album Rio Paris. E fra poco il nostro percorso musicale di oggi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il percorso musicale del sabato mattina di Rete 2, come sempre, dedicato ai grandi protagonisti della musica classica. Oggi abbiamo scelto Glenn Gould, nome completo Glenn Herbert Gould, il celebre pianista, compositore, clavicembalista e organista canadese. È uno dei più celebri pianisti di tutti i tempi, dotato di una inimitabile tecnica, ma anche per la sua visione molto personale della filosofia musicale e un approccio che per il periodo della sua esistenza, terminata nel 1982, fu sempre connotato da un'estrema modernità, in particolare nella sua interpretazione della musica di Bach. Oggi lo ascolteremo in due pagine musicali. La prima tratta da un lavoro che si intitola, un lavoro che si intitola Johann Sebastian Bach, Italian Concerto, Concerto After Marcello e altri titoli che indicano i rapporti di Bach con la grande composizione italiana che lo aveva preceduto o vissuto parallelamente, e in particolare ascoltiamo Concerto Italiano per pianoforte in Fa maggiore di Johann Sebastian Bach, al pianoforte Glenn Gould.

Di Johann Sebastian Bach, concerto italiano per pianoforte in fa maggiore al pianoforte Glenn Gould, a cui abbiamo dedicato il nostro percorso musicale di quest'oggi. La seconda pagina che riserviamo a questo celebre artista deriva da un lavoro intitolato Scriabin, Sibelius, Glenn Gould, The Acoustic Orchestration. È la sonatina per pianoforte in fa diesis minore, opera 67 di Jean Sibelius. Glenn Gould.

0: Ed era la sonatina per pianoforte in fa diesis minore, opera 67 di Jean Sibelius, eseguita al pianoforte da Glenn Gould. È stato lui il protagonista del nostro percorso musicale di questo sabato e adesso è arrivato il momento delle notizie.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: In studio Roberto Ortelli. Donald Trump non ha escluso possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori di volere concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. E allo stesso tempo la CNN, che cita altre fonti, ha annunciato che allo stesso Trump sono state presentate, probabilmente dai vertici militari americani, le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Le guerre all'estero potrebbero avere pesato sulle dimissioni della direttrice dell'intelligence statunitense Tulsi Gabbard. Nell'annuncio diffuso ieri sera ha dichiarato di dimettersi per restare vicina al marito gravemente malato. Da fine giugno sarà sostituita dal suo vice. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente hanno avuto importanti ripercussioni sullo spionaggio in Svizzera. Ieri è stata illustrata la riorganizzazione indispensabile per far fronte alle nuove minacce. Da Berna sentiamo Gianpaolo Driussi.
1: Il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto, mentre riguardo al terrorismo Bavò ha spiegato che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero e tutto questo, ha proseguito Bavò, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027. Serge Bavò ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi e sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna, gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavò vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi, quindi prevenire le minacce e informare per tempo le autorità politiche. Un approccio che finora si è già rivelato pagante, ha spiegato, nell'ambito della lotta allo spionaggio, del UEF e del G7, lo scambio di informazioni è stato ed è tuttora più proficuo e preciso. A proposito di G7, che si terrà a Evian a metà giugno, le minacce principali, ha concluso Bavò, restano il terrorismo, l'estremismo violento e i cyberattacchi a strutture sensibili.
0: La cronaca regionale: in Ticino, a causa di un problema tecnico, sono stati spediti per errore numerosi e bruschi richiami a chi ha regolarmente compilato e inviato entro i termini di legge la dichiarazione delle imposte. Il riassunto di quanto accaduto con Alessandro Brogini.
2: Stando a quanto ci ha detto Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo, malgrado abbiano rispettato la legge.
3: Deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerine sono state abbastanza sollecitate.
2: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora cosa è successo?
3: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo. L'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi, a livello di tempistica, il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami, appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
2: Allora, a questo punto, l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che si sono visti recapitare un richiamo?
3: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto, e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
2: In poche parole, un po' di pazienza.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rosso crociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri, lo ricordo, la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia-Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes, davanti alla compagno di squadra Antonelli, e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 20 le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando alla calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. Oggi si assegna quella tedesca, avversari e Bayern e Stoccarda. In Italia, Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1 per Gamaschi in Conference. Oggi Bologna contro Inter e Lazio-Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari. Oggi è in serbo la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 TN contro Navone.
6: Oggi il tempo sarà soleggiato, nonostante pochi piccoli cumuli pomeridiani sulle montagne e qualche sottile velatura. A bassa quota la massima sui 29 gradi, in alta Engadina 21. In montagna vento debole da nord, a tratti moderato in alta montagna. 0 gradi a 4000 metri.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
6: Le 8:37, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questo sabato ed è arrivato il momento di uno dei nostri arpeggi.
4: Arpeggi.

0: Strange Fruit, un testo drammatico, straziante, una denuncia contro i linciaggi dei neri nel sud degli Stati Uniti e un tema indimenticabile di Abel Meerpol, ma in realtà legato a filo doppio all'interpretazione di Billie Holiday, naturalmente. In questo caso la nostra voce marziana di oggi, una voce anche non facilmente identificabile dal punto di vista del genere, è quella di Little Jimmy Scott, e ce ne parla il nostro ospite di questa serie di arpeggi, Boris Savoldelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, Little Jimmy Scott è un personaggio veramente alieno, completamente alieno, a partire proprio dalla difficoltà di definizione del genere. Little Jimmy Scott è nato nel 1920 e ha sempre sofferto di una sindrome che si chiama sindrome di Kalman, che è una condizione genetica che ne ha bloccato la crescita da tutti i punti di vista. Quindi, oltre a essere piccolino, profondamente esile, ha proprio questa connotazione vocale che non si riesce bene a definire a quale genere appartenga. Non è totalmente una voce maschile, soprattutto considerata l'età di queste registrazioni fatte in maturità, ma non è neanche una voce femminile.
0: Certo, perché non è falsetto quello che
1: non sentiamo. È un falsetto, è proprio una connotazione particolare. Potremmo pensare che fosse una sorta di voce bianca, ma anche quella sarebbe una definizione sbagliata. Quindi marziano sin dall'inizio, addirittura potremmo pensare svantaggiato da questa condizione. Lui ne parla spesso, ovviamente, in un'America comunque razzista, lui già uomo di colore. La difficoltà di vivere nella società è una cosa che lo ha colpito fin dall'inizio. Nonostante tutto non si perde d'animo e fa diventare questa sua condizione, se vogliamo, da un certo punto di vista negativa, la fa diventare una cosa straordinaria dal punto di vista invece della comunicazione e della sua capacità evocativa. Little Jimmy Scott, credo, tra tutti i grandi cantanti che abbiamo passato in rassegna in questo programma, è forse la persona che maggiormente pesa la parola. Ascoltando Little Jimmy Scott, il testo vive. Ogni singola parola del testo ha una forza interpretativa che a tratti diviene addirittura straziante. Mi sento di dire che ascoltare Little Jimmy Scott è un atto faticoso. Piacevole, ovviamente, come è piacevole la lettura di un testo letterario complesso, come è piacevole l'ascolto di una musica complessa, di una pièce teatrale complessa, ma è un atto fortemente fisico ed emozionale.
0: Mi piace questo aggettivo faticoso, si tratta però di una fatica fertile, come dire, dal punto di vista proprio dell'arricchimento di chi ascolta.
1: Credo che sia uno degli artisti più difficili di questi tempi moderni da ascoltare semplicemente come ascolto di sottofondo. Penso che nessuno di noi ne sarebbe in grado, e questo, ripeto, in un momento di generale disinteresse nei confronti dell'attenzione all'arte e alla musica in particolare, sia una buona cosa. Ma lo si vede anche dall'altro brano che ho deciso di portarvi, che è uno standard classico, anche piuttosto, come dire, leggero, easy, che lui interpreta in maniera più leggera, ma dove ancora, a mio avviso, si sente forte l'intensità. Il brano si intitola Pennies from Heaven.

0: Bennis from Heaven, beh, un'intensità espressiva davvero notevolissima, come ci dicevi Boris, e una capacità di scolpire davvero il testo. Tra l'altro questo è uno dei tempi forse meno moderati tra quelli affrontati da Jimmy Scott, che invece eccelleva nelle ballad più lente, no?
1: È chiaro che la forza interpretativa di un artista come Jimmy Scott avviene maggiormente all'interno delle ballad, ma quando uno è un grande, mi è piaciuto il termine che hai usato, uno scultore, è veramente uno scultore della voce, ogni parola viene scolpita, e lo sentiamo molto bene anche in questo brano, appunto un po' più lieve, un po' più easy, come Pennies from Heaven. Ho trovato una bella definizione scritta dal giornalista Daniele Cassandro, che sull'Internazionale ha scritto questo, cito testuale: ci sono cantanti leggendari con una voce inconfondibile, tipo Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Michael Jackson. Basta mezzo secondo e qualunque cosa stiano cantando li riconosci. E poi c'è Jimmy Scott, che invece ti spiazza ogni volta che lo metti sullo stereo. Ecco, io trovo che questa cosa sia bellissima e mi dà anche un aggancio per il prossimo ascolto che vi ho portato. La sua grandezza infatti non si limita al repertorio del grande songbook americano, quello jazzistico, ma si muove negli anni, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si muove anche sul repertorio pop. E il primo esempio che vi ho portato, che credo sia una dimostrazione lampante e chiarissima della sua forza interpretativa, lo fa su un brano famosissimo, un brano dei Beatles, forse il brano più famoso dei Beatles di Sir Paul McCartney, che si intitola Yesterday.

0: Beh, fantastico anche qui, Little Jimmy Scott, Yesterday, il tema l'abbiamo riconosciuto tutti, ma qui c'erano anche dei preziosismi, dei rubati, no? Nella pronuncia del tema,
1: assolutamente
0: impagabili.
1: Sì. Nella classica tradizione jazzistica, nella migliore tradizione jazzistica, se hai notato, lo faccio notare a te e agli ascoltatori, anche la dizione assolutamente pulita. Io ricordo quando ebbi la fortuna di studiare con Mark Murphy, come sai, la dizione, l'attenzione alla dizione era una cosa per lui assolutamente fondamentale, come lo era anche per Frank Sinatra. Una delle ragioni per cui questi grandi cantanti degli anni 40, 50 e 60, i cosiddetti crooner, quando arrivarono i rocchettari da Elvis Presley in poi, che invece avevano una pronuncia volutamente sguaiata perché andavano a comunicare stati d'animo diversi, la leggevano come una sorta di offesa nei confronti della canzone. Ecco, Little Jimmy Scott invece fa parte a pieno di questa tradizione. Ma continuando poi a trovare qualche considerazione rispetto a Little Jimmy Scott, ce ne sono due molto belle che mi piacerebbe citare. Una, niente poco di meno del sassofonista Dexter Gordon, che aveva suonato con Little Jimmy Scott negli anni 50, e disse questo: la sua emozionante voce da contralto non era né maschile né femminile, era tutte e due le cose. È una cosa molto bella. E Lou Reed, altro grande fan di Little Jimmy Scott, diceva e definiva Little Jimmy Scott come la voce più straordinaria che ho ascoltato in vita mia. Insomma, era un personaggio che, nonostante non abbia mai avuto sicuramente i clamori della pop star, ha avuto comunque una forte fan base, come si dice oggi, no? Cioè la capacità comunque di creare interesse e attenzione rispetto alla sua musica. E l'ultimo brano che ho deciso di portarvi è un brano per me fondamentale, perché fu il momento in cui conobbi, anche se sapevo già chi fosse, ma in cui venni letteralmente investito dal circone Little Jimmy Scott. Tornavo da un concerto, no? Grosso modo le 3 del mattino, tornavo in auto, io come sai abito sul lago, era una nottata tranquilla, primaverile, con il lago che sciabordava vicino alla strada, e ad un certo punto partì il brano che vi faccio sentire tra poco, che è un brano meraviglioso di Prince, che in realtà Prince lo fece diventare famoso tramite un'altra cantante che era Sinéad O'Connor, ma il brano è di Prince, Nothing Compares to You, un brano straziante, un brano d'amore in cui sostanzialmente il cantante ricorda quanto fosse bello avere questo amore che ha perduto e quanto queste cose gli mancassero. Ebbene, quella versione per me fu al limite dell'annichilente. Io a un certo punto, era una bella serata, feci anche un bel concerto, quindi ero assolutamente tranquillo, io mi trovai con dei lacrimoni enormi che scendevano dai miei occhi per questa potenza, questo investimento di puro sentimento e puro feeling di questa versione di Little Jimmy Scott.
0: Con questo chiudiamo dunque per oggi, ma ci ritroviamo presto per un'altra voce marziana, in particolare per quella di Mike Patton. Grazie Boris Savoldelli, a presto.
1: Grazie a voi.
2: I can eat

0: Nicola Matteis, Aires for the Violin, diverse bizzarrie sopra la vecchia sarabanda o purciaccona, con Cristina Pras Costa al violino, Luca Saris alla tiorba, Charlotte Nediger al clavicembalo e Esmeralda Enrique alle castagnette, in questo progetto che si ispira allo Spiritiglio Brando di Andrea Falconieri. E siamo fra poco arrivati a uno degli appuntamenti del nostro sabato mattina con Verde Aurora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 9, è il momento di un attimino. Il giallo del colore giallo. Di taccuini cristiani, nel senso di Agatha Christie, di inaspettate discendenze musicali del noir e di sineddochi cromatiche, aspettando il festival Tutti i colori del giallo con Luca Crovi e Gabriella Genisi.
2: Lovvo, muoro, ciaone,
3: caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: apericina,
3: pizzata,
2: un attimino,
3: un attimino.
1: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazioli, cosa sta scartabellando? Il suo solito taccuino?
4: Quasi, quasi. È il taccuino, direi il taccuino di Agatha Christie.
5: Lei ha in mano il taccuino di Agatha Christie.
4: No, il taccuino è il mio.
5: Fazioli, sto già perdendo la pazienza, no, glielo dico.
4: Il taccuino, questo è il mio. Ma questo invece è un libro con i taccuini di Agatha Christie.
5: Ah, la trascrizione quindi dei suoi appunti.
4: Sì, alla sua morte, avvenuta 50 anni fa, nel 1976, Agatha Christie lasciò 73 quaderni di appunti, divulgati solo nel 2004. E John Curran, che è uno dei maggiori studiosi cristici,
5: si dice cristici.
4: Cristici.
5: No, forse sì. Meglio cristiani, sì. Però è vero che si presta qualche equivoco.
4: Sì, forse Agatha Cristiani. Comunque,
5: l'H.
4: Esatto. Comunque Curran approfondisce i taccuini in un saggio del 2009, tradotto in italiano da Mondadori l'anno successivo con il titolo I quaderni segreti di Agatha Christie nell'officina della signora del giallo.
5: E cosa scriveva la signora, la regina del giallo, nei suoi taccuini?
4: E di tutto. Ci sono le trame dei romanzi, insieme a note spicciole, a liste della spesa, a indirizzi, appuntamenti. La vita quotidiana e quella dell'immaginazione si mescolavano nella mente dell'autrice.
5: E c'è qualcosa che l'ha colpita in particolare?
4: Sì, mi ha colpito, ecco, questa annotazione. Sarebbe una buona idea.
5: Beh, non vorrei mancare di rispetto a sua maestà Agatha, però non mi sembra proprio un'intuizione imperdibile.
4: No, ma il bello è che l'appunto si trova, curiosamente, annota Curran, su una pagina bianca.
5: Cioè la buona idea non c'è.
4: No, non dice niente, scrive sarebbe una buona idea in una pagina bianca, pulita, sgombra. È questo che mi pare grandioso. L'idea migliore è quella non scritta, quella che si accampa nel vuoto. O in altre parole è la prossima idea, ancora ignota alla stessa autrice.
5: Sa che è magnifica questa cosa, sono veramente impressionato. Lei tra l'altro finge di essere un autore di gialli, Fazioli, però in realtà sotto sotto è un filosofo.
4: Non mi prenda in giro, Pagano.
5: No, sono serio, un maestro zen, il giallista zen. Le piace come definizione?
4: Le rispondo da giallista, mi piace da morire. La parola cara. Oggi per la parola cara restiamo nell'ambito poliziesco e lo facciamo perché stasera alle 18 comincia il festival Tutti i colori del giallo.
5: Ah, ecco perché partivamo con Agatha Christie.
4: Sì, è tutto calcolato.
5: Si comincia stasera alle 18 al Cinema Lux di Massagno, un dialogo tra Luca Crovi e il rapper Johel sulla musica freestyle e il suo ruolo sociale. A seguire la proiezione di 8 Mile di Curtis Hanson, un film noir dedicato a Eminem. Salutiamo intanto Luca Crovi, è un piacere. Buongiorno Luca,
6: buongiorno.
5: Ben ritrovato.
6: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
4: Dunque, Luca Crovi, un festival sul giallo e sui libri e si comincia con il rap.
6: Il rap in realtà è il linguaggio moderno più legato al noir in assoluta, non solo perché racconta temi come il disagio sociale, ma perché ha nell'occhio del mirino sicuramente il tema della giustizia e dell'ingiustizia. E quindi spesso le canzoni rap parlano di crimini da una parte e di indagini dall'altra. Le canzoni di Joel indagano sulla Svizzera contemporanea. e mettono spesso il dito nella piaga su situazioni che non funzionano, ma lo stesso lo hanno fatto i Noir negli anni. Tenete presente che la stessa Christie, quando raccontava la sua visione del mondo vittoriano, insomma dell'Inghilterra che guardava, raccontava ciò che non funzionava, le situazioni che la borghesia di quell'epoca guardava come sensazioni di paura, come sensazioni pericolose. Quindi la stessa Christie, come ho raccontato, potrebbe essere considerata, soprattutto per l'uso di certe ballate, molto vicina ai rapper contemporanei.
4: Di Tre Topolini Ciechi in versione rap.
5: Che cosa interessante di associare il linguaggio del rap a una sorta di discendenza non riconosciuta del noir. Mi piace molto come idea.
4: Sì. E stasera ci sarà la possibilità di approfondire non tanto il dialogo fra Agatha Christie e il rap e la versione rap dei Tre Topolini Ciechi che ci lavoreremo io e Pagani, ma
5: no.
4: Di approfondire il mondo del rapper Joe Hell con Luca Crovi, e ricordo alle 18 al Cinema Lux di Massagno. Poi non parliamo del programma specifico del festival, lo trovate sul sito tutticoloridelgiallo.ch. Fra poco presenteremo una delle ospiti. A Luca invece vogliamo chiedere al volo del tema di fondo, appunto Agatha Christie, 50 anni dalla morte, è un'autrice che conoscono tutti, ma qual è l'opera più sorprendente, al di là dei grandi classici, al di là delle cose che tutti conoscono, un'opera che potrebbe sorprendere anche i nostri ascoltatori più, come si diceva, cristici, cristiani con l'H. Luca Crovi.
6: Allora, anzitutto noi celebriamo i 50 anni dalla scomparsa, quella della morte, ma anche i 100 anni dalla scomparsa reale, cioè quando per 11 giorni nel 1926 scomparve, e con Carlo Lucarelli, Silvio Bozzi e De Cataldo daremo una spiegazione anche alla scomparsa. Se dovessi segnalarvi un'opera per me speciale della Christie, sicuramente vi consiglierei uno le memorie sue, che vi spiegano come scriveva, che visione aveva del mondo, anche il fatto che calcolava le singole spese in funzione dei romanzi che lei scriveva. Lei sosteneva di essere una fabbricante di salsicce, più che una grande scrittrice, che ne scriveva uno dopo l'altro. E il mio libro preferito della Christie, a parte Assassino sull'Oriente Express e Dieci piccoli indiani, è sicuramente C'era una volta, che è un libro ambientato all'epoca dei faraoni, in cui i criteri investigativi sono proprio quelli dell'antico Egitto. Tenete presente che lei è una grande esperta d'Egitto, ci aveva viaggiato varie volte, aveva finanziato anche delle spedizioni del secondo marito in Egitto, e soprattutto da ragazza sua madre l'aveva portata spesso in Egitto per trovare un futuro sposo. Era più facile, più economico andare al Cairo piuttosto che non andare a Londra a certi balli.
4: C'era una volta, dunque, fascinante. Ci teniamo questo consiglio, un Agatha Christie che non ci si aspetta. E dunque grazie Luca Crovi per queste dritte, vi invito a dare a sentire Luca Crovi e Joe Hell stasera al 18 al Cinema Lux di Massagno. Grazie e buona giornata.
6: Ci vediamo stasera a Lux.
4: Grazie a Luca Crovi, autore, critico, direttore artistico del Festival Tutti i Colori del Giallo di Massagno. Fra i vari appuntamenti ci soffermiamo su quello di mercoledì. Sempre a Lux alle 18 ci sarà l'autrice Gabriella Genisi insieme a Valeria Corciolani e ad Alessia Gazzola. E abbiamo oggi con noi proprio Gabriella Genisi. Buongiorno e benvenuta.
5: Benvenuta.
7: Buongiorno, grazie.
5: Genisi, nata a Bari, nota soprattutto per la serie con protagonista Lolita Lobosco, da cui è stata tratta anche una serie interpretata da Luisa Ranieri e andata in onda su Rai 1. La sua opera più recente è La Specchia del Diavolo, edito da Rizzoli. Le chieda a lei qual è la parola cara, sa che io preferisco la seconda
4: meglio,
5: parte di questa rubrica.
4: Lei si tiene per la parola grama, io invece do spazio alla bellezza. Qual è la parola cara di Gabriella Genisi?
7: La mia parola cara è il libro.
4: Libro,
5: Non l'abbiamo
7: perché
5: mai avuta.
4: No, è vero, abbiamo intervistato tante scrittrici e scrittori, ma nessuno ha detto libro. Come mai, Gabriella Genisi?
7: Okay. Come mai? Perché i libri sono sempre stati il centro della mia vita, sin da piccolissima, quindi i libri, l'amore per la lettura, prima ancora che per la scrittura, perché io ho iniziato a scrivere a 40 anni, sono stati proprio i libri a dettare un po' tutta l'agenda della mia vita.
4: E come mai ha cominciato solo a 40 anni a scrivere, visto che siamo proprio in un'epoca in cui si scrive sempre e ovunque? Perché questa attesa?
7: Non ci ho pensato prima, nel senso che a 7-8 anni io dicevo che da grande volevo diventare Oriana Fallaci, quindi il mio mito all'epoca era il giornalismo.
4: Sì.
7: Poi niente, sono sempre stata molto brava anche a scuola nei temi eccetera, però non ho mai pensato di diventare scrittrice, ma ho impostato la mia vita sui libri, nel senso che io ho scelto di non lavorare per poter leggere tantissimo. E poi evidentemente tutti questi libri letti a 40 anni hanno cominciato un po' a germogliare e quindi ho sentito insopprimibile il bisogno di scrivere un libro.
4: Bella l'immagine dei libri che germogliano.
5: A proposito di germogliare, allora mi aggancio per chiederle qual è invece la malerba delle parole, quella che le è germogliata intorno e che magari vorrebbe falciare con dei colpi secchi. La sua parola grama.
4: Il concetto è chiaro.
7: La mia parola grama, soprattutto in questo contesto storico, è guerra. Guerra, anche perché proprio in questi giorni le mie letture vertono un po' intorno a questo argomento. Ho appena finito di leggere Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, ambientato nella prima guerra mondiale, adesso sto leggendo L'Agnese va a morire di Renata Viganò, che racconta invece da un punto di vista femminile, questo è molto importante, la guerra, perché solitamente la guerra viene raccontata dagli uomini. E invece in questo libro c'è proprio il punto di vista delle donne, di una staffetta partigiana.
4: Eh sì, anche perché appunto gli uomini magari ci andavano in guerra, ma poi le donne la subivano in maniera atroce.
7: Esatto.
4: E quindi...
5: Genisi, grazie. Due parole che aggiungiamo al nostro archivio, peraltro mai sentite in queste 130, 129, 128 puntate, ho perso un po' il conto.
4: Sì, interessante, anche perché poi i libri possono essere un antidoto alle guerre quando usati bene, le buone narrazioni. Quindi le due parole sono in dialogo fra loro. E ricordo che dopodomani, mercoledì, chi ci ascolta può incontrare Gabriella Genisi al Cinema Lux di Massagno alle ore 18. Grazie Gabriella Genisi, buona giornata.
5: Grazie.
7: Grazie, a prestissimo. Ciao.
4: Microepifanie.
5: Lei sa, Fazioli, che cos'è una sineddoche cromatica?
4: Mi faccia pensare. Una sineddoche è la figura retorica che usa la parte per descrivere il tutto. E una sineddoche cromatica quindi userà il colore per descrivere qualcosa di più generico, tipo i rossi per indicare i comunisti, come si diceva un tempo.
5: Bravissimo. Provi però a cambiare colore.
4: I verdi per gli ambientalisti.
5: Bene, proviamo a uscire dalla politica.
4: Aspetti, credo di aver capito dove mi vuole portare. I gialli.
5: Arguto, bravo, il mio giallista preferito.
4: I gialli.
5: I gialli, genere in cui peraltro lei eccelle.
4: È troppo buono. In effetti la mia capacità deduttiva avrebbe dovuto arrivarci prima.
5: Eh sì, anche perché oggi abbiamo parlato proprio di gialli per diversi minuti. Sì. Ma cosa mi fa pensare comunisti ambientalisti, Fazioli?
4: È la deformazione degli autori di Polizieschi. Pensare sempre alla soluzione meno ovvia. Invece il colpevole era il maggiordomo.
5: Il maggiordomo.
4: Cioè la sineddoche, che è un po' il maggiordomo delle figure retoriche.
5: Fazzoli, non so se essere ammirato o spazientito.
4: Perdoni, restiamo sul tema dei gialli. I gialli come sineddoche per parlare dei romanzi polizieschi, e quale sarebbe la microepifania?
5: Beh, lei lo sapeva che il termine giallo si usa solo in italiano?
4: Ma certo.
5: E che deriva dal colore della copertina della prima collana di Polizieschi, edita da Mondadori nel 29, i gialli Mondadori?
4: Certo, Pagani, è il mio lavoro, dopo tutto.
5: Ha ragione, mi scusi. Però non è ancora questa la microepifania.
4: E avrebbe la bontà di dirmi quale sarebbe? Or dunque?
5: Ho scoperto che il romanzo poliziesco, in molte lingue, ha finito per prendere un nome tutto suo, spesso lontano da quello che dovrebbe significare, anche se il giallo in italiano è un caso un po' unico.
4: Mi faccia indovinare. Allude al francese polar, all'inglese con il suo colloquiale whodunit, al tedesco crimi, allo spagnolo novela negra o al mio preferito, il giapponese suiri shosetsu, che letteralmente significa romanzo di deduzione.
5: Pure il giapponese. Forse avrei dovuto immaginare che quella che per me era una microepifania per lei è pane quotidiano. Però forse lei non sa che anche gli inglesi usano il termine giallo, che però per loro indica il poliziottesco all'italiana, quello stile del cinema tipico degli anni 70. Milano spara, Napoli risponde. Questo
4: ammetto che non lo sapevo, Pagani, non lo sapevo.
5: Allora questa l'ho scelta adesso, è la mia microepifania.
4: Ottimo, la ringrazio.
5: Ma si figuri.
4: E fra l'altro il giallo, inteso come romanzo poliziesco, più che una sineddo, che sarebbe forse una metonimia.
5: Che fa anche rima con microepifania, mi pare perfetto.
4: Perfetto. E per una volta che raggiungiamo la quasi perfezione di una quasi rima, direi di non avventurarci oltre.
5: Forse è meglio.
4: Siamo alla fine, il personale di bordo vi saluta.
5: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
4: A presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 9:17 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 23 maggio. Quello che abbiamo ascoltato era l'Allegro Leggero da Scherzo in La minore per quartetto d'archi di Felix Mendelssohn Bartholdy, eseguito dal Mandelring Quartet.

Di Antonio Caldara, della Sinfonia in Do maggiore, abbiamo ascoltato Allegro con l'ensemble La Serenissima, diretto da Adrian Chandler, che era anche il violino solista.

di Maddalena Laura Sirmen, minuetto dal quartetto d'archi numero 4 in Si maggiore, degli Allegri String Quartet, composto da Peter Carter al violino, David Roth al violino, Roger Tapping alla viola e Bruno Schrecker al violoncello.

Ed era Alexander Paley al pianoforte in questo minuetto dalla suite per clavicembalo in La bemolle dal premier livre de pièces de clavecin en concert di Jean-Philippe Rameau.

0: Ed era l'Allegretto con moto, tratto dalla romanza Senza parole in si bemolle maggiore, opera 85, di Felix Mendelssohn Bartholdy, al clarinetto Andreas Ottensamer, mentre al pianoforte c'era Jua Wang. Siamo arrivati così all'appuntamento con le notizie.
1: Nadia Dresti, membro del consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival, ha creato Locarno Pro e coordina l'industry board del festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.35.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani. Ancora in corso le trattative tra Iran e Stati Uniti per archiviare il conflitto, ma Donald Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran. Secondo fonti della CNN al presidente statunitense sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Da parte sua il Wall Street Journal scrive che lo stesso Trump vuole concedere più tempo alla Repubblica Islamica per proseguire le trattative. Ieri è stata annunciata la preparazione di una prima sommaria bozza di accordo. Donald Trump è stato intanto contestato mentre teneva un discorso pubblico nello stato di New York. Alcuni manifestanti hanno esposto un cartello su cui si potevano leggere le parole «Trump è un criminale di guerra». Almeno 3 manifestanti sono stati allontanati. Sempre oltreoceano, successo per la navetta spaziale Starship V3 destinata ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. La capsula è stata lanciata da un vettore della compagnia SpaceX per testare lo scudo termico della navetta e altre nuove componenti. Dalla Svizzera, simpatizzanti dello sciopero per il clima sono scesi in piazza ieri sera nel centro di Berna per contestare l'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, conosciuta anche col nome di Iniziativa per la Sostenibilità. I presenti, circa 2.000 secondo fonti giornalistiche e 5.000 a detta degli organizzatori, hanno sostenuto che occorre agire sul taglio delle emissioni di CO2 e non le persone, come chiesto dall'iniziativa in votazione il 14 giugno a livello federale. E a Zurigo si contano 2 feriti per un incendio scoppiato poco dopo le 2 di notte in un'abitazione. Una 30 sono gli sfollati. Le fiamme sono state rapidamente domate, ma il fumo ha reso inagibili diversi appartamenti. Oggi su tutta la Svizzera previsto bel tempo con qualche piccolo cumulo sui rilievi, in parte ventoso sull'altipiano. Domani ancora soleggiato sull'insieme del paese e ancora bis moderata sulle pianure nordalpine.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le 9.37 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questo sabato 23 maggio. Abbiamo ascoltato dal trio per pianoforte, violino e violoncello in sol maggiore di Claude Debussy il finale appassionato, eseguito dal Brodsky String Quartet.

di Louise Adolpha Lebeau, sonata per violoncello in re maggiore opera 17, dalla quale era tratto questo allegro molto, eseguito da Raffaella Gromes al violino e da Julian Rim al pianoforte.

Ed era l'inconfondibile Passerella d'addio da 8 e mezzo, il celebre film di Federico Fellini. Questa era la versione che ne ha realizzato per una produzione discografica la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Riccardo Chailly. The Fellini Album, The Film Music of Nino Rota, naturalmente.

Mauro Ancillotti al flauto traverso, Elena Grasso al pianoforte per questa Air Vaudois, opera 108 di Melanie Bonis. Noi adesso, prima di ascoltare il prossimo brano, vi ricordiamo che alle 10 abbiamo appuntamento con il magazine Moby Dick, quest'oggi curato e condotto da Emanuela Burgazzoli, che con i suoi ospiti e le sue ospiti condurrà una puntata dal titolo Siamo troppi? Gli scenari e le sfide della demografia. Prima però un estratto dal divertimento per quartetto d'archi di Erwin Schulhoff. Ascoltiamo il rondò Leibhaft con l'Alma Quartet.

Buongiorno e ben ritrovati a Moby Dick. Oggi sabato 23 maggio, al microfono Emanuela Burgazzoli, sono le 10 in questo istante. Siamo troppi e l'interrogativo che ci poniamo oggi e che porremo anche ai nostri ospiti, con cui parleremo di sovrappopolazione mondiale ed evoluzione demografica. Il fatto di essere 8 miliardi sulla Terra pone già nel presente grandi sfide all'umanità in termini di sostenibilità ambientale, di sfruttamento e ridistribuzione delle risorse, ma anche di accesso ai servizi sociali e sanitari. Nel corso del XX secolo le preoccupazioni legate all'evoluzione demografica hanno riguardato in particolare la capacità di nutrire la popolazione mondiale, di assicurare all'umanità condizioni di vita e benessere. Oggi la prospettiva con cui leggiamo le proiezioni demografiche sono cambiate. Nel 1968 veniva pubblicato il saggio The Population Bomb, 7 miliardi di esseri umani nel 2000. L'autore era Paul Ehrlich, il grande ecologo scomparso nel marzo scorso. Un libro che ha avuto anche l'effetto proprio di una bomba, insomma, ha suscitato consensi ma anche aspre critiche per la sua visione giudicata allarmista e catastrofista. Nel 1972 veniva invece pubblicato il rapporto del Club di Roma intitolato I limiti della crescita, che per la prima volta, insomma, lanciava l'allarme sull'impatto umano sul pianeta. Nel 2022, a 50 anni di distanza, sono stati pubblicati altri due rapporti sempre per iniziare iniziativa del Club di Roma, in particolare Earth for All, per esempio, elabora nuovi scenari e sostiene che il benessere per tutti noi sul nostro pianeta è possibile a condizione che si riconfigurino i nostri sistemi economici, agroalimentari ed energetici. Insomma, la questione demografica, le questioni ad essa legate come l'immigrazione, le politiche di promozione della natalità, l'impronta ecologica dell'umanità sono tornate oggi di stretta attualità. Con i nostri ospiti, l'esperta di diritto alla salute, giornalista e scrittrice Nicoletta Denti, col naturalista, giornalista e divulgatore scientifico Alfonso Lucifredi, approfondiremo alcuni aspetti del dibattito sull'evoluzione demografica della popolazione mondiale e le implicazioni per il futuro, ma tutto questo a partire dalle 10:30.

Era Nezrin e Kanya Makan, un brano che ci ha portato alle 10:05 e apriamo la prima parte di Moby Dick riproponendovi, come di consueto, alcuni estratti dei contributi andati in onda durante la settimana del dossier tematico di Alphaville, che ha analizzato il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Le ultime statistiche in Svizzera confermano il raggiungimento di un picco del numero di detenute e detenuti con oltre 7.100 persone. Il tasso di occupazione medio delle strutture carcerarie svizzere è del 97%. Tra gli ospiti al microfono di Cristiana Artoni anche Tito Boeri, direttore della rivista di economia Eco, che ha dedicato il suo ultimo numero alla vita dietro le sbarre e al problema del sovraffollamento in relazione anche al tasso di recidiva. Sentiamo.

0: In questo numero di eco noi andiamo ad affrontare il tema del sovraffollamento, soprattutto ponendoci un interrogativo. È il sovraffollamento responsabile del fatto che in Italia ci sia un così alto tasso di recidività? Cioè il 70% circa dei detenuti, una volta che escono di prigione, poi finiscono per tornare in carcere perché commettono nuovi reati. E quello che noi troviamo, sulla base di studi scientifici rigorosi che hanno raccolto dei dati in diverse carceri italiane, è che effettivamente il sovraffollamento ha un peso molto rilevante in questo contesto, cioè laddove cioè, si è data la possibilità ai detenuti di lavorare, di partecipare a attività di reinserimento lavorativo durante il loro periodo di prigionia, il tasso di recidività si è ridotto tantissimo. Quindi è fondamentale che dentro le carceri ci sia rieducazione, ci siano opportunità che vengano offerte ai detenuti, per una volta usciti di prigione potersi reintegrare nel nostro tessuto sociale.
1: Quindi Tito Boeri, secondo lei non è solo questione di tabù o resistenze culturali, quelli in cui si frena, diciamo, una concezione più umana e dignitosa della detenzione?
0: E ci sono sicuramente delle barriere di natura ideologica, sia appunto a destra che a sinistra, contro le campagne che servono a ridurre il sovraffollamento nelle carceri, anche attraverso la costruzione di nuove prigioni. E questo è chiaramente qualcosa che limita l'efficacia delle politiche che volgono alla sicurezza. E credo che il principio fondamentale, perché è indubbio che in vasti strati delle nostre società ci sia oggi una sensazione di sentirsi in pericolo e in condizioni di insicurezza. Ecco, ma se vogliamo aumentare la sicurezza, non bisogna vendicarsi. Quello che bisogna fare invece è di ridurre la recidività. Questo dovrebbe essere il principio che ispira ogni politica per miglioramento delle condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico nelle nostre società.
1: Ecco, possiamo dire che il sovraffollamento, però è solo l'ultimo sintomo di un intero sistema malfunzionante che non può essere risanato soltanto costruendo, appunto, come diceva anche lei, nuove carceri. Al di là dello specifico caso italiano, secondo lei su quali altri ambiti e aspetti bisognerebbe agire per ricomporre quella frattura che c'è tra carcere e società, tra virgolette, libera?
0: Beh, ci sono sicuramente alcuni reati che possono, che non necessariamente richiedono il fatto dell'incarcerazione, si possono dare delle pene di altra natura oppure si possono riconsiderare anche alcuni reati. Ecco. E quindi questo probabilmente è qualcosa su cui bisognerebbe avere delle politiche un po' più pragmatiche, perché questo ridurrebbe considerevolmente il tasso di sovraffollamento. E poi si tratta, ripeto, di trattare le persone detenute come delle persone che vogliamo reintegrare nel nostro tessuto sociale. Per fortuna esistono tante esperienze valide. In Italia parliamo per esempio dell'esperienza del carcere aperto di Bollate, dove sono state date opportunità di reinserimento ai detenuti e questo ha ripagato con un bassissimo tasso di recidività. Mostriamo come il fatto di aver offerto delle opportunità lavorative ai detenuti ha ridotto di circa il 25% il rischio che le persone poi una volta uscite di prigione tornino tra le mura delle carceri. Le carceri femminili, un'altra cosa importante, perché il fatto di permettere alle donne di avere delle carceri femminili, anche questo serve a migliorare poi la loro reintegrazione successiva.
2: Abbiamo sentito l'economista Tito Boeri al microfono di Cristina Artoni.

0: La caratteristica voce di Cesaria Evora, Sangue de Verona, un brano che risale al 1997. Torniamo a noi, torniamo ai giorni nostri, stiamo parlando di sovraffollamento delle carceri in questa prima mezz'ora di Moby Dick, un fenomeno che interessa tutta la Svizzera e anche il Canton Ticino, dove si parla di un tasso di occupazione del 107% per il penitenziario La Stampa e del 102% per La Farera. Un fenomeno che si protrae da qualche tempo, del resto il Canton Ticino è una regione che deve fare i conti con una serie di reati tipici di un'area di confine, come i reati legati per esempio al traffico di stupefacenti. Un fenomeno, quello del sovraffollamento carcerario, che resta tuttavia sotto controllo. E sentiamo a questo proposito il direttore delle strutture carcerarie cantonali ticinesi, Stefano Lafranchini.
1: Ma si protrae da circa 2 anni con picchi e con avvallamenti che però purtroppo non hanno raggiunto i livelli degli scorsi anni. Lei consideri che solitamente in estate si assisteva a una diminuzione del tasso di persone detenute e è da 2 anni che non assistiamo più a questa diminuzione. Questo naturalmente comporta degli sforzi particolari da parte del personale, perché non intendiamo in nessun modo che questa situazione possa in qualche modo riverberarsi sulle condizioni di detenzione delle persone detenute.
2: Ecco, e come vengono gestite e come vivono quindi detenute e le detenute se per loro non c'è spazio sufficiente?
1: Ma appunto, come detto, non vi sono delle ripercussioni dirette, nel senso che noi facciamo molta attenzione comunque a garantire le attività giornaliere, un posto di lavoro, le attività di svago a tutti, e su questo e riusciamo a farlo a fronte di importanti sforzi organizzativi. Forse quello che è un po' più difficile è spostare persone laddove ci siano dei problemi, nel senso che noi spesso ricorriamo a determinate valvole di sfogo. Quindi se su un piano della stampa, le faccio un esempio, dovessero insorgere dei problemi

0: pensate o predisposte per l'incarcerazione, ma predisposte per altri scopi. Questo ovviamente perché avendo un tasso di occupazione superiore al 100%, in qualche modo dobbiamo collocare le persone, non volendo ricorrere alla semplice soluzione di aumentare i posti nella singola cella, perché questo diminuirebbe lo spazio vitale a disposizione delle persone detenute, inficiando direttamente le condizioni di detenzione in generale.
1: Forse quello di cui non ci rendiamo conto, no? Che ci possono essere anche delle conseguenze per noi, tra virgolette, che stiamo fuori. Quali sono e quali potrebbero essere, secondo lei, le conseguenze per la società tutta di un sistema carcerario costantemente sovraccarico?
0: Fortunatamente noi comunque non siamo ancora al punto da dover ricorrere ad indulti, come succede in altri paesi, o a diciamo così, sconti di pena collettivi, perché questo naturalmente avrebbe un'influenza diretta sul principio della certezza della pena. Quindi questo da noi non si è arrivati e a mio modo di vedere non si arriverà mai. Non riusciamo comunque, anche ricorrendo a soluzioni creative, a incarcerare tutti, ma comunque mantenendo e garantendo a tutti delle condizioni di detenzione dignitose. Questo penso sia estremamente importante.
1: Ecco, rispetto al tema della detenzione in Ticino, un grande argomento di discussione è da tempo quello del carcere femminile. Si era stabilito che l'apertura di questa struttura sarebbe caduta, diciamo, a metà del 2026, ma con i tempi ci siamo, come mai ancora chiusa?
0: Allora, con i tempi ci siamo, dal profilo logistico abbiamo quasi finito vuol dire che nel giro di 2 mesi abbiamo la struttura pronta, abbiamo le procedure allestite, il personale pronto ed è predisposto, l'unica cosa che manca è la disponibilità di spazio, nel senso che attualmente queste celle sono ancora occupate da uomini, io devo avere almeno un calo di 10 persone per poter poi spostare le donne in blocco, è semplicemente questo il problema.

Thank Heaven for Little Girls, questo è il titolo del brano interpretato da Ken Peplowski e Dick Hyman del 2019. Ci ha portato alle 10:22, qualche minuto fa sentivamo Stefano Lanfranchini che ci rassicurava sulla situazione dell'occupazione delle strutture carcerarie nel Canton Ticino. Ginevra

0: Ginevra, in compenso, resta la capitale svizzera dell'incarcerazione, con 154 detenuti ogni 100.000 abitanti. Ciò si traduce in un sovraffollamento cronico dei suoi istituti penitenziari, come per esempio la prigione di Chandon-Long, che, aperta nel 1977, è tuttora la più grande struttura di detenzione preventiva della Svizzera romanda. Vi proponiamo a questo proposito un estratto del reportage realizzato da Ginevra da Sabrina Pisu, che ha discusso con il criminologo Daniel Fink, membro associato dell'Istituto di Scienze Criminali dell'Università di Losanna e ricercatore associato al programma Decrescita Carceraria dell'Università di Ginevra. La situazione esplosiva in queste strutture è anche dovuta, lo sentiremo in parte, alla riforma del codice penale del 2007.
1: Toutes les analyses qui ont été menées ces dernières années, dès l'année 2007, par la suite,
2: Tutte le
1: différents articles ont
2: analisi,
1: été
2: gli studi
1: publiés.
2: condotti negli ultimi anni, a partire dal 2007, ora la ricerca della professoressa Julie de Dardel, corresponsabile del laboratorio Romando sulla decrescita carceraria dell'Università di Ginevra, dimostrano che a Ginevra la criminalità non è più diffusa che altrove. Non ci sono più reati che altrove, ma è piuttosto la politica e il ricorso alla custodia cautelare o addirittura alle pene detentive a contribuire a riempire le carceri. E questo riguarda anche il cantone di Vaud. Sia nel cantone di Vaud che in quello di Ginevra c'è circa il 7% di tutte le persone condannate a una pena detentiva, mentre la media svizzera è del 4%. Quindi, in questo caso, c'è una vera e propria discrepanza tra la politica generale condotta in Svizzera e la situazione in questi due cantoni.
1: Entre la politique moyenne qui est menée en Suisse et la situation dans ces deux cantons.
2: Si è avanzata spesso anche un'altra ragione che voleva che la situazione a Ginevra fosse particolare, perché il cantone confina con la Francia, dove il tasso di criminalità è più elevato, con Lione come retroterra, che è una grande città in cui c'è molta criminalità. Sono stati effettuati degli studi comparativi. Il Ticino con Milano come retroterra o Basilea con retroterra Mulhouse e Strasburgo, che si trovano più o meno alla stessa distanza, se non addirittura più vicine, di Lione a Ginevra. Ed è emerso che la situazione non è dovuta a questa vicinanza, bensì alla risposta penale che viene data ai reati commessi da stranieri provenienti da quei paesi, da quelle regioni.
1: À des délits qui sont commis par des étrangers qui proviennent de ces pays, de ces régions.
3: Oggi la metà delle incarcerazioni avviene per l'esecuzione di una pena detentiva sostitutiva. Cosa succede? Ci spiega qual è lo scenario?
1: En Suisse, on est donc passé en 2007 des peines privatives de liberté qui étaient à
2: In Svizzera nel 2007 si è
1: 65%
2: passati da pene detentive, pronunciate nel 75% dei casi dai tribunali, a una pena pecuniaria con o senza sospensione condizionale. Abbiamo anche un gran numero di contenziosi con molte persone condannate al pagamento di multe per infrazioni. E poi ci sono persone che non pagano il parcheggio, che viaggiano senza biglietto sui mezzi pubblici. Questo fa sì che ci sia un gran numero di controversie con persone che non sono in grado o che non vogliono pagare la cifra che gli viene inflitta. E quindi ci sono volte delle conversioni di multe, delle pene sostitutive detentive per delle pene pecuniarie. All'epoca queste misure alternative erano possibili sotto forma di lavori di pubblica utilità o di braccialetto elettronico, che significava rimanere a casa sotto sorveglianza elettronica. Oggi non è più possibile. C'è stata la revisione del 2018 in cui si richiede che venga eseguita la pena detentiva sostitutiva, dato che ci sono moltissime sanzioni pecuniarie, alcune di esse non verranno pagate, sia perché le persone sono negligenti, sia perché si trovano in una situazione precaria, sia perché hanno debiti e una vita disordinata o ragioni che non conosco. E l'unica soluzione che abbiamo è mandarli in prigione. Quelli che rischiano di più di finire in carcere sono i poveri, ovvero coloro che non hanno i mezzi per pagare le multe e le sanzioni pecuniarie e che non sanno nemmeno come chiedere una revisione della pena o come muoversi davanti alla giustizia.
1: Sont ceux qui n'ont pas de moyens pour payer les amendes, pour payer les peines pécuniaires, mais qui
2: E ci
1: n'ont
2: sono
1: pas
2: molte
1: de
2: persone che per 500 franchi di multa passano 5 giorni in carcere, dato che ogni giorno di detenzione costa 100 franchi. Insomma, basta passare un giorno in prigione per restituire 100 franchi alla società. Queste persone finiranno quindi in carcere per 5 giorni. Considerando che ogni giorno di detenzione costa 300 franchi, se non sono 400, il costo per la società è superiore rispetto a quello che si avrebbe se fossero sottoposte a qualsiasi altra pena alternativa alla detenzione.
1: Plus à la société que si elle faisait n'importe quelle autre peine de substitution que la peine privative de liberté.
0: Le considerazioni del criminologo Daniel Fink nell'estratto del reportage realizzato da Sabrina Pisu da Ginevra. E con questo ultimo contributo concludiamo questa prima parte di Moby Dick, questa prima mezz'ora che vi ha riproposto una parte del dossier della settimana dedicato appunto al problema del sovraffollamento carcerario. Restate però sintonizzati su Rete 2, nella prossima ora si parlerà di sovrappopolazione mondiale. Siamo davvero troppo? Se sì, perché, che cosa si può fare? E ne parleremo con i nostri due ospiti. Vi lascio un brano musicale che ci porta all'appuntamento informativo delle 10:30.

0: Sun City. Nella Florida degli anni 70, gli anziani ospiti della pensione Butler, descritti con nordica lucidità dalla penna di Tove Jansson e raccontati dalla critica letteraria Marta Morazzoni. La radiomante di Himmler, la sensitiva italiana contattata dal comandante delle SS per trovare l'oro del Reno. Una spy story firmata da Marco Cosentino e Domenico Dodaro. In Maremma, il poeta e scrittore Franco Marco Aldi ci accompagna a prendere un gelato con due giovani inglesi. Con loro inizia il nostro viaggio letterario-filosofico ne La disperanza, un sentimento del nostro tempo. Di sole, amanti e disperanza. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Vari media americani affermano che la Casa Bianca sta preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran dopo aver sospeso per una settimana la ripresa delle operazioni. Una decisione definitiva non è ancora stata presa dal presidente Trump, secondo quanto riportato in particolare dall'emittente CBS. Altre fonti segnalano che le trattative tra Washington e Teheran sono ancora in corso e che lo stesso presidente potrebbe concedere più tempo alla Repubblica Islamica. Sul fronte dei rapporti tra Stati Uniti e Taiwan, escluso per il momento un colloquio diretto fra Donald Trump e il leader taiwanese Lai Ching-te. Stando a quattro fonti dell'agenzia Reuters, un eventuale incontro andrebbe a irritare la Cina. È infatti dal 1979 che Washington ha trasferito il proprio riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino. Recentemente però il presidente Lai e Trump avevano manifestato l'intenzione di volersi parlare. Per la cronaca, dalla Cina si registra la morte di almeno 90 minatori a causa di un'esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nel nord del paese. L'incidente viene già descritto come il più grande disastro di questo tipo negli ultimi 17 anni. Decine di operai sono stati nel frattempo riportati in superficie. A Zurigo si registrano invece due feriti per un incendio scoppiato nella notte in un'abitazione del terzo circondario. Una trentina sono gli sfollati. Le fiamme sono state rapidamente domate, ma il fumo ha reso inagibili diversi appartamenti. Traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste e per chi viaggia verso sud. La coda al portale Urano della Galleria del San Gottardo si allunga di ora in ora, segnala Via Suisse. I disagi iniziati già ieri sono proseguiti per tutta la notte. Su Rete 1 i puntuali aggiornamenti coi bollettini del traffico. Oggi e domani previsto bel tempo su tutta la Svizzera con temperature massime attorno ai 30 gradi, a nord delle Alpi in parte ventoso sulle pianure.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Ho udito le sirene cantare l'una all'altra. Non credo che canteranno per me. Le ho viste al largo, cavalcare l'onde, pettinare la candida chioma dell'onde risospinte quando il vento rigonfia l'acqua bianca e nera. Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare.
4: Aspettavamo un richiamo della sigla di Moby Dick, ma non era questo. Non importa, sono le 10.34, siamo a Moby Dick, ve lo confermo, Emanuela Burgazzola al microfono, queste Rete 2, staremo insieme fino alle 11.30, parleremo di, appunto, di sovrappopolazione mondiale, lo preannunciavo insomma, perché la definizione corrente di sovrappopolazione, partiamo da qui, è la popolazione eccessiva in rapporto alla superficie e alle risorse di un territorio. Oggi, a distanza di più di 50 anni dalla pubblicazione del famoso libro di Paul Ehrlich, The Population Bomb, si può rileggere l'evoluzione della popolazione mondiale. In quale prospettiva ci possiamo chiedere se a quota 8 miliardi, anzi 8,3 miliardi, siamo davvero troppi su questo pianeta? E siamo troppi rispetto a che cosa? Alle risorse del pianeta, per esempio? E quali sono le sfide che ci pone l'andamento demografico mondiale? Quali scenari ci attendono e con quale impatto? Allora, ne parliamo appunto in quest'ora fino alle 11.30 con i nostri ospiti, ve li presento subito. Sono Nicoletta Dentico, giornalista e scrittrice italiana, esperta di diritto alla salute. Dirige il programma di salute globale presso l'organizzazione Society for International Development e co-presidente di Ginevra Global Health Hub, una piattaforma indipendente della società civile impegnata a promuovere il diritto alla salute nelle sedi multilaterali, e insegna salute globale all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Grazie per essere a Moby Dick. Io vi presento subito anche l'altro ospite, con noi Alfonso Lucifredi, naturalista, giornalista scientifico, ha scritto di scienze, natura e viaggi per riviste italiane e internazionali, tra i fondatori della rivista online Radar Magazine, e dal 2024 è responsabile della comunicazione per una fondazione che si occupa di protezione della biodiversità. Da alcuni anni porta in giro per l'Italia monologhi teatrali sui grandi naturalisti del passato ed è autore di Troppi, conversazione sulla sovrappopolazione umana e sul futuro del pianeta, Codice Edizioni, Premio Galileo 2026 per la divulgazione scientifica. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, il libro di Ehrlich nel 1968 aveva portato nel dibattito pubblico la questione della popolazione mondiale in rapporto al futuro dell'umanità. Oggi come possiamo leggere la questione demografica, insomma, in una prospettiva forse un po' diversa rispetto al libro del grande ecologo americano? Nicoletta Dentico, cominciamo con lei.
5: Sì, beh, dunque è chiaro che la questione demografica e la dimensione della popolazione umana è oggetto di interesse anche in un certo senso ormai spasmodico, no? Crea apprensione, crescente apprensione, perché c'è questa proiezione dei 10 miliardi che arriveranno subito, quindi in una situazione di insostenibilità demografica, come alcuni ritengono attuale, dobbiamo ancora attendere un ulteriore aumento della popolazione. Però va detto anche che il calo demografico è ormai risulta ormai una tendenza mondiale inesorabile. Sono passati 30 anni dalla conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo e secondo le recenti statistiche un paese su quattro deve fare i conti con una popolazione in declino. Quindi quando parliamo di demografia, che è sicuramente una questione geopolitica epocale, no? Sì. Dobbiamo parlare sicuramente di un fenomeno molto complicato, molto complesso, che ovviamente include il crollo degli indici di fertilità, l'invecchiamento della popolazione, il drastico ridimensionamento della forza lavoro. Sono questi alcuni degli aspetti di questa politica, ma include anche tutte le nuove politiche, diciamo, pro natalità, che da una parte vorrebbero affrontare la questione demografica, ma dall'altro poi puntano a imporre una visione del mondo, della famiglia, del ruolo delle donne quanto preoccupante. Quindi c'è tanta roba dentro questi numeri e questo tema.
4: Allora, cercheremo di approfondirle nei prossimi minuti. Abbiamo capito che demografia significa intrecciare molti aspetti sociali, economici, ecologici. Alfonso Lucifredi, appunto, il suo ultimo libro si intitola Troppi, non è una provocazione, lei lo ha dichiarato, ma appunto il punto di partenza di una riflessione su un tema che viene spesso rimosso e che attraversa dati scientifici, questioni sociali, prospettive biologiche, insomma anche interrogativi morali.
6: Certo, assolutamente, tra l'altro è un tema che dai tempi di Ehrlich è stato proprio abbandonato. Si è cominciato a parlare di impatti, il che di per sé va benissimo chiaramente, ma non è che allora il problema della sovrappopolazione sia scomparso. Diciamo che si sono aggiunti altri fattori per cui si è cercato di evitare di affrontare il tema, nel senso che soprattutto per quanto riguarda l'aspetto politico, il problema è che se tu parli di sovrappopolazione vai a confrontarti sia da un lato con i conservatori che dicono che invece il problema è l'opposto, soprattutto nei paesi più industrializzati dove c'è un inverno demografico, sia con quelli più progressisti che invece dicono che stai in qualche modo implicitamente puntando il dito contro i paesi più poveri, accusandoli di fare troppi figli. E quindi alla fine, sebbene il problema rimanga, perché poi comunque io da naturalista vedo l'impatto dell'umanità sul pianeta, non dico che siamo necessariamente troppi, cioè la mia personale convinzione, ma comunque è qualcosa che va affrontato, mi rendo conto che però il problema si è cercato di evitarlo proprio per evitare polemiche, quando in realtà dovrebbe essere uno dei temi cruciali per quanto riguarda parlare del futuro del pianeta, ecco.
4: Sì, affrontarlo senza allarmismi, senza catastrofismo, insomma, appunto, analizzando un po' i dati scientifici, quello che succede oggi e anche gli scenari demografici. Cercheremo di mettere anche un po' di ordine in questi temi e lo facciamo subito dopo un brano musicale.

0: Will you ever let me in? Will you let me in this time?
1: La cantante inglese Liz Green, che ci ha portato alle 10.44, siamo a Moby Dick, questa è Rete 2, stiamo parlando di sovrappopolazione mondiale. Allora, una percezione che abbiamo effettivamente è così, siamo troppi, oppure i dati ci danno un'altra immagine? Intanto Nicoletta Dentico, siamo cresciuti così a dismisura in questi ultimi decenni, cosa ci dicono gli studi demografici?
2: Dunque, gli studi demografici ci dicono che evidentemente c'è stato un incremento della popolazione, ma non siamo più da tempo agli anni, diciamo, del boom demografico della fine degli anni 60, quando appunto si raggiunse il picco di nascita di 120 milioni di persone. Oggi la tendenza ci parla appunto di un altro trend, oggi le analisi ci parlano di un'altra tendenza. C'è stato questo studio del Lancet, che è il primo studio sulla fertilità globale, che è stato pubblicato nel 2024, il quale ci dà, da questo punto di vista, raccontando diacronicamente le tendenze demografiche dal 1950 al 2021, ci dice che i tassi di fertilità sono più che dimezzati, che l'attuale numero di nascite è di circa 142 milioni di persone nel 2016, invertirà la rotta appunto nei prossimi anni, e che le previsioni a medio e lungo termine indicano una progressiva denatalità globale. Ora, qual è il problema? Siamo troppi o siamo troppo pochi? Questo è tutto un movimento che, no, di tendenze che vanno in direzione anche opposta. Ci sono paesi dove c'è una natalità molto elevata, paesi appunto dove c'è il deserto demografico, l'inverno demografico, poi lo chiamiamo in tanti modi. Poi c'è un problema che è l'elefante nella stanza, secondo me. Io non ho letto il libro, però il problema è siamo troppi sicuramente in questo sistema di sviluppo economico. Questo è il problema, cioè il problema è il tipo di sviluppo che abbiamo previsto per questo pianeta, che è sicuramente insostenibile, ma che sta in capo a una decisa minoranza della popolazione mondiale, non alla grande maggioranza di coloro che fanno tanti figli. Questo è il problema. Quindi dovremmo discutere quale. Siamo sicuramente troppi per questo sistema assolutamente estrattivo, così complesso e così insostenibile. Da questo punto di vista sicuramente siamo troppi, ma scenderemo, declineremo come popolazione.
1: Alfonso Lucifredi, infatti uno dei rapporti pubblicato forse nel 2022, se non sbaglio, Earth for All, incentrava proprio il problema sul fatto dei sistemi economici, cioè siamo troppi se andiamo avanti, se non rivediamo appunto i nostri sistemi economici di sfruttamento delle risorse, eccetera, eccetera.
3: Sì, certamente. Diciamo che il problema fondamentale, ora io non voglio entrare troppo nel merito del problema economico, ma perché non è il mio campo, ma da naturalista posso dire che comunque un sistema estrattivo come quello che abbiamo al momento attuale, in cui ogni anno consumiamo sempre più risorse, è qualche cosa che va in qualche modo rivisto, per forza di cose. C'è banalmente un fattore che spesso non prendiamo in considerazione quando parliamo di sovrappopolazione umana, perché non ci tocca forse direttamente, ma è la quantità di natura selvaggia che è rimasta sul nostro pianeta. E nel Novecento e nei primi decenni del XXI secolo questa è crollata. Abbiamo circa un terzo di quella che c'era un secolo fa, è qualcosa di veramente preoccupante. E questo perché ovviamente bisogna andare a intaccare sempre nuove zone, estrarre sempre nuovi minerali o sempre nuove risorse, nuove materie prime e così via. E questo è qualcosa che va tenuto in considerazione nel calcolo globale di quello che stiamo facendo al pianeta.
1: Sì, come l'impatto sulla biodiversità, insomma, anche molto forte, no? Se ne parla molto oggi, come stravolgere, abbiamo stravolto insomma interi ecosistemi, quindi anche con conseguenze poi indirettamente anche sui, sull'agricoltura, su altri aspetti, no, della società umana.
3: Certamente, tra l'altro alcuni degli effetti di questo tipo di azioni non li conosciamo, non conosciamo dove ci porterà la perdita di così grandi porzioni, ad esempio, di foresta pluviale. Non sappiamo dove ci porterà questa fortissima acidificazione che stiamo vivendo degli oceani. Quindi sono tutti problemi che stiamo studiando adesso, sono il risultato del fatto che le richieste dell'umanità continuano ad aumentare e speriamo bene. Su alcune cose bisogna veramente essere irrazionali, perché con la razionalità non riusciamo a ricavare abbastanza dati da avere prospettive sicure sul futuro, ecco.
1: Nicoletta Dentico, appunto, un cambio demografico, no? Ne stavamo parlando, in ogni caso ci attende questo nei prossimi decenni, e con quali implicazioni? Lei già anticipava, insomma, le politiche della natalità, le cosiddette politiche dell'utero sono un fattore importante.
2: Sono un fattore decisamente cruciale. Io sono appena tornata da Ginevra, dove c'è stata l'Assemblea Mondiale della Sanità, e dove appunto molte sessioni, anche eventi laterali alla discussione dei governi, si hanno puntato su tutta la questione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, perché sono oggi il grande, diciamo, target da attaccare e da negare ormai, visto che si pone questo problema del declino demografico globale, che ormai è una tendenza ed è una tendenza che peraltro comincia a lambire anche molti paesi del sud globale, non soltanto i paesi dell'emisfero nord. Man mano che si produce e si continua a colonizzare un sistema di sviluppo insostenibile e un sistema, diciamo, fortemente finanziarizzato anche dell'economia, vediamo che comunque il concetto di famiglia, anche con l'aumento per certe fasce sociali, che però era più degli anni passati, perché adesso anche la classe media nei paesi sta in via di sviluppo, diciamo, soffre molto in sofferenza, però man mano che aumenta la ricchezza, e questo è un dato demografico storico dell'umanità, più che aumenta il benessere economico e c'è meno bisogno di produrre la ricchezza demografica dei figli, perché poi anche nei nostri paesi del nord del mondo è sempre stato così: quando eravamo poveri facevamo più figli. Man mano che la sicurezza economica ci metteva, diciamo, al riparo dalle minacce del futuro, i figli diminuivano. Oggi la questione delle politiche dell'utero, uso questo termine di Lynn Thomas, appunto, dove si illustra come i corpi delle donne siano sempre stati strumento per la stratificazione delle gerarchie, no? di ogni tipo, razziali, rafforzamento del potere coloniale. Oggi vediamo che sono di gran moda nell'est europeo, in Europa, in America, in Argentina e anche per motivi religiosi in paesi del sud del mondo, che ci sembrerebbe molto strano che si preoccupino del dato demografico, come l'India, la quale invece abbiamo il governo Modi, che si preoccupa molto di politiche dell'utero per bloccare l'aumento della natalità in ambito di popolazione islamica, a discapito invece di una popolazione induista che è più prudente sulle gravidanze e sulla diciamo aumento dei figli. Quindi c'è una grandissima strumentalizzazione del dato demografico per imporre politiche che tutto sommato poi sono abbastanza contro le donne. In India si parla addirittura delle donne dovrebbero fare 16 figli a donna, quindi insomma siamo a livelli di surreali, voglio dire, di proiezione molto maschile e molto patriarcale di quello che le donne dovrebbero fare per la sopravvivenza della popolazione umana.
1: Alfonso Lucifredi, prima si parlava appunto di dimagrimento demografico, inverno demografico, perché in effetti già oggi molti paesi hanno a che fare con un declino demografico, quindi ci sarà comunque un rallentamento. Questo è anche forse positivo da un punto di vista ecologico?
3: Sì. Sicuramente, io devo essere sincero, io vedo la diminuzione della popolazione umana come concetto generale come qualcosa di positivo. in quei paesi in cui la popolazione sta diminuendo, e sono tanti, ci sono esempi anche piuttosto importanti come il Giappone, insomma, in quei paesi sicuramente si può in qualche modo avere un'opportunità di ridurre la propria pressione, la nostra pressione sul pianeta, il che di per sé è un bene. Certamente ci sono altri problemi che vengono portati con l'inverno demografico, come il fatto che l'età media aumenta. E questo è un problema diffuso un po' in tutta Europa, che è il vecchio continente di nome di fatto ormai, ma anche con buona parte dell'estremo oriente, quindi abbiamo detto Giappone, ma anche Cina, anche Taiwan e poi altri paesi sparsi qua e là per il mondo hanno veramente un netto calo demografico. In certi casi, come il nostro dell'Italia, io sono italiano, equilibrati in parte dal flusso di immigrazione.
1: Sì,
3: In
1: questo.
3: quei casi, secondo me, il fatto che la tecnologia stia procedendo e il numero delle persone non stia aumentando dovrebbe portarci a una riduzione progressiva degli impatti. Questo sulla carta, quindi l'opportunità bisogna saperla cogliere. Ad esempio, noi in Italia abbiamo il problema non trascurabile che continuiamo a consumare suolo, che se ci pensiamo è qualcosa di incredibile. Se la popolazione è stabile o sta diminuendo, non ha senso. Ma oltre a quello ci sono anche proprio l'utilizzo più consapevole delle risorse, la limitazione, magari una migliore riconversione dei rifiuti. Insomma, ci sono tanti fattori su cui lavorare che in qualche modo ci possono aiutare a ridurre gli impatti. E chiaramente se quel elemento fondamentale che causava una crescita degli impatti, cioè la popolazione, rimane stabile o addirittura diminuisce, allora sono gli altri fattori su cui si può lavorare e secondo me questo è un gran bene.
1: Ecco, abbiamo parlato anche di immigrazione in questi minuti, è un aspetto che è emerso. E fra pochi giorni in Svizzera si andrà a votare su un'iniziativa costituzionale denominata 10 milioni bastano, promossa dall'UDC, l'Unione Democratica di Centro, che chiede che si impediscano di raggiungere 10 milioni di residenti permanenti nel paese prima del 2050. Come non intervenendo sulle nascite, diciamo, ma più che altro limitando appunto i flussi migratori. Torneremo magari su questo aspetto, Nicoletta Dentico, anche sulle politiche migratorie, prima però un po' di musica.

0: La voce della cantautrice portoghese Luisa Sobralen, As the Night Comes Along, ci ha portato praticamente alle 11 di questa puntata di Moby Dick, in cui parliamo di sovrappopolazione mondiale, uno spunto anche di attualità e l'iniziativa su cui andremo a votare fra pochi giorni in Svizzera, denominata 10 milioni bastano. È appunto un'iniziativa per la sostenibilità, questa è la denominazione precisa, e, un'iniziativa che vuole insomma anche controllare in qualche modo i flussi migratori. In Svizzera appunto è uno dei paesi in Europa che ha la più alta crescita demografica proprio grazie all'immigrazione. Nicoletta Dentico, appunto, i flussi migratori sono una questione politica in quasi tutti i paesi, insomma, non legati forse al rischio di sovrappopolazione, spesso la questione è legata alla coesione sociale, al profilo delle persone che sono autorizzate a immigrare.
1: Innanzitutto credo che ci sia un fenomeno di cultura politica generale importante, ovvero sia che noi dimentichiamo che l'umanità è sempre stata in movimento. È sempre stato in movimento. Io vengo da un paese, l'Italia appunto, dove c'è un calo delle nascite che è proprio ormai strutturale dagli anni 70, dove secondo l'Istat avremo bisogno di milioni di persone che vengano a ripopolare il paese, dove qualcuno proietta addirittura la fine dell'Italia, eppure appunto la questione migratoria viene percepita come la grande minaccia esistenziale del nostro paese, un paese fra l'altro storicamente attraversato da popoli dal nord, dal sud, quindi se c'è un paese che non può rivendicare geneticamente, come dire, un dato no, di italianità pura è esattamente la penisola dove vivo. Naturalmente, siccome le tendenze sono comunque a ribasso ovunque, la demografia, come giustamente si diceva anche prima, può essere in un certo senso salvata, no? dai fenomeni migratori, può essere, la migrazione può essere un effetto di equilibrio, di riequilibrio non solo della popolazione ma anche di tutto la struttura socio-economica che la popolazione comporta. Mi riferisco in particolare alle scuole, ai sistemi di cura, ai sistemi di semplicemente tutti i sistemi, tutti quei processi di linfa vitale, sociale, che tengono in piedi una società che comunque va ad invecchiare e che quindi avrà ancora più bisogno di una sua riforma, che dovrà essere puntata all'economia appunto della cura piuttosto che all'economia estrattiva, nella quale io ci metto anche la tecnologia, perché noi siamo tutti esaltati dall'intelligenza artificiale, che comunque è diventato un altro fattore energivoro di consumo del suolo, di consumo delle acque, di consumo delle risorse che stanno in questo pianeta a risorse limitate. Noi sappiamo che l'Italia ha bisogno, per esempio, di migrazione, ha bisogno di nuova popolazione che venga, e questo ne ha bisogno l'Europa, gli Stati Uniti, dove la questione migratoria sta raggiungendo dei livelli di illegalità assoluta, è nata attraverso la mobilità mondiale, la mobilità dei popoli. Va tutto un po' rivisitata, certo, questa questione, perché non è nella realtà il vero problema delle popolazioni, è un fenomeno che va gestito e va gestito con una politica che sia non di minaccia ma una politica che sia di razionalità.
0: Sì, probabilmente va accompagnata, insomma, i flussi migratori poi vanno accompagnati, bisogna creare delle condizioni, come diceva lei, se l'immigrazione è una risorsa, però deve funzionare poi per tutti, esatto. Insomma, e forse in Svizzera questa iniziativa ripropone questo dibattito, questa questione. La questione è reale, è concreta. Alfonso Lucifredi, la sentiamo, vediamo se riusciamo a... Mi sente?
2: Sì,
0: ah,
2: sì,
0: bene,
2: eccomi.
0: ecco, sentivamo dei rumori di sottofondo, ma adesso
2: No.
0: no, ecco, no, parlavamo di politica, appunto, politiche migratorie in questo periodo che se ne parla sempre, molto difficile, però l'Olanda l'aveva già fatto, no? Porre un tetto massimo, anche lì era stato un obiettivo di una certa parte politica, ma non ha funzionzionato.
2: Sì, no, il problema della politica quando influisce sulla migrazione, comunque in generale sul controllo dei numeri delle persone, di solito fallisce. E questo
0: sì.
2: riguarda molti fattori che partono dal basso. Cioè è difficile imporre una soluzione dall'alto per un problema che arriva dal basso. Bisogna più che altro cercare di capire le cause di quel problema. È chiaro che i flussi migratori non si fermano per decreto, questa è una mia posizione personale, ma penso sia condivisa
0: Sì,
2: da tanti. Vanno
0: assolutamente.
2: fermati, se si vuole fermarli, in altri modi, capire le ragioni, capire da dove si originano, perché si originano, che cosa si può fare per favorire diciamo, la permanenza delle persone nei loro paesi di origine e così via. Ovviamente sono problemi enormi ed è chiaro
0: Certo.
2: che un paese deve gestire anche banalmente le proprie politiche interne. Però io sono molto dubbioso in generale su tutto questo tipo di politiche imposte dall'alto, proprio per il fatto che banalmente, non dico che siano giuste o sbagliate, non è quello il punto è che non funzionano. E quindi temo che il problema vada risolto alla radice in altri modi. Però questo, ripetiamo, io ragiono da italiano,
0: sì.
2: Da naturalista e anche da naturalista italiano, dove
0: sì.
2: abbiamo un vero e proprio inverno demografico, si fanno pochissimi figli.
0: Infatti, sì.
2: E in quel caso dobbiamo ringraziare il fatto che ci sono flussi migratori anche abbastanza intensi, perché altrimenti la nostra popolazione invecchierebbe molto rapidamente e sarebbe un problema anche più grave delle tensioni che stiamo avendo adesso per i problemi legati alla migrazione, che comunque ci sono e sono innegabili. Quindi, insomma, bisogna trovare un certo grado di equilibrio, a mio avviso.
0: Ecco, quindi è un problema anche di, come dire, velocità con cui, se ci fosse veramente un crollo demografico,
2: Sì, ma al di là
0: molto più
2: esatto,
0: grave
2: ma
0: rispetto
2: al di là dei numeri puri, anche
0: sì.
2: L'invecchiamento è un problema.
0: Sì,
2: spese
0: certo,
2: mediche, spese sociali
0: lo vediamo
2: enormi.
0: In tutti i sistemi previdenziali e sanitari di moltissimi paesi. Quindi,
1: scusate, vi posso
0: prego.
1: Chiedere se posso aggiungere una cosa su questo ragionamento
0: sì.
1: che stava facendo Alfredo, cioè da questo punto vorrei rassicurare anche gli svizzeri, come dire, vorrei rassicurare gli europei, vorrei rassicurare tutti noi. Se è vero giustamente che la questione migratoria è stata un elemento importante per favorire la crescita demografica e contribuire a un aumento della natalità anche in paesi a scarsa natalità o a inverno demografico come l'Italia, scusate parliamo dell'Italia, ma insomma comunque può essere un caso studio
0: certo.
1: interessante. Cioè, in realtà oggi anche le donne migranti fanno meno figli. Ormai anche questa idea che come dire, la popolazione migrante sia quella che sia un po' la soluzione del problema, cioè lo sono i flussi migratori, ma per esempio le donne migranti oggi hanno invertito la rotta della natalità. Vi do un dato che è quello dell'Istat del 2024, c'è un calo del tasso di natalità, di fecondità anche tra le donne straniere, è passato da un valore del 2,53 figli nel 2008 a 1,79 figli nel 2023. Quindi le persone residenti che arrivano nei nostri paesi e che si integrano, poi entrano a loro volta in questo circuito, diciamo, di fare meno figli.
0: Sì, anche perché si adattano, diciamo, a quello che sono le abitudini o anche le scelte del paese in cui risiedono, anche perché fare figli oggi può essere una scelta molto difficile, molto condizionata da molti timori, non solo di natura finanziaria ed economica. Se vuole rispondere,
1: sì, assolutamente sì, c'è una un calo delle condizioni strutturali che portano alla genitorialità. C'è un bellissimo rapporto del United Nations Population Fund, un rapporto sullo stato della popolazione mondiale del 2025, che in un certo senso ha il merito di decostruire molti dei luoghi comuni e dire che in realtà i giovani vorrebbero anche fare figli, sentono questa vocazione alla genitorialità, se non fosse che appunto poi il problema riguarda le condizioni socio-economiche, certo. La mancanza di strutture, di supporto alla genitorialità, l'idea ancora che il fatto di avere un figlio ricada prevalentemente sulle donne, e che ci sia anche forse una preoccupazione delle donne a prendere un impegno così integrale come fare un figlio, con una qualità dei maschi che è anche un po' in declino a sua volta, no? Quindi vediamo la violenza che incrementa, insomma vediamo tanti fattori che compartecipano a questa idea del voler fare un figlio oppure non farlo, ma tendenzialmente le nuove generazioni vorrebbero farlo. E di fronte alle catastrofi anche climatiche e alle proiezioni anche di guerra che noi vediamo, è difficile far venire voglia, certo, a qualcuno di pensare a un figlio.
0: Alfonso Lucifredi, a proposito di quella che si dice ecoansia, insomma, perché abbiamo ormai sotto gli occhi gli effetti, per esempio, della crisi climatica. Sono sotto gli occhi di tutti, quindi questo è anche un grande freno, insomma, quello che è.
2: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, credo sia uno dei fattori principali sulla scelta di fare figli per determinate fasce d'età, quindi è un elemento fondamentale. E d'altronde ci sono sostanzialmente al mondo due motivazioni principali per cui si fanno figli. La prima è perché li si vuole, ovviamente, e si ha la possibilità economica e anche le prospettive future che consentono di farli, insomma. Quindi questo è uno dei due casi. L'altro caso, purtroppo, è quello di paesi più in difficoltà, società più in difficoltà, in cui invece si fanno tanti figli perché serve anche banalmente un aiuto, serve una famiglia numerosa anche per mantenere le proprie attività, che siano ad esempio nei campi o di vario genere. E quindi tutto sommato, se un fattore così importante come il futuro del pianeta diventa un'incognita, questo va a pesare fortemente sulle scelte, sulla pianificazione familiare di tante famiglie, soprattutto di quelle che, diciamo così, diciamo un po' cinicamente, se lo possono permettere, cioè i giovani, soprattutto dei paesi occidentali, non fanno più figli. È una cosa molto triste, ma è una cosa motivata da poca stabilità economica, da incertezze sul futuro, ed è perfettamente comprensibile che un po' se ne fanno meno, si aspetta sempre di più, e in certi casi non si fanno proprio, perché non si sa bene dove porterà il futuro del nostro pianeta. Quindi purtroppo questo è lo status attuale, l'ecoansia forse è uno degli elementi più importanti.
0: Allora, vi propongo ancora una pagina musicale e poi entriamo nell'ultima parte del nostro dibattito sulla sovrappopolazione, con altri aspetti, tra cui anche le misure e gli scenari futuri che forse possiamo ipotizzare. A tra poco!

il giorno in cui non rido mai, il cielo si dimentica di me, sorriderei ma non mi va, nulla mi dà felicità, tu non lasciarmi mai, non mi deludere.

Peppe Voltarelli, cantautore, attore cosentino in La Zattera. Sono le 11:16, questo è sempre Moby Dick, Emanuela Burgazzoli al microfono. Stiamo parlando di sovrappopolazione mondiale con i nostri ospiti, lo ricordo, Nicoletta Dentico, Alfonso Lucifredi. Ci eravamo lasciati appunto su questo tema dei flussi migratori e anche sulla ecoansia, insomma, fattori che condizionano anche la scelta di avere figli, quindi è una situazione di totale incertezza oggi anche per i conflitti mondiali, le guerre, non solo l'impatto della crisi climatica condiziona molto le politiche familiari o comunque la scelta personale di avere figli. Nicoletta Dentico, in questa ottica, in questa prospettiva, ecco perché, per esempio, l'empowerment femminile diventa qualcosa di importantissimo. Si diceva che le misure dall'alto storicamente non servono a nulla, non hanno sortito effetto, ma bisogna agire su altri livelli. Le misure dall'alto storicamente non servono.

0: questo è un fatto oggettivo, ma oggi vediamo invece una tendenza che va esattamente in senso contrario. Cioè, da una parte abbiamo dal basso, abbiamo visto questa resistenza alla genitorialità che è legata a fattori socio-economici, la precarietà del lavoro, il fatto dell'abitazione, per esempio, c'è cioè il dato abitativo, l'incertezza proprio sul futuro. Dall'altra, e fra l'altro voglio dire anche elementi, scusate, aggiungo questo aspetto che non è per niente banale, il rafforzamento di nuove, anzi di antiche visioni patriarcali con nuove modalità, no? Una sorta di patriarcato 4.0 che si sta riaffermando e che fare esempio, fa sì che in esempio, sia nato in Corea, ad esempio, questo fenomeno 4B. Che si è affermato nel 2019 e che è un movimento delle donne coreane che rifiuta gli uomini, e si chiama anche il movimento dei quattro no, perché no ad appuntamenti, no al sesso, no al matrimonio, no alle gravidanze, e questo è un dato, come dire, molto
1: Sì,
0: preoccupante, no? Sull'andamento delle
1: assolutamente.
0: società.
1: Sì.
0: È veramente preoccupante. Dall'altro poi vediamo, come si diceva, queste politiche che puntano a incolpare le donne, se esiste oggi questo declino demografico nel mondo, a incolpare l'emancipazione femminile per il fatto che le donne prediligono il lavoro o la carriera, se vogliamo, ai figli, non hanno più il ruolo preminentemente privato nelle case, ma si espongono sempre di più nella sfera pubblica. Cosa che peraltro non avviene in tutte le società ancora, e c'è ancora molto privato e
1: Disuguaglianza.
0: molta disuguaglianza. Non ce lo dimentichiamo che siamo in tempi di apartheid di genere. Pensiamo a quello che sta succedendo in Afghanistan, voglio dire, no?
1: Certo.
0: Quindi stiamo vivendo dei momenti di una veramente molto acuminati dal punto di vista della visione sulle donne, intorno alle donne. Ma le politiche di pronataliste ormai puntano a incentivare appunto più di quattro figli, con molti incentivi, con molti, così, molti pacchetti di beneficio, che però non funzionano più di tanto. Non funzionano in Ungheria perché sono molto elitiste da un punto di vista sociale. Questi pacchetti, che sono storicamente efficaci, ad esempio in Francia, dove sono stata recentemente e mi ha colpito tantissimo la quantità di bambini che circolano in Francia, in paragone all'Italia, però il fatto dell'ecoansia, il fatto della proiezione appunto di questa ormai regime di guerra totale, di riarmo che sta nella, e di militarizzazione anche delle politiche generali, è nei giovani un elemento di scoraggiamento incredibile. Voglio dire che. Finché avremo Trump in America, ci sarà un elemento, un fattore strutturale di non incentivo alle nascite radicale, ecco.
1: Alfonso Lucifredi, prima si parlava appunto di natura selvaggia, no? Nella prima parte della
0: Sì.
1: trasmissione. Ecco, ma quello della natura selvaggia che torna o ritorna, che può esserci, non è comunque un mito quasi ottocentesco, se pensiamo ad alcuni pensatori americani. Insomma, oggi comunque abbiamo modificato talmente gli equilibri anche naturali, e forse ci rifacciamo a quello che resta un mito, quello della natura selvaggia. Dovremmo ridisegnare la natura.
0: Beh, su questo ho forti dubbi, nel senso che diciamo che è vero che soprattutto sulle terre emerse abbiamo raggiunto quasi ogni angolo del pianeta, quasi, perché ancora un pochettino di natura selvaggia c'è. Diciamo che può essere un mito se lo vediamo dal punto di vista antropocentrico, cioè come noi ci rapportiamo con questo mondo inesplorato. Da un altro punto di vista è fondamentale per determinati ecosistemi non subire nessun tipo di pressione antropica. Proprio ci sono determinati ecosistemi, banalmente alcuni ecosistemi lacustri, ma anche alcuni tipi di foreste pluviali, che se c'è l'uomo di mezzo, il più delle volte subiscono grossi problemi. Diciamo che, visto che abbiamo eroso sempre più questa natura selvaggia, una tendenza che c'è molto.

0: soprattutto in biologia della conservazione, quella di dire: sentite, invece di cercare di restare in equilibrio con la natura, isoliamo alcune aree del mondo, lasciamo proprio la natura a se stessa. C'era questo grande scienziato, Edward Wilson, che è mancato ormai 5 anni fa, che lui teorizzava addirittura di lasciare metà delle terre emerse alla natura selvaggia, che è una visione un po' utopica, però sicuramente fare delle riserve integrali è qualcosa che può aiutare molto alla resilienza di determinati ecosistemi e di determinati organismi. Stessa cosa per i mari, per gli oceani, dove c'è il totale rispetto degli habitat, degli ecosistemi marini, le popolazioni, ad esempio di pesci, di molluschi, di plancton, riescono a riprendersi completamente dopo essere state quasi totalmente depauperate dalla pesca eccessiva. Quindi non è un mito, anzi è qualcosa che dovremmo rivalutare, ovviamente
1: In
0: in
1: chiave,
0: proporzione col fatto che saremo 10
1: certo,
0: miliardi tra non molto, e
1: ecco.
0: quindi dobbiamo ragionarcela bene, dobbiamo studiarla bene, però è qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione per il futuro.
1: Lo dicevo perché credo nel suo libro abbia, come dire, presentato varie tesi, varie scuole di pensiero, tra cui i cosiddetti riparazionisti che credono, per esempio, nella geoingegneria, quindi nel potere delle nuove tecnologie anche in campo ambientale, ecologico. Quindi, che potrebbero aiutarci a trovare questo nuovo equilibrio. Nicoletta Dentico, nuove tecnologie, lo dicevamo prima, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, dovremmo parlare intanto di intelligenze artificiali, però in questo senso potrebbero essere una risorsa per come dire, trovare dei nuovi equilibri in futuro, secondo lei?
2: Francamente, credo che questi siano problemi di natura umana, di natura sociale, di natura politica, di proiezione dell'umano sul proprio futuro. E avrei qualche dubbio personalmente sia sulla geoingegneria, che sappiamo in quali mani sta, uno, appunto, chi sta orchestrando tutto questo progetto geoingegneristico è Bill Gates, un uomo francamente che viene da una parte del mondo e rappresenta una posizionalità molto discutibile per quello che ha già fatto in salute, quello che sta facendo in Africa nel campo dell'agricoltura. Quindi, personalmente, dissento moltissimo e prendo totalmente le mie distanze
1: Certo.
2: da queste soluzioni molto occidentali e molto derivanti da coloro che hanno creato anche i problemi della sostenibilità planetaria. Credo che veramente dovremmo lavorare su scenari, su costruire il nostro futuro, su come ci pensiamo per il futuro. Società che non si vedono, no? In grado, capaci oppure desiderose, che non coltivano più l'aspirazione di fare figli, sono un indicatore esistenziale molto, molto preoccupante di cui la politica dovrebbe seriamente occuparsi. Io francamente ho questa riserva, ma ritengo che sia generazionale, probabilmente, visto che mi rivendico tutto sommato novecentesca, di affidare alla tecnologia e a soluzioni tecnologiche, quello che invece è un dato del profondamente etico, morale, politico, sociale, filosofico, esistenziale, vorrei dire anche spirituale, su chi noi pensiamo di essere come umanità. Cioè, abbiamo visto in questi anni, lo stiamo vedendo tutt'oggi, che stiamo gettando via il diritto internazionale, le regole della convivenza, quelle fondamentali regole che ci eravamo dati dopo tanta catastrofe, dopo tanta distruzione nella prima metà del Novecento, le stiamo buttando via e non neanche ponendoci il problema di che cosa significhi no?
1: Sì,
2: Trascurare, ignorare e assicurare viceversa l'impunità a molti che fanno questa questo che perseguono queste politiche. Ecco,
1: ecco,
2: io penso che il problema stia là. E non è tecnologico, è molto più profondo della tecnologia.
1: Umano, filosofico, morale. Alfonso Luci Fredi, un'ultima battuta perché siamo veramente in chiusura. L'argomento ci ha portato ovviamente a toccare tantissimi aspetti. Allora, siamo ancora in tempo per, come dire, invertire la tendenza o perlomeno rallentarla e trovare soluzioni anche da un punto di vista ecologico?
0: Ma allora, io sono molto ottimista per quanto riguarda il futuro dell'umanità. Credo che se andiamo a vedere la storia recente, il nostro passato recente, al di là di guerre, al di là di inciampi piuttosto gravi lungo il percorso, comunque la vita degli esseri umani è sempre migliorata. Se pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, comunque noi viviamo meglio adesso, viviamo in una società più avanzata da qualunque punto di vista, non soltanto tecnologico, anche sociale. Sono un pochettino più pessimista per quanto riguarda la biodiversità, ma le soluzioni le conosciamo, non è che non le conosciamo.
1: Bisogna
0: vedere se c'è la volontà di impegnarsi, esatto.
1: Io vi ringrazio tantissimo, sono le 11:28, ringrazio la scrittrice, giornalista, esperta di diritto alla salute Nicoletta Dentico, grazie anche ad Alfonso Luci Fredi, naturalista, scrittore, giornalista e divulgatore scientifico. Grazie per essere stati a Moby Dick, un buon sabato.
2: Grazie a Moby Dick.
0: Grazie,
1: arrivederci. Arrivederci.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: In studio Alberto Andreani. Nel nord della Cina l'esplosione di gas in una miniera di carbone ha provocato 90 morti, secondo l'ultimo bilancio disponibile. Al momento dell'incidente, secondo la TV di Stato di Pechino, erano attivi circa 250 minatori. Parecchie decine sono stati nel frattempo recuperati e trasferiti negli ospedali. Prosegue però il lavoro dei soccorritori. L'esercito israeliano ha lanciato una nuova operazione sul Libano e ha colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah. Lo riferiscono le stesse forze armate di Israele, affermando che nel sito venivano prodotte armi per attaccare lo Stato ebraico. La medesima fonte indica di aver preso di mira lungo la costa libanese anche una seconda struttura appartenente al movimento filo-iraniano. In questo caso l'agenzia di stampa locale parla di un numero imprecisato di morti e feriti. Intanto sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, la Casa Bianca sembra volersi prendere ancora un po' di tempo prima di proseguire con le operazioni militari. Da un lato il presidente statunitense Trump non esclude di attaccare nuovamente Teheran, ma sta pure concedendo più tempo alla diplomazia. Ieri si era infatti diffusa la notizia di un accordo di massima molto vicino tra Washington e Teheran, col segretario di Stato americano Marco Rubio a confermare ulteriori progressi. Sempre negli Stati Uniti, successo per il test di volo suborbitale della navetta Starship V3, ovvero la nuova versione del veicolo spaziale di Elon Musk progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Dopo due rinvii, il razzo profondamente modificato rispetto alle precedenti versioni è partito dalla base texana della compagnia SpaceX. L'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Indiano, dove era già previsto che la navetta si disintegrasse. In Svizzera traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste e per chi viaggia verso sud. Da più di 24 ore la coda al portale Urano della Galleria del San Gottardo non scende sotto i 3 km e da questa mattina ne ha raggiunti 20. A complicare il tutto sull'asse nord-sud si è poi aggiunto un incidente nei pressi di Lugano Nord. Fino a domani bel tempo su tutta la Svizzera, con qualche cumulo sui rilievi nelle ore pomeridiane. A nord delle Alpi, bis moderata sull'altipiano.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 11:36, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 23 maggio. Quella che abbiamo appena ascoltato è una delle tracce dalla colonna sonora del film A Complete Unknown del 2025 di James Mangold, il film molto noto in cui Timothée Chalamet vestiva i panni di Bob Dylan e cantava molti dei suoi successi con innegabile talento musicale interpretativo. Questa era A Hard Rain's Gonna Fall. E con questo brano tratto da questo recente celebre film siamo arrivati all'appuntamento con il meglio dei consigli di Cappa e Spalla.
1: Paolo Di Paolo con noi al telefono. Buonasera, ben ritrovato Paolo.
2: Ben trovati.
1: Allora, la tua riflessione parte oggi da un articolo uscito sul Manifesto dal titolo I romanzi vanno bene ma anche loro hanno tempi stretti. Io scherzando nel sommario un'ora e mezza fa dicevo la nostra ultima pagina si potrebbe intitolare Tesoro mi si sono ristretti i libri, tra il serio e il faceto. Ma torniamo seri e ascoltiamo con piacere la tua riflessione in merito. Di che si tratta?
2: Sì, è un pezzo di Maria Teresa Carbone che sul Manifesto, appunto, il quotidiano di ispirazione comunista, resta comunque un osservatorio interessantissimo sull'evoluzione del mercato editoriale, questo suo spazio, e oggi ci rappresenta questa esigenza dei lettori di leggere libri sempre più brevi, con paragrafi e capitoli sempre più asciutti. In sostanza è venuta fuori proprio da un'indagine di fine anno 2025 questa evidenza, che credo insomma avessimo un po' intuito, e cioè che vengono privilegiati quei romanzi che fin dall'apertura di pagina hanno un capitolo che non supera, diciamo, qualche paginetta, appunto qualche paragrafo. Questo naturalmente offre un certo grado di rassicurazione. E scherzando, la giornalista dice: beh, insomma, se Proust oggi bussasse a qualche casa editrice, probabilmente sarebbe respinto, perché frasi con troppe subordinate, pagine densissime anche a colpo d'occhio, scoraggiano. Allora, sta venendo fuori una sorta di tendenza, che qualche eccezione ce l'ha, per carità, perché se pensate e pensiamo al romance, al fantasy, qualche volta alle saghe, sono anche libroni, libroni davvero molto, molto voluminosi. Però si tratta di letture che insomma non hanno grosse salite, insomma grossi ostacoli. Per il resto invece sembra che la nostra attenzione, la nostra capacità di attenzione così ridotta si stia riflettendo sostanzialmente anche proprio sull'assetto dei libri, e appunto ne è venuta fuori una sorta di categoria editoriale implicita, che è quella dei libri da deficit d'attenzione. Questo dove ci porta io sinceramente non lo so, ma chiaramente non ci porta, diciamo, nel regno della complessità.
1: Tra l'altro una delle riflessioni interessanti che emergono da questo articolo è che si crea una sorta di circolo vizioso, nel senso che un libro sempre più semplificato con contenuti più brevi perché il pubblico ormai è abituato a un'attenzione diminuita proprio dal punto di vista dei minuti che dedichi a qualcosa, genera però a sua volta tempi di attenzione ridotti che generano poi contenuti brevi. Insomma, è vero che tu facevi delle eccezioni importanti, però è un circolo vizioso preoccupante.
2: Lo è, perché poi appunto crea un condizionamento, no, da parte più ancora che del mercato editoriale, dello scrittore stesso, lo scrittore umano mi verrebbe da dire, perché in altre circostanze abbiamo anche ragionato su questo, come dice, sempre più largo dominio dell'intelligenza artificiale, che essendo scafatissima, diciamo, sa perfettamente orientarsi anche, se qualcuno fa un esperimento con le intelligenze artificiali più diffuse, no, sa orientarsi tra paragrafi semplici, elencazioni chiare, no? Quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale è bravissima a scrivere frasi brevi, a essere appunto paratattica, per essere insomma precisi, ma insomma tutto questo è chiaro che genera una sorta di spinta continua a ridurre il grado di complessità delle singole frasi addirittura, e quindi credo che ci troveremo a leggere Albi dagli 0 ai 5 anni, diciamo così, anche quando fossimo ormai più che adolescenti.
1: Questa, tu dicevi che anche gli scrittori sono confrontati con questa pressione. Tu proprio da scrittore questa cosa la cominci già a percepire, la necessità di scrivere in maniera più semplice, più breve, per accaparrare subito l'attenzione del lettore?
2: Me lo pongo il tema, e chiaramente non voglio nemmeno essere, come dire, ostile al lettore, no? Quindi è chiaro che uno deve trovare un equilibrio sano tra assecondare appunto il deficit d'attenzione, stimolare invece quell'attenzione e non essere però del tutto opachi o appunto indigesti. Mi rendo conto però, e qua torno a una dimensione quasi di colpo d'occhio, di quanti libri mi passano sotto mano, tra le novità anche di narrativa, chiamiamola letteraria, se questa specifica ancora ha un senso, in cui che cosa ti restituisce quel colpo d'occhio? Una costante andata a capo, cioè le frasi non solo sono più brevi, ma le pagine hanno molta aria, come si dice in gergo editoriale, cioè molti spazi bianchi, per cui frasi brevi, ma anche molti a capo. E questo secondo me sta diventando una sorta di tic, non farò dei nomi, che prende anche però scrittori che magari fino a qualche anno fa si permettevano, diciamo, una maggiore compattezza testuale. Quindi sì, certo, si sta un po' sbriciolando, ma d'altra parte, faccio un ultimo esempio, la messaggistica istantanea, sì, non quella delle origini, dove misuravamo i caratteri perché costava, altrimenti no, sì, parecchio, sì, il messaggio successivo, quindi eravamo piuttosto portati alla sintesi. Qui invece nel nostro chat fiume, se ci pensi, tutto è segmentato, non completiamo un ragionamento se non per accumulo di frasi brevi che magari vanno avanti anche per minuti e minuti, se non addirittura ore, ma non sviluppiamo un ragionamento compiuto, no? Cioè in fondo lo completiamo per segmenti, e questa dimensione qua secondo me si sta anche un po' allargando proprio alla costruzione del discorso narrativo.
1: È una riflessione molto interessante questa, non ci avevo mai pensato a questa idea dell'accumulo, della sedimentazione dei messaggi uno sopra l'altro per strati, e che poi creano un ragionamento che però non è strutturato.
2: Adesso mi hai fatto venire in mente che sì, potrei provare a suggerire, visto che è stato sperimentato tutto, no? Il romanzo via newsletter, il romanzo a puntate di ottocentesca memoria, potrei suggerire al mio editore di mandarlo via WhatsApp, ma a piccole dosi. Ecco, questo un messaggio alla volta potrebbe essere una soluzione.
1: Se questo progetto dovesse davvero decollare, faccelo sapere, che ne parleremo sicuramente a Rete 2. Paolo Di Paolo, grazie, è sempre un piacere.
2: Grazie a voi.
0: Al microfono di Marco Pagani per il meglio di Cappa e Spalla, Paolo Di Paolo sui libri ristretti.

allora voglio suonare. Basta una sedia e un barbone che non sa cosa cantare. Fammi il regalo più bello adesso, prega con me che non piova per ora. Ci fosse Fabio con me questa sera, sarà

E sono le 11:46, abbiamo appena ascoltato il prodotto di una collaborazione, quella fra Zibba e gli Alma Libre, Sergio Zibba Vallarino e Andrea Bale Balestrieri, per questo brano che deriva dal loro terzo CD, Una cura per il freddo.

E questa era una versione certamente originale di What a Wonderful World, il celebre brano portato al successo da Louis Armstrong. Stavolta era una versione del 2019 della cantante francese di origine indonesiana Serena Fissou con il fisarmonicista, polistrumentista e compositore Vincent Perani dal loro album So Quiet.

Ed era il trombonista americano Steve Turre con questo brano These Foolish Things, tratto da un recente album dal titolo Sanias.

0: Ed era Benny Green che firmava questo brano dal titolo Donny Hathaway, da Then and Now, di questo celebre compositore e pianista statunitense.
1: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, martedì alle 14:30.
2: Rete 2.

Le 12:03, la celebre voce di Nina Simone in questa work song tratta dall'album del 1960 Forbidden Fruit, una celebre composizione, questa work song di Nat Adderley. E adesso passiamo ad un altro celeberrimo protagonista della scena musicale. Nell'ambito del centenario di Miles Davis, come avete sentito annunciare anche poco fa, Rete 2 dedica più di un focus a questo artista unico, indimenticabile. E quindi intanto ascoltiamo ogni giorno un suo brano. Quest'oggi Corrado Antonini ha selezionato un brano dal titolo There's a Boat That's Leaving Soon for New York, tratto dalla produzione Miles Davis Porgy and Bess del 1959, una storica collaborazione fra Miles Davis e Gil Evans. Ascoltiamo.

Miles Davis, there's a boat that's leaving soon for New York, da Miles Davis, Porgy and Bess, storica collaborazione fra Miles Davis e Evans a partire dalle composizioni di George Gershwin.

E siamo nuovamente tornati all'America afroamericana, quella di Motherless Children. Questa era la voce di Odetta, che nel 1959 cantava questa celebre canzone tradizionale, appunto della tradizione musicale afroamericana, tratta dall'album My Eyes Have Seen.

0: Ed era la Christian McBride Big Band con Optimism, con Dan Pratt al sax tenore, Michael Deese al trombone, Xavier Davis al pianoforte e Quincy Phillips alla batteria, da Bringing It, album di qualche anno fa. E siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: E raccontiamo che cosa va in scena quest'oggi a Lugano al Teatro Foce alle ore 17. Grato Soglio, die con Ledvina Costantini, Dora Medea e Andrea Bianchetti. Mentre a Locarno al Teatro Cambusa alle 20.30 Giovanni Falcone, Onore, Sangue, Giustizia di e con Alessandro Otupacca. La regia è di Chris Guidotti, nella rassegna Scennale.

ragazzi dai 4 agli 11 anni, mentre l'Orchestra Giovanile della Svizzera Italiana si esibisce a Paradiso in Piazza Municipio alle 20, diretta da Hyuram Ruiz con il solista Harry Liang al violino. In programma pagine di Bizet, Mozart e altri autori. L'Orchestra della Svizzera Italiana all'Acc in Sala Teatro alle 20, diretta da Charles Dutoit con il solista al violino Frank-Peter Zimmermann. Eseguiranno pagine di Beethoven e Korsakov nell'ambito di Osi a Pentecoste. Jingli Xiang e Kai Strobel, il concerto di chiusura della masterclass al Conservatorio di Lugano alle ore 18 con pagine di Wen Jing, Crise e altri compositori. Il Vespro d'organo a cura di Giulio Mercati, pagine di Bach alla Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano alle 17. Mentre alle 17.30 al Centro Manifestazioni Quirino Rossi di Gordola, Filarmonica Verzaschese in concerto, diretta da Andrea Cupia. Alle 14 alla Cascata Piumogna di Faido, il coro Goccia di Voci, in un programma di World Music e canti dallo spiritual allo spiritoso. Il concerto lirico in omaggio al compositore Francesco Paolo Tosti nel 110° anniversario della morte, con Morgan Crowley, controtenore, Ottavio Palmieri, tenore, Giovanni Brollo al pianoforte. Nell'ambito del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo a Brissago alla Chiesa Madonna del Ponte alle 20.30. A Onsernone, a Berzona Chiesa, alle ore 15.30, Marco Cadario in concerto all'organo. Ancora per la musica classica, il quintetto Furion, composto da Jana Vukicevic e Fabrizio Berto ai violini, Pedro Gomez Brissegno alla viola, Lorenzo Salmi al violoncello e Lia Frittelli al pianoforte, eseguiranno pagine di Mahler e di Schumann nell'ambito di Giovane Musica Svizzera 2026 alla Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona alle 17.30. Il Movimento Elementare, presentazione di questo romanzo di Fabiano Alborghetti, edito da Capelli, con Maria Rosaria Valentini in dialogo con l'autore, alla libreria Al Ponte di Mendrisio alle ore 17. E il Sun Valley Festival prosegue all'area Al Boschetto di Malvaglia dalle ore 15 in poi con concerti e animazione. Il programma sull'omonimo sito. Giorgio Poi, musica d'autore al Teatro Foce di Lugano alle ore 21, mentre Alfredo Ferrario e Roland Guérin from New Orleans, il titolo del concerto jazz che si terrà a Cado Jazz a Giubiasco alle 20 nell'ambito della rassegna Home Concerts Live in the Garden. Il Festival della Natura in tante località del Ticino, conferenze, escursioni, laboratori, programma molto fitto sul sito festivaldellanatura.ch. E vari luoghi intorno a Locarno, anche il Matematicando Festival a spasso con la matematica per le strade di Locarno, laboratori, atelier e spettacoli. Bellinzona Carì 2026, concerti di musica anni 60 e 70, eventi e animazione nell'ambito della tappa ticinese del Giro d'Italia in piazzale Banca Stato dalle ore 17 a Bellinzona. Il Festival Artisti di Strada, in programma sul Lungolago di Ascona, è cominciato alle 11 di stamani, prosegue per tutta la giornata. E infine Sisre, dietro le barricate, un incontro con Asie Tekin, i relatori sono Daniela Marina Rossi, Asie Tekin, Sara Rossi Guidicelli e Cindy Broggini, a Villa Saroli a Lugano alle 16.30. Ed è tutto per la nostra agenda di oggi.

The Vanguard Jazz Orchestra con Rich from Suite for Three, con Rich Perry al sax tenore. E siamo quasi arrivati ai titoli del radiogiornale. Prima però un brano di Syd Tepper eseguito da Coleman Hawkins, altro celebre sassofonista, insieme al suo quartetto Red Roses for a Blue Lady, e subito dopo i titoli del radiogiornale.

0: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 i morti, cause ancora da chiarire, un incidente che interpella la strategia energetica di Pechino. Il voto sui bilaterali 3 si accentua, lo scontro sulla doppia maggioranza, pareri opposti tra commissioni parlamentari. Test riuscito per la nuova Starship di Musk per il patron di SpaceX. Buone notizie per il futuro sbarco sulla Luna e per quello imminente a Wall Street. Troppo poco è cambiato da allora. 34 anni fa la strage di Capaci in cui morì il giudice Falcone. Nell'RG intervista alla vedova di un agente di scorta. Per lo sport ai mondiali di hockey la Svizzera torna ancora in pista. Avversaria questa volta l'Ungheria in una partita dal pronostico quasi scontato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Ed è arrivato il momento di Indovina chi viene al cinema. Si sta per chiudere la 79esima edizione del Festival del Film di Cannes. Nelle sale arriva un titolo che è stato molto apprezzato sulla Croisette, Amarga Navidad, Natale Amaro, l'ultimo lavoro di Pedro Almodovar. Così anche per The Mandalorian and Grogu, film nato da una serie TV di successo. Le congetture si sprecano sui premi e poi le nuove uscite di Indovina chi viene al cinema, e l'ospite questa settimana sarà Nadia Dresti, personalità conosciuta per il suo impegno e dedizione nel promuovere la settima arte.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ultime ore prima dell'assegnazione dei premi alla 79esima edizione del Festival Internazionale del Film di Cannes e noi siamo in trepidante attesa di conoscere la nuova Palma d'Oro. Ben ritrovati a Indovina chi viene al cinema. Io sono Moira Bubola.
2: E io sono Alessandro Bertoglio. Pensate che uno dei film che in questi giorni sono usciti nelle nostre sale potrebbe vincere un premio questa sera. Ma vi diciamo tutto subito dopo il primo trailer.
3: Che cosa significa di culto? Una regista di culto. Appartieni forse a una setta?
4: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso soltanto scrivere con la libertà più assoluta?
5: Costi quello che costi?
3: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
4: Non ti riconosco, Monica.
3: Lo so che tu non mi conosci, ma io conosco te.
6: Se c'è un finale, non penso proprio che sarà lieto.
7: Dimentichi che questa è finzione e sono io che scelgo il finale.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Ebbene sì, tra i candidati di questa edizione c'è Pedro Almodóvar e ha davvero qualche possibilità di conquistare uno dei premi messi in palio. Il suo nuovo film, che in lingua originale si intitola Amarga Navidad, Natale Amaro, ha come titolo internazionale Autofiction, che forse spiega meglio la trama del film. Protagonista è Raul, un regista di culto nel bel mezzo di una crisi creativa, che trova nuova ispirazione quando una tragedia colpisce la sua principale collaboratrice. Ecco che trasporta la vicenda personale nel soggetto del film che inizia a scrivere. Raul, il regista vero, ed Elsa, quella della finzione, diventano due facce della stessa medaglia, in un gioco di specchi in cui la cruda onestà rivela tanto quanto distrugge. Dopo il Leone d'Oro a Venezia per La stanza accanto nel 2024, chissà se Pedro Almodóvar questa sera avrà una palma da portarsi a casa.
8: Abbiamo sentito storie su un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
9: Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
8: Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
10: Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
11: Ah, ehi! Bimbo cattivo! Ah, bimbo orribile!
12: Bimbo cattivo!
2: Lo si aspettava sulla Croisette, dove molti dei film di Star Wars erano stati presentati nelle edizioni passate. Ma anche se le date sono quelle ideali, il nuovo capitolo delle avventure del mandaloriano Din Djarin e del suo apprendista Grogu, dopo 3 stagioni in TV, non sono state selezionate. Così, il film di Jon Favreau, che ha avuto un'accoglienza piuttosto fredda dai fan più duri e puri, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver, non ha goduto dell'esposizione mediatica del tappeto rosso. A che punto siamo della saga? Beh, il malvagio impero galattico è caduto, i signori della guerra imperiali sono sparsi per la galassia, la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto, confidando, in attesa che i Jedi tornino a preservare la pace, sul leggendario cacciatore di taglie.
1: Gli altri due titoli in sala sono Melodie, un documentario di Anka Schmidt, nel cui cast compaiono i ticinesi John Riot e DJ Reima. Persone di diversa provenienza si dedicano al canto, da sole o in gruppo. Un elogio per l'arte del canto che infonde in ogni circostanza della vita un senso di forza, felicità e conforto. Tocca la nostra anima e risveglia i nostri ricordi. Melodie mostra il canto come espressione personale ed esperienza collettiva. E poi c'è l'immancabile horror settimanale, si tratta di Passenger di André Øverdahl. Dopo aver assistito a un incidente automobilistico, una giovane coppia riparte senza sapere che una presenza demoniaca è salita a bordo con loro. E non si fermerà finché non li avrà presi entrambi, trasformando il loro viaggio on the road in una discesa nell'incubo.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: È un riferimento circolare quello che ci porta la canzone di oggi. Tutto vi sarà più chiaro quando arriveremo alla citazione finale di questa puntata, che come il brano che stiamo per ascoltare è legato ad un romanzo di grande fascino, The Sheltering Sky di Paul Bowles. A prendere spunto sono stati i Police, che chiudono il loro quinto ed ultimo album, Synchronicity, con questa meravigliosa Tea in the Sahara. Sister.

0: Una vita professionale spesa nel cinema e per il cinema, dietro le quinte prima ancora che i film diventino prodotti da vedere. È stata la prima direttrice della Ticino Film Commission, membro della Commissione Federale del Cinema per l'Ufficio Federale della Cultura e oggi siede nel Consiglio di Amministrazione del Locarno Film Festival. È Nadia Dresti la nostra ospite e a lei chiediamo, come a tutti gli ospiti, per prima cosa come sia nata la sua passione per il cinema.
1: Allora, io sono caduta nel cinema, diciamo, sono venuti a cercarmi perché quando avevo 22 anni sono partita a Los Angeles per la babysitter e quindi ho imparato l'inglese e dopo i 6 mesi sei obbligato a tornare perché non puoi stare più a lungo a Los Angeles. E lì era Fonzi Bentale Bertelli che mi hanno chiesto alla TV Movie Section se potevo fare un po' di segretariato con loro. E questo l'ho fatto per 3 anni di fila perché continuavo a tornare a Los Angeles. E quindi quando poi la TV Movie Section è chiusa, era ai tempi David Streif era il direttore, ho cominciato a lavorare adagio adagio per festival.
2: Tu hai una vita professionale spesa nel cinema, ma soprattutto per il cinema, soprattutto dietro le quinte. Hai fatto in modo anche che i film diventassero dei prodotti da vendere.
1: Esatto, ho creato quello che chiamiamo Locarno Pro, che sta per Professional. Nell'anno 2000 Marco Müller mi ha chiesto di creare un mercato. Io avevo la fortuna che, avendo prima lavorato, sono partita per coincidenza a Ginevra alla 20th Century Fox, dove sono diventata prima vice direttrice di marketing, poi direttrice di marketing. Poi ho aperto la mia società indipendente dove facevo l'ufficio stampa marketing. La vita mi ha portato a Parigi. E essendo a Parigi, Becky Props, che era la fondatrice del mercato di Berlino, mi ha chiesto se non volevo collaborare al mercato. Il direttore del mercato di Cannes era uno dei VIP del quale io mi occupavo, perché il mio scopo era occuparmi dei VIP, capire che tipo di biglietto, che tipo di accoglienza. E quindi lui mi ha chiesto di collaborare anche per il Marché du Film de Cannes, il più grande al mondo. E di conseguenza ho cominciato a entrare in questo mondo dietro le quinte, giustamente, per capire come si fa a far arrivare al pubblico i film che amiamo in particolare. Lì Marco Müller sapeva che sarei andata a Cannes e mi ha chiesto di venire a Locarno. E io cosa ho fatto a Cannes? Ho fatto quello che chiamiamo spionage industriel. Praticamente mi sono fatta una lista, perché a Cannes io devo occuparmi di capire chi erano gli importanti o meno per il red carpet, per lì oramai la lotta al red carpet, i biglietti. E quindi io facevo la lista di tutti i venditori, quelli che comprano i diritti mondiali dei film, e i distributori, quelli che li distribuiscono sia in Svizzera che in New Zealanda che in Francia, quelli che comprarono il cinema d'autore. Diciamo che il pardo era già me. E quindi capivo già benissimo cosa era la tipologia di film che il profilo di Locarno. E quando ho fatto questa lista, mescolando le due categorie, compratori e venditori, la prima volta c'erano tipo 40 persone, però erano 40 persone che avevano l'interesse comune di trovarsi in un luogo molto gradevole, perché Locarno è stupendo, a dimensione umana, dove non si corre come Cannes. E lentamente questo è diventato sempre più importante. E questo è proprio un lato che mi ha sempre interessato, affascinato, quello che è la produzione, quello che è la distribuzione, quello che è la vendita. Adesso si può parlare di piattaforme, di sale del cinema. E tante volte per i registi, che loro sono degli artisti, è molto difficile capire questo mercato. È proprio per questo che ci vogliono i professionisti del business, dell'industria cinematografica, per sostenere i registi.
2: Visto che è difficile questo settore, io ne approfitto per farti spiegare al nostro pubblico che cos'è il mercato del cinema.
1: Allora, il mercato del cinema sono quelle persone che permettono ai film di arrivare al pubblico. Per fare così tu devi vedere un film, innanzitutto il produttore deve trovare i soldi per produrre un film. Una volta che c'è il regista che dice voglio fare il film sul Monte Verità, quanto costa fare questo film? Deve trovare i coproduttori, che poi siano francesi, tedeschi, che permettano di avere un budget abbastanza importante. Una volta che il film è fatto, ci sono quelli che comprano i diritti mondiali del film per poi decidere come farlo conoscere a un pubblico. Possono dire faccio la prima mondiale in Piazza Grande Locarno, oppure faccio la prima mondiale a Cannes, Dopo loro vorrebbero tutti fare queste cose, poi è il direttore artistico dei vari festival che decide, e in quel caso lì, in questi momenti, è un fulcro di attenzione verso i distributori svizzeri, e i distributori sono quelli che comprano i diritti dei film per la Svizzera, nel nostro caso, e poi li portano nelle sale di tutta la Svizzera, dai Verdon a Zurigo a Locarno. Chiaramente anche i distributori hanno le campagne di marketing, gli addetti stampa che fanno conoscere per avere giustamente la stampa che li segue per arrivare poi al pubblico. Adesso chiaramente tutto questo sistema sta un po' cambiando con le arrivo delle piattaforme, Netflix in particolare.
2: Poi in Svizzera c'è una situazione particolare perché ci sono praticamente tre mercati.
1: Ci sono tre lingue, il che per noi complica molto la vita, perché è chiaro che se uno compra un film francese e lo distribuisce in Francia, il problema non c'è. Noi dovremmo già comprarlo in italiano per il Ticino, se lo prendiamo in inglese dobbiamo avere i sottotitoli italiani, in Svizzera romanda francese, in Svizzera tedesca quelli svizzeri tedeschi, al che per un distributore svizzero sono già costi in più di un francese, perché francese con l'americano lo doppia solo in francese, lo sottotitola.
2: Come sta il cinema oggi fra la crisi di Hollywood, le piattaforme, appunto, l'intelligenza artificiale, le cinematografie emergenti che sono importantissime, sono forse quelle che salvano un po' tutta la torta?
1: Allora sì e no, nel senso a livello artistico e tutto sicuramente le cinematografie emergenti sono le principali. Il problema è che ci vogliono sempre le macchine da guerra come i film americani, che attirano comunque un'altra tipologia di pubblico in sala. Avere solo quei film d'autore, la sala non vive. Il cinema sta bene nella creazione e sta male nelle finanze, perché purtroppo c'è una grande produzione di film che non arriva più a trovare le sale, e soprattutto ci sono meno compratori che comprano il film indipendente perché non è quello che attira di più. Adesso soprattutto si sta delineando più sulle piattaforme. Diventa difficile anche perché gli aiuti federali che nazionali diminuiscono anche a causa delle guerre, si fanno anche altre scelte, a parte che la cultura è un budget diverso. È molto complesso, la creatività non manca, è più difficile però trovare i film. Noi in Ticino in particolare abbiamo difficoltà a produrre un film e poi a portarlo sul mercato perché la scelta è enorme. Vedo anche il direttore artistico, ogni anno ci sono più film da selezionare. Sempre di più.
2: Ci sono le due linee di pensiero, però c'è chi dice che si fanno troppi film e quindi si disperde il capitale potenziale su tanti titoli senza avere poi un occhio particolare per la qualità, e invece c'è chi dice che non è vero, perché comunque avere tanti film aiuta anche la scelta.
1: No, io sono per la prima, perché il fatto è che avere troppi film, per esempio se sono sostenuti dall'Ufficio Federale della Cultura, loro devono per forza scegliere, perché non è che aumenta il budget in proporzione alla quantità di film, il budget è quello lì. Allora c'è una politica dell'innaffiatoio che dà a tutti pochi e quindi tutti devono fare cose medie perché non hanno i mezzi, e c'è la politica di dire faccio certe scelte, no? Dopo non sono giuste, a mio avviso bisognerebbe avere un budget che sia solo per artistico, senza pensare al lato commerciale, e poi ci sia un budget più per quel cinema che deve uscire nelle sale, deve anche portare, perché lo scopo è anche che i soldi tornino, è proprio l'investimento. Si chiama showbiz perché dietro è il business. Lo scopo dell'industria cinematografica è permettere ai film di farsi, ma anche di sopravvivere e riportare al produttore, chi per esso, quello che è stato investito. Quando una sala di cinema presenta un film, se ne tiene una parte, la parte va anche al distributore, cioè tutto, anche la ripartizione delle varie spese e costi, è tutto molto chiaro. La prima settimana devi ridare il 50%, magari alla terza settimana dai solo il 25%, però un esercente ha delle spese, personale, sala e tutto, no? E quindi ecco, è per quello che ci vogliono anche i grandi film americani che attirano, o di famiglia che attirano un altro pubblico.
2: Dicevi prima delle difficoltà anche di un direttore di festival per fare la selezione. Adesso ai festival più grandi arrivano in media 2-3 mila film da visionare, fra cui sceglierne 200-300. Ma io guardo questa cosa da un altro punto di vista. Non è che ci sono anche un po' troppi festival?
1: Allora, no, giustamente no, io penso che invece i festival, io trovo che, adesso chiaramente mi sono di parte, no? Però i festival è secondo me quell'isola di salvezza dove un direttore artistico si può sbizzarrire a far vedere quello che piace a lui, che chiaramente si presuppone piace alla critica cinematografica e al pubblico, senza avere necessariamente quello scopo della vendita, no? E soprattutto io penso adesso col fatto, ammettiamo che adesso Netflix compri tutti i film, ammettiamo che quindi i venditori non hanno più niente da comprare perché vanno tutti a Netflix, anche Scorsese lavora con Netflix, no? E quindi vuol dire che i distributori non ci sono più, adesso faccio scenario che nessuno vuole vedere, le sale da cinema chiudono. L'unico posto dove scoprire film è nei festival. Poi festival, come dice proprio la parola, è un momento di festività, un momento che si festeggia in questo caso il cinema. Sappiamo che i festival hanno delle ricorrenze abituali, annuali o quello che è. E di conseguenza è un ritrovo di scambio dove si parla di cinema, dove si vive il cinema, perché chiaro, andare in una sala è un'esperienza, vedere il film in un festival, poi andare a bere il caffè, parlarne, è ancora tutta un'esperienza, poi si può lanciare a livello internazionale, Locarno per esempio, i film che sono in concorso, abbiamo una sessantina, se non ottantina, di selezionatori o direttori di altri festival più piccoli, che vengono qua, fanno lo shopping list perché non devono girare il mondo, ma prendono il meglio di Locarno. E quindi Locarno comunque all'altezza, siamo anche festival di serie A, chiaramente. E quindi permette altri festival di scegliere certi film. Certo ci sono festival più grandi di noi, come Cannes, come Venezia, come Berlino, però comunque noi siamo molto rispettati.
2: A proposito di Locarno, ormai siamo un passo dagli 80 anni, è
1: Sì.
2: un'avventura meravigliosa. Ci puoi dire come vedi tu il futuro prossimo del Festival di Locarno? Perché problemi da risolvere ce ne sono, però insomma sembra una macchina che viaggia spedita ormai.
1: Ma io lo vedo molto positivo, proprio per quello che dicevo, io sono convinta che i festival diventano sempre più forti. Locarno ha questa qualità, come dicevo, di dimensioni umane, ha la qualità del pubblico, un festival per il pubblico, un festival per i cinefili, per la critica, ma anche per il pubblico, in particolare la Piazza Grande. La bellezza di Locarno è che abbiamo un festival a 360 gradi, dai cortometraggi alle retrospettive, quest'anno è fantastica, alla selezione e alla Piazza Grande. E la Piazza Grande per me è una grande carta da giocare. Io continuo a dire lo schermo più grande del mondo. Dopo gli americani lo direbbero the biggest in the world, perché io ho viaggiato con il mio lavoro in questi anni, cosa ne so, dalla Corea a Hong Kong a tutti i paesi dell'est, all'America Latina, per uno schermo così io non l'ho mai visto. Sappiamo che il sound e l'image sono eccezionali e quindi la qualità fa tantissimo. Io penso che Locarno ha un futuro solido. Chiaramente ci si può sempre un po' adattare anche a nuove tecnologie, da capire un po' se un giorno le selezioni vogliono essere aggiunte a altre tipologie di selezioni, da capire un po' da che parte va il mondo, perché è chiaro che bisogna tenere il nodo duro che è il cinema, vero? Però ci si può anche aprire altre strade, quindi sono positiva.
2: Tu sei stata, credo, la prima direttrice della Ticino Film Commission
1: Sì.
2: e anche quella è una conquista importante per il territorio.
1: Assolutamente sì, è stata un'esperienza molto utile perché conoscendo il territorio era qualcosa che mi mancava anche nella mia carriera, ma sapevo che potevo portare tutto il resto che avevo. Per esempio, quando ricevevamo qualcuno che diceva voglio girare un film qui, io già leggendo lo script e vedendo il tournage così cominciavo già a pensare a chi poteva interessare questo film a livello poi delle vendite e nel contempo. Trovo una cosa molto bella indirizzare i registi sul territorio, che chiaramente portano indotto sul territorio, questa è anche l'importanza della Film Commission, e portano anche visibilità, vedi Monte Verità adesso per citarlo di nuovo, e quindi è stata un'esperienza che mi ha fatto conoscere le altre Film Commission, nel mondo è pieno di Film Commission. Ci vorrebbe un po' più di finanze per attirare questi film, perché la Svizzera, in confronto, non so, l'Ungheria è cara, no?
2: Sì.
1: Per venire e soggiornare. Però è un'esperienza che è stata poi continuata da Niccolò Castelli, adesso da Lisa Barzaghi, ed è una realtà oramai importantissima.
2: E la domanda finale è: qual è il tuo film coperta di Linus? Se c'è un film nel quale ti rifugi quando ne senti bisogno?
1: Allora, guarda, c'è un film che rivedo spesso e volentieri, non vuol dire che sia il mio preferito necessariamente, ma è Il Padrino. Perché è un classicone, mi dirai, si conosce tutta la storia, però qualsiasi momento del film 1, 2, 3 scopri dei dettagli che non hai visto, quindi posso sempre rivederlo. Ti dirò, però, da quando ho visto una battaglia dopo l'altra, quasi quasi cambio coperta di Linus, perché mi ha talmente stupito. Quando è finito ho detto, se lo ripassano me lo rivedo di nuovo, perché ti dà talmente tanto, è talmente attuale, è talmente, gli attori sono fantastici, è divertente, ha tutte le qualità, e questo è un film che potrei vedere, rivedere, perché ha talmente tanti dettagli che quasi quasi cambio coperta.
3: Indovina chi viene al cinema.
0: Dalla nostra piattaforma Play Swiss due segnalazioni divertenti. La prima di queste anche a tema, perché il film che vi segnaliamo 2 anni fa era a Cannes e ha vinto il prestigioso premio Palme d'Or, dedicato al miglior cane protagonista di un film della selezione. Si tratta di Un cane processo, Le procès du chien, di Laetitia Doche, che ci racconta la storia di Avril, avvocata idealista con un debole per le cause perse, che accetta di difendere Cosmos, un simpatico cagnolone accusato di aver morso 3 donne. Fra paradossi giudiziari e situazioni grottesche, la giovane si ritrova al centro di un processo surreale in cui è in gioco la vita dell'animale. Vi segnalo inoltre un delicato documentario, tipico di Emil, Typisch Emil, di Phil Meyer, anche questo datato 2024. Attraverso immagini d'archivio, scene iconiche e frammenti di vita privata, il film ripercorre la straordinaria carriera di Emil Steinberg, artista poliedrico e maestro del cabaret. Una storia di amore, coraggio e continua rinascita nel segno di un'inesauribile voglia di reinventarsi.
2: Lo abbiamo citato poco fa con il brano di oggi. Dall'omonimo romanzo di Paul Bowles, The Sheltering Sky, Il tè nel deserto, ha preso spunto anche Bernardo Bertolucci, che nel 1990 ne ha tratto un film premiato con il Golden Globe per la miglior colonna sonora e con 4 Chuck d'oro. Protagonisti del racconto sono Port Moresby, John Malkovich, sua moglie Kit, Debra Winger, e l'amico George Tanner, Campbell Scott, giunti nel 1947 in Algeria per affrontare un viaggio nel deserto del Sahara. Proprio di Kit Moresby è la frase che vi regaliamo oggi. A volte penso che questo sia il nostro vero errore, credere di avere tutto il tempo che vogliamo, che il tempo in realtà non esista.
0: Per questa puntata di Indovina chi viene al cinema è tutto da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Come sempre, buon cinema!

Ed era Indovina chi viene al cinema, che si è concentrato in gran parte sul Festival di Cannes. Questo è Rufus Wainwright, il brano che ci accompagnerà fino al radiogiornale delle 13. Verde Aurora Weekend termina qui. Un saluto da parte mia, Ira Rubini, stamani al microfono. A risentirci presto e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Rete 2 del pomeriggio.

0: dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
1: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
0: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
1: Sì, l'idea è questa.
0: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
1: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti, cause ancora da chiarire, un incidente che interpella la strategia energetica di Pechino. Traffico di Pentecoste, 21 km di coda al portale nord del San Gottardo, tempi d'attesa di 3 ore e mezza, colonne anche alla dogana di Chiasso. Il voto sui bilaterali 3 si accentua lo scontro sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza, pareri opposti tra commissioni parlamentari. Test riuscito per la nuova Starship di Musk, per il patron di SpaceX, buone notizie per il futuro sbarco sulla Luna e per quello imminente a Wall Street. Troppo poco è cambiato da allora. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, nell'RG intervista alla vedova di un agente di scorta. E per lo sport, mondiale di hockey, la Svizzera torna ancora in pista, avversaria questa volta l'Ungheria in una partita dal pronostico quasi scontato. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato oltre 90 morti. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono stati fermati dalle autorità. Il disastro rilancia il dilemma tra sicurezza e produzione e avviene mentre Pechino continua a puntare sul carbone anche per ridurre la dipendenza dal petrolio dopo la crisi di Hormuz. Ma ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, innanzitutto, che cosa si sa sull'incidente e come procedono le operazioni di soccorso?
6: Allora, l'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liao Shenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 km a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Al momento i morti confermati sono circa 90, con una decina di dispersi. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
5: Ecco Lorenzo, quanto è ancora diffusa l'estrazione di carbone in Cina e quali sono le condizioni di sicurezza?
6: Sì, nonostante il forte boom delle rinnovabili, il carbone è sempre una delle principali fonti energetiche della Cina e negli ultimi mesi c'è stata un'accelerata, perché la conversione del carbone per produrre carburanti sintetici e prodotti petrolchimici come la plastica è vista come alternativa strategica al petrolio, a maggior ragione dopo che la crisi dello stretto di Hormuz ha ridotto l'approvvigionamento cinese dal Medio Oriente. Lo Shaanxi, dove si è verificata la tragedia, è il cuore dell'estrazione del carbone. Nella provincia ci sono migliaia di miniere e centinaia di migliaia di minatori che l'anno scorso hanno estratto 1,3 miliardi di tonnellate di carbone, quasi un terzo del totale di tutta la Cina. L'industria mineraria cinese ha una lunga storia di disastri. Negli ultimi anni la sicurezza è migliorata, ma gli incidenti non si sono interrotti. Nel 2023 è crollata una miniera nella Mongolia interna, causando 53 morti, e solo il mese scorso, sempre nello Shaanxi, ci sono state 4 vittime in un altro incidente. La nuova strage è destinata a rafforzare il dilemma della Cina tra sicurezza dei lavoratori e sicurezza energetica.
5: Grazie Lorenzo Lamperti. Andiamo in Svizzera, iniziando dal traffico molto intenso per il lungo fine settimana di Pentecoste. Per chi viaggia verso sud, attualmente la colonna ha superato i 21 km, non si esclude che possa aumentare ancora. L'attesa per varcare le Alpi al momento è superiore alle 3 ore e 30 minuti, un traffico che naturalmente si ripercuote anche insomma per tutta la A2 in direzione sud, con code e attese anche alla dogana di Chiasso Brogeda. Il traffico è congestionato inoltre anche sulla 13 del San Bernardino. Ciò che si temeva si sta concretizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Ieri la Commissione di Politica Estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto ad un'altra commissione, sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
7: Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15-10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza, in serata la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso 8-5 che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
8: Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, ma dietro naturalmente c'è un braccio di forza politica molto forte. Una battaglia politica iniziata all'inizio dell'anno, quando si è dovuto distribuire il lavoro nelle commissioni, perché in fondo si sapeva già che la composizione delle diverse commissioni avrebbe avuto dei risultati diversi in materia di referendum obbligatorio o facoltativo. E dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo. Ma quello che bisogna sapere è che in fondo la stragrande maggioranza dei professori di diritto costituzionale e di diritto pubblico in Svizzera dicono chiaramente che non c'è necessità di fare un referendum obbligatorio e che sarebbe anche una violazione della Costituzione nel farlo.
7: Il consigliere agli Stati e presidente della Commissione di Politica Estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
5: Svizzera e Marocco vogliono accelerare i rimpatri dei richiedenti l'asilo respinti. Ieri nella capitale marocchina Rabat i rappresentanti dei due paesi hanno adottato un accordo in tal senso. E di migrazione si è occupato anche il consigliere federale Ignazio Cassis in visita in Grecia. Sentiamo Paolo Alatorre.
9: Più di 150 giorni. È questo il tempo attualmente necessario per identificare senza ombra di dubbio i richiedenti asilo marocchini respinti in Svizzera. In futuro, grazie all'accordo tra Svizzera e Marocco adottato ieri e che deve essere ancora sottoposto al Consiglio federale per l'approvazione finale, dovrebbero bastarne 30. Come scrive la SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, anche i rimpatri dovrebbero essere più veloci. Il Marocco è costantemente tra i principali paesi di provenienza delle domande d'asilo in Svizzera. Sono state 2.300 negli ultimi due anni. Tuttavia, i cittadini dei paesi del Maghreb, ossia Tunisia, Algeria e Marocco, hanno un tasso di riconoscimento molto basso e pochissime possibilità di rimanere nella Confederazione. E una delle principali vie d'accesso all'Europa dei migranti è la Grecia, e proprio ad Atene il consigliere federale Ignazio Cassis ha discusso ieri con il ministro della difesa e quello degli esteri di migrazione nell'ambito del programma di cooperazione svizzero-greco dotato di 40 milioni di franchi.
10: La contribuzione suisse ha il but di ridurre la migrazione irregolare.
9: L'obiettivo del contributo svizzero, ha spiegato Ignazio Cassis ai microfoni di RTS, è quello di ridurre la migrazione irregolare, che in ultima analisi riguarda anche la Svizzera, dove ci sarà anche una votazione federale sul tema. Il governo dice: dobbiamo prendere sul serio la preoccupazione della gente in Svizzera e intraprendere azioni concrete. Ecco perché oggi sono qui e stiamo lavorando con la Grecia per ridurre i flussi migratori legali e gestire correttamente l'immigrazione.
10: Il Consiglio
9: federale, ricordiamo, ha appena approvato le ultime modifiche legali per allineare la Svizzera al nuovo patto europeo sull'asilo e la migrazione.
5: Negli Stati Uniti stanno facendo rumore le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence americana. Quarta pedina a lasciare l'amministrazione Trump in meno di 3 mesi, tutte donne, tra l'altro. Ufficialmente Gabbard abbandona per aiutare il marito nella sua lotta contro il tumore, ma per gli analisti l'uscita di scena sarebbe stata forzata dalla Casa Bianca. Ex democratica e contraria alla guerra in Iran, Gabbard si era scontrata più volte con Trump, smentendo il presidente sui tentativi iraniani di produrre la bomba atomica. Le dimissioni arrivano in un momento che resta di alta tensione sull'asse Washington-Teheran. Ieri sera il presidente ha cambiato il suo programma, rinunciando a partecipare al matrimonio del figlio, ed è rimasto alla Casa Bianca per una riunione urgente sull'Iran con i suoi più stretti consiglieri e i vertici militari. Da settimane la guerra in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz stanno compromettendo il traffico marittimo tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, che si interrompe. Insomma, dallo stretto passa, lo sappiamo, una quota importante del petrolio mondiale, da cui dipendono le scorte di carburante, benzina e cherosene. E proprio di questo si occupa il nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, con il collega della redazione economica Marzio Minoli, con cui abbiamo cercato di capire quali sono le rotte del petrolio a livello mondiale, chi lo produce, chi determina il prezzo e perché, anche se siamo lontani dallo stretto di Hormuz, subiamo le conseguenze della sua chiusura.
11: Teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
12: Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del mare del nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre, non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo stretto di Hormuz, il loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
5: Il petrolio per principianti, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate su sito e applicazioni RSI e lo potrete anche ascoltare su Rete 1 integralmente tra poco alle 13.30. Negli Stati Uniti, torniamo negli Stati Uniti con una nuova sconfitta dell'amministrazione Trump nella stretta anti-immigrati. Un giudice federale ha archiviato come infondate le accuse di tratta di esseri umani nei confronti di Kilmar Abrego Garcia, trasferito per errore in un carcere di massima sicurezza in Salvador, il suo paese di origine, prima che un giudice ordinasse il suo ritorno negli Stati Uniti. Il caso aveva avuto grande attenzione mediatica, facendo di Garcia uno dei simboli degli abusi del governo americano. Da Washington, Andrea Vosti.
13: Un flagrante abuso di potere da parte del Dipartimento di Giustizia, un'incriminazione farlocca motivata dal desiderio di vendetta. Il giudice distrettuale del Tennessee, Waverly Crenshaw, non usa giri di parole per bacchettare l'amministrazione Trump. Kilmar Abrego Garcia deve essere prosciolto dall'accusa di tratta di esseri umani.
14: A federal judge in Tennessee has dismissed criminal charges against Kilmar Abrego Garcia.
13: Il 32enne originario del Salvador era diventato l'anno scorso il simbolo della crociata del governo statunitense contro l'immigrazione illegale. Per 83 giorni Abrego Garcia era stato trasferito per errore nel megacarcere Checot in Salvador, con l'accusa di essere un membro della gang MS-13. Poi un giudice ne aveva ordinato il rimpatrio negli Stati Uniti. Al suo rientro a casa in Maryland, dove viveva con la sua famiglia, moglie e figli, tutti cittadini americani, il Dipartimento di Giustizia aveva formulato una nuova accusa nei suoi confronti: tratta di esseri umani, in relazione a un suo fermo per eccesso di velocità avvenuto in Tennessee nel novembre 2022, quando a bordo del suo furgone viaggiavano altri 9 migranti senza documenti in regola. Per il giudice Crenshaw le nuove accuse formulate contro Abrego Garcia altro non sono che una vendetta dell'amministrazione Trump.
15: The Trump administration's criminal case against Kilmar Abrego Garcia was well trumped up.
13: Il giudice ha stabilito che l'incriminazione è stata tutta una montatura, ha commentato il senatore democratico del Maryland Chris Van Hollen, che fin dall'inizio si è battuto per la liberazione del 32enne.
15: The Trump administration's Justice Department is simply an arm of Donald Trump.
13: Questo Dipartimento di Giustizia altro non è che il braccio punitivo di Donald Trump. Non sta dalla parte della legge, al contrario, mina lo Stato di diritto.
15: They don't stand up for the rule of law. In fact, they undermine the rule of law.
13: L'amministrazione Trump ha già annunciato che farà appello contro la sentenza, ma intanto il danno politico e d'immagine è enorme. Kilmer Abrego Garcia è ormai diventato il volto e il simbolo degli abusi del governo nella sua crociata anti-immigrati. Come se l'amministrazione, dall'Iran al costo della benzina, dalla bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema agli indici di gradimento di Trump, non avesse già abbastanza grattacapi.
5: È stato un successo, secondo SpaceX, il primo test di collaudo del vettore Starship V3, una tappa fondamentale in vista del futuro delle missioni di Artemis e della creazione di una base sulla Luna. Elon Musk contava su un esito positivo anche per rafforzare la fiducia degli investitori in vista del debutto di SpaceX a Wall Street. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
16: All right, well, we definitely got a ship in space right now.
17: Starship in questo momento è nello spazio. Questo il commento da Starbase sul Golfo del Messico, vicino a Brownsville in Texas, sottolineato da uno dei tre boati dello staff di SpaceX, che hanno punteggiato i momenti più emozionanti di poco più di un'ora di una missione che ha mandato a terra immagini oggettivamente straordinarie.
18: As you can see, the teams are incredibly excited to see Starship there in space. We are awaiting.
17: Il vettore composto dalla navicella Starship, sovrapposta a un booster di nuova generazione, è decollato ieri pomeriggio per quello che era il 12° volo di prova di un progetto che ha come obiettivi prima la Luna e idealmente Marte. Una volta conclusi i test, si prevede che tutte le parti coinvolte nella missione saranno riutilizzabili. Ieri gli obiettivi includevano l'esecuzione di alcune manovre di volo di ritorno e la scansione in tempo reale di uno scudo termico di nuova concezione, che richiede poca o nessuna manutenzione dopo ogni volo. Emozionanti le immagini trasmesse a terra della fase di crociera del volo suborbitale di Starship, dichiarata un successo nonostante la perdita di uno dei motori. Secondo SpaceX, non preoccupa l'esplosione di Starship al rientro al largo dell'Oceano Indiano. La strategia dei test di volo e di sviluppo dell'azienda di Elon Musk si basa interamente sullo spingere i veicoli spaziali al punto di rottura e raggiungere la situazione ottimale attraverso frequenti iterazioni. Iterazioni che nell'immediato futuro ci si aspetta mettano alla prova altre manovre fondamentali e tra le più delicate: l'attracco tra più navicelle, il rifornimento nello spazio e una maggiore manovrabilità. Tutto in vista della prima missione di allunaggio prevista per il 2028.
5: Era un sabato, come oggi, alle 17.58 del 23 maggio 1992 sull'autostrada A29 in territorio di Capaci, Sicilia. Una carica di 300 kg di tritolo fece esplodere l'auto con a bordo il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Il mandante fu individuato in Salvatore Totò Riina. Il giorno dei funerali di Stato, il 25 maggio, la vedova dell'agente Vito Schifani, Rosaria Costa,

0: Dio, perché l'hai fatto? È incredibile, guarda. Una disperazione, una disperazione.
1: Rosaria Costa aveva 22 anni e un figlio di 4 mesi. Il marito, Vito Schifani, ne aveva 27 di anni. Era alla guida della Fiat Croma blindata fatta esplodere dal tritolo della mafia. La foto simbolo ritrae lei e Don Cesare Rattoballi che le regge il microfono in chiesa durante i funerali.
0: Don Cesare non era altro che il cugino di Vito. Le madri erano sorelle. E quindi sembrava una storia studiata a tavolino. Il sacerdote, cugino di Vito, poi la lettera cambiata, perché lei lo sa che la lettera era stata scritta da Don Cesare Rattoballi. Io l'ho praticamente cambiata. E quindi questo cambiamento della lettera ha fatto sì che in quella chiesa ci fosse una forza incredibile. Veramente, quel giorno era terribile come scenario, ma quelle parole hanno dato forza anche a quei poliziotti che poi gridavano: siamo cadaveri che camminano e carne da macello.
1: Rosaria Costa, durante quel funerale, disse, rivolgendosi ai mafiosi:
2: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
1: Rosaria Costa, lei è vissuta a Palermo, poi più tardi se n'è andata, e nel libro La mafia non deve fermarvi dice che da ragazzini avete vissuto tra i morti. Era così Palermo negli anni Ottanta.
0: Sì, non c'era giorno in cui il telegiornale non ci raccontava di un morto ammazzato per mano mafiosa, e questo ci ha un po' sconvolti noi ragazzi, noi adolescenti, perché noi avevamo anche paura di andare per le strade, perché le scorte erano state rafforzate ai magistrati, quindi c'era tanto caos, dovevamo stare attenti. Quindi abbiamo vissuto l'adolescenza, era una guerra, parliamoci chiaro.
1: Cos'è cambiato da quell'allora?
0: Io penso che sia cambiato poco, perché sono le coscienze che devono cambiare, quindi non saprei quantificare, ma quello che quando racconto ai ragazzi è che loro devono capire da che parte stare. È questo che li può salvare, perché nelle borgate lo Stato è poco presente, si spara ancora col Kalashnikov, e quindi in queste zone terribili come lo Zen e le borgate, lo Stato deve essere più presente, però cosa vogliamo fare se la maggior parte dei cittadini non collabora?
1: Lei alla fine, appunto, dicevamo, è andata via da Palermo. Quando decise?
0: Ho avuto questa voglia confermata di andare via dopo la morte del giudice Borsellino, perché io andai a casa sua, mi invitò e parlammo un po' di Palermo, di cosa fare per questa città. E ricordo che lui disse: no, non devi andare via da Palermo, questa terra diventerà bellissima, dobbiamo combattere tutti insieme. Io dissi: ma 50% voleva andare via, perché quando i bambini vengono colpiti da questa tragedia così terribile, hanno bisogno di vivere in un ambiente tranquillo, sereno. Quindi avrei fatto di tutto. Dopo la morte di Borsellino ne ebbi la conferma.
2: Io, Rosaria Costa, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono.
3: Le parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, a ricordarci la tragedia di Capaci era il 23 maggio 1992. Con questo chiudiamo l'edizione odierna del Radiogiornale, vi lascio allo sport.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, iniziamo dai mondiali di hockey con la Svizzera in pista alle 16:20 contro l'Ungheria. Sulla carta tre punti che potrebbero portare la Svizzera a quota 18 in attesa della sfida per il primo posto del girone contro la Finlandia di martedì. In Formula 1 sarà Russell su Mercedes a partire davanti a tutti nella gara sprint del Gran Premio del Canada. In programma alle 18 il britannico nelle qualifiche ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e McLaren di Norris e Piastri. Sempre stasera dalle 22 le qualifiche per il Gran Premio di domani. Nel calcio di Serie A alle 18 l'Inter campione d'Italia è ospite della Bologna stasera Lazio-Pisa. Nel tennis nel pomeriggio si disputa la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 Thin contro Navone. Ma far parlare ancora, almeno nella Svizzera italiana, è la prima qualificazione di Susan Bandecchi al tabellone principale del Roland Garros. La ticinese affronterà lunedì la spagnola Buxa, numero 31 al mondo. Infine il Giro d'Italia, in attesa della tappa che terminerà a Cari oggi, ha in serbo la 14esima frazione, 133 km da Aosta a Pila, con arrivo in salita. In rosa c'è sempre il portoghese

0: Eulalio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese trascorrerà un pomeriggio soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi. Sull'altopiano ci sarà una tendenza alla bis. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi circa. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 24 maggio. E vi confermo che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata ben soleggiata. Nel pomeriggio si svilupperà qualche cumulo sui rilievi e l'altopiano sarà accompagnato da una moderata bis. Le temperature massime in tutto il paese saranno attorno ai 30 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Amore e guerra, Venere e Marte sono i due numi tutelari della puntata di oggi, anche se l'ultima parola la lasceremo a Venere, impersonata dal soprano Valeria La Grotta in una squisita raccolta di cantate del 600, raccolta da poco disponibile grazie alla casa discografica Glaux Records. Cominceremo però con maggiore equilibrio tematico tra amore e guerra grazie al Tancredi di Gioacchino Rossini, in scena in questi giorni al Teatro dell'Opera di Roma, in una produzione che era tra le più attese di quest'anno per tanti e disparati motivi, per la direzione di Michele Mariotti, per la regia di Emma Dante e per la compagnia di canto con il controtenore Carlo Vistoli nel ruolo del titolo. Chiara Guglielmi, mezzo soprano, è stata la nostra inviata alla premiere, tenutasi il 19 maggio, e la introduciamo con un estratto da quella serata, parte della sinfonia introduttiva.

0: Benvenuta Chiara Guglielmi.
1: Grazie Paolo, buongiorno a tutti e grazie di avermi invitata.
0: Tancredi all'Opera di Roma, grandi aspettative, nomi eccellenti, partiamo dalla regia di Emma Dante.
1: Allora, intanto sono molto contenta di dire che è uno spettacolo bellissimo, che vale assolutamente la pena andare a vedere. Emma Dante, anche lei è ormai alla sua quarta produzione al Teatro dell'Opera di Roma. Appena vinto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale, quindi insomma in un momento particolarmente florido. Lei ha ambientato Tancredi in una Sicilia che naturalmente è una Sicilia a lei molto vicina in quanto palermitana, in quanto siciliana. È una Sicilia mitica, è una Sicilia in cui questa dimensione mitica e ancestrale esce fuori in maniera preponderante attraverso questa ambientazione con l'opera dei pupi. Cioè, lei ambienta questo Tancredi in un teatro dei pupi, dove i personaggi, tutti i personaggi, sono dei pupi che vengono manovrati dai cantanti. Quindi i cantanti sono allo stesso tempo i pupi e i manovratori dei pupi, in un gioco quasi di doppi, che si risolverà alla fine dell'opera con la compenetrazione di questi due aspetti, il manovratore e il pupo. Lei si ispira proprio anche al grande artista di opera dei pupi che è stato Mimmo Cuticchio. Ha raccontato in diverse interviste che il momento in cui Mimmo Cuticchio esce sul palco e mostra che è lui a manovrare i pupi, per lei è stata una rivelazione proprio dal punto di vista teatrale, perché rappresenta in qualche modo il crollo della quarta parete, quindi il momento in cui chi è fuori si immedesima completamente in chi è dentro il teatro. E quindi questo compenetrarsi, questo alternarsi tra l'attore, il cantante che manovra il pupo e il pupo poi che diventerà il cantante stesso, è un unirsi di due corpi, un entrare nelle emozioni del personaggio.
0: Quasi una forma di metateatro, Chiara Guglielmi, ma l'espediente aiuta la credibilità della vicenda o è piuttosto un gioco intellettuale?
1: No, io direi invece che aiuta molto, perché è come se nella prima parte il pupo, quindi il burattino che viene tenuto dal cantante con un bastone, quasi forse una sorta di guinzaglio, come se il cantante tenesse al guinzaglio il pupo, e i pupi sono gli attori della compagnia di Emma Dante, quindi naturalmente sono acrobati, sono mimi, sono ballerini, quindi il pupo, mentre il cantante canta, in qualche modo dà vita alle emozioni e al corpo del personaggio. Quindi, per esempio, il pupo di Tancredi, che è un pupo blu, è un pupo mimo, è un pupo acrobata che danza e fa piroette mentre Tancredi canta. E quindi, in qualche modo, illustra anche in maniera visiva, in maniera quasi geometrica, le emozioni interne del personaggio. Quindi lo trovo assolutamente efficace. È molto bello questo inizio dell'apertura di sipario del primo atto. È come se lo spettatore si trovasse di fronte a un secondo sipario fatto dei fili dei pupi. Ci sono tutti questi fili dei pupi che pendono e che tengono tutti i cantanti del coro e i mimi della compagnia di Emma Dante. Tra l'altro, una menzione speciale anche per il coro maschile, molto bravi e anche molto malleabili e disponibili ad acquisire questa fisicità dei pupi. E quindi questa sorta di secondo sipario fatto di fili dei pupi, che dà anche un po' un senso di quasi di gabbia inizialmente. E secondo me si ricollega un pochino dopo, insomma, alla gabbia in cui starà Amenaide e un po' a questa idea di gabbia sociale in cui sono i vari personaggi che vengono mossi da forze che sono un po' esterne ai loro desideri, insomma.

0: Tancredi di Tanti palpiti all'Opera di Roma, ma questo non era una mezzosoprano donna.
1: Beh, il ruolo di Tancredi viene interpretato da Carlo Vistoli, che è un controtenore, contraltista. È la prima volta che succede, almeno in Italia. È una scelta molto particolare del teatro dell'opera, fatta proprio pensando a Carlo Vistoli, quindi alla sua vocalità, alla sua musicalità, alla sua statura artistica, e quindi non tanto per creare una nuova moda, una nuova tendenza, ma proprio per offrire una interpretazione alternativa a livello di colore, a livello di interpretazione scenica, perché naturalmente il ruolo di Tancredi è stato composto per un contralto, che era l'Adelaide Malanotte, ma come sappiamo oggi i controtenori possono muoversi in quella tessitura che era all'epoca, che è ancora oggi quella del contralto del mezzosoprano.
0: Chiara Guglielmi, mi aspettavo particolare severità da parte tua, mezzo soprano, nei confronti di questa operazione che, ricordiamo, non è filologica di per sé, perché già prima, ma ancora di più all'epoca di Rossini, i falsettisti o controtenori, che dir si voglia, non uscivano dalle cappelle musicali, dal repertorio sacro, non cantavano in scena e non erano considerati come possibili sostituti di castrati o cantanti donne sul palco.
1: Sì, non è una scelta filologica, diciamo, è una scelta credibile, giustificata dal fatto che comunque all'epoca di Rossini i castrati, anche se ormai la tradizione stava scomparendo, erano ancora in attività e Rossini amava molto quel tipo di vocalità. Però quel tipo di vocalità, per fortuna, non è più raggiungibile perché i castrati raggiungevano una capacità tecnica e una capacità polmonare anche quasi abnorme. Quindi il tipo di vocalità in cui veniva unito il colore acuto della voce, perché le corde rimanevano piccole, ma la grande capacità polmonare, quindi di fiato, e la muscolatura che si sviluppava completamente, quindi questi due elementi creavano una vocalità che oggi non è imitabile.
0: Chiara Guglielmi, hai usato il termine moda e lo riprendo. Possiamo dire che per una moda attuale pseudo-filologica, la presenza di controtenori in repertori non pensati per loro ci abitua a una certa indulgenza. Insomma, per avere un uomo sul palco, a volte siamo disposti a perdonargli debolezze e imprecisioni che a voi cantanti donne non sarebbero mai perdonate. Ma non è questo il caso di Carlo Vistoli.
1: L'uniformità del suo colore, anche la potenza della sua voce, la capacità di gestire le dinamiche e naturalmente le agilità rossiniane, che lui anche venendo poi dal suo percorso nella musica antica e nel barocco, di cui lui ha una padronanza assoluta e che veramente riesce a cantare a piena voce così come le voleva Rossini, perché le agilità per Rossini erano intese, in questo modo. Veramente risulta efficace e di grande impatto anche sul pubblico. Il pubblico ha reagito benissimo. Devo dire, grandi applausi a scena aperta per Carlo Vistoli e tra l'altro un'ottima anche risultato col colore della voce di Amenaide. Amenaide è interpretata da Martina Russomanno, che è una giovane cantante che sta facendo una bella carriera. E ha affrontato un ruolo veramente importante come quello di Amenaide, anche lei lo ha gestito con una grandissima eleganza perché il materiale vocale c'è ed è importante, ma ho trovato che veramente è riuscita a essere delicata e leggera lì dove è necessario e insieme con la voce di Carlo Vistoli l'effetto era molto molto bello.
0: Insomma, quando un grande artista è l'eccezione che conferma la regola.

0: Dal duetto del primo atto di Tancredi, le voci di Carlo Vistoli e di Martina Russomanno, sempre dalla prima all'Opera di Roma del 19 maggio. Ricordiamo nel cast anche il basso Luca Tittoto, mentre per il tenore c'è stata una sostituzione, ma tutto ha funzionato.
1: Eh? Sì, ha funzionato tutto bene, c'è stato un cambio all'ultimo momento perché per un'indisposizione del tenore di Enea Scala, che è stato sostituito da Antonino Siragusa, che comunque avrebbe dovuto essere nel secondo cast. Tutto ha funzionato bene, un ruolo assolutamente padroneggiato anche da Siragusa, forse un pochino colto alla sprovvista magari, però insomma assolutamente bene.
0: La direzione di Michele Mariotti?
1: Michele Mariotti al suo primo Rossini al Teatro dell'Opera di Roma, lui è ormai al suo quarto anno all'Opera di Roma, e il suo primo Rossini, ma se vogliamo Michele Mariotti è cresciuto un po' a pane e Rossini, è cresciuto immerso nel Rossini Opera Festival e di opere rossiniane ne ha introiettate moltissime fin da quando era bambino. E tra l'altro questo Tancredi gli è particolarmente caro e soprattutto la scelta di questo finale tragico, anche questo era un elemento un pochino di discussione, perché come sappiamo la prima versione del Tancredi aveva il lieto fine, la versione di Venezia. Pochi mesi dopo ci fu una seconda versione, poi una terza. Nella seconda versione Rossini compose un finale tragico che poi in realtà fu abbandonato. Poi sono stati fatti vari esperimenti, molto spesso i due finali vengono accorpati, vengono messi uno dentro l'altro come fossero delle scatole, un incubo di Amenaide, ma il finale tragico ha sicuramente una drammaticità speciale, una scrittura semplicissima eppure veramente anche nuova, probabilmente fu molto nuova anche per il pubblico dell'epoca, che infatti non la gradì. La direzione di Mariotti è molto attenta alle dinamiche, molto precisa, tra l'altro appunto anche molto consapevole del fatto che quello che poteva essere un fortissimo in una partitura rossiniana, oggi probabilmente viene tradotto in un mezzo forte, quindi una grande padronanza, insomma anche una grande consapevolezza.
0: Il pubblico dell'Opera di Roma ha reagito molto positivamente, come già dicevi.
1: Direi di sì, la risposta è stata molto positiva, e il pubblico molto caloroso, con moltissimi applausi a scena aperta, anche per Mariotti e anche per Emma Dante quando è salita sul palco. Questa scenografia è anche molto, molto bella, queste scene dipinte da Carmine Maringola, che è un attore poi tra l'altro anche della compagnia di Emma Dante, e che rappresentano proprio dei fondali dell'Opera dei Pupi. Quindi c'è la spiaggia in cui arriva Tancredi, c'è il palazzo di Argirio, c'è l'Etna in lontananza, e molto bello è anche l'inizio della scena della cavatina di Tancredi, quando arriva la barca, questa barca che nelle vecchie regie vedevamo arrivare sempre in maniera un po' retro, invece arrivano Tancredi e Ruggero insieme ai loro due pupi, quindi ai pupi corrispondenti, camminando e portando una sagoma di cartone della barca. E poi mentre Tancredi scende dalla barca e comincia a cantare, il pupo di Tancredi si risveglia e comincia a fare una serie di piroette che illustrano le emozioni di Tancredi.
0: Insomma, tutti a Roma per questo Tancredi di Rossini in scena fino al 29 maggio.
1: Assolutamente sì, assolutamente consigliato.
0: Grazie Chiara Guglielmi, alla prossima.
1: Grazie Paolo, grazie a tutti, a presto.

Questo era Tancredi di Rossini, il finale del primo atto, sempre dalla prima del 19 maggio scorso all'Opera di Roma per la direzione di Michele Mariotti. Ma ora scendiamo ancora un po' lungo la penisola italiana e fermiamoci a Napoli, con un balzo indietro nel tempo, fino ai fasti del 600, e introduciamo la nostra prossima ospite, Valeria La Grotta, soprano.

0: Valeria La Grotta, benvenuta a Rete 2. Allora, cosa abbiamo ascoltato?
1: Abbiamo ascoltato la traccia conclusiva della cantata Venere e Marte, che dà il titolo anche al nostro progetto discografico. La traccia si intitola Amato mio cuore, dove siamo appunto io, Valeria La Grotta soprano e Mauro Burgioni baritono. Cioè Venere e Marte, che concludono il loro dialogo.
0: La cantata Venere e Marte di Antonio Farina, in questo progetto da poco uscito per la casa discografica Glaux Records, è seguita da varie musiche in prima registrazione assoluta. Siamo nell'ambito della cantata da camera tra l'ultimo 600 e Scarlatti. Valeria La Grotta, che cosa ti ha spinto a indagare questo repertorio?
1: Ciò che mi ha spinto da un po' di anni a questa parte, a dire il vero, nella riscoperta di tutto il repertorio cantatistico inedito, in questo caso, è la peculiarità del connubio delle due voci, cioè delle voci di basso e di soprano. Noi siamo soliti intendere questo connubio, lo troviamo più affermato nell'avanzare del tempo, nel primo 700 con l'intermezzo, per esempio, no? È un'accoppiata che poi si consolida, ma il bello di questo progetto è che ritroviamo questa coppia di voci anche nel repertorio cantatistico della fine del 600, che è sicuramente un momento di transizione proprio nella scrittura musicale e anche vocale in questo caso.
0: La fluidità di questo genere si riflette in una scrittura musicale molto varia. Qual è la sfida stilistica e tecnica che si deve affrontare per passare dal recitar cantando quasi tardo rinascimentale ai duetti serrati e brillanti di vocalità già quasi belcantistica?
1: Sicuramente la sfida è rimanere sempre adesi al senso del testo, che poi governa tutto, soprattutto in questo momento storico, nella scrittura della cantata, della serenata, del dialogo. Se possiamo pensare che la musica abbia una funzione importante, in realtà la musica ruota attorno alla parola, e quindi la parola può essere il recitativo, il recitar cantando, può divenire un melisma, un madrigalismo, può divenire il fulcro di un'intera aria, e quindi anche di un duetto, di una botta e risposta con l'altra voce.
0: La cantata è tradizionalmente legata alla poesia pastorale, a un'ambientazione bucolica. Nel tuo programma invece c'è una varietà di temi e di ambientazioni. Forse questo è legato anche al fatto che i compositori da te scelti erano tutti sacerdoti.
1: Sì, probabilmente sì. Abbiamo il caso di Lorenzo Minei, che appunto era un sacerdote e che aveva lavorato anche per la committenza aristocratica romana, per esempio per gli Ottoboni, e probabilmente assecondavano quello che era il gusto dell'epoca, considerando la destinazione d'uso della cantata, della serenata, del dialogo, che poteva essere di semplice ascolto da parte dell'aristocrazia, ma anche proprio esecutivo da parte dell'aristocrazia stessa. E quindi in qualche modo, dopo aver sfruttato ogni ambito sacro del mottetto, la cantata ha l'esigenza di avvicinare chi poi l'avrebbe potuta eseguire o ascoltare, quindi appunto i laici, insomma, e i temi vanno non solamente in senso bucolico, come siamo soliti intendere appunto pastori, ninfe, e offriamo questa possibilità di ascolto con la ninfa e il pastore, seguane pur che può, di Giovanni Cesare Netti, ma abbiamo anche un dialogo tra il vizio e l'umiltà, e poi anche tra Venere e Marte, quindi una sfaccettatura di tutto ciò che può essere un colloquio a due voci tra gli estremi delle voci, cioè tra il soprano e il basso baritono.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Valeria La Grotta e Mauro Borgioni nelle battute finali di Vizio e Umiltà di Giovanni Lorenzo Minei. Valeria, vizio e umiltà, quasi una cantata spirituale, eppure c'è qualcosa di erotico anche in questa pagina.
1: È vero, ha come tema principale un tema spirituale, un tema morale, una educazione alla morale, che però sappiamo, come già nei madrigali del 600, dell'inizio del 600, contenere dei sottotesti, quindi in realtà ciò che viene scritto contraddice il senso vero, oppure l'utilizzo di determinati madrigalismi, colorature, anche solo la scrittura di un tempo. Per esempio, assistiamo nel dialogo del vizio e l'umiltà, senza soluzione di continuità, a un compendio del basso passeggiato, cioè praticamente quasi tutto il dialogo si sviluppa su un basso passeggiato, quindi questa idea di movimento, di fluidità, di rimbalzo, che probabilmente suggerisce non solo una lezione morale tra il vizio e l'umiltà, ma anche proprio l'interazione fra le voci, tanto che il vizio cede alla seduzione dell'umiltà, paradossalmente. In realtà questo è quello che noi auspichiamo, perché la parte finale del dialogo è si vedrà, quindi non si sa cosa accade, anche questo è affascinante.
0: Valeria La Grotta, un progetto il vostro con un notevole lavoro di ricerca e di archivio.
1: Sì, di chi ha appunto avviato questo tipo di ricerca, ma anche l'importante studio di Teresa Gialdroni, che da anni si occupa proprio della cantata e gestisce infatti i Clori, che è l'archivio della cantata italiana, quindi c'è veramente una bella sinergia e una collaborazione tra musicologi e musicisti che poi eseguono, perché è tutto lì, no? Trovare anche il giusto equilibrio per poter lavorare al meglio. In questo caso, a parte un'idea mia, perché appunto mi occupo di questo, mi sono anche avvalsa della figura di Giovanni Tribuzio, che appunto è un musicologo e che in questo ha dato una mano nelle trascrizioni delle partiture, sì.
0: Una menzione per il gruppo strumentale I Musici del Gran Principe, diretti da Samuele Lastrucci.
1: Sono un gruppo col quale collaboro ormai da anni, e abbiamo appunto affrontato ogni tipo di compositore dal 6 al 700, e quindi avevo piacere di includerli in questo lavoro, perché è bello lavorare con musicisti bravi con i quali vi è anche un rapporto umano, perché quello non è mai da mettere da parte, cioè bisogna sempre considerarlo come valore aggiunto affinché si possa essere in un clima armonioso per lavorare. Quindi nel gruppo appunto ci sono i due violini, Matteo Saccai e Rossella Pugliano, e Giulia Giglio Giannetta al violoncello, Simone Valerotonda all'arciliuto e Dimitri Betti al clavicembalo.

0: Era questa una breve sinfonia dalla cantata Orchi in morbide piume di Giovanni Lorenzo Minei, i musici del Gran Principe. Valeria La Grotta, dopo aver esplorato i contrasti di questo 600, hai altri progetti in questo senso? Un Venere Marte Tour?
1: Sì, sicuramente sì, stiamo provvedendo per questo bel tour che ci vedrà protagonisti, sperando sempre appunto di restituire ciò che abbiamo portato alla luce in modo fedele e senza troppe nostre manomissioni di interpretazione, come è giusto che sia. Il repertorio cantatistico, il repertorio di scuola napoletana, e per scuola napoletana noi in questo caso intendiamo veramente una grande famiglia, perché se pensiamo per esempio ad Antonio Farina, le sue prime produzioni erano veneziane, lui poi viene associato alla scuola napoletana, così come anche Minei e Netti, nati in Puglia, quindi comunque della scuola napoletana, ma poi hanno anche lavorato a Roma, quindi è anche un dialogo tra Napoli, Venezia, Napoli, Roma, quindi c'è anche questo ulteriore dialogo. C'è tanto da fare, c'è ancora tanto da fare, e se noi pensiamo che possa essere quasi inutile continuare a fare questo tipo di ricerche lì dove crediamo che un genere come quello della cantata sia un po', tra virgolette, dozzinale, scritto giusto per, in realtà cercando si scoprono queste perle che necessitano invece di una riesecuzione in tempi moderni.
0: Certo, oggi sappiamo bene che la cantata era anche uno spazio sperimentale in cui i compositori si esercitavano in temi e situazioni che poi avrebbero magari ritrovato sul palco, all'opera. A proposito, Valeria, hai impegni operistici a breve?
1: Sì, allora sono reduce adesso da una produzione dedicata a Lully, alle Carnaval Masquerade che abbiamo terminato e che in realtà ha anche altre date poi nell'anno prossimo. E poi impegni un po' più spostati avanti nel secolo tra il 7 e l'800 con Cherubini.
0: Grazie Valeria, alla prossima!
1: Grazie a voi, grazie mille!
0: E noi prendiamo congedo da Venere e Marte, recente produzione di Glaux Records, con la parte finale di Olimpia Abbandonata, cantata di Giovanni Cesare Netti, la voce di Valeria La Grotta.

0: Intervallo. Un ritratto di Fritz Wunderlich, tenore.
1: Il dizionario tedesco-italiano ci dice che il termine Wunderlich si riferisce a qualcosa di insolito, inusuale o che si discosta dalla norma. E fuori dalla norma Fritz Wunderlich lo fu certamente. Per una voce di bellezza siderale, per un canto tecnicamente perfetto e purtroppo anche per una fine tanto prematura quanto assurda. Ma anche gli inizi facili non lo erano stati. Il padre, maestro di cappella, si era suicidato per avere perso il posto di lavoro durante il nazismo e gli studi musicali furono per il giovane Fritz, che era nato nel 1930, un modo per dare da mangiare alla famiglia. Debuttò come Tamino nel Flauto Magico nel 1954 e se ancora oggi dovessimo indicare un solo ruolo che ne illustri la grandezza, sarebbe certamente mozartiano e probabilmente nell'estrema opera del suo catalogo. Una voce che, paradossalmente, era italianissima nell'emissione, alta, aperta, libera, naturale, quella naturalezza che deriva da un perfetto dominio della tecnica e che gli consentiva una dizione chiarissima e uno squillo acuto addirittura radioso. Forse mai, prima di lui, Don Ottavio nel Don Giovanni, Ferrando nel Così fan tutte e soprattutto Belmonte nel Ratto dal Serraglio avevano gettato alle ortiche una pletora di vocini asfittiche, di emissioni ingolate, di brutture sonore, per riportare invece queste grandi arie, spesso irte di colorature, alla vera natura, quella del bel canto italiano. Passiamo poi dall'opera al mondo del Lied. Chi non conosca la sua Dichte Liebe, la sua Schöne Müllerin, non può dire di conoscere davvero questi cicli, resi in modo praticamente opposto al modello iperintellettualistico di Dietrich Fischer-Dieskau, con una gioventù, una commozione e un incanto timbrico mai più replicati. Perché, come scriveva già Menandro, muor giovane colui che al cielo è caro. E a soli 36 anni Wunderlich inciampò nei lacci degli scarponi mentre scendeva giù dalla scala nella casina di caccia dell'amico Gottlob Frick. Era il 1966 e Wunderlich doveva partire l'indomani per inaugurare il nuovo Met. Non salirà mai su quell'aereo. In quei 12 miracolosi anni di carriera riuscì però a lasciare una gran quantità di incisioni in studio oltre alle registrazioni dal vivo e persino Karajan, con cui stava incidendo la creazione di Haydn, piuttosto che far rifare la parte del tenore ad un altro artista, decise di proseguire dal punto in cui il grande Fritz aveva abbandonato. Estremo omaggio al suo canto miracoloso e sotto molti punti di vista mai più eguagliato.
0: Firmato Nicola Cattò.

La voce del tenore Fritz Wunderlich, interprete dell'aria di Belmonte, Ovi Ängstlich, Ovi Feurig, dal Singspiel in tre atti di Wolfgang Amadeus Mozart, Die Entführung aus dem Serail. I Berliner Sinfoniker erano diretti da Berislav Klobuchar.

0: Il ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del ridottino. Qui, come sapete, guardiamo all'attività vocale sul nostro territorio e con grande piacere vi segnaliamo un concerto che si tiene questa sera, 23 maggio alle ore 20:30, presso la chiesa di Santa Maria di Ponte a Brissago, in occasione della 27esima edizione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Si tratta di un omaggio al compositore Francesco Paolo Tosti nel 110° anniversario dalla morte, che vedrà protagonisti il controtenore Morgan Crowley, il tenore Ottavio Palmieri e il maestro Giovanni Brollo al pianoforte. E poiché questa sera musica in scena negli spazi di prima fila lascia spazio al concerto dell'Osi a Pentecoste con Frank Peter Zimmermann al violino accompagnato da Charles Dutoit, noi raccogliamo questa bella suggestione di un omaggio a Tosti e vi proponiamo per salutarci Che dici, o parola del saggio, quarta delle canzoni d'Amaranta per voce e pianoforte di Francesco Paolo Tosti, interpretata in questo caso da Renato Bruson con l'accompagnamento di Roberto Cognazzo per un disco Nuova Era del 1992.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Sfiora il centinaio di morti il disastro avvenuto ieri in una miniera cinese per cause ancora sconosciute. Buona parte dei 247 operai attivi sul sito sono stati nel frattempo recuperati. Per i dettagli sentiamo il nostro collaboratore dalla regione, Lorenzo Lamperti.
3: L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liaoshenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 km a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Al momento i morti confermati sono circa 90, con una decina di dispersi. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
2: Dalla California invece la notizia di un incidente chimico avvenuto nella contea di Orange a sud-est di Los Angeles, una zona densamente popolata. Da un serbatoio di oltre 26.000 litri è fuoriuscita una sostanza volatile e infiammabile usata per produrre plastica. Si teme un'esplosione che possa travolgere anche diverse altre cisterne contenenti prodotti pericolosi, decine di migliaia le persone sfollate. Sul fronte della crisi tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan intensifica gli sforzi per favorire un accordo. Alla Casa Bianca però fervono i preparativi per una ripresa dei bombardamenti su obiettivi iraniani, tanto che ieri sera il presidente americano Trump ha rinunciato a partecipare al matrimonio del figlio Donald Jr. ed è rimasto a seguire una riunione urgente sull'Iran coi vertici militari. A Berna prosegue il dibattito sull'opportunità di sottoporre alla maggioranza di popolo e cantoni il nuovo pacchetto di accordi bilaterali con l'Unione Europea, un'ipotesi sostenuta dalle commissioni delle istituzioni di entrambe le Camere federali. Contraria è invece un'altra commissione, quella di politica estera del Consiglio degli Stati, che con 8-5 preferisce la modalità di una consultazione popolare facoltativa. In pratica si andrebbe a votare sui bilaterali 3 solo in caso di referendum e a contare sarà unicamente il giudizio del popolo. Spetta alle stesse Camere federali decidere quale sistema di voto adottare per regolare il futuro assetto istituzionale tra Svizzera e Unione Europea. Fino a domani su tutta la Svizzera previsto bel tempo, nelle ore pomeridiane qualche cumulo sui rilievi, a nord delle Alpi brisa moderata sulle pianure.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
1: È una stagione nuova, sconosciuta, che le quattro della tradizione raccoglie, supera e scompone, aprendo il campo a un tempo indefinito, penoso e scriteriato, sole nell'uragano, arcobaleno al buio, sete dell'affogato, cieca ricerca di un comune afflato che tenga insieme quanto invece si slabbra, sfalda, decompone. Ecco la quinta inedita stagione. E con la quinta stagione di Franco Marcoaldi abbiamo inaugurato, aperto la nostra puntata di Alice di oggi. Un buon pomeriggio, un ben trovati all'ascolto da Natascia Fioretti, e questa scelta non è casuale perché il poeta di Casa in Maremma nella laguna di Orbetello, Franco Marcoaldi, sarà nostro ospite in questa puntata e ci racconterà della disperanza, un sentimento del nostro tempo, un termine preciso che tenta di definire con onestà e con coraggio lo stato d'animo che ci accompagnerà nell'era dell'emergenza. E la Maremma, e proprio quella parte di Maremma tra Orbetello e Porto Santo Stefano, fa da sfondo anche al primo romanzo, con il quale tra poco apriremo il nostro pomeriggio insieme. È una sorta di spy story basata su fatti e personaggi realmente esistiti, sapientemente intrecciati nell'opera di Marco Consentino e Domenico Dodaro, un duo letterario che avevamo già avuto modo di conoscere con Madame Vitti, uscito qualche anno fa per Sellerio, e qui invece ascolteremo raccontarci della radiomante di Himmler, uscito per Neri Pozza. E un altro luogo del sole, in questo caso la Florida, è invece al centro del romanzo di Tove Jansson, che proprio così si intitola La città del sole, ovvero quando la lucidità nordica incontra la cultura e la società americana degli anni 70 in un microcosmo molto particolare, che è quello della pensione per anziani Butler Arms. Ecco, ci siamo dunque, è ora di cominciare. Noi lo facciamo in musica con un brano tedesco che pure ci porta già nell'atmosfera del romanzo che andremo a presentare, perché dicevamo c'entra sicuramente la Maremma, ma c'entra anche la città di Berlino, e soprattutto saremo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo della canzone è Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ascoltiamolo insieme e poi ci ritroveremo qui con Domenico Dodaro e Marco Consentino.
2: Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm.

0: È con grande piacere che apriamo la nostra puntata di Alice di oggi con un duo letterario che avevamo già ospitato per raccontare la storia sconosciuta o poco nota di una donna italiana straordinaria, partita dalla Ciociaria verso la Francia, dove aprì la prima scuola d'arte per sole donne. Vi ricorderete, Madame Vitti uscì per Sellerio, noi ne parlammo proprio ad Alice e naturalmente potete andare a ritrovare questa puntata sul nostro sito RSI. E l'esperienza in qualche modo si ripete, andremo infatti nuovamente alla scoperta di una figura femminile intrigante e storicamente importante di cui nulla sapevamo, e lo facciamo proprio con loro. Marco Cosentino, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
1: Buon pomeriggio, grazie di averci invitato.
0: Domenico Dodaro, ben ritrovato anche a lei.
2: Grazie, buongiorno, è un piacere di essere di nuovo qui.
0: Intanto Marco Cosentino, già capo dell'ufficio del cerimoniale del Senato, ha scritto manuali di costume e comportamento, libri di ricette, testi teatrali e sceneggiature di graphic novel. E poi Domenico Dodaro, avvocato, esperto di diritto d'impresa, vive a Roma ed entrambi sono autori dei romanzi I fantasmi dell'impero, al quale ha contribuito anche Luigi Panella, Sellerio 2017, e poi Madame Vitti, che prima ricordavamo, che appunto è stato firmato da entrambi, uscito per Sellerio nel 2022. Oggi sono nostri ospiti qui ad Alice perché noi vogliamo parlare del loro nuovo lavoro uscito per Neri Pozza e che ci racconta una storia appunto intrigante e fa luce su una figura femminile di cui poco o nulla sapevamo. Io lascio scegliere i nostri ospiti chi vuole partire, chi vuole iniziare.
1: Allora, la radiomante di Himmler, sono radiomante e Himmler entrambi personaggi reali, il secondo tristemente noto, la prima pressoché sconosciuta. Rispetto alla storia di Madame Vitti, questo romanzo è un romanzo di invenzione. Quella della nostra Ciociara era una biografia romanzata, questo è un romanzo. Quindi i due personaggi sono veri, entrambi hanno caratteristiche inconfondibili, ma il loro intreccio è frutto della nostra fantasia.
0: Possiamo dire che di fantasia ne avete avute tanta allora.
1: Beh, meno di quanta ne servisse probabilmente. Di tu, Domenico.
2: Sicuramente ne abbiamo avuta, ma la cosa straordinaria di questa storia è la sua verosimiglianza. Si sa che Himmler era ossessionato dalle pseudoscienze, dalle scienze di confine. Una delle sue creature più care è questa Ahnenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo germanico, che era popolata da centinaia di scienziati o sedicenti tali, inviati da Himmler ai quattro angoli del mondo alla ricerca di prove dell'esistenza della superiorità della razza ariana, di prove delle fondamenta storiche delle leggende nordiche e quant'altro. Dall'altra parte, la nostra protagonista, che nel romanzo ha il nome di Maria Magnani, ma che nella realtà si chiamava Maria Mataloni, è una donna che negli anni 30 assurse agli onori della cronaca in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità radiomantiche. E quindi quasi strano che l'intreccio, l'incontro tra i due non sia avvenuto, anziché il contrario.
0: Quindi l'incontro tra Himmler e nel romanzo si chiama Maria Magnani, nella realtà di fatto non c'è mai stato, Dodaro?
2: No, non c'è mai stato, è il frutto appunto della nostra fantasia, l'idea che appunto Himmler, che organizzava corsi di radiomanzia, di rabdomanzia nell'orto officinale che lui stesso aveva ordinato venisse installato, impiantato fuori dalle mura del campo di concentramento di Dachau. Dicevo, è frutto della nostra fantasia il fatto che Himmler, così interessato alla radiomanzia, abbia cercato a un certo punto questa famosissima radiomante italiana. Ricordo che il romanzo si svolge nella prima metà del 1943 e la cui ricerca impiegò, in particolare da parte tedesca, ogni tipo di mezzo, incluso il ricorso a cartomanti, rabdomanti, sensitivi e medium vari.
0: Ma quindi potremmo dire che comunque questo aspetto, pensando adesso ad Himmler, è un aspetto, diciamo, magari non inedito, ma di cui comunque si è parlato poco, pensando alla figura di Himmler.
1: Sì, molto poco, perché questa Anne Nebbe, che era la sua creatura prediletta, era presa in giro dagli stessi antagonisti del gerarca capo delle SS, in quanto andava a scandagliare un universo di parascienza che Göring, per esempio, derideva continuamente. Quindi le attività della Nenerbe sono sempre state coperte da una sorta di mistero che con la fine della guerra è aumentato, perché le carte sono state distrutte quasi tutte. Non a caso i nazisti di Indiana Jones sono misteriosi e sembrano inventati, mentre sono veri.
0: Allora, questa curiosità, ma voi nel decidere di raccontare questa storia, di scrivere questo romanzo, da quale dato siete partiti? Siete partiti dalla figura di Maria Mataloni oppure siete partiti da altri elementi storici che poi vi hanno portati a lei? Cosentino, partiamo con lei.
1: La mia mamma, che era nata nel 1923 e che quindi all'epoca dei fatti aveva 20 anni, per una serie di circostanze di guerra conobbe Maria Mataloni e Costantino Cattoi, il marito, che era un aviatore, un mistico, compagno di D'Annunzio, amico personale di Balbo. Erano personaggi di un rilievo notevole a Porto Santo Stefano, e fa da precettrice alle due figlie della coppia. Per questo io ho conosciuto la storia e per questo moltissimi anni dopo ho pensato di ristudiarla. Abbiamo anche incontrato la figlia di Maria Mataloni e Costantino Cattoi, che abita ancora in Italia, una signora gentilissima, meravigliosa, di 86 anni, che si ricorda tutto e che quindi ci ha dato un pezzettino di testimonianza, non del falso naturalmente, ma ci ha confortato sulle caratteristiche eccezionali della madre. Questa donna, che non sapeva come riuscisse a farlo, era in condizione di scoprire, no, di percepire sottoterra che cosa ci fosse: l'acqua soprattutto, ma anche il metano, il petrolio, l'oro, la pirite, altri metalli. Le mancava il respiro? Cadeva per terra, sveniva, stava 3 giorni in coma e poi si riprendeva e sapeva dire che cosa il suo corpo aveva percepito.
0: Incredibile.
1: È incredibile, ma era vero. Sì, funzionava così. Gli acquedotti di Tripoli e Misurata ancora funzionano con un lago sotterraneo trovato da lei nel 1931.
0: E sembra davvero incredibile, come anche incredibile, devo dire, nel leggere il romanzo, vedere come questa storia, che appunto parte dalla Maremma, quindi Porto Santo Stefano, poi Orbetello, e da lì noi arriviamo poi diretti a Berlino, ma poi insomma la storia si dipana, arriviamo a Londra, Monaco, e appunto poi lo scenario è quello della Seconda Guerra Mondiale. Io voglio chiedervi ancora una cosa: abbiamo detto che è un romanzo, comunque però degli elementi storici reali ci sono, e leggevo proprio l'intervista sulla lettura a Daniel Kehlmann a proposito del suo romanzo The Director, che è ambientato negli stessi anni, pure parla del nazismo ma dalla prospettiva di un regista, e in fondo il cinema a suo modo entra anche nel vostro romanzo subito nelle prime pagine in qualche modo, ma al di là di quello lui proprio, Kehlmann ci dice dell'esperienza, ecco, del perché scrivere dei romanzi che si basano anche su fatti storici, ma che alla fine non è la storia di per sé, non è che si vuole con questo andare a riscoprire, ecco, per forza, a insegnare qualcosa, ma a valorizzare, ecco, quella che può essere un'esperienza che è stata allora ma che poi si può rivivere come lettori oggi. Dodaro, lei cosa ne pensa?
2: Ma diciamo che la scrittura di un romanzo storico porta innanzitutto a una affascinante attività di ricerca. Entrare, no, nella quotidianità di ciò che accadeva 80 anni fa, 90 anni fa o anche più indietro, entrare non soltanto come ci hanno insegnato a scuola, no? Attraverso le date, i grandi eventi, gli avvenimenti che hanno determinato il corso delle epoche, ma entrare nella vita ordinaria, no? Nel vissuto delle persone e farlo attraverso la stampa quotidiana, farlo attraverso i periodici dell'epoca, i ricettari, le lettere, i diari, è una cosa che insegna moltissimo a chi scrive e chi scrive non ha pretesa di insegnare a nessuno, però comunque porta a un desiderio, forse a uno scopo, no? Di segnalare come quello che non si ricorda, purtroppo si tende a ripetere, no? E quindi si scrive del passato perché in qualche modo il presente lo riecheggia in qualche tempo, in qualche situazione, perché si spera che non ci siano reiterazioni, come scriveva il filosofo Santayana, no? Coloro
0: Sì.
2: che non ricordano il passato sono condannati a ripetere.
0: Certo, e ho trovato proprio anche il passaggio, ecco, di questa intervista apparsa sulla Lettura, e dice che Elman, i romanzi non servono all'insegnamento della storia, piuttosto servono a dare forma all'esperienza della nostra storia. Come nelle nostre vite, la storia si dipana sullo sfondo e in generale non sappiamo nulla dei grandi nessi che la muovono. Ed è anche per questo però che è bello andare magari ad immaginare questi nessi che possono averla mossa, magari anche proprio nello studiare, ecco, più a fondo anche le figure di certi personaggi. E quindi qui, ecco, come siete arrivati a studiare, magari la conoscevate già, la figura di Himmler, con questo suo lato, appunto, c'è anche un capitolo in cui si vede proprio come lui si affidasse anche alla lettura delle stelle per riuscire a capire che cosa sarebbe accaduto da lì a poco, se insomma i suoi intenti poi sarebbero andati a buon fine, ma insieme alla sua figura, naturalmente, quella tratteggiata nel romanzo di Maria Magnani. Anche qui lascio scegliere a voi chi vuole partire.
1: Per quanto riguarda l'astrologo di Himmler, ci sono le sue biografie, dalle quali abbiamo rubato moltissimo, perché Himmler effettivamente e davvero consultava un astrologo, il signor Wilhelm Wolff, prima di prendere le decisioni fondamentali, che fossero personali o addirittura strategiche e militari, e quindi ci è stato facile immaginare che in questa circostanza a sua volta lo consultasse.
0: A me ha molto colpito anche la descrizione della villa che ospitava il suo quartier generale nelle Alpi Bavaresi, no? Voi descrivete una palazzina dal gusto classico, circondata dal verde, quindi c'è anche qui questa descrizione. E poi anche all'inizio Himmler, quando confida a uno dei, diciamo, dei suoi collaboratori o di chi lavorava per lui, il suo desiderio di una vita una volta finita la guerra, una volta andato in pensione. Lui diceva: come ogni tedesco, anche io vorrei avere ad esempio un orto, un giardino da curare, che sembra un'immagine veramente surreale, pensando alla figura di Himmler e a quanto ha compiuto durante il nazismo.
2: Ma appunto la cosa surreale, e che forse è anche grottesca, oltre il surreale, e sì, purtroppo lo ripetiamo ossessivamente, ma è inevitabile farlo, no? Ciò che scrisse la Arendt, a proposito della banalità del male, è che la follia nazista fu lucidissima, fu ordita e gestita attraverso un apparato burocratico meticoloso, efficiente e schizzoide come ogni apparato iperburocratico, peraltro. E qui uno dei personaggi di questa schizofrenia, di questa follia lucida, è il segretario generale dell'ANNRB, Wolfram Sievers. Quindi, in qualche modo, l'analiticità delle nostre descrizioni, della costruzione intorno ai personaggi di un contesto storico che è un po' la nostra cifra, un contesto storico rigorosamente ricostruito e fedelissimo alla realtà, e salvo qualche deliberata forzatura su una data, un evento specifico che ci serviva anticipare o spostare di qualche mese, è verificabile giorno per giorno, ora per ora, clima per clima, per dato meteorologico per dato meteorologico. Questa costruzione in qualche modo in questo romanzo in particolare serve anche come eco di questa ossessività, meticolosità, puntualità, precisione di un apparato burocratico il cui scopo non era mettere timbri su permessi o autorizzazioni, ma era mandare al macello milioni di persone. E questo è allo stesso tempo surreale e grottesco. Credo che tutti i personaggi di questo romanzo siano incisi in questo tipo di, diciamo, bassorilievo. Vorrei aggiungere in termini appunto di fonti un debito di riconoscenza a un monumentale lavoro universitario dedicato alla Annenerbe, la, come si chiama, Forschungsgemeinschaft Deutsches Annenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo tedesco, che è purtroppo disponibile solo in tedesco, quindi con considerevoli difficoltà di
0: beh,
2: consultazione.
0: Però, la sua pronuncia però è eccezionale.
2: No, grazie. Diciamo che scorrazzo indebitamente nella lingua di mia moglie, quindi questo mi ha aiutato. Però diciamo la lettura di questo lavoro, sono più di 1000 pagine che descrivono meticolosamente gli affari, gli eventi, gli interventi di questa creatura di Himmler, è stata determinante per il nostro lavoro.
0: Ecco, invece, se volessimo raccontare la figura di Maria Magnani così com'è nel romanzo, che cosa potremmo dire, Domenico Dodaro?
2: La signora Maria Magnani, ripeto, la vera Maria Mataloni, è una figura del suo tempo, è una donna che non aveva studiato, quindi sostanzialmente analfabeta, eppure dotata di questa sensibilità particolare, e grazie a lei e alla sua sensibilità che il marito, che pure, come diceva prima il mio amico Marco, era un personaggio pubblico, un personaggio importante, battezzato da D'Annunzio Costantin dall'ala occhiuta, perché inventore di un sistema per la rilevazione fotografica dall'aereo, che non esisteva all'epoca, si devono a lui le prime mappature aerofotografiche del territorio italiano, colonnello della Regia Aeronautica, come diceva Marco, amico personale del ministro dell'aria e trasvolatore di Fiume. Quest'uomo lascia l'aeronautica e sposa questa ragazza analfabeta e fonda con lei una società, la società geotecnica grossetana, se non mi ricordo male il nome,
1: Radio Geotecnica Grossetana,
2: ecco, grazie, con la quale letteralmente si arricchisce. Eppure lei rimane comunque sempre sullo sfondo, come purtroppo troppe donne di quella generazione. Ecco, per noi è stato laborioso cercare di lei abbastanza da poterle attribuire il peso e la fisionomia che inevitabilmente ha avuto. Dalla consultazione dei, diciamo, dei resoconti delle attività della società che il colonnello Cattoi, il nostro Cosimo Corsi del romanzo, redigeva puntualmente, emerge una donna sostanzialmente fragile, ma purtroppo non descritta in maniera affettiva in nessun modo. Il marito chiamava la moglie in questi suoi diari di campo la radiomante o la rabdomante. Quando si trova in prossimità di un giacimento di petrolio, la rabdomante espelle un grumo di catrame. Quindi c'è una descrizione di questa donna estremamente asettica da parte del marito, e quindi è stato interessante la parte, diciamo così, di restituzione di una dignità a questa donna, è una parte per noi, diciamo, importante. È stato interessante collocarla, pur essendo appunto una donna del suo tempo, in un'attività, in un'impresa, in un momento in cui lei comunque era determinante, perché senza di lei la società non aveva un futuro.
0: Lei diceva.
1: Però ecco, siamo felici di dire che abbiamo fatto leggere il romanzo alla figlia e al nipote per avere l'autorizzazione a nominare come ispiratori delle figure del romanzo i propri genitori, e la signora molto caramente ce l'ha data, trovando in questa nostra descrizione della madre e del padre un fondamento non soltanto storico ma anche emotivo, cioè ecco, in qualche modo ci abbiamo preso sulla descrizione di questa coppia.
0: E questo insomma dà soddisfazione. E Consentino,
1: Consentino
0: diceva Dodaro, no, del fatto che il contesto storico, restituire il contesto storico con la precisione, la meticolosità, l'esattezza, anche se poi qualche volta magari di qualche mese ad esempio si può sgarrare, è un po' la vostra cifra. Dicevamo prima, Madame Vitti è stata una biografia romanzata, l'altra vostra cifra e anche la vostra collaborazione in quest'opera, ecco, c'è stato un elemento diciamo di novità, una sfida in più, oppure come negli altri lavori il vostro binomio, come dire, si è dimostrato collaudato e quindi siete andati, come dire, in scioltezza?
1: No, dal punto di vista della collaborazione ormai sappiamo bene come fare, dove andare, ci prendiamo e ci scambiamo. Devo dire che è un lavoro molto nutriente, soddisfacente. Questo romanzo è, come dicevo prima, diverso perché inventa. E rispetto al Madame Vitti che abbiamo scritto io e Domenico, dove di invenzione ce n'era veramente molto poca, è un dato di complicazione ulteriore, perché raccontare la verità, se la sai, è infinitamente più semplice che inventartene un pezzo.
0: Vuol dire anche mettere insieme l'immaginazione di due teste e poi trovare anche delle coordinate, insomma, perché possa funzionare.
1: Sì, anche se poi la realtà supera sempre la fantasia. Noi cercavamo per la nostra coppia di antagonisti, diciamo i buoni, la nostra coppia di buoni, cercavamo una figura femminile e stavamo per inventarcela quando ci siamo resi conto che all'isola del Giglio una dormiente dei servizi segreti inglesi c'era davvero, venne evacuato da una corvetta della Royal Navy a Giannutri nel 1944. Quindi a volte la realtà ti offre delle possibilità che non pensavi.
0: Allora, io lo ricordo, La radiomante di Himmler è uscito per Neri Pozza, il nuovo lavoro di Marco Consentino e Domenico Dodaro. Io ringrazio entrambi per essere stati quest'oggi con noi ad Alice. Marco Consentino, grazie.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Domenico Dodaro, grazie, come sempre è stato un piacere avervi entrambi i nostri ospiti.
2: Piacere nostro, grazie davvero.

0: Franco Marco Aldi, classe 1955, scrittore e poeta italiano, scrive da anni su Repubblica, è consulente editoriale per importanti case editrici, è in movimento tra prosa e poesia, ma anche tra testi per il teatro e per la televisione. Noi ricordiamo intanto il Meridiano Mondadori di Fosco Maraini, che ha curato, e tra le sue più recenti pubblicazioni poetiche invece il volume uscito per Einaudi lo scorso anno, Una parola ancora. Ed è lo stesso editore, mi piace ricordare il suo poema monologo drammatico uscito nel 2020 dal titolo Quinta stagione, che forse, questa è la mia idea, potrebbe avere qualche collegamento con la sua nuova opera di cui vogliamo parlare oggi. Glielo chiederemo, ma prima lo accogliamo. Buon pomeriggio e bentrovato ad Alice, Franco Marco Aldi.
1: Buon pomeriggio a voi e mille grazie per l'invito.
0: La disperanza, un segno del nostro tempo, uscito per la collana di Struzzi di Einaudi. Da dove vogliamo partire, Franco Marco Aldi, per raccontare questo suo libro? Io devo dire che di spunti l'opera ne dà veramente tanti, e forse ecco una delle annotazioni che mi sono fatta, di quelle che mi è piaciuta di più, è quando nel suo saggio lei dice che dobbiamo cercare un termine più preciso per definire con onestà e coraggio il sentimento che ci accompagna nell'età della lunga emergenza. Forse questo può darci un po' il là per la nostra chiacchierata di oggi.
1: Assolutamente sì, e aggiungerei anche un'omissione inevitabile, diciamo, della copertina del libro, scritto Franco Marco Aldi, La disperanza, un sentimento del nostro tempo, quasi che io fossi l'unico deus ex machina, l'unico autore di questo libro. È chiaro che l'ho scritto io, però in realtà il libro è un libro neanche a quattro, a sei mani, nel senso che forse questo libro non l'avrei scritto se non avessi ascoltato ripetutamente e con molta attenzione quanto mi venivano dicendo e soprattutto vivevano nella loro quotidianità due ragazzi inglesi, due fratelli di 24 e 20 anni, Ben e Leo, che sono molto presenti nel libro, perché in realtà è proprio da quello che loro mi hanno detto che io ho cercato questo termine, come lei giustamente ricordava, più coraggioso e più preciso, ovvero la disperanza. Il libro infatti si apre con una gitarella, diciamo, dalla mia casa dove mi trovo anche adesso qui in Maremma, con il più piccolo dei due, Leo, che così, andando a comprare il gelato, out of the blue mi dice: io non ho mai conosciuto la parola speranza in un mondo migliore. Lo dice con quella secchezza antiretorica tipicamente british e senza nessun tono, diciamo, luttuoso. Ecco, me lo dice aggiungendo che a lui piace tantissimo viaggiare, che ha un'idea quasi sacra dell'amicizia, che adora la gentilezza in tutte le forme in cui si manifesta nella sua vita, soprattutto da parte degli sconosciuti, e che, come tanti ragazzi della sua età, scende in piazza contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia, e ahimè sappiamo tutti quanti soprusi, quante ingiustizie, quanti orrori ci sono nel mondo di oggi. Quindi Leo, e poi Ben con una posizione diversa, non so, poi magari ne parleremo, non conosce la speranza, ma non è affatto calato nella disperazione. Al contrario, la sua vita è una vita allegra, gioiosa, piena di esperienze, ricca. E quindi questi due termini, questa tenaglia in cui ci siamo infilati, speranza e disperazione, non risponde al modo di vivere di questi ragazzi come di tanti altri ragazzi. Sia chiaro, questo non è un saggio sociologico, Io lo chiamo un pamphlet esistenziale, cioè è un mio proprio ragionamento sul tempo di oggi, ma che si affida anche alle voci di questi due ragazzi. È questo termine antico e oggi sicuramente desueto, il termine della disperanza, che io qui cerco di indagare attraverso le mie esperienze, ma anche appoggiandomi tanti libri di filosofi, poeti, scrittori, pensatori del passato, credo che possa offrire una via diversa e ulteriore per uscire da questo doloroso stallo in cui siamo finiti.
0: Mi sono venute in mente subito due cose. Intanto la prima, no? Quando dice di Dio, che lui dice non conosco la speranza, che pensando alla mia generazione fa un po' tristezza, perché noi siamo un po' cresciuti con questa idea, con questa immagine della speranza, no? Si dice sempre finché c'è vita c'è speranza, bisogna sempre avere speranza, la speranza è l'ultima. Quindi di primo acchito, quando si inizia a leggere il suo saggio, si resta un po' quasi disorientati, no? Quasi a dire ma insomma, ma senza speranza come si fa in verità? Non è possibile. E invece in realtà poi, adesso lei ce lo spiegherà, il segreto della disperanza, che poi è una sorta anche di atteggiamento che una volta che si acquisisce per vivere e affrontare i
1: Sicuro,
0: nostri
1: sì.
0: tempi, quindi questo era un ragionamento. Il secondo, che le dico già, ricordavo prima ad esempio le sue raccolte poetiche, perché ha scelto per parlarci della disperanza il saggio e non la poesia? Questo mi interessava, anche se poi di poesia, grazie a Caproni, subito all'inizio comunque si parla.
1: Esatto, la poesia c'entra sempre, però in questo caso questo libro, La Disperanza, è il secondo volume di un dittico che ho aperto 2 anni fa, sempre per Einaudi, sempre nella stessa collana, e che si chiamava I cani sciolti. E ho cercato anche una forma di scrittura che mi sembrava la più congrua per questo tipo di riflessioni, cioè dei piccoli brani legati tra loro che consentissero al lettore di soffermarsi sui punti più diversi che io vengo trattando, e quindi la prosa in questo frangente, mi sembrava, come dire, più efficace, anche se poi sia attraverso Caproni, che resta uno dei poeti in assoluto da me più amati, sia anche attraverso le citazioni del mio ultimo libro di poesia, Una parola ancora. Come lei bene ha detto, la poesia c'entra, però come scrittore diversi, diciamo, posso dire che è comunque la forma in assoluto a me più cara, forse anche perché è la più essenziale, però anche questo tipo di saggistica mi sembra, se non altro, seguire quella forma tipica della poesia, cioè di asciugare al massimo la propria scrittura e di mantenere però anche la massima precisione. Sulla questione della speranza, vede, naturalmente ci sono forme altissime, del concetto di speranza. È una virtù teologale della cristianità. Ernst Bloch ha scritto un bellissimo libro sull'utopia della speranza, eccetera. Io concentro di più la mia attenzione su una formula che mi sembra vuota e pericolosa della speranza, che ritorna continuamente come un refrain, tanto più quanto più noi non abbiamo parole efficaci per affrontare la durezza di questi nostri giorni. Ora, si metta nei panni di un ragazzo di 20 anni di oggi, che abbia un minimo di sale in zucca. Ma cos'è che dovrebbe sperare? Cioè, quale cosa dovrebbe animare questo sentimento di speranza di fronte a un mondo dove l'ingiustizia dilaga, le guerre pure, comandano 4-5 banditi, gangster, pazzi, chiamateli come volete voi. Il lavoro per i giovani non c'è, o se c'è è sottopagato o povero. Cioè, in concreto, una volta superata quell'idea, che è vero, è anche stata la mia, cioè che è un'idea prettamente novecentesca della speranza in un mondo migliore, io li capisco benissimo questi ragazzi. Quello che è importante però per me è che il concetto di disperanza, per come io lo elaboro in questo libro, non è affatto un sentimento cupo, fosco, inerte. È al contrario invece un volano di una nuova lucidità, ha detto bene lei, e anche di un nuovo senso di libertà e di pienezza, che non si affida più a un'immagine vuota, illusoria, epigra, legata a un paradiso sempre di là da venire, e per converso non si abbandona alla disperazione, come purtroppo invece accade anche in tanti casi, certamente per le ragioni che abbiamo appena detto, diciamo, perché certamente è un mondo non bello quello che ci troviamo di fronte. Ora, tutto questo anche senza arrivare alla feroce battuta di Mario Monicelli, che diceva che la speranza è una parola infame inventata da chi ci comanda. Certo, Certo, è vero, questo sì, si può dire, affidandosi a dei giganti del pensiero, il primo che mi viene in mente è Spinoza, che la paura e la speranza, questa accoppiata, hanno tenuto insieme il potere, sia il potere politico che il potere teologico, per secoli, secoli e secoli, e che un uomo emancipato, un uomo, come dire, compiuto e che vuole vivere appieno tutta la sua vita, deve cercare di liberarsi da questi due fantasmi. Ecco perché la disperanza. Credo che avremo anche il tempo e il modo per analizzare le modalità diverse in cui questa figura è emersa, a partire forse dallo scrittore in Italia non così tanto conosciuto come meriterebbe, che è il colombiano Alvaro Mutis, che forse più di ogni altro ha riflettuto sulla disperanza e addirittura ha fatto ruotare attorno a questa idea tutta la sua opera, sia poetica che in prosa. Ecco un altro poeta, di nuovo,
0: Certo,
1: vede.
0: e noi da lui possiamo anche partire, perché quello che lei alla fine compie, un po' ce l'ha detto in questo suo saggio, è proprio un viaggio attraverso questa parola, passando dalla poesia, ma partendo da Mutis, lei dice anche, riportando un po' il suo pensiero, che a proposito della disperanza, lui dice si tratta di un mood tipico delle aree geografico-climatiche latinoamericane. Questo anche mi ha fatto un po' sorridere.
1: Perché lui lo sostiene questo, lo sostiene a partire dalla figura più importante, quella di Macaulay Gabbieri, della trilogia poetica, a cui tra l'altro ha molto attinto Fabrizio De André, che poi è diventato grande amico di Mutis, e ancorché poi ci sia stato un episodio che credo che per primo l'abbia riportato Vito Teti in un bel saggio sulla disperanza comparso sul magazine Treccani tanti anni fa, e cioè in smisurata preghiera scrive proprio desesperanza e invece De André lo traduce con disperazione, ma c'è una bella differenza perché anche questo è interessante notare e i vocabolari spesso, non sempre, ma spesso un po' per pigrizia, diciamo, affiliano il termine disperanza a disperazione, quasi che fosse un sinonimo, ma non è affatto così, ma non è affatto così e Mutis lo spiega meglio di ogni altro. La disperanza, per usare, diciamo, il tragitto di Mutis in questo caso, è legata essenzialmente a una cosa, alla consapevolezza della propria caducità. Siamo esseri mortali e dobbiamo accettare questa nostra caducità. Lui cita Rilke, e naturalmente la decima delle elegie, come un frutto maturo, cade, ripresa a sua volta poi da Keats. Una volta che uno ha assunto quest'idea della propria caducità, diciamo, se la sposa, come lei prima bene aveva detto, anche a una lucidità, questo può far sì che le singole concrete esperienze che noi viviamo vengano vissute più pienamente, non meno pienamente. Quindi, paradossalmente, la disperanza non offre una vita, come dire, più triste o più povera, ma al contrario, per certi versi, forse addirittura più allegra e più piena, più ricca. Questo è, diciamo, il tratto che a me piace sottolineare e che di nuovo io ho verificato concretamente nelle parole e nei comportamenti di questi due ragazzi con cui io interloquisco dall'inizio alla fine del libro. Perché, questo valeva anche per i cani sciolti, mi accorgo col passare del tempo che l'aspetto, diciamo, di pura erudizione della lettura a me non è che proprio mi interessi più così tanto, cioè i libri in qualche modo devono aiutarmi a vivere, ecco.

0: aiutarci, ecco, a trovare il giusto atteggiamento di fronte alla vita. Lei diceva non ad essere tristi o non pensare ad una vita più povera, ma può al contrario darci una vita più allegra, più piena, più ricca, e lei ci dice anche, l'ha detto prima, più libera, e soprattutto perché lei ci dice questi sono tempi in cui in particolar modo noi dobbiamo essere capaci di coltivare costantemente un nostro pensiero critico libero.
1: Esattamente, esattamente. Ecco, forse la disperanza è un atteggiamento laico fatto proprio da chi non può controllare e con Canetti non vuole neanche controllare e né vincere, perché ogni vittoria è sempre sopraffazione dell'altro, dice Canetti, e ahimè vediamo oggi quanto questa intuizione sia vera, e quindi vive appunto, come si diceva prima, festosamente in questo succedersi delle passioni, e soprattutto incentra la sua esistenza, da qui la scelta di quella copertina a cui molto tengo perché era di un pittore e scrittore a cui ho voluto gran bene, Emilio Tadini, al qui e ora, che è un po' il contrario, lo scrivo, e Emilio diceva Eco, un'immagine felice era uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive, e usa spesso delle frasi, e qua ce n'è una che compare di chiaro stampo joyciano, che è nowhere, in nessun luogo, quindi diciamo forse la speranza nell'accezione peggiore. Se si spezza a metà quella parola diventa now here, qui e ora, che è esattamente un po' la sintesi estrema del concetto di disperanza.
0: Che meraviglia. Le volevo chiedere ancora una cosa, perché in apertura l'avevo citato, la sua quinta stagione, questo monologo drammatico che ci parla di una stagione nuova, la quinta inedita, ma è un po' la stagione che stiamo vivendo oggi, nella quale abbiamo bisogno della disperanza come atteggiamento, o è tutta un'altra cosa? Questa era una mia curiosità.
1: No, invece guardi, sono sincero, mi ha molto colpito questo accostamento, perché non ci avevo affatto pensato, però io credo che alla fine, poi nel caso mio neanche troppo sotterraneamente, ma insomma io cerco un po' di legare tra loro i diversi passettini che compio scrivendo dei libretti in prosa o in poesia, e in effetti la quinta stagione è una stagione inedita, è una stagione inedita che raccoglie, mi sembra che così io dicessi, le quattro stagioni precedenti, ma al contempo le supera. E tra l'altro lì è successa una di quelle cose bizzarre che succedono nella vita di chi scrive, che questa formula era stata usata da una poetessa magnifica, Marina Svetaeva, che parlava appunto della quinta stagione, cioè è un tempo nuovo, e noi figli del Novecento dobbiamo cercare di entrare orgogliosamente in questo tempo nuovo, senza spocchia, e ascoltando la voce dei ragazzi di oggi che in questo tempo nuovo sono nati, e quindi forse, anzi senz'altro, a mio modo di vedere, hanno molte cose da insegnarci a riguardo.
0: E noi ci proviamo, ma chi è all'ascolto ha anche avuto modo di ascoltare la quinta stagione, perché l'abbiamo letta in apertura di puntata. Franco Marquaglia, è stato un piacere, grazie.
1: Anche per me, davvero. A prestissimo, buone cose.

0: e siamo arrivati al nostro consiglio di lettura di Alice di oggi, e nella nostra puntata di oggi a consigliarci è Marta Morazzoni, che subito saluto e accolgo. Marta Morazzoni, ben ritrovata!
1: Grazie, eccomi qua pronta con l'ultimo romanzo da proporre.
0: L'ultimo romanzo da proporre oggi, Marta Morazzoni, con questo romanzo ci porterà a nord per quanto riguarda l'autrice che ha scelto per noi, e invece in un luogo caldo, uno dei simboli dell'estate potremmo dire, ed è la Florida. Ma io non voglio dirvi altro. Marta Morazzoni, da dove vogliamo partire?
1: Allora, partiamo intanto proprio dalla Città del Sole, perché il titolo di questo romanzo di Tove Jansson, scritto nel 1974, ha in sé una componente ironica da una parte e estremamente realistica dall'altra. La Città del Sole in realtà esiste, è St. Petersburg, siamo in Florida. Guardare su internet le fotografie di questa città per rendersi conto di che cosa sia e di che ambiente proponga. E in questo luogo, che sembra essere l'ideale perché il clima, tutta la condizione di vita insomma è diretta verso il massimo della felicità, in questo luogo esiste una di quelle case di riposo modello in cui si offre una vita piacevole a ospiti in età. Un'incantevole sala d'aspetto, la definirà con ironia una di queste ospiti, e si può immaginare cosa sta dietro il tema della sala d'aspetto. È un tema molto attuale, tra l'altro, anche nella nostra società, questa delle case di riposo, ma in realtà quando Tove Jansson l'aveva visitata e aveva visitato gli Stati Uniti, siamo appunto nel 74, lei era quasi sessantenne, e forse questo tema in Europa non era ancora così forte, così sentito. Qui invece ha un'incidenza piuttosto importante, e dentro questa incidenza si colloca la narrazione di Tove Jansson, che doveva essere stata molto colpita da questo modo di pensare la vecchiaia, o di pensare comunque la parte finale della vita per persone chiaramente benestanti e chiaramente in denaro tanto da poterselo permettere. Ecco, il quadro cruciale che ci racconta Tove Jansson propone la lettura di un ambito, di un mondo in cui domina la sensazione che comunque un cerchio della vita si stia chiudendo, quando l'età avanza e inclina verso una sorta di sconfortante colpo di coda della vita. Sono degli ospiti che vengono inquadrati in questa storia, ciascuno un po' per conto proprio e dentro l'insieme, dentro un gruppo in cui si muovono e in cui interagiscono, con una considerazione importante, non secondaria. In fondo nessuno di loro riesce ad essere veramente in relazione con l'altro che gli sta accanto. Per nessuno di loro c'è davvero un momento, come dire, di comunicazione, di intimità con gli altri. È uno strano ambito in cui la presenza dell'altro è sempre letta con una sorta di diffidenza. È un ambiente, come dire, artificiale quello che Tove Jansson racconta in questo libro, artificiale ma ahimè assolutamente realistico, come è realistico il luogo in cui si colloca questa storia. Dicevo appunto St. Petersburg, dove negli anni 60 venne ancorato il Bounty, la nave del leggendario ammutinamento del 1789. Naturalmente non era quella la nave, ma era quella ricostruita per il film con Marlon Brando, ancorata in questo luogo e corredata di un grottesco museo delle cere. Ecco, non è un caso che ci sia questa nave e che sia, come dire, quasi il punto di riferimento di questo luogo di accoglienza per anziani, come se la dimensione prefigurata nella struttura del Bounty, queste cere immobilizzate nel tempo, sia una sorta di specchio anche un po' inquietante per la gente che vive dentro questa realtà protetta, garantita, che è quella dell'ospizio.
0: E c'è anche una citazione in questo romanzo che dice: la gente è strana e non migliora certo con l'età, perché alla fine è una riflessione sul senso della vita anche.
1: Ed è una riflessione anche piuttosto amara, anche se appunto Tove Jansson è molto capace di gestire questa amarezza con ironia, è anche capace di leggere un po' ironicamente la condizione della società americana in cui colloca questa sua storia. Cioè, non è un caso che ci sia il personaggio di Joe, sono due i giovani in questa storia, Joe e Linda, e Joe, guarda caso, sta aspettando la seconda venuta di Gesù al mondo, ma come glielo diranno? Gli arriverà l'annuncio per posta. C'è in tutto questo, come dire, una lettura della grande ingenuità e nello stesso tempo dello stravolgimento che la società americana di quegli anni può avere esercitato sulla lucidità nordica di Tove Jansson, che in fondo si è misurata con una realtà che sembrava molto distante da lei, che l'ha, come dire, in qualche modo coinvolta proprio nella sua problematicità. Ci sono figure che rimangono poi scolpite nella mente del lettore, quella di Elizabeth Morris, per esempio, che sembra ossessionata dalla musica, non sopporta la musica, non sopporta il rumore, poi scopriamo in un attimo incidentale del racconto che in realtà lei è stata una pianista. E quindi c'è, come dire, una sorta di strana rimozione che solo per un attimo viene contrastata da una profonda e vera nostalgia di quello che lei è stata. O ci sono le lettere che la spinosa Rebecca Rubinstein scrive al figlio, che sono dei piccoli gioielli di spietata sincerità, ma non verranno mai spedite. È tutto, come dire, cristallizzato in un mondo dove la realtà è letta, ma è letta da un, come dire, da un minimo di distacco, e quindi da una dimensione che, come dire, è quasi fuori dal tempo normale, eppure il tempo normale scorre in questo luogo. Ci sono due ospiti che muoiono e la loro morte diventa, come dire, qualche cosa di più esplicito, di più evidente agli occhi di tutti, eppure, come dire, mai veramente affrontato, mai veramente citato. È un po' questo il gioco ambiguo su cui si costruisce il romanzo, ed è anche giocato sull'ambiguità dei caratteri delle persone, che a un certo punto, in una situazione molto particolare, la grande spedizione a Silver Spring, quelle gite collettive che venivano immaginate per distrarre gli ospiti di questo ospizio e portati a vedere qualche cosa di diverso, ecco, in quel momento, fuori dall'ambito dell'area protetta dell'ospizio, c'è, come dire, il rivelarsi individuale dei singoli caratteri, e in quel momento c'è come un giro di vite particolare che li porta tutti verso una dimensione altra, salvo poi appunto ricondurre tutto dentro la misura della normalità. Devo dire che è abbastanza singolare che la Jansson, proprio lei che ha inventato il mondo fatato dei Moomin destinato ai bambini, proprio lei abbia affondato il coltello in maniera così rigorosa nella dimensione della vecchiaia e nel modo in cui questo tema e questo tempo della nostra vita possa venire affrontato, o come in quel caso particolare viene affrontato. Non è tra l'altro del tutto estraneo alla sua maniera la secchezza e, come dire, il rigore con cui affronta questo tema, senza essere mai indulgente, senza mai avere nostalgie. Bisogna dire che la Jansson morirà a 86 anni nel suo paese e probabilmente, immagino, sfuggendo a quella sala d'attesa che ha raccontato nel suo romanzo.
0: E questo mi fa pensare anche a quel rigore nordico, Marta Morazzoni, di cui parlava prima, no? della Jansson, questa sua lucidità nordica che ha incontrato, ecco, questa realtà americana di quel tempo. In chiusura, una curiosità, perché Iperborea della Tove Jansson ha pubblicato tanto, diciamo, i Moomin, ma anche La barca e io, Viaggio con bagaglio leggero, il bestseller, il libro dell'estate. Pensando alla sua scrittura, chi già la conosce cosa può aspettarsi da questo romanzo?
1: Ma da questo romanzo si può aspettare intanto la diversità di ambiente, che non è una cosa secondaria. Questo spostamento, questa collocazione in un altrove geografico rispetto alle sue narrazioni consuete, evidentemente è anche leggermente spiazzante anche per il lettore che la conosce collocata nel suo mondo nordico. E poi probabilmente si trova anche di fronte a un argomento che in altri momenti lei ha affrontato. Lei ha anche raccontato la storia del rapporto fra una nonna e una bambina, e quindi leggendo il tema della vecchiaia in una dimensione proiettata in, come dire, in una prospettiva futura, nella continuità della bambina che riceve dalla nonna una sorta di eredità morale, che invece qui non vediamo, perché nessuno di questi personaggi ha in qualche modo voglia di lasciare un'eredità. Sono tutti chiusi nel loro ambito, tutti, come dire, definiti solo in se stessi, e quindi in qualche modo incapaci di lasciare una profonda eredità, almeno nell'immediato della percezione del lettore.
0: Un libro tutto da scoprire, La città del sole di Tove Jansson, tradotto in italiano da Alessandra Scali, uscito per Iperborea. Marta Morazzoni, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi.

0: È sempre un piacere ascoltare i consigli letterari di Marta Morazzoni e a proposito di consigli e segnalazioni, voglio dirvi che settimana prossima per il dossier di Alphaville, che va in onda, lo sapete, da lunedì al venerdì alle 11:30, approfondiremo l'opera e la figura di Flannery O'Connor e lo faremo a partire dal volume uscito lo scorso anno in occasione del centenario della nascita, Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, un volume curato da Benedetta Centovalli per Mimesis, e Benedetta Centovalli sarà tra gli ospiti insieme ad altri nomi. Flannery O'Connor è stata una delle voci più originali della letteratura americana del Novecento, una voce influenzata dallo stile gotico sudista e dalla fede cattolica. Dunque segnatevi questo appuntamento, per noi invece è tempo di saluti, il pomeriggio letterario di Rete 2 però lo sapete continua con Letizia Bolzani e il suo Bianconiglio, da Natascia Fioretti e Roberto Rossinelli alla regia tecnica l'augurio di uno splendido fine settimana. State bene e risentirci presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: C'è un tema intenso e drammatico al centro del fumetto che presentiamo oggi. Del buio non ho paura, di Silvia Vecchini e Sualzo, nome d'arte di Antonio Vincenti. Ed è il tema delle ricadute sui figli che ha la violenza domestica, bambini orfani di crimini familiari, rimasti soli, con la necessità di elaborare il dolore e di trovare altre figure genitoriali di riferimento e soprattutto di ritrovare speranza, nuova speranza nella vita. Parla della forza che ci vuole per attraversare il buio, come fanno i protagonisti delle fiabe quando devono attraversare la foresta. Questo libro di Silvia Vecchini e Sualzo, forse la più apprezzata e nota coppia italiana di autori di graphic novel, lei per i testi, lui per le immagini, anche se poi entrambi pubblicano anche in proprio, Vecchini tra l'altro è anche poetessa, ed è un libro luminoso, delicato, pieno di speranza, appunto. Una lettura appassionante per tutti a partire dai 12 anni.
1: Nella tana del Bianconiglio.
0: Questo graphic novel ci racconta, come voi stessi dite, l'ombra lunga che la violenza può gettare sulla vita di una persona che sta crescendo. Ed è così per il protagonista, che ha, come lui dice in modo molto efficace, molto brutale, il papà in carcere e la mamma al cimitero. Silvia Vecchini.
2: Abbiamo pensato tanto, naturalmente, prima di attraversare questa storia. Scriviamo storie di crescita che spesso sono anche delle avventure interiori. Da tempo riflettevamo e la nostra attenzione andava su questo tema, che è il tema della violenza sulle donne, ma anche della violenza assistita da parte dei minori e dei ragazzi. Abbiamo pensato di raccontarla, dicevo, dopo tante riflessioni, insomma una ricerca, abbiamo fatto un giro lungo, però per arrivare a prendere il punto di vista più scomodo, che era quello appunto di un bambino prima e ragazzo adesso che ha avuto questa esperienza, no, di perdere la madre per mano del padre. E ci sembrava appunto il prendere questo punto di vista scomodo che fosse per noi un invito a fare la massima attenzione, ma anche la possibilità, l'opportunità di raccontare il dopo, cioè quello che resta, perché tante volte nella cronaca questi fatti ne veniamo a conoscenza, durano molto poco, perché dopo 2, 3, 4 giorni arriva un'altra notizia che spesso è anche molto simile, no? E però questo lampo di luce si spegne subito, perdiamo i nomi, perdiamo le vicende, perdiamo le storie, e noi ci siamo chiesti, ma per chi resta? Quanto dura questo tempo invece? Naturalmente tutta la vita, quindi ci permetteva di guardare più a lungo gli episodi di violenza e quello che lasciano. Dall'altra parte ci permetteva di doverci sporgere verso il futuro e non solo raccontare un evento come un evento che fosse chiuso, no? Definitivamente, ma guardare verso il futuro possibilmente con la speranza di poter dare un nuovo inizio a chi resta.
0: E questo lo si sente, lo si vede, un nuovo inizio, una forza anche simboleggiata dalla cultura, diciamo, della danza indiana, di una tipologia di danza indiana. C'è una danzatrice che con le mani e col corpo, ma anche con le mani, spesso raffigurate in primo piano, con le mudra, racconta delle storie. Sualzo, com'è stato illustrare queste mani, questa danza, questo simbolo? Perché poi alla fine il personaggio che viene messo in scena è un personaggio femminile molto forte che dà speranza, come stava dicendo Silvia ora.
3: Sì, proprio la danza indiana in questo libro direi che ha proprio questo ruolo, viene impersonata da un personaggio che è il femminile come forza, forza propositiva, forza creatrice, è qualcosa che diventa anche un esempio per il ragazzo che fa i conti con un'eredità, con uno sviluppo, con delle domande, cosa sarò, cosa potrò fare. E sicuramente disegnare, anche qui non siamo nuovi a questo tipo di cose, io diciamo è un altro alfabeto che disegniamo, noi siamo spesso vincolati, insomma ragioniamo molto sugli alfabeti, e anche questo è un alfabeto, l'alfabeto dei gesti delle danze indiane è molto potente, come anche altri di cui ci siamo occupati, e sicuramente in questa storia in cui ci sono valenze simboliche molto forti che vengono sciolte ma rimangono anche proprio come nuclei all'interno dei personaggi, le mudra, questi gesti della danza indiana hanno, insomma, sono delle chiavi molto forti, anche solo da disegnare, perché poi non hai altro che delle mani da dove, e a volte io facevo proprio un focus solo sulla mano, altre volte c'erano tutti i gesti, però questo alfabeto del corpo che ancora una volta ritorna nelle nostre storie, che in questo caso anche è un elemento molto potente.
0: Ecco, volevo proprio chiedervi anche questo, abbiamo già risposto sull'alfabeto del corpo, ci mi viene in mente appunto le parole possono tutto, lì c'era la cultura diciamo ebraica, qui c'è la danza, il Bharatanatyam, ma qui che è una storia intensa tutta, ci sono dei momenti dove su alzo questa intensità è resa anche nelle frasi proprio dal colore, perché ci sono delle frasi colorate, sono dei momenti clou forse.
3: Sì, e come anche appunto un altro uso che ha il fumetto in generale, ma il nostro in particolare, del colore in chiave narrativa, in chiave interpretativa, quasi mai naturalistica, e ci serve anche per tagliare la storia in strati. Noi entriamo, usciamo da un tempo che diventa il tempo del racconto, il tempo del ricordo, il tempo anche della fiaba, a volte ci sono i simboli delle fiabe, e ci sono proprio delle chiavi cromatiche che fanno entrare e uscire il lettore, lo fanno entrare in contatto con i sentimenti dei personaggi senza bisogno di spiegazioni, che poi è la forza anche del fumetto, e del fumetto come lo vogliamo fare noi, insomma.
0: Ecco, la fiaba, diceva Sualzo, Silvia Vecchini, le fiabe sono molto importanti in questa storia, vengono citate, vengono rivisitate, possiamo soffermarci un momento su questo?
2: Sì, allora le fiabe entrano in tante cose che ho scritto perché sono per me un richiamo molto forte. Mi sembrava una chiave che potesse aiutarci proprio ad attraversare la parte oscura. La parte oscura è anche uno dei motivi per cui le fiabe purtroppo sono sempre meno trasmesse e meno lette, meno proposte ai bambini, ma proprio perché forse gli adulti hanno timore, no? Anche di attraversarle simbolicamente queste parti scure. E allora pensavo, nelle fiabe ci sono tanti bambini, ci sono tanti ragazzi, bambine, ragazze che stanno crescendo e che incontrano anche il male, incontrano il male, l'inganno, il tradimento, e ho pensato che poteva essere una chiave importante per il nostro protagonista, per Leonard, incontrare le fiabe anche a scuola, in un compito, in una ricerca di cui insomma gli importa poco all'inizio, e poi trovare invece nelle fiabe una chiave per capire anche la sua storia. Alla fine Leonard si appropria degli oggetti, di alcuni simboli, alcuni passaggi delle fiabe, prende la parola, scrive un testo che è un testo poetico, un testo dove usa un plurale e parla di un noi, no? Raccogliendo le infanzie che hanno subito un tradimento da parte degli adulti. Ecco, questi bambini, in particolare, insomma, chi fa l'esperienza della violenza assistita, pensavo, no? Questi bambini non rimangono bambini per sempre, questi bambini sono persone che crescono e a un certo punto arrivano all'altezza degli adulti e faranno le loro domande. Allora noi siamo in grado di rispondere a queste domande, sappiamo confrontarci con questa parte scura, noi adulti, anche quella che in qualche modo provochiamo. Le fiabe ci davano la possibilità di parlarne passando attraverso, ancora una volta, passando attraverso le storie, senza avere delle risposte certe, ma facendo un'avventura che è anche un'avventura di pensiero.
0: Del buio non ho paura, dice Leonard, e dice anche, questo è molto importante secondo me, io non ho paura del buio. Perché giustamente, come nelle fiabe, il buio, l'ombra va affrontata, la foresta va affrontata e non fa sconti, ma lui dice ho paura di non sapere chi sono. E questa ricerca dell'identità, in particolare di un'identità maschile, con una ferita paterna di un padre assassino, è qualcosa di molto importante. Questa maschilità, questa ricerca anche di una figura paterna buona, positiva, su alzo, su questo, da padre e da uomo.
3: Sì, sì, hai detto, hai centrato bene, c'è dentro il libro anche espresso un desiderio di paternità da parte di uno dei personaggi, anche perché la paternità troviamo che sia poco raccontata o affatto raccontata, perché si parla del femminile come connesso con la maternità, come desiderata o rifiutata, comunque connesso in qualche maniera. Invece la paternità è qualcosa che accade, che capita, e un uomo si ritrova senza averci pensato, senza... Invece non è vero, la realtà non è così, e anche raccontare questo secondo noi è proprio l'altro lato della violenza maschile, cioè quando ci si riappropria anche dei desideri di paternità, di avere una coscienza e una costruzione del sé intorno a determinati temi, è anche parlare a chi questa violenza la deve poter eradicare dalla propria, diciamo, struttura, che è la domanda che si fa il nostro personaggio, no? Io sono un maschio, mio padre era un maschio, ha fatto quello che ha fatto, io potrò non farlo, sono destinato, è ineluttabile, che cosa si può fare? E queste cose insieme per noi, si spera, apriranno i lettori e le lettrici magari uno spazio di parola per fare una riflessione, per parlare, ecco. E ammettere un personaggio che ha esplicitamente un desiderio di paternità, secondo noi era un lato di questa parola che si deve aprire, ecco.
0: In chiusura, Silvia, avete lavorato partendo dall'idea, dalla storia, come poi sono venute le illustrazioni?
2: Sempre noi, il nostro processo creativo è sempre partire sì dalla parola, da un'idea, da quella che mi piace pensare come un fuoco acceso, una fiamma che passo a suo alzo, vuol dire qualcosa che è ancora in costruzione, in modo che anche lui, che è autore anche per le sue storie, quindi è regista anche del fumetto, possa entrare dentro la storia. E così il nostro lavoro diventa proprio quello di due autori che contemporaneamente, con due linguaggi diversi, cercano di andare al cuore di una domanda. Noi partiamo da poche parole, partiamo da una domanda e poi questa prende le sembianze di un personaggio, di un gruppo di personaggi, di un ambiente. Anche qui c'è il bosco, ci vengono in soccorso delle risorse esterne come appunto magari la danza indiana oppure i libri di Varia Lavater o ecco un videogioco, tante cose che come attratte da un magnete trovano tutte il posto e ci aiutano poi a raccontare. Un processo creativo sicuramente non troppo economico, ci vuole tanto tempo per sviluppare una storia in questo modo, ma poi abbiamo davvero anche noi la garanzia di essere cresciuti mentre l'attraversavamo, così come desideriamo che i lettori e le lettrici possano fare.
0: E su Alzo, per concludere con lei, c'è un personaggio che non è proprio forse di questo mondo, appartiene a un altrove, ma anche questo personaggio trova una salvezza e in fondo fa un percorso un po' parallelo a quello di Leonard, e anche qui c'è un uso del colore molto simbolico.
3: Sì, sì, simbolico su vari piani, perché è una presenza dialogante con il nostro protagonista, con Leonard. Leonard non sa perché c'è, ma sa che deve scambiare con questa figura, deve parlare o perlomeno deve ascoltare quello che lei ha da dire. È una figura che in qualche maniera può anche venire dai racconti che diceva prima delle fiabe, in quanto percorso verso l'ombra, cioè attraversare l'oscuro, l'oscurità. E i colori anche qui sono i colori simbolici, per esempio prima ha citato Silvia Varia Lavater, di questa narrazione per simboli, per colori che noi abbiamo preso, e c'è un viola e un verde, cioè un fucsia e un verde, che sono poi i colori della Bella Addormentata nei libri della Lavater, e che in qualche maniera nel momento in cui si avvicinano cambiano anche intorno al nostro protagonista tutta la palette. E anche lì è lo spazio di parola di cui parlavamo prima, è un po' simboleggiato anche da questo.
1: Nella tana del Bianconiglio.
0: Silvia Vecchini e Sualzo ci hanno parlato del loro graphic novel Del buio non ho paura, edizioni Il Castoro. Per oggi è tutto, grazie per il vostro ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: e quella notte mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spuntra altri sei. Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte, mi ricordo di Sima Celerotte. Un sinistro tranquillare e nel destro mi dirò, sono un altro di cilacqua e per un mezzo a capo.
1: Beh, è davvero indimenticabile la notte descritta da Leo Chiosso per la voce di Fred Buscaglione. Questa era Che Notte, naturalmente uno dei suoi grandi successi, nella versione però realizzata dalla nostra voce marziana di oggi, con una pronuncia anche discutibile, se vogliamo, un po' così, no? Un po' alla Mal, se vogliamo, alla Chel Shapiro. Buongiorno Boris Savoldelli.
2: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, diamogli atto che è una delle rarissime volte in cui un americano, perché Mike Patton è americano al 100%, si cimenta nella lingua italiana. Devo anche dire che io anni fa lo conobbi grazie a John Zorn e parla discretamente bene la lingua italiana, peraltro facendomi sorridere perché lui, cosa nota, si sposò con una ragazza bolognese e mi aspettavo che il suo italiano fosse connotato dall'accento bolognese, in realtà il suo italiano è molto connotato dall'accento del sud, quindi non so quali frequentazioni abbia avuto, però insomma diamo onore ad un americano che prova a cimentarsi con la lingua italiana.
1: Tra l'altro hai citato John Zorn, cioè uno dei pochissimi artisti in circolazione più poliedrici di lui.
2: E di questo infatti è Mike, voglio dire, è la caratteristica. Questa puntata di oggi è stata una puntata difficile e dovremo correre perché è talmente poliedrico il personaggio di Mike Patton, talmente in grado di canalizzare, di unire a sé generi musicali così apparentemente diversi in una linea comune che è quella della follia, ma di una follia creativa e positiva che io apprezzo molto. Insomma, Mike Patton è questo. Mike Patton va dal metal più estremo, sentiremo alcuni estratti, al noise più violento, fino alla sperimentazione, ma appunto, come abbiamo sentito poco fa, anche con questa passione per un certo periodo, in particolar modo anni 50 e 60 italiani. Ma è anche un doppiatore di videogiochi, è un doppiatore di film. Ricordo che in un famoso film di cui ho scordato il titolo, ma con Will Smith, dove c'erano della sorta di zombie, lui faceva le voci degli zombie. Insomma, un personaggio assolutamente poliedrico.
1: Credo fosse Io sono leggenda.
2: Io sono leggenda, esattamente quello. Le voci dei mostri sono quelle di Mike Patton. Di lui sul web si leggono un sacco di stupidaggini, ci sono considerazioni del fatto che lui potrebbe avere addirittura 6 ottave di estinzione. Insomma, sono tutte stupidaggini, lo dico a ragion veduta, essendo anche insegnante di canto. Quello che è certo è che Mike Patton ha una capacità di adeguarsi, di muoversi in contesti completamente diversi tra loro, ed ha una cosa che secondo me è un enorme merito per un personaggio che, non dimentichiamolo, magari oggi non più così famoso, ma negli anni 80 e 90 è stato una rockstar di primissimo livello, riempiva gli stadi, forse lo fa ancora, io adesso ho un po' perso il suo, come dire, mondo più mainstream, ed è stata la capacità, ed è la capacità di rischiare, di buttarsi ogni volta in qualche progetto diverso. Quello che ho cercato di fare oggi è navigare nel suo universo tra solista, tra progetti con i Mr. Bungle, i Tomahawk, i Phantomas, i Peeping Tom, eccetera eccetera, sono alcune delle band che lui negli anni ha formato, per farvi sentire un po' di cose che lui fa. Il primo ascolto, dopo quello di Che Notte tratto dal disco Mondo Cane, arriva da un disco che si intitola Pranzo Oltranzista e che io non potevo non amare, un disco del 97, perché Mike Patton, come del resto anche il sottoscritto, ha avuto una fortissima fascinazione per un movimento che, devo dire, in Italia è stato un po', per ragioni politiche, purtroppo messo al bando, e cioè il movimento futurista. In particolar modo Pranzo Oltranzista è un lavoro, niente proprio di meno, che di Filippo Tommaso Marinetti. Mike Patton lo riprende e ne fa un brano di cui sentiamo un piccolo estratto che già dal titolo è molto interessante. Si intitola Latte alla luce verde.

Ecco, direi non la cosa più semplice che probabilmente abbiate mai ascoltato sulla Rete 2, ma interessante. In più la voce non ha un ruolo classico, diciamo così, di portatrice di melodia, ma in realtà ha un lavoro di background molto cinematografico, se ci pensate, passioni che credo Mike Patton abbia dai suoi riferimenti musicali. È un esperimento molto vicino a certa musica contemporanea, un esperimento come quello che fece un anno prima, quindi nel 1996, quando fece uscire un disco di assoluta nicchia, io credo di essere uno dei pochi ad averlo acquistato, si intitolava Adult Themes for Voice e fu un disco prodotto dalla Tzadik, l'etichetta di John Zorn, un disco che lui, dice nelle note di copertina, registrò negli hotel nelle pause tra un concerto e l'altro quando girava molto con i Faith No More. È una registrazione assolutamente amatoriale ai limiti del rumoristico che lui fece, stiamo parlando degli anni dell'analogico, con dei registratori a nastro e con dei microfoni che si portava in camera. Anche qui non possiamo certo parlare di produzione musicale come la intendiamo, e men che meno di produzione vocale e tradizionale. Sono una serie di esperimenti, di giochi che Mike Patton fa con la voce. Ve ne faccio ascoltare un pezzettino con un brano che si intitola Vuxia Pian.

0: Ecco, qui potrei ricordare un piccolo aneddoto. Ovviamente premetto dicendo, lo sappiamo tutti, a metà degli anni 70 queste cose ben più sperimentali le faceva Demetrio Stratos, e ascoltando questa cosa mi viene in mente quando io ascoltai per la prima volta il disco di Demetrio Stratos in solo, che ero uso tenere lo stereo molto alto. Mia mamma corse direttamente nella stanza dell'ascolto della musica pensando che stessi male mentre stavo ascoltando il mio amato Demetrio. Sono ovviamente delle sperimentazioni, ma ci spostiamo ancora più in là, nel 1995, quindi andiamo a ritroso e prendiamo un disco che io ritengo molto interessante, di una delle tante band formate da Mike Patton. Loro si chiamano Mr. Bungle. Il disco, ancora una volta in onore della cultura italiana, si intitola Disco Volante, e il brano di cui andiamo a ascoltare un pezzettino è una sorta di mashup molto bello, a mio avviso, degli stili tipici del cinema italiano degli anni 60 e 70. Il brano, in italiano, con un titolo importante, si intitola Violenza Domestica.
1: Sai che puoi fidarti sopra

Esto.

niente, non posso dire niente. Diciamo che anche qui gli appassionati del mondo tzaddik, del mondo di John Zorn, non potranno non notare delle forti consonanze con il lavoro anche qui di pastiche, di connessione tra vari generi musicali, tutto molto veloce, tutto molto spedito, per esempio di John Zorn in Naked City, che è stato un altro album capolavoro che sicuramente ha influenzato il lirismo di Mike Patton. Ma facciamo ancora un passo avanti, stavolta ci spostiamo con tempo, andiamo nel 1999 e andiamo ad un'altra band esperimento di Mike Patton, che prende il nome da un personaggio straordinario che io ho amato moltissimo cinematograficamente, un vero super criminale mascherato del mondo della cultura e della letteratura francese, che si chiamava Fantomas. Ricordi i film, erano bellissimi, con queste Citroën DS che io ho sempre amato molto, il famoso squalo. Il brano che vi faccio ascoltare, molto legato al mondo Noise, si intitola Pagina 3, Page 3.

0: In effetti qui c'è una certa assonanza con la voce giapponese che usavano John Zorn con i suoi Naked City, Yamatsuke Ieke.
1: Esattamente sì, lui. E poi qua da ricordare, assolutamente, perché si è sentito bene in questo frammento che abbiamo ascoltato, un lavoro vigoroso di batteria che è quello di Dave Lombardo, che gli appassionati di rock tra voi si ricorderanno essere stato il batterista storico degli Slayer, suggeritogli peraltro da Igor Cavalera, che era batterista di Sepultura, che avrebbe dovuto fare parte della band. Ma andiamo avanti, perché dicevo prima la voglia di sperimentare, e vorrei ricordare che tutti questi dischi, e forse anche la ragione per cui questi dischi hanno avuto vita, era perché in questo momento Mike Patton in questi anni era una superstar che riempiva gli stadi con un rock sicuramente originale, quello dei Faith No More, ma sicuramente molto più convenzionale di questo. Quello che apprezzo di Mike Patton è anche il senso e la passione per la ricerca. Lui si è sinceramente innamorato dell'Italia. Credo che uno straniero che arrivi a conoscere il mondo del futurismo italiano, con tutte le complessità del futurismo, con anche una certa scarsezza, se vogliamo, di materiale informativo su un fenomeno straordinario come quello del futurismo, significa veramente avere interesse per la nostra cultura. In particolar modo lui, a mio avviso, è riuscito a scovare alcune chicche straordinarie del caso del prossimo brano che vi ho portato in doppia versione, perché neanch'io conoscevo questo gruppo. Quando ascoltai il brano da Mike Patton, sentì il bisogno di andare a trovare l'originale. Ebbene, questo brano che ascolteremo tra poco, del quale tra poco vi dico il titolo, è un brano che è stato creato, realizzato nel 1966 da una band praticamente sconosciuta, che sono i Black Men, una band ravennata del periodo beat. Questo brano è geniale, di un'originalità assoluta. Io mi sento di definire una sorta di brano proto-punk, attenzione, nel 1966, cioè non c'erano ancora neppure gli Stooges, voglio dire, che sono stati coloro ai quali giustamente è stata data una sorta di paternità del movimento punk. Quindi vi faccio ascoltare in prima battuta il brano originale, poi rifatto da Mike Patton, dei Black Men, che si intitola Urlo Negro.

0: Beh, l'animo punk non manca neppure a Mike Patton, e noi chiudiamo proprio così con questa sua versione di Urlo Negro.
1: Eh sì, e anche noi facciamo il nostro Urlo Negro, politica incorrect, ma era il 1966.
0: Grazie Boris, a presto.
1: Grazie, arrivederci a tutti.

Osi a Pentecoste, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Charles Dutoit. Solista Frank Peter Zimmermann. Violino. Musiche di Ludwig van Beethoven e Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Osia Pentecoste. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'AC a Lugano, oggi alle 20.
1: Rete 2.
2: Le notizie con Alberto Andreani. Vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Lo conferma il capo della diplomazia francese Jean-Noël Barrot, che parla di inqualificabili comportamenti tenuti nei giorni scorsi da Ben-Gvir nel deridere gli attivisti della flottiglia diretta a Israele e diretta a Gaza, fermati dallo Stato ebraico. E anche l'ambasciatore di Israele in Australia ha nel frattempo condannato le azioni del ministro della sicurezza nazionale, ma ha negato che attivisti della Global Sumud Flotilla siano rimasti feriti. Parole queste smentite dagli stessi militanti pro-Palestina. Sul conflitto in Ucraina, il presidente Zelensky annuncia che l'esercito di Kiev ha colpito un importante sito industriale russo a 1700 km di distanza dai confini ucraini. Secondo Volodymyr Zelensky, l'azienda bombardata produce sostanze chimiche ed è una delle ditte fornitrici dell'esercito russo. L'impianto era già stato colpito in settembre. Sempre un incidente chimico ha portato le autorità della California a sfollare circa 40.000 abitanti della contea di Orange a sud-est di Los Angeles. In causa c'è la fuga di una sostanza volatile e infiammabile da una cisterna industriale. Il pericolo di un'esplosione non è ancora escluso. Svizzera e Marocco vogliono rendere più rapidi i rimpatri dei richiedenti asilo respinti dalla Confederazione. Un accordo tra Berna e Rabat è stato sottoscritto nella capitale marocchina. Al momento la procedura di espulsione richiede oltre 150 giorni di tempo e l'intenzione è di arrivare a soli 30 giorni. Dal Marocco proviene anche la maggior parte delle richieste d'asilo, ma con un altissimo tasso di insuccesso, come avviene per i cittadini di Algeria e Tunisia. L'ex pilota di Formula 1 Alain Prost è rimasto vittima di una rapina martedì scorso nella sua abitazione di Nyon, nel Canton Vaud. Nell'aggressione, il più volte campione del mondo è rimasto leggermente ferito alla testa, secondo informazioni raccolte dal Blick. I malviventi sono probabilmente fuggiti in Francia con la refurtiva di ammontare sconosciuto. Mondiali d'hockey su ghiaccio, in pista fra poco la nazionale svizzera che incontra l'Ungheria. Sentiamo l'inviato Zurigo Lorenzo Boscolo.
3: Sì, buon pomeriggio dalla Swiss Life Arena. 5-5 per la Svizzera, almeno sin qui, contro l'Ungheria. Dovrebbe arrivare questo tardo pomeriggio alla Stetten la sesta vittoria consecutiva. Ci sono poche modifiche rispetto a quanto già proposto da Jana Kadjun nei precedenti incontri. Intanto da dire che rispetto alla sfida vinta contro i britannici, torna a difesa della gabbia elvetica Leonardo Genoni. La sua riserva sarà questo pomeriggio Reto Berra, dunque l'escluso è Sandro Eschliman, il portiere del Davos. Fuori anche il difensore del Davos Frick, che ha debuttato a questo mondiale proprio contro la Gran Bretagna, è sempre assente. Fondamentalmente questa è la vera notizia, sempre assente perché è acciaccato, anche se si allena normalmente sulla seconda pista presente all'interno di questa splendida struttura che è la Swiss Life Arena. Pius Sutter, che sarà a disposizione però per la sfida contro la Finlandia prevista martedì sera qui all'interno della pista zurighese, una sfida quella che varrà il primato del gruppo A. Per quanto riguarda poi gli innesti, da dire semplicemente torna ancora in squadra nel ruolo di tredicesimo attaccante Nicolas Bechler, l'attaccante dello Zurigo. Una sfida che inizierà alle 16:20, ci collegheremo per degli aggiornamenti. Linea che può tornare allo studio.
2: Fino a domani per tutta la Svizzera previsto tempo ben soleggiato con qualche cumulo pomeridiano sui rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Apriamo oggi una serie di Caffè Zimmerman in compagnia del musicologo Paolo Prato, che è con noi. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque abbiamo pensato di intitolare questa serie Riverberi. In che senso?
1: Nel senso di andare a cercare tracce del patrimonio folclorico di tradizione orale appartenente a un mondo preindustriale e come queste tracce vengono trovate in composizioni invece di musica classica, musica d'arte, in epoche a volte contemporanee, ma molto più spesso successive.
0: Beh, viene subito in mente la tarantella, non a caso il primo capitolo è dedicato proprio a questa danza.
1: È così, diciamo che tutto il ciclo percorre una direttiva cercando di capire in che modo il patrimonio locale, folclorico, è stato valorizzato dai grandi e anche piccoli compositori, e lo ha fatto magari come simbolo di nazionalismo, ma anche per stabilire, per fissare un orizzonte esotico, quando il ricorso appunto a temi popolari evoca luoghi lontani, magari luoghi di sogno. Molto spesso questo tentativo di ispirarsi alle radici nazionali, molto spesso, ma anche radici popolari che appartengono a popoli distanti dal proprio, questo esercizio è stato fatto in chiave caricaturale, spettacolare, mettendo in luce aspetti virtuosistici che poco hanno a che vedere magari con le intenzioni originarie. E allora, lungo queste direttive, affronteremo un lungo viaggio attorno al mondo, toccando un po' tutti i continenti. Tu hai ricordato che oggi partiremo dall'Italia per poi affrontare un viaggio in Europa e nei vari aspetti dell'Europa. Toccheremo anche le due Americhe, nord e sud, il medio e l'estremo oriente e il mondo gitano, quel mondo senza luogo perché è radicato in tanti paesi ma senza una propria patria. E allora l'Italia e la tarantella, è da lì che partiamo, da una danza popolare originaria del meridione, presto identificata con la città di Napoli e simbolo universale di italianità fin dal Settecento. La tarantella, diffusa quasi quanto il valzer, è entrata nel repertorio di molti compositori anche stranieri che l'hanno reinventata di sana pianta, prendendo spunto, ecco, da quello che c'era a disposizione all'epoca. E allora andiamo subito dai cugini francesi, che per il fatto di condividere almeno una parte dei loro confini evidentemente sono stati esposti più di altri ai suoni della tarantella, anche perché i musicisti italiani e spesso napoletani che partivano, andavano in giro per il mondo, il primo paese che attraversavano era la Francia. Debussy scrive una tarantella nell'ambito delle sue danze sacre e profane, appunto la chiama semplicemente danse e poi mette tra parentesi tarantella, tanto per non sbagliarci, insomma. Noi ascoltiamo una incisione con il pianoforte di Jean-Eflamme Bavouzé.

0: Jean Eflam Bavouzé alla pianoforte per una danza di Claude Debussy, in realtà una tarantella, come ci spiegavi Paolo. Beh, il rapporto di Claude Debussy con l'Italia, basti ricordare la sua vittoria al Prix de Rome, insomma è molto stretto.
1: E così, tornando alla tarantella e alla forza di un repertorio che era radicato nei secoli nelle varie componenti di quella che poi sarebbe diventata la nazione italiana, ecco, questo repertorio non ha dato vita a una scuola nazionale così come è successo in moltissimi paesi europei. In altre parole, il movimento romantico, così responsabile di aver scoperto l'anima del popolo, non ha spinto da noi i nostri poeti, i musicisti a dissodare, no, il folklore come l'ha fatto appunto in Germania e ovunque, creando scuole nazionali fondate sulla ricca produzione popolare, perché da noi è stata l'opera, no, a monopolizzare i fermenti nazionalistici, e solamente passata la sbornia del melodramma qualcuno ha scoperto o ha riscoperto la danza per eccellenza, che molti già all'estero conoscevano, intanto grazie a Rossini, che scrive a Parigi nel 1835 La danza, no, che poi verrà anche eseguita in forma cantata, ma prima ancora nel 1826 Paganini aveva scritto il concerto numero 2 per violino e orchestra, il cui rondò era intitolato La campanella, che era una tarantella fondamentalmente, perché era basata sulla melodia della Ricciulella, che era una canzone napoletana a ritmo di tarantella. Ma al di là di questo, la tarantella inizia in realtà a farsi strada solamente nel Novecento. Cosa curiosa, perché tutti gli altri l'avevano già digerita un secolo prima. Ad esempio Gianfranco Malipiero, nelle sue Impressioni dal vero, la terza serie scritta tra il 1921 e il 1922, dedica una tarantella a Capri, così si chiama, la tarantella a Capri, che ebbe la sua prima esecuzione al Concertgebouw di Amsterdam nel 1923 con la direzione di Alfredo Casella. È una musica descrittiva, slegata da forme classiche, un'orchestrazione molto ricca e una durata molto breve. Abbiamo solamente 1 minuto e 30 circa di musica per la tarantella caprese di Malipiero.

0: Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Francesco La Vecchia, questa era La Tarantella a Capri di Malipiero e, come ricordavi Paolo, la musica strumentale in Italia è stata a lungo soffocata, diciamo così, dal dominio assoluto dell'opera. Poi però si è risvegliata grazie ad autori come Giuseppe Martucci, che incontriamo ora.
1: Certamente, infatti facciamo un piccolo passo indietro, cronologicamente parlando, perché prima appunto di Malipiero e di Casella è stato Martucci a recuperare l'italianità di questa danza. Nel 1880, peraltro l'anno dopo, nell'81, sarebbe stata pubblicata Funiculi Funicolà, quindi Martucci prevede in qualche modo un successo internazionale perché scrive una tarantella, l'opera 44-6, per pianoforte, dopodiché la orchestrerà lui stesso. E da qui traspare il classico colore locale, no? Ma in realtà è qualcosa anche di più complesso di un qualsiasi originale. La tarantella di Martucci ha la forma classica di un primo tempo di sonata tripartito, dove ci sono due temi distinti in due tonalità diverse, una breve elaborazione e poi una ripresa dei temi, però nella stessa tonalità.

0: roboante quanto affascinante anche questa tarantella di Giuseppe Martucci, in questo caso la sua opera 44, e qui abbiamo ritrovato gli interpreti di prima, ovvero l'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco La Vecchia.
1: E allora lasciamo l'Italia, la patria della tarantella, per vedere come la tarantella si è diffusa nel mondo. E uno dei posti più lontani dove è arrivata è la Russia di Stravinsky, il quale iniziò la sua fase neoclassica, no, con le musiche per un balletto che gli era stato commissionato da Diaghilev, sull'esempio di un'esperienza fortunatissima avvenuta solo un anno prima, cioè la Bottega Fantastica di Respighi su musiche di Rossini, no? Qui invece Stravinsky attinge da Pergolesi, componendo il balletto Pulcinella, che si avvale di frammenti di opere e musica strumentale del compositore napoletano, a cui lui aggiunge solamente poche misure di raccordo tra un brano e l'altro, ma il risultato è Stravinsky, non è Pergolesi, c'è poco da fare. È una trascrizione inaudita, nelle sue parole il solo rispetto è sterile, non può mai servire da elemento creativo, come dire, si giustifica da solo l'operazione che ha fatto nell'attingere completamente e nel rimontare questo materiale italianissimo. E naturalmente non poteva mancare nel Pulcinella di Stravinsky una tarantella.

0: London Sinfonietta, diretta da Esa-Pekka Salonen, per questa tarantella dal Pulcinella di Igor Stravinsky. Beh, ritroveremo Napoli tra non molto, ma intanto ci spostiamo almeno idealmente a Venezia.
1: È così, ma ci spostiamo con un napoletano a Venezia, perché parliamo di Ruggero Leoncavallo, un campione della musica italiana, tra virgolette, insomma l'autore di Pagliacci che nel mondo, soprattutto italo-americano, è diventato un simbolo della patria. Sapevamo che Leoncavallo era un ottimo pianista, che si era diplomato sedicenne al Conservatorio di Napoli e aveva una particolare inclinazione per la musica salottiera, per i formati brevi, quasi aforistici. E naturalmente, per dare conto, per dare spazio a questa sua vocazione, il repertorio popolare funzionava a meraviglia. È stato fonte di ispirazione infinita, ha composto tarantelle, valzer in stile francese, arie spagnole, arie gitane, persino un tango e una marcia Yankee intitolata Viva l'America, oltre a due omaggi a Venezia a bordo di una gondola. E allora ascoltiamo la Barcarola, anch'essa magnificata da moltissimi compositori classici, e qui ascoltiamo il pianoforte di Marco Sollini, che è stato il primo a registrare questa Barcarola veneziana di Leoncavallo.

0: Il pianoforte di Marco Sfollini, questa era la barcarola veneziana di Ruggero Leoncavallo, che possiamo anche definire in qualche modo autore di casa nostra. Come sapete, aveva una villa meravigliosa a Brissago, insomma, ha soggiornato a lungo anche alle nostre latitudini.
1: Era un giramondo, insomma. Io voglio tornare ancora un momento alla tarantella, perché sono andato a fare un po' di ricerche e ho trovato una lista infinita di nomi di compositori stranieri minori che magari non compaiono nemmeno nelle storie della musica o nelle enciclopedie della musica, ma è curioso andare a vedere come già in pieno 800, ad esempio, un certo Dietrich Krug, poi magari famosissimo, io non lo so, ha scritto un Gruß an Italien trattino Tarantelle, quindi tedesco. Un organista francese e compositore, tal Renaud de Villebach, ha scritto una Portici Tarantelle. Un pianista ungherese, insegnante e compositore, dal nome Stephen Heller, ha pubblicato moltissimi pezzi per pianoforte brevi, tra cui diverse tarantelle, una si intitola Napoli e l'altra si intitola Petit Tarantelle. Ma questo invece lo conosciamo, John Philip Sousa, l'autore delle marce più celebri.
0: The March King.
1: Bravissimo, il re della marcia. Dunque lui, all'interno di una sua opera buffa intitolata The Bride Elect, la sposa eletta, ha scritto una tarantella caprese, anche lui. Chissà se aveva memoria, no, non poteva, perché Malipiero la sua tarantella caprese l'ha scritta 20 anni dopo. Insomma, ma non è finita. In Russia il compositore Alexander Zarman ha inciso un paio di tarantelle da ballo su etichetta Zonofon tra il 1910 e il 1911, le eseguiva una banda militare. Russia, contemporanea più o meno a Stravinsky. E poi un altro russo, Alexander Dargominsky, allievo di Glinka, ha scritto una Slavianskaya tarantella, che immagino sia una tarantella slava, una roba del genere, potrebbe essere, per pianoforte a quattro mani, mentre un allievo di Liszt, il danese Ludwig Schitt, ha scritto un'operina per pianoforte intitolata Piazza del Popolo, proprio col nome italiano, due punti, Kleine Italienische Suite für Klavier, una piccola suite italiana per pianoforte, nel 1903, e il quarto movimento che cos'è? È una tarantella, ovviamente. E poi dovremmo citare Tchaikovsky con la sua canzone napoletana nell'album per l'infanzia, la citazione di Funicolì Funicolà di Strauss in Aus Italien, e la stessa canzone Funicolì che è stata arrangiata per orchestra da Rimsky-Korsakov e addirittura da Schoenberg per un piccolo ensemble da camera. Chiudiamo questa lunga parentesi sulla danza nazionale per eccellenza con una Scherzo Tarantelle del violinista polacco Henryk Wieniawski.

0: il violino di Itzhak Perlman e Samuel Sanders al pianoforte per l'opera 16 di Henryk Wieniawski, il suo scherzo Tarantella, che ovviamente non poteva non rientrare in questo percorso.
1: Sì, e che ci dimostra ancora una volta come questa danza di origine italiana nel sud dell'Italia e poi identificata con Napoli abbia fatto il giro del mondo e compariva appunto nei repertori salottieri, nei recital, nei concerti, a volte come bis, ma comunque è entrata a tutti gli effetti a far parte del repertorio classico, pur essendo una danza popolare e venendo ballata regolarmente nelle piazze italiane. Ora, il corrispondente, diciamo, della tarantella nelle zone dell'Italia centrale, il Lazio, le Marche, l'Umbria, eccetera, eccetera, è certamente il saltarello, di cui si trovano tracce in tempi anche anteriori alla tarantella, nel tardo Medioevo, in primi del Rinascimento, abbiamo esempi di saltarelli. E allora vorrei proporvi un saltarello per ensemble di mandolini, composto da Raffaele Calaci, che è considerato il padre del mandolino da concerto, uno strumento che lui inventò allungando la tastiera del mandolino popolare a 29 tasti. Lui fu anche un virtuoso del mandoloncello, vissuto tra il 1863 e il 1934, autore di molte composizioni brevi, di ballabili per ensemble di mandolini, tra cui varie tarantelle, danze spagnole e appunto un saltarello che vi offriamo all'ascolto.

E dopo il saltarello di Raffaele Calace che ci ha portato nel centro Italia, facciamo un salto al nord. Le regioni del nord, dal punto di vista del patrimonio folclorico, esaltavano soprattutto ballate di tipo narrativo che avevano una circolazione europea. E la musica vocale, in particolare, è stata molto meno esplorata rispetto a quella strumentale, come abbiamo visto con gli esempi del saltarello e soprattutto della tarantella, ma tornò in auge negli anni 30, in piena epoca fascista, quando incominciò anche la ricerca seria sul canto popolare. Un personaggio come Balilla Pratella, legato al movimento futurista, fu anche ricercatore di canti popolari e scrisse arrangiamenti, ecco, di melodie che lui aveva raccolto. Così fece Petrassi, così fece Giorgio Nataletti, che raccolsero molto materiale in Sabina e in Ciociaria. Ma io vi voglio fare ascoltare invece una canzone, una ballata, diciamo così, che ebbe una circolazione vastissima e che si ritrova in moltissime collezioni, che è Donna Lombarda, che risale insomma alla tradizione dei Longobardi, è quasi un archetipo, no, del folklore. Donna Lombarda è stata arrangiata per voce e pianoforte da Ildebrando Pizzetti, insomma non proprio l'ultimo arrivato, e noi ce la ascoltiamo dalla voce di Anna Rita Colaianni e il pianoforte di Maria Luisa D'Alessandro.

Donna Lombarda arrangiata da Pizzetti, e un'altra curiosità che arriva sempre da questo stesso album da cui abbiamo appena ascoltato questa versione della ballata narrativa. L'album in questione si intitola Che mi giova cantare, è stato prodotto da Ambrogio Sparagna e comprende canzoni rifatte in ambito classico per pianoforte e voce da autori appunto italiani negli anni 30. Una curiosità ci viene da questo album perché riguarda un autore estraneo alla tradizione italiana che è Maurice Ravel. Ravel compose una canzone romana, una chanson romaine, questo è il titolo, su testo italiano da 5 canti popolari del 1910, e sono sempre Anna Rita Colaianni alla voce e Maria Luisa D'Alessandro al pianoforte a eseguirla.

0: Anna Rita Colaiani e Maria Luisa D'Alessandro per la Chanson Humaine di Maurice Ravel, il testo italiano, lo ricordo, dei Cinque Canti Popolari del 1910. Questi riverberi che abbiamo scelto per quanto riguarda l'Italia. Paolo, ma ci resta ancora un ascolto.
1: Sì, ci resta un ascolto e andiamo nel profondo sud, andiamo in Sicilia, laddove proviene la siciliana, che ancora prima della tarantella era presente fin dall'epoca barocca come una danza lenta, peraltro inesistente in quanto danza regionale. Pare che la siciliana fosse originata dal madrigale e non avesse una sua esistenza proprio nel folklore locale, quindi una sorta di invenzione astratta nell'ambito della musica d'arte. Ma le siciliane le abbiamo ascoltate da Mozart a Gabriel Fauré fino a Morricone, in fondo, perché vengono ricreate continuamente laddove in qualche modo si cerca di creare, evocare un'atmosfera che riguarda la Sicilia, sempre qualche cosa di in una tonalità minore, un movimento lento, suadente. È un omaggio alla Sicilia che soprattutto autori stranieri hanno voluto offrire. Ma qui noi finiamo con un autore italiano, torniamo ad Alfredo Casella, che nella sua opera La Giara ha compreso una danza siciliana che non ha a che vedere appunto con la siciliana di cui stavamo parlando, perché a tutti gli effetti è una tarantella. E quindi torniamo all'inizio della nostra trasmissione.
0: Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, in questo caso diretta da Fernando Previtali. Così si chiude la prima tappa di questo bel percorso. Ci ritroviamo in Caffè Zimmerman per proseguire e per passare al mondo gitano. Intanto grazie a Paolo Prato.
1: Grazie a te, Sergio.

0: In studio Alberto Andreani. Sono tornati in Svizzera nel pomeriggio gli attivisti elvetici della Global Sumud Flotilla, arrestati e respinti nei giorni scorsi da Israele. Il loro intento era di raggiungere la striscia di Gaza sfidando il blocco navale disposto dallo Stato ebraico. Gli attivisti pro-Palestina arrivati a Ginevra sono 7, mentre un ottavo, che ha pure la nazionalità turca, si è fermato in quest'ultimo paese. All'aeroporto ginevrino è stata disposta assistenza medica per visitare i membri della flotilla, che hanno tra l'altro denunciato di aver subito torture da parte delle autorità israeliane. Intanto la Francia ha vietato l'ingresso al ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che aveva deriso gli attivisti della Global Sumud Flotilla, sollevando un'ondata di indignazione a livello internazionale. Sul conflitto tra Stati Uniti e Iran, la bozza di un accordo si trova in una fase avanzata, lo afferma un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran all'indomani delle parole molto simili pronunciate dal capo della diplomazia americana Marco Rubio, confermando progressi nelle trattative con Teheran. Tra i nodi da sciogliere, secondo Al Jazeera, c'è anche la restituzione all'Iran dei suoi fondi congelati all'estero, almeno 100 miliardi di dollari stando alle fonti consultate dall'emittente araba. Proseguono in Cina le operazioni per recuperare i minatori rimasti vittima del peggiore incidente degli ultimi 17 anni in un sito carbonifero. Attualmente i morti sono una novantina, provocati, secondo le ricostruzioni, dall'esplosione di una sacca di gas. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare l'origine del disastro. Circa 40.000 invece le persone sfollate in California per la fuga di una sostanza esplosiva da un serbatoio industriale a poche decine di chilometri da Los Angeles. Le autorità americane fanno notare che 6.000 abitanti si sono rifiutati di abbandonare la zona. E per la cronaca dalla Svizzera, ferito un automobilista che stamani nel cantone Argovia è finito col suo mezzo nelle acque del Reno. L'uomo ha raccontato di aver bruscamente sterzato per evitare un animale. Per questa manovra il conducente verrà denunciato. Siamo all'aggiornamento sulla partita di hockey tra Svizzera e Ungheria dai mondiali in corso a Zurigo. Linea dunque a Lorenzo Boscolo.
1: 1-0 per la Svizzera sull'Ungheria, un palo colpito, una rete annullata, una rete realizzata e l'assunto di un primo tempo che ha visto la Svizzera tirare 14 volte in porta con una segnatura, 4 i tiri per gli ungheresi al primo minuto di gioco, praticamente la prima azione, quella operata dalla prima linea d'attacco degli elvetici a Tiglio Biasca, andato a centrare in pieno un palo alla 13.56 a Niederreiter, servito da Türkauf, è andato a centrare sì il bersaglio, poi però Türkauf è stato pescato in fuorigioco e giustamente la rete è stata annullata. Poi ha preso il potere, diciamo così, a Roman Ajosi, la capitano, ad un certo punto ha deciso di realizzare una rete e quella rete in effetti è arrivata alla 18.09. 1-0, si sta un po' giochicchiando, diciamo così, è calato il ritmo rispetto alle partite evidenziate e giocate dagli svizzeri qui alla Swiss Life Arena. Inevitabilmente però era abbastanza comprensibile e prevedibile, la Svizzera sta semplicemente attendendo di sfidare martedì sera la Finlandia per determinare o la prima o la seconda posizione di gruppo. Torniamo allo studio.
0: Le previsioni meteo per domani indicano ancora tempo bello e caldo in tutto il paese.

0: Ben ritrovata Elisa Rossello anche oggi in studio per il nostro approfondimento.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi partiamo subito da una citazione. Viene dalla Nouvelle Vague, ma in modo piuttosto autonomo e originale, anche perché è stata una compagna, una militante che ha preso parte a tutte le battaglie dell'epoca, per esempio quelle che hanno riguardato la guerra della Francia contro l'Algeria in rivolta. L'eco di questa guerra si sente fortissimo nel film. Così scriveva Goffredo Foffi di Agnès Varda nella recensione del film uscito nel 1962, intitolato Cléo dalle 5 alle 7. Questo solo un esempio, un piccolo esempio della capacità del critico cinematografico scomparso l'anno scorso di fornire al lettore in poche righe le chiavi di lettura, le coordinate dei film.
1: Sì, e nel libro in uscita oggi, Cinema e bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Foffi per La nave di Teseo, ritroviamo oltre un centinaio tra schede e recensioni. Sono il risultato di una serie di conversazioni su Rai Radio 3, una serie di conversazioni chiamata proprio Cinema e bizzarria. Nel nostro approfondimento oggi torniamo sulla figura di Goffredo Foffi, sul mestiere del critico cinematografico e di come l'esercizio della critica si è trasformato negli anni.
0: E quindi diamo subito il benvenuto a Sergio Arecco, benvenuto ad Alphaville, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Curatore del volume Cinema e Bizzarria, lei è studioso di cinema, traduttore, collaboratore delle principali riviste del settore, pluripremiato autore di saggi e monografie su registi e attori, ci basti menzionare Pasolini e George Lucas, ha collaborato anche al dizionario critico del film di Treccani e al dizionario dei registi del cinema mondiale per Einaudi. E ben ritrovato, felice di averlo con noi, Emiliano Monreale.
3: Buongiorno.
0: Lei è saggista, professore ordinario presso la Sapienza, Università di Roma, è stato conservatore della Cineteca Nazionale di Roma e tra le altre cose fa parte del comitato scientifico della collana Cinema per Rubettino e del comitato direttivo del Centro Ricerche su Attore e Divismo all'Università degli Studi di Torino. Allora, una domanda per tutte e due, un po' per rompere il ghiaccio, proprio per iniziare. Partiamo dal vostro rapporto con Goffredo Foffi, quando la sua opera ha fatto parte del vostro percorso. Prima Emiliano Monreale.
3: Io ho conosciuto gli scritti di Foffi prima di conoscere lui di persona nel 1994. Lo conoscevo già perché era, come dire, i miei, a casa loro, mio padre leggeva i quaderni piacentini e quindi mi portò questo pacco di vecchie riviste degli anni 70 in cui c'erano le recensioni spesso temibili di Goffredo, che però mi folgorarono. E poi ricordo, pochi lo ricordano, ma in quegli anni per un certo periodo Foffi aveva la rubrica di critica cinematografica sul settimanale Cuore, diretto da Michele Serra, e anche lì uscivano dei pezzi molto spiazzanti, anche lì con un'attenzione al bizzarro, come in questo libro. Ricordo una recensione entusiastica di Un pesce di nome Wanda, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche in questo volume, ne parla anche in questo volume, e di altri titoli strani, True Stories, David Byrne, insomma. Quindi per me è stato abbastanza, negli anni della mia formazione, il modello con cui ho guardato i film, l'attenzione alla società, la curiosità, eccetera, lo stile anti-accademico. Poi l'ho conosciuto nel 94, ho collaborato con lui per 20 anni alle sue riviste, quindi poi la cosa è diventata, c'è stato anche l'incontro personale, e devo dire che vedendo questo libro ho rivisto tutte le volte che, direi, due terzi, tre quarti, forse più, di questi film sono stati passati, segnalati o addirittura mostrati sul piccolo schermo da Goffredo.
0: Goffredo però era molto severo, molto burbero anche, no?
3: Ma in realtà la cosa che poi tutti hanno detto è che era di persona, è una persona di una giovialità e di un molto molto estroverso, uno se lo aspetta, uno arcigno, cioè aveva questa cosa, incontrava, chiamava per strada, abbracciava, prendeva in giro, era molto esigente, molto sì, aveva queste, come dire, delle, Se si era convinto che uno si fosse venduto, per usare un termine che lui amava, a quel punto diceva: vabbè, basta, è andato, è un, come dire, non mi interessa più, è entrato troppo nel sistema, eccetera. Però, come dire, dialogava sempre. Poi ovviamente aveva dei recuperi, diciamo che lui apprezzava molto, aveva questa cosa di verso i giovani di tirarli su, di farli in qualche modo farli cominciare, istruirli, dargli le cose da leggere, da vedere, aiutarli tantissimo. Poi in mezzo, che effettivamente adesso io ho più di 50 anni, è la parte più delicata, tendenzialmente ci litigava, perché insomma sono alcuni in cui uno trova un po' un suo posto nel mondo o nel sistema, e poi però era di una, nei confronti dei vecchi, era a quel punto di nuovo di una curiosità, cioè perdonava tutto, si faceva pace con tutti passato una certa età, quindi era, come dire, è un po' una versione estrema della cosa di Arbasino, no? Le giovani promesse, i venerati maestri, e in mezzo, non so se si può dire in radio, ma era i soliti stronzi di Arbasino, ecco. Anche Goffredo la pensava così.
0: Sergio Recco, il suo incontro con Goffredo Fofi?
2: Sì, il mio incontro è avvenuto alla Cineteca di Bologna, quando così si è pensato di pubblicare, finalmente avevo già i testi a disposizione, e però sarebbero stati aumentati proprio grazie all'intervento di Fofi, ai consigli soprattutto di Goffredo Fofi. Preparavo il Cinema Breve, dizionario del cortometraggio 1928-2015, e lui mi ha spalleggiato molto. Devo dire che il primo contatto è avvenuto per email, gli avevo mandato un gruppo, un complesso di schede che mi sembrava significativo dell'opera che avevo in mente di pubblicare, e lui lo ricorda proprio così, anche con emozione. Mi ha risposto immediatamente dicendomi che mi conosceva, eccetera, eccetera, conosceva i miei lavori e tutto quanto, e mi ha scritto, ricordo, alle 5 del mattino, mi ha risposto alle 5 del mattino, poi ho trovato dopo la risposta, ci siamo messi subito in contatto, e quindi lui ha cominciato a pubblicare le prime schede su Lo Straniero, che poi è la sua penultima, credo, impresa editoriale.
3: Sì, penultima.
2: Bisogna parlare di imprese quando si parla di Goffredo, perché inventava, creava, eccetera. E quindi pian piano, ecco, è nato questo libro, poi ci siamo rivisti a Bologna, ha fatto la prefazione, una bellissima prefazione, sono stato molto aiutato anche dal gruppo della Cineteca, Farinelli naturalmente. E quindi ecco, è nata una cosa di, tutto ciò però è successo ormai 8 anni fa, e quindi poi ci siamo ancora rivisti, ritrovati, eccetera. La prima cosa che mi ha detto, ricordo anche qui per definire un po' il personaggio, mi ha detto: guarda che io sto perdendo colpi. In realtà non perdeva affatto colpi, era ancora bravissimo, eccezionale. E un uomo unico, direi, è stata un'esperienza meravigliosa per me averlo conosciuto.
1: Ecco, prima di allargare di più il campo, rimaniamo ancora su Fofi. Emiliano Monreale, capiamo meglio, quanto ha inciso l'attività di Fofi sul mondo della critica cinematografica?
3: Beh, direi molto, in maniera diretta, nel senso che lui ha allevato più generazioni di critici, in qualche modo moltissimi hanno cominciato con lui nelle sue riviste. Paolo Mereghetti, l'autore del proverbiale dizionario di film, è un suo allievo diretto, ma tanti altri, ha fatto questa rivista a Torino, Ombre Rosse, che circondato di collaboratori un po' più giovani, da Gianni Volpi a Paolo Bertetto, e poi in realtà anche nelle vicende successive tanti altri, ma anche Alberto Barbera credo che abbia cominciato o comunque da giovanissimo a scrivere su Linea d'Ombra, ma a parte l'influenza diretta direi che è stato un modello di qualche modo di intervento. Lì direi che ha inciso meno, perché è una figura abbastanza inevitabile, cioè non c'è una critica fofiana, questo no, però ci sono una serie di stimoli e di la curiosità di libri commissionati da lui, cioè se uno dovesse fare una bibliografia delle opere promosse o ispirate, l'ho detto prima, Sergio Recono da Fofi, sarebbe una bibliografia, diciamo, nel cinema di qualche centinaio di libri, ma anche altrove credo che sarebbe ancora più grande.
0: Allora, dopo torneremo sicuramente su Fofi, però volevamo un po' allargare per capire un po' cosa pensate, che cos'è la critica cinematografica oggi, come potete descrivere il suo ruolo e le modalità oggi. Iniziamo con Sergio Recco e poi Emiliano Monreale.
2: Beh, la critica oggi è diversa, è molto diversa da quella di un tempo. Io appartengo alla vecchia guardia, ve lo ricordo, quindi non vuol dire Fofi, ho qualche anno di meno, ma non vuol dire. In ogni caso la vecchia guardia interpretava la critica in un certo modo. Oggi c'è un modo anche di scrivere, di uno stile tutto particolare, che affronta direttamente, forse anche a volte un po' brutalmente, la discussione cinematografica, e ci sono linee di tendenza diverse, le riviste sono quasi tutte online e quindi ci sono interventi diversi, a volte così riconoscibili, a volte meno riconoscibili. Veramente c'è una cesura, è in atto una cesura, direi, tra la mia, nostra vecchia critica che era così più studiosa, nel senso latino proprio del termine, più ricercatrice di certe cose, di certi dettagli nell'ambito del film, e più rigorosa forse nell'analisi, e oggi forse c'è un po' più così di business dal punto di vista degli scrittori, degli autori, non so, anche di questi giovanissimi che io a volte considero bravi, a volte meno bravi. In ogni caso, secondo me, una certa critica, che poi è quella che viene rispecchiata in questo libro, ritengo importantissimo, questa critica certamente non esiste più, ecco, e la pubblicazione di questo libro credo abbia proprio questa funzione di risvegliare un po' quella che è la vera lettura di un film e di un testo relativo al film, perché Fofi era un grande affabulatore. In queste schede, chi le vorrà leggere, si trova di tutto, si trovano citazioni, si trovano ricordi personali, si trovano incontri, c'è un discorso dietro, ma c'è soprattutto una cultura, c'è una grandissima cultura. Goffredo era un onnivoro, leggeva tutto, riusciva a leggere tutto, non so come faceva, riusciva a vedere, forse proprio perché si alzava alle 5 del mattino, scriveva su decine di giornali, giornali più diversi, ha pubblicato articoli sulle 24 ore come sull'Avvenire. E ultimamente scriveva cose, recensioni letterarie su Internazionale, io lo seguivo con grande passione perché i suoi consigli erano sempre eccellenti. E ripeto, in questi scritti c'è il suo stile, il suo modo di essere, il suo modo di vivere la cultura. Una cultura che lui concepiva a 360 gradi. E quindi qui troviamo davvero i grandi capolavori del cinema, non è che manchino, ci sono, ma direi che più della metà dei film qui recensiti, schedati, tra virgolette, appartiene alla serie B. Ecco, Fofi si innamorava, ricordiamo che ha sdoganato Totò.
0: Poi ci torniamo anche lì se riusciamo, certo. Emiliano Monreale, cosa pensa appunto il ruolo della critica cinematografica oggi? Come diceva Sergio Recco, c'è più business oggi?
3: Ma direi che il grande salto è stato l'arrivo di internet e dei social, cioè oggi parliamo proprio di cose completamente diverse, anche banalmente perché parliamo di una cosa fatta da, non so, 200, 300, 400 persone, tra giornali, critica militante, eccetera, è una cosa fatta da 100.000 persone. Quindi chiunque scrive di film, c'è poi, direi che la differenza è di due tipi. Uno è che diciamo, il cinema, come tutte le altre cose di cui si scrive, così sono è uno sfogo per il proprio narcisismo oggi, cioè le proprie frustrazioni, sì. E quindi uno si sfoga magari scrivendo di cinema, e uno dice va bene, perché certe volte uno ha l'impressione che se non avessero questo sfogo qui prenderebbero, non so, un mitra e sparerebbero alla folla per strada, quindi vabbè, sfogatevi parlando di cinema. Non possono chiaramente essere presi sul serio la gran parte delle cose che si leggono. E direi che le differenze appunto sono due. Una è la mancanza di un'idea di cinema, cioè cosa c'è dietro? C'è un pensiero? Perché scrivi di cinema? Cosa ti interessa? Cosa cerchi? No? L'altra è l'assenza di curiosità. Cioè, spesso è una, come dire, una cultura limitata, ma il problema non è la cultura uno se la fa in maniera permanente, no? È l'assenza di curiosità per tutto ciò che non è una propria, che non rientra nelle proprie, come dire, nel proprio orticello. Questo però mi fa venire in mente un'altra cosa, che oggi è effettivamente più difficile avere una cultura cinematografica, perché quando si forma, caso, la generazione di Fofi, diciamo tra gli anni 50 e 60, la storia del cinema è molto più limitata, cioè si tratta di un'arte che in fondo ha 50 anni, ma nemmeno, con in fondo pochi paesi, è una produzione molto ridotta. 50 anni dopo, non è che se prima c'erano, che ne so, 10.000 film, non è che nei 50 anni successivi sono arrivati a 20.000 film, sono arrivati a 2 milioni, nel senso che ci sono stati tanti paesi che hanno cominciato, molte più produzioni, la produzione televisiva, le piattaforme, cioè oggi governare la storia del cinema e farsi una propria idea, un proprio pensiero, un proprio percorso all'interno di questa storia è molto più difficile. C'è un tempo, Fofi stesso, ma i grandi critici cominciavano a scrivere a 20 anni, avendo già 20-25 anni una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema. Era possibile. Oggi a 25 anni avere una conoscenza ragionevolmente approfondita della storia del cinema è impossibile. Questo, come dire, segna molto la differenza. Per esempio, ecco, una buona guida per cominciare a farsela attraverso, non so quanti sono, credo 150 titoli, è questo libro di Fofi, che è contemporaneamente due cose fondamentali: una lezione di sguardo e di metodo, no, come guardare film, e un magazzino di film spesso dimenticati, cioè ci dà 150 film e ci dà anche la chiave di come guardare questi e altri film.
1: Sergio Arecco, lei prima ha menzionato Lo Straniero. Fofi diresse anche altre riviste, per esempio Ombre Rosse e Linea d'Ombra. Ecco, il suo lavoro ha lasciato un impatto, diciamo, ha portato delle novità anche in questo settore specifico delle riviste?
2: Sì, Fofi, ripeto, è un organizzatore culturale, diciamo un attivista anche dal punto di vista politico, e in senso assolutamente non allineato, quindi il suo non allineamento è stato sempre un codice di vita, e le riviste sono le riviste più varie, la Linea d'Ombra, ma ricordo fondata a Torino perché Torino era legatissimo a Goffredo. Il suo grande amico era Gobetti, il figlio di Piero Gobetti, e quindi c'è proprio una relazione molto forte con la città, così come c'è una relazione molto forte, vorrei ricordare, che con altre riviste, vorrei ricordare che Fofi si è formato alla lettera presso Positif, giovanissimo ha raggiunto Parigi, si è legato a questa rivista, ha visto, quando prima dicevo, dove ha potuto vedere tutti questi film, e beh, lui si è, come dire, integrato con al 100% con la Cinémathèque di Langlois, ha visto tutto e per sua fortuna ha ricordato tutto, è riuscito a immagazzinare una cultura cinematografica, ma ripeto, anche letteraria, culturale in senso lato, unica. Per cui la sua partecipazione alla rivista era sempre una partecipazione di altissimo livello, e inventava, ricreava ogni volta, e quindi trovava sempre il grimaldello, la chiave di lettura, quella che gli altri non trovavano, e proprio grazie a questa sua straordinaria, straordinario background di conoscenze cinematografiche e letterarie e culturali in genere.
0: Emiliano Monreale, lei tra le tante cose collabora con i Cahiers de Cinéma, tra l'altro segnaliamo che questa rivista di culto compie quest'anno 75 anni e li sta celebrando pubblicando gratis sul sito alcuni degli articoli più belli scritti nel corso della storia della rivista, quindi lo segnaliamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ecco, i Cahiers de Cinéma in che modo hanno contribuito a plasmare la critica cinematografica come la conosciamo oggi, secondo lei?
3: Che il cinema ha avuto un'importanza, diciamo, quando io adesso ci ho collaborato per una decina d'anni, oggi hanno un ruolo assolutamente residuale, marginale, sia in termini di copie vendute che di eco, ma come tutte le riviste, però sono quelli che si sono inventati più di Positif, in realtà, anche se quelli di Positif alla lunga secondo me resistono meglio come sguardo sul cinema, sono quelli che sono inventati la cinefilia moderna e in un certo modo il cinema moderno, cioè sono quelli che sono inventati il concetto di autore come lo intendiamo oggi, tra anni 50 e 60, cioè se noi la loro idea è stata non solo di recuperare alcuni grandi maestri che erano trascurati, a cominciare dal nostro Rossellini, ma di dichiarare e difendere l'idea che il autori si era, si poteva essere anche dentro il cinema di genere, anche a Hollywood, nel cinema americano, no? Le battaglie a favore di Hitchcock, di Howard Hawks, e in realtà questa cosa poi, il discorso sul cinema americano ha avuto una retroazione in America stessa, cioè gli americani stessi, grazie ai francesi dei Cahiers, grazie ai registi che poi sono stati elevati nei Cahiers come critici da Truffaut a Godard, Chabrol eccetera, loro stessi hanno capito che avevano dei maestri americani in casa, non ci sarebbe stato neanche Scorsese senza i Cahiers du Cinéma, Tarantino assolutamente, ma nemmeno Scorsese. L'idea fondamentale loro era l'importanza dello stile, dell'elemento formale, cioè non solo dell'elemento culturale, contenutistico, tematico, ma che il senso di un film e la grandezza dell'arte cinematografica stava nel suo linguaggio, e che autore del film era il regista e che era autore anche all'interno di un'industria come quella hollywoodiana, di un sistema produttivo. Questo è il discorso che facevano sia i Cahiers du Cinéma sia Positif. Questo di Fofi è un libro, devo dire, più felicemente positivo, nel senso che è un libro che tira fuori proprio questo tema della bizzarria, questo strano mondo che era quello di Positif, che all'epoca erano diciamo trotskisti surrealisti, cioè erano molto impegnati politicamente, la guerra in Algeria, le battaglie sulla anticoloniali, eccetera. Ma erano figli di André Breton e dei surrealisti, cioè la loro idea era che unire una sorta di impegno politico diretto e di attenzione alla società e ai temi sociali nel cinema, ma insieme una sorta di gusto, come dire, antiborghese per tutto ciò che era bizzarro, negletto, il fantastico, l'eccentrico, appunto questo gusto surrealista, il popolare, no? E Fofi ha fatto questo. Fofi è quello che in Italia per esempio ha portato, tra le altre cose, ha riscoperto Orson Welles, e qualche anno dopo, proprio nel pieno del 68, Totò, e poi addirittura negli ultimi anni ricordiamo un Nino D'Angelo che era considerato trash come cantante. Ecco.
0: Noi siamo quasi in chiusura, potremmo forse continuare per ore, però una battuta appunto sulla questione Totò, Alberto Sordi e i nostri ospiti, insomma, la vogliamo fare.
1: Sì, quindi Sergio Arecco, Fofi appunto dedicò un intero libro sia a Totò sia ad Alberto Sordi, e questi due attori prima erano sottovalutati, invece poi furono riconosciuti come giganti anche grazie a questi libri. Ci descrive che tipo di operazione fu quella?
2: Sì, è proprio questo il punto. Il bello del libro forse è proprio questo. Il lettore, anche cinefilo, intendiamoci, il più cinefilo dei cinefili, scoprirà sicuramente, parlo anche per me, che l'ho curato, scoprirà film che non ha mai sentito, effettivamente, letteralmente non ha mai sentito. Insisto su quello che ho detto prima, Fofi era un grande ricercatore, un grande scopritore e un grande memorizzatore di film, magari appunto spesso sconosciuti o passati inosservati, che lui invece sapeva così catturare molto bene e poi raccontare nella sua maniera, come ha potuto raccontarli in questo volumone, ricordiamolo, perché sono 115 per 612 pagine, quindi un lavoro di anche mio di grande impegno e un lavoro di raccolta da parte nostra, forse non dico del meglio, ma sicuramente del bizzarro, di tutto ciò che Fofi coltivava come insolito, come bizzarro, come eccentrico.
0: Emiliano Monreale, giusto una battuta, veramente siamo in chiusura su appunto Operazione Totò Alberto Sordi.
3: Diciamo su Sordi, su Totò, effettivamente il libro di Fofi, poi venendo da un critico della Nuova Sinistra molto militante, è quello che effettivamente lo ha riscoperto. Lui dice: vabbè, io passerò, ma sarò ricordato per aver riscoperto Totò. Alla fine di tutto quello che ho fatto, forse resterà quello. Sordi è un po' diverso perché lui era stato fra i primissimi a scrivere di Sordi, pochi se lo ricordano, nei primi anni 60 sul Positif, indicandolo proprio mentre Sordi era, cioè, tipo, stiamo parlando del 63-64. Poi negli anni 70-80, diciamo, lo considerava invece una maschera un po' deleteria, degradata della commedia italiana. Effetti, i film di Sordi degli anni 70, quelli diretti da lui, erano tremendi. E poi fece questo libro, che è un libro stranissimo, bizzarro anche questo, in cui una specie di patchwork in cui univa tante cose, che è una specie anche quello di storia d'Italia. Voglio solo dire che questo libro di Fofi è bellissimo, uno dei libri di cinema più belli che possa capitare di leggere di recente, e ringraziare Sergio Arecco, perché sono in gran parte, tra l'altro qui siamo in radio, conversazioni radiofoniche. Mm-hmm. E non deve essere stato facile renderle, come dire, testi, perché Fofi era un fiume in piena quando parlava, altre volte è stato fatto e non le altre operazioni non avevano questa precisione, quindi devo dire il lavoro fatto da Sergio Arecco è encomiabile, il libro è bellissimo anche grazie a lui.
0: Grazie davvero a Emiliano Monreale, professore ordinario presso la Sapienza Università di Roma e critico cinematografico, e grazie a Sergio Arecco, curatore del volume Cinema e Bizzarria, il cinema insolito secondo Goffredo Fofi, uscito per La Nave di Teseo, e grazie davvero per essere stati con noi. A presto, arrivederci.
3: Arrivederci.
0: E grazie Elisa Rossello per questa settimana insieme.
1: Grazie.

0: Il giardino di Albert.
1: Ciao, mi chiamo Noa, ho 12 anni e il museo per me rappresenta il luogo dove si apprende, dove si possono toccare gli animali da vicino e vedere il loro habitat naturale. Oggi sono qui al museo per celebrare i 20 anni della mediazione culturale del museo, che quando con la Pia si fanno molte attività, ma anche con gli altri animatori.
2: Grazie Noa per la tua presentazione e ben ritrovate al giardino di Albert. Scusate la voce, ma oggi sono un po' influenzata. Comunque, come ci ha appena detto Noa, il prossimo fine settimana si festeggiano i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. A coronamento di questo traguardo, il museo ha organizzato una vera e propria festa, Voci dal Museo, che inizierà venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a domenica 31. Collaboratrici, collaboratori e partner del museo si riuniranno per offrire un fine settimana di esperienze fuori e dentro gli spazi espositivi. Dalla visita al museo al buio, alle animazioni sui pipistrelli, quelli sulle tracce degli animali, sui muschi, sui segreti del bosco. Beh, un po' tutto quello che dal 2006 viene organizzato per il pubblico e che ha reso questo museo così amato da grandi e piccini. A proposito di piccini, Noa è uno dei 10, 20, 100, 1000 bambini e più che sono diventati grandi con le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale e che per l'occasione è stato invitato a raccontare sulle pagine Instagram del Dipartimento del Territorio il suo rapporto con il museo.
1: La prima volta che sono venuta al museo avevo 3 o 4 anni. Ho incominciato a fare le atelier al sabato. Poi sono passato nel gruppo dei più grandi. La Pia ha iniziato a fare il campo estivo con la notte al museo, che è la casa secondo me bella, sta a dormire sotto gli stambecchi. E poi anche le gite a Bre e in altri posti. Pia mi ha insegnato molte cose, senza le sue spiegazioni sarebbe non molto bello, perché cioè sì, si vedono gli animali e tutto, però con la Pia è molto più bella apprendere le cose e anche vedere con lei.
2: Lo dicevo prima, Noa è uno dei chissà quanti bambini che in questi 20 anni hanno potuto vivere un'esperienza a tutto tondo. Se ci pensate, inizialmente il Museo Cantonale di Storia Naturale era una sorta di deposito di reperti preziosissimi e un centro di ricerca. Ma dal 2006 qualcuno ha deciso di aprire le sue porte al pubblico, offrendo nuove prospettive sul rapporto uomo e natura. Per raccontare questa storia sono tornata al museo ad incontrare una delle pioniere della mediazione culturale, la famosa Pia. Per tutti i bambini, la Pia. Per noi adulti, la Pia che forza. Per l'anagrafe, Pia Giorgetti Francini, responsabile appunto della mediazione culturale presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. L'ho incontrata poco prima delle vacanze di Carnevale.
3: Stavo per scendere.
4: Io ti raggiungo su negli uffici prima.
3: Faccio dai. Due fotocopie sul ricetto.
4: Il ricetto?
3: Sul riccio.
4: Cosa stai preparando?
5: Sto preparando un'attività sul riccio che si svolgerà dopo le vacanze di Carnevale. Prepariamo dei poster, siccome i bambini sono piccoli, in modo che possano vedere tutte le caratteristiche in modo simpatico. Questo animaletto è già simpatico di suo.
4: Animale dell'anno per Pronatura.
5: Animale dell'anno, e con Pronatura collaboriamo come con altri enti. E questa attività sul riccio permetterà di scoprire il riccio al museo, come vive, come è fatto, e poi di andare in sede e capire un po' attorno alla scuola dove potremmo trovare il riccio e come aiutarlo, costruendogli dei rifugi o dei luoghi idonei per la sua vita.
4: Guardalo qua.
5: Vedi, certo. Per esempio qui è per far capire che il riccio è un insettivoro, quindi mangia insetti, ha i dentini tutti a punta. Adesso in questo caso non sono denti del riccio ma di un toporanio, ma la famiglia è quella, il gruppo è quello. Però abbiamo anche delle schede che permettono così di vedere in modo simpatico come è fatto il riccio, come sono i suoi aculei, che ogni tanto ha le zecche. In questo modo possiamo far capire anche ai bambini che non leggono.
2: A animazioni, conferenze, corsi per adulti, attività didattiche con le scuole, escursioni, insegnamento all'aperto e molto altro. Negli anni la missione e quindi l'attività del museo si sono arricchite di tantissime voci che hanno scoperto e trattato la natura, educato, insegnato e condiviso. Una lunga storia di mediazione costruita insieme, giorno dopo giorno, creando una rete sempre più ampia di collaboratori, visitatori, esperti e curiosi. E tanti, tanti, tanti, tanti bambini. Tra cui anche i miei due figli, Emiliano e Margherita, che al museo sono diventati grandi. E ora vi racconto la nostra storia. Io ho conosciuto Pia circa 20 anni fa, quando lavoravo a Rete 3. Poi nel 2012 sono diventata mamma del mio primogenito Emiliano e quando Emiliano aveva circa 4 anni ho scoperto che il Museo Cantonale di Storia Naturale organizzava dei sabato mattina a tema che abbiamo cominciato a frequentare. È grazie a quei sabati che Emiliano ha aperto i suoi occhietti sulla natura. Poi Emi ha cominciato l'asilo e infine sono arrivate le elementari e durante gli anni della scuola dell'infanzia e delle elementari la Pia spesso, assieme alla maestra, li portava a trascorrere le ore di ambiente in giro per i boschi della zona. E lo stesso sta facendo Margherita, la nostra seconda bimba, che con Pia e gli animatori del museo spesso fa lezione nell'aula del bosco di Bre. Durante l'estate poi i miei due con una banda di altri bambini e bambine, tra cui Noah, quello che avete sentito a inizio puntata, frequentano la colonia estiva di Musestate. Ah, per inciso, come Noah, anche i miei figli adorano la notte al museo, che è il giovedì sera del Musestate, quella notte in cui tutti possono dormire con il sacco a pelo nelle stanze del museo. E anche i miei figli hanno un loro luogo preferito. Margherita dorme nella sala del pianeta Terra. Emiliano ha due posti, la sala dei funghi quando vuole stare sveglio fino a tardi con i bambini piumonelli e la sala degli stambecchi dove ogni anno parte ad una certa ora della notte la guerra dei cuscini, uno spasso. Ma la storia non è finita qui, perché nel frattempo Emiliano è diventato grande. Frequenta la terza media con qualche fragilità, ma Pia ha saputo intercettare quella fragilità e osservare i suoi talenti e gli ha proposto di lavorare, tra virgolette, assieme a lei il sabato mattina. Dallo scorso settembre Emiliano si occupa di un gruppo di piccoli esploratori della natura che hanno l'età che aveva lui quando ha iniziato a frequentare il museo. E grazie a questa intuizione di Pia, Emiliano ha capito che lavorare con i bambini lo appassiona e che vuole continuare a studiare per diventare da grande docente delle scuole elementari. Pia Giorgetti Francini.
5: È un percorso quello che facciamo, anche i bambini cambiano. I bambini non sono uguali, le classi non sono uguali, noi non siamo più uguali, quindi vogliamo sempre trovare qualcosa di nuovo. Questo è il bello della mediazione culturale, dove ci si continua così a aggiornare, a ricevere dagli altri spunti, i bisogni cambiano, quello che le persone vogliono sapere o quello che noi vogliamo ricevere in cambio come informazioni, per sempre, diciamo, approfondire le nostre conoscenze ma anche il nostro modo di comunicare.
4: Pia, noi ci conosciamo praticamente da 20 anni, da quando hai iniziato. Ci siamo incontrate per lavoro, quindi io stavo cercando qualcuno che mi parlasse della botanica di alcune piante e ho trovato te.
5: Esattamente, anzi forse prima della mediazione era quando mi occupavo di botanica qui al Museo di Storia Naturale, quindi come conservatrice, però avevo in animo di poter di nuovo occuparmi anche di educazione ambientale, quindi di avere un contatto col pubblico più vasto, e diciamo che questi primi approcci anche verso le spiegazioni, verso il pubblico relative alla botanica, alle caratteristiche delle piante, hanno acceso questo fuoco e ho detto no, il museo bisogna riempirlo di vita.
4: E così hai fatto. Come avete iniziato? Te lo ricordi?
5: Allora, diciamo, il museo era in un momento in cui non si rinnovava molto, gli altri musei iniziavano a parlare di mediazione culturale, noi avevamo un museo scientifico, quindi era un attimino più difficile, io però avevo una formazione anche in educazione ambientale, quindi abbiamo unito questi due approcci, l'educazione ambientale alla mediazione culturale o pedagogia museale, che si voglia, in qualcosa che è un po' un unicum. Siamo pochi i musei scientifici che si occupano proprio di mediazione culturale, in genere si fa della divulgazione scientifica, della didattica, invece il nostro intento era proprio quello di far parlare i reperti, di dare una seconda vita a quei reperti esperti che tutti dicevano: beh, l'orso l'ho visto mille volte, perché devo andare ancora al museo a rivederlo, ha fatto polvere. Quindi abbiamo tirato fuori questi reperti, le loro storie scientifiche, le loro storie nel territorio, regionali, le storie con le persone che le hanno osservate nel tempo e ne hanno osservato i cambiamenti. È stata una sfida.
4: È incredibile come tutti i genitori che hanno dei figli dicono: ogni volta che porto mio figlio o mia figlia al museo, poi questo viene assorbito da questi reperti, rimangono incantati, nonostante abbiano quasi più di 40 anni.
5: Certo, sono lì da ben più di 40 anni, però è questa forse la forza del museo, di avere questi reperti che ci permettono appunto di mediare le informazioni col nostro pubblico. Il reperto è possibile vederlo nelle sue dimensioni, è possibile avere un rapporto diretto, è possibile delle volte anche toccarlo quando abbiamo i reperti dedicati alla didattica, e quindi questo è un approccio che permette di toccarci a livello sensoriale, magari anche a livello emotivo, perché questo reperto l'ho osservato con l'amico, con la mamma, col nonno, e quindi ha tutta un'altra forma. Oggi evidentemente tutti noi possiamo comodamente seduti in una poltrona davanti a uno schermo osservare gli animali, le piante più incredibili, i luoghi del mondo più meravigliosi, con dettagli, magari anche con delle immagini strepitose, però nulla sostituisce quello che può essere l'incontro diretto, l'incontro personale.
4: E mi viene da dire anche la narrazione, perché io sono una mamma di due bambini che frequentano questo museo, che hanno frequentato i corsi che voi offrite il sabato in mattina, e la cosa molto interessante è che voi fate raccontare delle storie, continuate a raccontare storie.
5: Esattamente, la narrazione è quello che, diciamo, fa sì che un reperto non è solo più il reperto del museo, ma è il reperto che in fondo mi appartiene, il museo è nostro, e non è solo della PIA o piuttosto del dipartimento che se ne occupa. Questo reperto che racconta una storia, questa narrazione, come sappiamo bene, le storie ci aiutano in fondo a fare ordine nel mondo, nel vissuto, e quindi anche questi reperti cominciano ad avere una storia nel nostro vissuto, quindi li ritroveremo in natura, ne saremo forse responsabili e forse avremo anche veramente la possibilità di essere più attivi e più partecipi in quella che poi sarà la tutela di questi animali, piante, funghi che noi abbiamo visto al museo, ma che esistono per davvero e cambiano.
2: In due decenni, l'abbiamo detto, grazie alla mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale, da custode di collezioni e centro di ricerca, si è trasformato anche in un laboratorio culturale a disposizione del pubblico. Oggi annualmente si svolgono oltre mezzo migliaio di attività dedicate alla scoperta della natura e del territorio, che coinvolgono allievi, docenti, interessati, famiglie e generazioni diverse. Questo impegno costante si è tradotto in oltre 6.500 momenti e giornate di attività tra animazioni, conferenze, escursioni e corsi per adulti. Ma nel 2006 non era così.
5: Io come conservatrice botanica ho proposto ai miei colleghi di occuparmi in parte degli aspetti didattici della mediazione del museo, e ho proposto ai colleghi di fare un congedo non pagato dal mio lavoro per 3 mesi e realizzare il primo lavoro di mediazione culturale con 3 classi delle scuole dell'Istituto Scolastico di Lugano, che si apriva pian piano ai musei e alle collaborazioni con enti esterni alla scuola.
4: Classi elementari?
5: Elementari, era una seconda, terza, quarta. Abbiamo deciso di arredare l'ingresso del museo, che si nascondeva un po' tra le pareti della scuola, dove si va, ma il museo dov'è? E questo esperimento, che è stata la possibilità di spiegare a queste 3 classi cosa fosse il museo e cosa fossero i settori di cui si occupa, con la collaborazione di Silvia Paradela, un'artista che è conosciuta anche per le sue attività in altri musei artistici, ci ha permesso di creare questo arredo. Questi cerchi sono stati realizzati nel contempo da tutta la classe, ognuno ha dovuto trovare il suo spazio, quindi una collaborazione, una condivisione delle risorse, ed è quello che la mediazione vuole fare. Inaugurata questa

0: rendiamo questi reperti ancora più completi, veramente qualcosa che vive di nuovo.
1: Oggi al Giardino di Albert stiamo raccontando i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale, ripercorrendo le tappe di questo percorso. È per questo motivo che non posso non introdurre la mia seconda ospite. Se come me siete frequentatrici del museo o avete partecipato a qualche attività proposta, non potete non aver incontrato Lara Lucini. Lei è sempre lì, all'ingresso dello spazio espositivo, dietro il suo banchetto, ad accogliere grandi e piccini.
2: È molto bello vedere i bimbi che anno dopo anno, mese dopo mese tornano e li vedi proprio crescere. Vedi crescere questi bambini inizialmente 3 anni, 4 anni e poi arrivano fino praticamente all'adolescenza ed è bellissimo perché vuol dire proprio che si riesce ad appassionarli al mondo naturale, alla biologia. Ci sono ragazzi che appunto sono venuti da noi da bambini che adesso stanno facendo un dottorato in biologia o piuttosto che in botanica e questo è una bella soddisfazione. Purtroppo io non posso dirti tanto degli inizi perché 20 anni fa io non ero ancora qua, quindi sono arrivata più o meno 3 o 4 anni dopo, 16-17 anni fa. Posso dirti cosa ho trovato quando sono arrivata?
1: E cosa hai trovato quando sei arrivata?
2: Ho trovato tanta vivacità, tanto affetto, tanto, cioè queste animazioni qua, soprattutto quelle del sabato, ma anche quelle delle scuole. Erano tutti entusiasmissimi i bambini quando arrivavano la mattina, erano proprio contenti, si abbracciavano con la Pia, con la Silvia. Era proprio un momento proprio di gioia, insomma, quando arrivavano. E questo è stata una bella sorpresa che ho avuto appena iniziato a lavorare al museo.
1: Da dove arrivavi, Lara, prima di arrivare qua al museo?
2: Uff, una storia lunga e non tanto interessante. Avevo fatto altre cose in altri studi e poi sono arrivata qua al museo. Prima ho lavorato un po' in ufficio di sopra con la collezione dei muschi e poi alla fine sono diventata responsabile del piano espositivo.
1: Qualche giorno fa sono tornata al museo da giornalista per intervistare Pia e Lara per questa puntata e a un certo punto è arrivata una classe.
3: Quest'anno però parleremo di qualcosa che c'era tanto tempo fa. L'anno scorso abbiamo parlato di prato e di alberi, quindi siamo anche usciti, dal museo siamo usciti. E invece adesso ci occuperemo di questa nuova mostra che fra qualche settimana sarà smontata. E quindi abbiamo l'occasione di visitarla ancora oggi con delle attività e parla di animali che vivevano veramente tanto tempo fa, fino a 200.000 anni fa. Non come dinosauri o quello che conoscete voi che era ancora prima, ma animali che erano qui in un momento in cui il clima era molto diverso, o molto caldo o molto freddo. Qualcuno magari sa già un periodo che era molto freddo da noi, come si chiamava? Dimmi.
4: Il tempo glaciale.
3: L'era
4: glaciale.
3: L'era glaciale, perché voi avete visto forse un cartone con l'era glaciale, no?
5: Sì, no.
3: Alcuni l'hanno
5: Sì.
3: visto?
5: L'abbiamo visto in classe.
3: Davvero?
5: No,
4: non
5: sì,
4: l'abbiamo
5: no,
4: visto.
5: Non in classe.
6: L'episodio, Sara.
4: Sì, però c'è il film, hai
6: C'è
4: sempre.
6: il film.
3: Ecco, in quell'epoca lì vivevano animali diversi che adesso, giusto?
5: Sì.
3: E non li scopriremo. Però prima, bimbi, siccome io so che siete sempre impazienti, poi durante l'attività mi dite, ma quando andiamo di là? Facciamo il nostro piccolo giro del museo per riempirci del profumo del museo?
4: In che senso profumo?
3: Perché quando si è al museo è un po' speciale, c'è un'aria speciale.
4: Non lo sapevo.
3: Non la sapevi? Non la senti speciale? Vi aspetto qui fra 5 minuti, bimbi? 10, 10.
1: E mentre le allieve e gli allievi della terza elementare dell'Elvetico corrono per i corridoi del museo, io ne approfitto per raccogliere un po' di impressioni, anche quelle della maestra Sara.
7: Classe terza.
1: Dell'Istituto Elvetico,
7: Sì,
1: giusto?
7: esatto.
1: Come mai avete deciso di portarli al museo e di aderire a questo programma di mediazione culturale?
7: Siamo già venuti precedentemente, negli scorsi anni, ci siamo molto trovati bene, anche perché i bambini riescono a rivedere le tematiche che affrontiamo in classe, ma in una maniera più attiva, più giocosa e presentato da altre persone che sono anche più esperte dell'attuale insegnante che si può formare, si può leggere, apprendere, ma non è mai preparata quanto loro. E ai bambini, poi soprattutto l'esperienza qua al museo rimane anche più salda.
1: Cosa stai guardando?
8: Sto guardando le api che stanno mettendo il miele
6: nelle loro casette.
1: La conoscevi già questa macchina del museo? Ci sei già stata qua al museo?
6: Sì,

0: Tante volte, cioè ci sono tante cose da vedere.
1: Mi piace vedere fossili antichi.
2: E tu invece sei già stato qua al museo?
3: Sì.
2: Con chi? Con i tuoi genitori o con la scuola?
3: Con la scuola.
2: Come ti chiami?
3: Gianluca.
2: Gianluca, mi porti nel tuo luogo preferito di questo museo?
3: Non lo so qual è.
1: No, c'è qualcuno? Non so qual è il mio preferito.
2: Mi porti?
3: Sì, ci sono gli orsi, le aquile.
2: Edward, tu sei già stato qua al museo?
4: Abbastanza volte. L'unica cosa che mi piacciono sono i fossili e i minerali.
2: Ah, solo fossili minerali, gli animali meno.
4: Insetti. Mi piace molto la storia della Terra. La trovo molto interessante e mi sono fatto delle domande, a cui però ora non mi ricordo.
2: Puoi fare dopo a Pia le domande anche, no?
4: Sì, lo so, ma non me la sento.
2: Siete una classe che fa un sacco di domande, eh?
5: Abbiamo visto l'ariosauro e il ticino succus.
6: Il ticino succus è là.
2: Allora vi seguo, fatemi vedere il ticino succus, va?
7: È un animale che sembra un coccodrillo del ticino.
8: Monte San Giorgio l'ariosauro?
2: Sì.
8: E quello è il ticino succus.
9: Mezzo.
8: Missioni reali questo.
2: Cosa mangiava il ticino succus?
7: Carne.
9: È carnivoro.
2: Oh, ma sapete più di me.
8: Ma non è onnivoro, scusa.
7: È stato trovato circa nel 1850.
2: Domande, risposte, domande, risposte, ancora domande, ancora risposte. Gli spazi del museo si riempiono ogni giorno di bambine e bambini curiosi che aprono i loro occhi sulla natura e sul mondo. Ogni piccolo, l'abbiamo sentito dagli allievi della terza elementare del Vetico, ha il proprio angolo del cuore e anche io ne ho uno. È quello dove ci sono gli animali del bosco. Ci sono legata perché, a proposito di mediazione culturale, 4 anni fa per RSI Kids ho realizzato, in collaborazione con il museo, delle fiabe, le fiabe al museo. Federica Di Lillo, una delle animatrici del museo, aveva scritto delle fiabe su alcuni animali che sono all'interno delle vetrine. E Pia Giorgetti ci ha chiesto di trasformarle in fiabe sonore. A quelle fiabe hanno anche partecipato Emiliano e Margherita, che all'epoca avevano 9 e 5 anni.
10: Emiliano, qual è l'animale che ti piace di più in questa vetrina?
11: Sicuramente la volpe.
10: E come mai proprio la volpe?
11: Perché è bella e furba.
10: Ah, conosci Fulvio?
11: No.
12: Fulvio la volpe.
10: Fulvio è un bel volpacchiotto giovane e scaltro. Lo scorso inverno si è perdutamente innamorato di Maria, che ha la pelliccia rossa come le foglie d'autunno. Insieme sono molto felici.
2: Le fiabe al museo sono ancora online e se non l'avete mai fatto, ascoltatele con i vostri bimbi e i vostri nipoti. C'è la fiaba dello scialle magico, quella delle rondini di Felice, quella di Gambasecca. Sono tutte storie che raccontano le abitudini e la biologia di alcuni degli animali dei diorami del museo. Io le riascolto sempre con piacere e anche con un pizzico di nostalgia quando risento le vocine di Emiliano e Margherita.
13: Guarda, fratellone, un pipistrello a testa in giù!
12: Margherita, vuoi che ti racconti una storia sui pipistrelli?
13: Sì, che bello!
12: D'accordo, ma promettimi che non avrai paura.
13: Promesso!
10: Batmom.
12: Un rumore mi sveglia di soprassalto. Qualcuno è entrato nella mia stanza.
2: C'è una parte del museo che secondo te attrae più di tutti? Che tu ti chiedi, ti sei sempre chiesta, ma perché questa parte è così attraente?
14: Allora, io direi la vetrina delle cacche. La vetrina delle cacche è sempre quella che per i bambini, soprattutto i più piccoli, affascina tanto, insomma, che le cacche in vetrina, invece vabbè, hanno il loro significato chiaramente all'interno della vetrina.
15: Il mio angolo del cuore resta l'ambiente acquatico, sicuramente. Anche altri uccelli, ma gli uccelli acquatici insomma sono più grandi, sono più visibili, danno un'emozione subito, li conosciamo sin da piccoli. Per contro, quello che mi manca nel museo, per anni avrei avuto in animo, ma è vero che anche lì si hanno tante idee, alcune restano nel cassetto, di realizzare un angolo dedicato ai semi e alle gemme delle piante, perché lavoro spesso con questi due argomenti nei boschi, coi bambini, noi siamo anche all'esterno, coi bambini, e trovo che questa forza che ha il seme, che sarà un albero, che sarà un grande bosco, questa forza che hanno le gemme, quello che contiene una gemma, che è chiaramente una forza incredibile, si trasmette molto bene e viene interiorizzata proprio con un'esperienza personale dai bambini.
14: Durante una giornata dei musei che è stata fatta qualche anno fa ormai, siccome io sono terrorizzata dai serpenti, cioè non li amo proprio, c'è stato un erpetologo che ha portato invece le sue creature che tiene a casa per fare appunto un'attività didattica divulgativa con i visitatori. E quel giorno lì lui è stato tanto caro e tanto amorevole che io sono riuscita a prendere in mano un serpente che mai avrei pensato di fare in vita mia, e invece sono riuscita, perché lui mi era assicurato per un'ora quasi, e sono riuscita a prendere in mano questo serpente, e per me è stata una sorta di conquista, non avrei mai pensato di poter fare una cosa così.
2: Avete sentito? Persino chi lavora per il museo può godere dei benefici della mediazione culturale. Lara Lucini non si sarebbe mai sognata di poter toccare un serpente in vita sua, e invece... Io per esempio ricordo che qualche anno fa, assieme a Pia Giorgetti, abbiamo organizzato due mattine con le allieve e gli allievi della CPT di Trevano. Abbiamo portato futuri cuochi, elettricisti, sarte, pasticceri, spazzacamini e pittrici a spasso lungo il Cassarate e abbiamo mostrato loro le specie animali e vegetali che abitano il fiume. Ricordo la diffidenza iniziale di questi ragazzi poco abituati a stare in natura, ma ricordo anche, verso fine mattinata, i loro occhi che si erano accesi di curiosità. Pia Giorgetti Francini, tu dicevi prima che in questi 20 anni siete cambiati voi, è cambiato il pubblico, sono cambiati i bambini. Com'è cambiato il modo di fare mediazione culturale?
15: Sicuramente all'inizio eravamo molto più propensi a spiegare, no? Perché spiegare vuol dire aprire un libro, no? Di spiegare, togliere le pieghe e poter allargare questo libro, no? Lo sappiamo, i bambini sono attirati dai pop-up, si aprono, c'è sempre qualcosa dietro. Oggi ci lasciamo più coinvolgere da quello che sono i bisogni reali di sapere delle cose, di collegarle al vissuto, e sicuramente forse quello che noi abbiamo mantenuto è quello di dare forza a quello che è la persona che scopre insieme a questi bambini, il mediatore. Abbiamo rinunciato nei diorami a riempirli di tasti, di schermi. Ci sono al museo, ci siamo adattati, la tecnologia ci permette chiaramente di fare un passo nella conoscenza. Ecco, i diorami non permettono l'immaginazione, l'immaginare insieme è stato quello che forse ci ha cambiato. Alla fine noi non possiamo imporre quello che noi vogliamo dire o vogliamo trasmettere, possiamo solo cercare di raccontare insieme, capire insieme e costruire un mondo che sia il più vivibile possibile, e quindi dare fiducia anche ai bisogni, alle richieste e ai racconti di chi ci ascolta anche.
2: Il museo, lo dicevi tu, si è aperto al pubblico, aperto nel vero senso della parola, perché voi avete aperto la mediazione ad altri luoghi, andate nelle scuole, portate avanti progetti proprio con le classi, l'aula nel bosco, di cui insomma puoi essere veramente orgogliosa. Tantissimi sono i progetti. Qual è quello che ti appassiona? Lo so, ti appassionano tutti, ma qual è quello che ti fa dire questo è vincente?
15: Allora, sicuramente l'hai citata, l'aula nel bosco, questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano. Quest'aula però è utilizzata anche da altre scuole, da altri gruppi, dai nostri corsi di formazione. Sicuramente è stato quello che mi ha permesso di mostrare quanto il museo fosse il diario di un territorio che esiste, in cui possiamo avere esperienze meravigliose fuori dalla porta di casa, al Monte Brema, come in altri boschi che circondano e ambienti naturali che circondano le nostre scuole, i nostri abitati. E questo sicuramente è un progetto vincente, perché abbiamo potuto portare la mediazione culturale, scientifica, a un altro livello, sicuramente.
2: Questa puntata è quasi giunta al termine. Vi invito a passare al museo durante il prossimo weekend per incontrare non solo Pia e Lara, che ringrazio per essere state nostre ospiti, ma anche tutti coloro che da anni lavorano per farci scoprire quello che di bello offrono il nostro territorio e la natura. Io ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Song to the Siren, un brano che, se non erro, abbiamo già ascoltato nella puntata di Voci Marziane dedicata a Tim Buckley, in questo caso però il grande Robert Plant. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Ebbene sì, l'ho messo un po' provocatoriamente per due ragioni. Una, perché Song to the Siren fa parte di quei brani intoccabili, per cui il rischio ogni volta che la si coverizza, diciamo così, è quello di trovarsi drammaticamente di fronte al fatto che la versione originale di Tim Buckley è eccezionale, e lo è ovviamente, però devo dire che il lavoro che Plant fa in questo brano è straordinario. La seconda provocazione: tu mi insegni, facendo radio da molti anni, che tra il pubblico c'è sempre chi è pronto a, giustamente anche a sparare, a dire ma perché questa scelta. Qualcuno potrà dire ma come, Robert Plant, icona assoluta, rockstar totale, cosa c'entra con le voci marziane? A mio avviso c'entra, perché l'unico marziano, credo veramente uno degli unici marziani di quella grande stagione del rock tra gli anni 60 e gli anni 70 che è invecchiato bene, che non rincorre, come purtroppo drammaticamente quasi tutti i suoi coetanei e colleghi, non rincorre un passato che non c'è più, un passato di giovinezza triste con questi tentativi di urlare nei microfoni con ormai un filo di voce che non c'è più, insomma scene che da fan ho visto troppe volte.
0: Stai pensando a Ian Gillan, di' la verità.
1: Purtroppo sì, che è stato ed è ancora uno dei miei eroi, però vederlo oggi mi fa una tristezza veramente infinita. È stato una delle ragioni per cui ho iniziato a cantare, mi sarebbe piaciuto che fosse evoluto, che avesse provato a fare qualcosa di più. Ebbene, Robert Plant l'ha fatto. Robert Plant, a un certo punto della sua carriera, io credo in maniera assolutamente cosciente, perché l'operazione è una grande operazione di ricerca, ha capito che non solo non poteva, ma forse non aveva più neppure alcun senso salire su un palcoscenico e cercare di fare il verso a quello che era negli anni 70, quell'icona erotica di urla e guaiti che hanno fatto storia, che hanno fatto anche un modo di cantare, ma di affondare in un mondo diverso, nel mondo di questo folk, roots, un po' anni 20, 30, da cui lui ha colto moltissimo, insomma probabilmente un po' le sue origini, ma contaminandole, qui la grande capacità di scegliere ottimi musicisti come compagni di viaggio e costruire un vero e proprio nuovo linguaggio, in cui sinceramente, da cantante, da senza vanto ma esperto di canto, posso dire che secondo me ci ha azzeccato pienamente. In altre parole, chi va oggi ad un concerto di Robert Plant cercando o sperando di vedere Robert Plant degli anni 70, non solo non lo troverà, ma troverà un artista maturo, conscissimo della propria età e delle proprie capacità. E quello che vorrei fare in questa puntata è farvi ascoltare un po' di queste cose. Una l'abbiamo sentita tranquillamente con questa straordinaria versione del 2002 di Song to the Siren. La prossima invece è un grande brano storico degli Zeppelin, rifatto però nel 1994 nello straordinario disco No Quarter, col suo compare di sempre Jimmy Page, in una versione sicuramente moderna e originale, dove c'è anche la Moroccan String Band ed Egyptian Orchestra. Kashmir.

0: Beh, strepitosa questa versione, è riuscito a reggere il confronto con l'originale,
1: assolutamente,
0: a rinnovarlo in qualche modo.
1: Sì, Cashmere. Questo è il passaggio, è un brano che ho voluto mettere proprio per dimostrare questo movimento e questo passaggio che adesso sentiremo ancora più. Voglio essere provocatorio, questo oggi me lo consentirai, ma mentre ascoltavo il brano mi è venuto questo paragone. Sento a volte delle critiche rivolte a lui perché, per esempio, negli ultimi concerti, quelle rare volte che fa brani di Led Zeppelin, oltre a stravolgerli completamente nell'arrangiamento, cosa buona e giusta a mio avviso, cambia a volte anche le tonalità e la gente dice: ma no, non usa più le tonalità originali. Questa è una stupidaggine tipica del mondo del rock. Fortunatamente nel mondo del jazz non c'è. Nel mondo del jazz si prende un brano, si decide qual è la tonalità migliore per il cantante, così la si fa. Si può concordare se si usano degli strumenti ad arco, delle tonalità migliori o meno, ma si adatta il brano alla voce. Ora vi faccio questo esempio: se io ho sempre amato vestirmi bene e ho un bellissimo abito di quando avevo 20 anni, nel quale non sto più perché fisicamente, ora che ne ho 50, non sono più snello, cosa devo fare? Devo mettermi una tuta da ginnastica o mi faccio fare un abito su misura sempre di buona qualità, magari simile a quello che avevo in quegli anni, semplicemente lo adatto alla mia taglia? Credo che la risposta sia abbastanza ovvia. Quello che Robert Plant sta facendo in questi ultimi decenni è esattamente questa operazione, e questa operazione la sentiamo in maniera splendida, secondo me, in questo piccolo frammento di un album del 2007, Raising Sand, che lui ha fatto in coppia con una cantante country molto brava e le cui voci, tra l'altro sue, di Plant e di Allison, si fondono molto bene. Lei si chiama Allison Krauss e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Gone, Gone.

0: Beh, devo ammettere che Boris Savoldelli mi prende in contropiede, nel senso che in genere io ho un po' un'allergia per il country, ma qui invece riesco ad ascoltarlo.
1: Ti dirò di più, l'allergia per il country ce l'ho anch'io e questo disco mi ha veramente aperto un mondo, ma perché dietro c'è una ricerca. Poi leggendo su interviste eccetera, non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo fino ad ora, lui ha fatto veramente un fortissimo lavoro di recupero. Lui è sempre stato un grandissimo fan di Elvis Presley, c'è l'eco di Elvis Presley. Nel prossimo brano che vi faccio sentire vi do un'annotazione tecnica: se state attenti sentite che viene utilizzato sulla voce quello che è tecnicamente chiamato lo slap delay, che era un delay, una ripetizione molto stretta che era tipica delle amplificazioni di quegli anni, veniva usato sia sulle chitarre che sui bassi che sulle voci. C'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di modernizzazione del passato. Lo sentiamo nel brano successivo, che è uno straordinario mix tra psichedelia, rock music, ma anche un po' di elettronica sottile che c'è sotto. È un brano del 2014 tratto da un suo disco solista intitolato Lullaby and the Ceaseless Roar. È un brano che io trovo meraviglioso, dove lui usa in maniera superba la sua voce. Turn It Up.

0: Altro esempio mirabile da un album del 2014 firmato da Robert Plant, che davvero è riuscito a mantenere viva, accesa la fiaccola della sua creatività, quella che ricordiamo tutti dei suoi anni d'oro, quelli con i Led Zeppelin, rinnovandosi però nel contempo.
1: Assolutamente sì, ed è per questo che ho ritenuto che una puntata intera delle Voci Marziane andasse dedicata a lui, proprio per questa straordinaria capacità. Ha una enorme capacità di equilibrio. Se avete ascoltato con attenzione, lo sentiremo anche nel prossimo brano, c'è una commistione assolutamente originale, non solo tra strumenti acustici, ma addirittura strumenti quasi arcaici. Ci sono anche degli strumenti della tradizione africana a corda, cioè ci sono questi colori, questi suoni puramente acustici mixati a questa elettronica che non è mai invasiva, ma è presente da modernità quello che stiamo ascoltando, che io trovo interessantissima. E infatti, come brano di chiusura, vi vorrei proporre un grande brano, uno dei brani più belli mai scritti. In realtà tutti pensano che sia, o la maggior parte delle persone credono che sia stato scritto da Hendrix, ma in realtà è una cover di Hendrix, venne scritto da Billy Roberts. Di cosa parliamo? Parliamo dello straordinario Hey Joe. Ebbene, nell'album Dreamland del 2002, Robert Plant ne fa una versione, a mio avviso, assolutamente straordinaria, e con questa
0: chiudiamo alla grande, direi.
1: Direi proprio di sì.

0: Levi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Sono rientrati nel pomeriggio a Ginevra i partecipanti svizzeri della Global Sudmut flottiglia che voleva forzare il blocco navale a Gaza e che è stata arrestata. Sono stati arrestati lunedì in acque internazionali da Israele. In una breve dichiarazione si sono detti scossi anche per via del trattamento ricevuto e hanno rilanciato peraltro le accuse di inazione al Dipartimento federale degli affari esteri. Noi sentiremo anche la voce del partecipante ticinese. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. Andremo poi in Turchia, dove si registrano proteste dopo che un tribunale di Ankara ha invalidato l'elezione di tutta la direzione, tutta la dirigenza del principale partito di opposizione, mentre il presidente Erdogan ha fatto chiudere la principale università indipendente. E poi a Cannes, dove tra poco più di un'ora, poco più di due ore, sarà rivelato il palmarès della 79esima edizione del Film Festival. Quest'anno però la kermesse è stata teatro anche dello scontro tra Canal Plus e i diversi attori del mercato cinematografico. A Faido in Leventina invece tutto è pronto per il passaggio del Giro d'Italia martedì prossimo. Oggi ci si è avvicinati con una giornata popolare tra Biasca e Cari. Allora sentiremo quali le aspettative nella regione. E poi i vini ticinesi in mostra durante i due fine settimana di cantine aperte. Noi abbiamo fatto un giro.
4: Dobbiamo essere coscienti che in questo momento proprio il consumatore consuma di meno ed è più attento, soprattutto nell'acquisto. Noi stessi vediamo che con l'aiuto di internet il consumatore fa sempre un confronto e quindi proprio davanti ai nostri occhi controlla che il prezzo sia corretto.
3: Questa è la voce di Valerio Cimiotti, direttore della cantina di Giubiasco, vini svizzeri, vini ticinesi che affrontano anche la sfida del prezzo. Allora ne parleremo con il presidente dei sommelier svizzeri. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. Sono dunque atterrati oggi pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumut Flottiglia. L'ottava persona binazionale è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo si trova ora all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti. Non si sa in quali condizioni si trovino dopo 5 giorni di detenzione in Israele, in condizioni che denunciano inaccettabili. Vera Pelandini.
5: Gruppo compatto spicca nella piccola hall di Cointrin, palloncini e bandiere palestinesi. Vengono da tutta la Svizzera, sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente gli abbracci. Scossi ma non feriti appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
6: Tutto quello che è successo negli ultimi giorni, il tempo è un po' confuso, ma sono contento di essere di nuovo a casa con le persone, l'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco, probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' il rilascio, però sì, diciamo che altre compagne e compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
5: Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa su una cinquantina di navi, una flotta umanitaria che si dirigeva a Gaza per cercare di rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari. Poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. È estremamente grave, ha aggiunto. Gli attivisti criticano duramente anche l'atteggiamento della Confederazione. La Svizzera ci ha semplicemente detto che si trattava solo di responsabilità individuale di ciascun membro della flottiglia, hanno affermato. È assolutamente terrificante pensare che la Svizzera ignori tutti gli obblighi giuridici internazionali che le incombono. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera e alle autorità competenti in Israele di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti, così come il rispetto del diritto internazionale e del diritto marittimo. Il DFI aveva anche definito inaccettabile il comportamento del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, esprimendo tali critiche anche in un colloquio già previsto con l'ambasciatore israeliano in Svizzera 2 giorni fa. E proprio contro il ministro della difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia. A creare indignazione e critiche in molti paesi erano stati dei video postati dallo stesso ministro Ben-Gvir, nei quali lo si vedeva umiliare degli attivisti della flottiglia, ammanettati e inginocchiati a terra. «Sono venuti con orgoglio, guardate come sono ridotti ora», lo si sente proclamare sullo sfondo dell'inno israeliano. Un passo di troppo per il ministro degli affari esteri francese Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
3: Questo dunque gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda della Global Summit flottiglia. Noi, prima di continuare, apriamo una parentesi sportiva, perché a Zurigo è appena ricominciato la Swiss Life Arena il terzo tempo della partita di hockey Svizzera-Ungheria, valida per i mondiali. Alla fine del secondo tempo si era sul 7-0 con tripletta del capitano Romagnosi. Allora, buonasera Lorenzo Boscolo. Allora, cosa ci dice questa partita e cosa ci dice soprattutto guardando magari avanti alla Finlandia, che sarà verosimilmente il test per poi accaparrarsi anche il primo posto del girone?
1: Intanto buonasera dalla Swiss Life Arena. Intanto che Romagnosi ha deciso di vincere la partita, ha deciso di dare una scossa, ha deciso di fare il capitano e in 4 minuti e 45 secondi ha realizzato 3 reti, dando il là poi alla seconda vendemmiata che ci gusteremo a questo mondiale dopo la 9-0 inflitto all'Austria. Le indicazioni sono: hai utilizzato la parola test, Yann Cadieux dopo il 3-0 ha iniziato a miscelare un po' le linee d'attacco, e allora, proprio pensando alla Finlandia, possiamo aspettarci che ad esempio nella prima linea, quella di Isher Maier Biaska, al posto di Biaska potrebbe essere inserito contro i finnici un altro giocatore prelevato dall'NHL, ossia Nino Niederreiter. Poi c'è una linea molto interessante con il capitano del Lugano, che normalmente gioca con Niederreiter, con Berci, che è stato inserito tra i due zurighesi alla centro, tra Andrighetto e tra Malghin, anziché fare il centro ha fatto l'ala. Ebbene, questi tre hanno realizzato uno a testa ben 3 reti contro la malcapitata Ungheria. Dunque è molto probabile, al di là del fatto che siamo alla sesta partita in 8 giorni e la Svizzera comunque anche contro i magiari ha mantenuto un ritmo davvero molto elevato, hanno pattinato dall'inizio ad adesso, siamo alla 1:28 del periodo numero 3. Al di là di questo, ecco, la fortuna di incontrare in questo sabato l'Ungheria ha dato la possibilità a Yann Cadieux, pensando soprattutto alla Finlandia, alle partite che arriveranno, saranno tutte decisive, di operare qualche test per tastare soprattutto i suoi uomini d'attacco.
3: Lorenzo, brevemente, forse la sorpresa di oggi, a proposito del test, sono però gli Stati Uniti, che hanno perso dalla Lettonia. Insomma, i campioni del mondo e olimpici non hanno più il destino nelle loro mani, e se stasera l'Austria dovesse battere la Germania rischiano davvero di rimanere fuori.
1: Esatto, tutto dipende da questo confronto che andrà in scena a partire dalle 20:20 qui alla Swiss Life Arena. Se l'Austria però non dovesse battere la Germania, sulla carta se la gioca, ma attenti, perché probabilmente, anche se la Germania ha poco da dire perché è lì ferma dopo 5 partite a 4 punti, è pur sempre un derby tra tedeschi, diciamo così. Dunque non penso che avranno vita facile Zwerger e compagni. Ma se l'Austria non dovesse appunto battere la Germania, poi dovrebbe giocare contro la Finlandia e poi ci sarebbe eventualmente lo scontro diretto contro gli Stati Uniti. Hai ragione, sarebbe clamoroso, campioni olimpici, campioni in carica, però non sono ancora, a mio giudizio, del tutto spacciati. Ma va anche ricordato che la selezione portata a questi mondiali, quella statunitense appunto, è una selezione estremamente giovane, costruita pensando al futuro. Loro lavorano con dei cicli e siamo entrati probabilmente ovviamente in un nuovo ciclo con la costruzione degli Stati Uniti, che vedremo più in là, iniziata proprio qua, ma davvero sono molto giovani, ci sono due o tre stelle dell'NHL, ma gli altri sono davvero troppo giovani e li abbiamo visti contro i nostri, la fatica che hanno fatto, insomma.
3: Grazie Lorenzo Boscolo in diretta dalla Swiss Life Arena. Noi adesso andiamo in Turchia per parlare invece delle proteste che si sono tenute negli ultimi giorni, soprattutto a Istanbul, dopo che un tribunale ha rimosso la classe dirigente del maggior partito di opposizione e il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiuso una delle più importanti università del paese di orientamento liberale. Allora coinvolgo Filippo Cicciu da Istanbul per capire meglio cosa sta succedendo nel paese.
2: Sì, le proteste in realtà non si sono ancora fermate, anche oggi presso l'Università Bilgi, che appunto è una delle più prestigiose del paese, di orientamento liberale, gli studenti hanno continuato a contestare la decisione di Erdogan, che ha firmato un decreto che cessa le attività dell'università in base a una legge secondo cui lo Stato può chiudere un ateneo se l'offerta dell'istruzione viene ritenuta inadeguata. Nel caso della Bilgi, un ateneo privato chiuso nel mezzo dell'anno accademico, c'è anche un altro motivo, ovvero un'inchiesta per frode e riciclaggio avviata nei mesi scorsi su una grande società che dal 2019 possedeva anche questa università. La chiusura della Bilgi è arrivata a poche ore da un'altra decisione che ha suscitato grande clamore, ovvero la rimozione della classe dirigente del maggior partito di opposizione CHP, dopo una sentenza che ha annullato per irregolarità il congresso che nel 2023 aveva eletto gli attuali dirigenti del partito. La decisione ha creato turbolenze nel mercato turco, migliaia si sono radunati ieri ad Ankara e Istanbul per contestare la sentenza di tribunale, che peraltro arriva mentre il partito era già al centro di molte altre inchieste, come ad esempio quella per corruzione contro il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che è ritenuto il principale rivale di Erdogan ed è stato rimosso dall'incarico più di un anno fa. Si trova ancora in custodia cautelare, mentre anche i sindaci eletti con l'opposizione in altre città turche si trovano in carcere per gli stessi motivi e nelle scorse ore 13 membri del CHP sono stati arrestati.
3: No, restiamo in Turchia per parlare di un evento del passato che ancora scuote in qualche modo la società, è la storia di Hrant Dink, il giornalista armeno ucciso da un nazionalista turco nel 2007, un caso che ancora oggi presenta dei dettagli irrisolti. A Istanbul è stato pubblicato un nuovo libro sulla vicenda e allora sentiamo il racconto, che è sempre di Filippo Cicciu.
7: The murder of Hrant Dink, one of Turkey's best-known journalists who spoke out against the mass killing of Armenians.
2: Sono passati quasi 20 anni dall'uccisione di Hrant Dink, giornalista armeno di Turchia, freddato nel centro di Istanbul da un colpo di pistola sparato alle sue spalle mentre si recava alla sede del settimanale che aveva fondato, Agos.
7: Hrant Dink was shot in broad daylight in Istanbul.
2: La rivista, in lingua turca e armena, ha continuato a pubblicare anche dopo l'uccisione del suo direttore e quest'anno ha festeggiato i 30 anni dalla fondazione, mentre nella sede storica di Agos è stato allestito uno spazio per ricordare Hrant Dink.
8: Sites are the places that combine the pain of the past with the hope for the future.
2: I siti memoriali sono posti che uniscono il dolore del passato con la speranza per il futuro. Con queste parole, Nahyat Karaköse descrive lo spirito che anima il sito memoriale di Hrant Dink, un luogo dove è possibile ricordare la sua storia, come anche la questione armena in Turchia, attraverso documenti, installazioni artistiche, filmati d'epoca e articoli di giornale. La donna sta presentando un volume appena uscito riguardo al giornalista ucciso e lavora al sito memoriale, che è allestito di fatto a pochi metri da dove Dink è stato colpito a morte. Il nazionalista turco di 17 anni, Oğuz Samast, sparò infatti a Dink mentre il giornalista stava per entrare al Palazzo Sebat, l'edificio antico dove al suo terzo piano si trovava la sede di Agos, lo stesso luogo dove ora è allestito il memoriale Hrant Dink. Erano le 15.05 del 19 gennaio 2007. Al momento della morte, Dink era un giornalista molto famoso e al centro di varie inchieste, dove era indagato con l'accusa di avere insultato il sentimento nazionale turco con i suoi articoli e per avere menzionato il genocidio armeno. Fuori dalla porta dell'elegante edificio nel quartiere Osman Bey, una targa nera sul marciapiede con il suo nome e la data della morte segna ancora oggi il punto esatto dove il giornalista si accasciò dopo essere stato colpito alle spalle.
9: Bir Türk düşmanı olarak beni görüyorlar.
2: Mi vedono come un nemico dei turchi e questa per me è una grande tortura, diceva prima di essere ucciso Hrant Dink, membro della minoranza armena di Turchia che oggi conta soltanto 50.000 persone su una popolazione di oltre 86 milioni di cittadini turchi.
9: Ben Türkiyeliyim, Türk değilim, Ermeni.
2: Sono della Turchia, ma non sono turco, sono armeno. E alcune parti della società turca hanno iniziato a trovare inquietanti le mie dichiarazioni sulla questione armena, sulla democrazia turca. Dink, nei suoi articoli, raccontava i problemi della minoranza a cui apparteneva utilizzando coraggiosamente dure critiche e denunce contro le discriminazioni subite, ma nello stesso tempo esprimendo un desiderio di riconciliazione con il popolo della Turchia, la terra dove era nato e cresciuto. Lo si può comprendere leggendo il celebre articolo 23 e mezzo del 1996, dove Dink colloca la sua identità di armeno di Turchia a metà tra il 23 di aprile, un'importante festività della Repubblica Turca, e il 24 di aprile, ovvero il giorno in cui gli armeni ricordano i massacri di epoca ottomana del 1915 come un genocidio, termine che la Turchia ufficialmente non accetta. Il mio unico desiderio è la riunificazione del popolo turco e armeno sotto un'identità europea, diceva Dink, mentre ogni anno migliaia di persone si raccolgono il 19 gennaio sotto l'ex sede di Agos per commemorare il giornalista. E la questione armena resta un nodo controverso della storia turca, anche se recentemente le autorità di Turchia e di Armenia hanno avviato un processo per normalizzare le relazioni, che potrebbe portare nei prossimi mesi all'apertura del confine tra i due paesi, che è chiuso fin dai primi anni 90. Il prossimo 19 gennaio segnerà il 20° anniversario dell'uccisione di Dink e l'assassino, Oğuz Samast, dopo 17 anni di reclusione nel 2023 è uscito dal carcere e si trova da allora in un regime di libertà vigilata, mantenendosi lontano dalla vita pubblica.
3: Adesso noi ci occupiamo di cinema perché questa sera alle 20:15 si conoscerà il palmarès del Festival di Cannes, un festival che quest'anno si è inserito pesantemente nel dibattito politico. Infatti alla vigilia dell'apertura 600 professionisti del settore hanno pubblicato una lettera apparsa sul quotidiano Libération nel quale denunciavano la crescente influenza dell'estrema destra sul cinema francese. Un condizionamento, secondo loro, simbolico da Vincent Bolloré, principale azionista di Canal Plus. Durante il festival poi il patron di Canal Plus, Maxime Saada, ha reagito alla lettera dicendo di non voler più lavorare con i 600 professionisti firmatari. Allora, questo in estrema sintesi quello che è successo. Per parlarne coinvolgo Moira Bubo, la nostra inviata a Cannes. Moira, perché la minaccia di non far lavorare chi ha firmato la lettera contro Bolloré è un problema? Tra l'altro nel frattempo le firme sono lievitate.
10: Sì, le firme sono lievitate, buonasera, si sono aggiunti nomi anche internazionali come quello di Javier Bardem, Ken Loach, Laura Morante, Mark Ruffalo. Beh, c'è un problema e va subito detto, Canal Plus nasce nell'84 come una piattaforma a pagamento e negli anni si è fortificata sempre di più dopo degli inizi difficili come uno dei maggiori finanziatori del cinema francese. Pensate che io ho visto 22 titoli in concorso qui a Cannes e più della metà avevano il logo Canal Plus. Questo significa quanti soldi vengano dati. E c'è un altro elemento fondamentale che Canal Plus non solo finanzia, ma distribuisce, perché subito dopo che i film sono usciti in sala, dunque nel giro di 6 mesi, il pubblico abbonato a Canal Plus può vederli a pagamento in streaming. Dunque potete immaginare quanto Canal Plus sia un ingranaggio fondamentale di un'industria cinematografica che è un fiore all'occhiello della produzione culturale dell'esagono. Perché? Perché produce tantissimi film e alimenta tutta una serie di professioni che lavorano nel mondo del cinema.
3: Allora, da dove deriva questa polemica? In ballo non c'è solo il cinema, si è partiti forse dall'editoria?
10: Beh, possiamo dire che tutto è nato qui all'inizio del festival con questa petizione, la Zaper Bolloré, appunto lanciata alla vigilia proprio dell'apertura della 79esima edizione contro il monopolio sul cinema e sui media in Francia del nuovo patron di Canal Plus, Vincent Bolloré. Ma già al Salone del Libro di Parigi, nel mese di aprile, c'era stato un grosso scossone perché era stato allontanato il direttore editoriale di Grasset. Sembra che questo non avesse apprezzato il fatto che alcuni autori, diciamo, di destra fossero stati inseriti a forza nella proposta editoriale della sua casa editrice. Anche Grasset fa parte del gruppo Vivendi, controllato da Vincent Bolloré, un uomo che apertamente fa campagna per l'estrema destra. Dunque c'è una paura fondata che la possibilità di esprimere liberamente le proprie posizioni venga meno.
3: Ecco, lo dicevamo, il patron di Canal Plus ha già in qualche modo minacciato di non voler lavorare con questi 600 professionisti che avevano firmato la lettera contro Bolloré. Non è che questi 600 in qualche modo firmando questa lettera abbiano in qualche modo favorito la loro uscita, quindi il loro allontanamento, andando magari a creare quel problema che vogliono invece risolvere? E poi quanto è probabile che questa minaccia venga effettivamente attuata?
10: Sì, capisco perché mi chiedi questo. Maxime Saada, il direttore generale di Canal Plus, ha dichiarato: non possiamo lavorare con chi ci definisce dei criptofascisti. Beh, questa frase è un'arma a doppio taglio, perché le firme sono lievitate e non penso che Canal Plus possa fare a meno di così tanti professionisti, che da 600 sono diventati 2000, adesso sono più di 3000. Dunque staremo a vedere che cosa succede. Vero è però che è un sistema, quello del cinema in Francia e della cultura in generale, che si scopre fragile proprio per questo potere mediatico che diventa sempre più concentrato e rappresenta un ulteriore

0: Italia in Ticino. Oggi gli appassionati di ciclismo si sono messi alla prova in una gara popolare tra Biasca, Faido e Cari, uno dei tanti eventi organizzati in attesa della tappa tutta ticinese martedì, e noi oggi siamo andati a Faido per vedere come la popolazione sta vivendo questo avvicinamento. Il reportage è di Umberto Gatti.
1: Com'è andata la gara di oggi?
2: È andata bene, dai, nel tempo che volevo arrivarci.
1: E martedì sarete lungo il percorso a vederla?
2: Saremo sicuramente presenti per vederla. Ci posizioneremo probabilmente a molare, almeno li vediamo anche arrivare da sotto.
1: Tu hai anche fatto la gara? Com'è andata?
3: Bene, dai, è un po' faticosa però.
1: Oggi avete fatto la salita da Faido a Cari, giusto?
4: Siamo partiti noi under 15 un po' dopo, però abbiamo fatto 6 km di salita.
1: Com'è andata?
4: Andata bene, bene, molto.
5: L'ultimo pezzo era stato il più duro, l'ultimo chilometro.
6: Anche a me mi è piaciuta e abbastanza bene.
1: Oggi non hai partecipato alla pedalata popolare, ma sei andato a studiare il percorso che verrà fatto martedì.
7: Sì, esatto.
1: E la parte in Valle di Blegno com'è? Fattibile o sarà già impegnativa anche per gli atleti?
7: Secondo me è abbastanza impegnativa, perché oltretutto il versante di salita è leggermente più impegnativo rispetto alla discesa, quindi... No, no, interessante, un bel percorso l'ho scelto secondo me. E poi devi farlo due volte tra l'altro, quindi bello, impegnativo.
1: C'è entusiasmo per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia in Ticino?
2: Sì, io trovo di sì, soprattutto qua a Cari c'era un bel ambiente, molto... sì.
1: Martedì riuscirà a venire a seguire la tappa?
2: Sì, sicuramente saremo presenti.
1: Nicola Cappelletti, presidente dell'ente autonomo Faido Fit and Fun. Una giornata, quella di oggi, con molta gente in attesa di martedì.
8: Eh beh, la bicicletta appassiona, carica, dà entusiasmo, poi si comincia a vedere il colore rosa ovunque lungo le strade, quindi sì, c'è molta attesa e c'è molta eccitazione, sì sì.
1: Quali sono le aspettative da parte vostra per queste giornate di sport e bicicletta?
8: Ma le nostre aspettative prevalentemente è far conoscere la nostra regione, far sapere che abbiamo un grosso potenziale legato alla bicicletta, legato al turismo, e chiaramente le aspettative sono anche riuscire a gestire tutto alla grande quantità di gente che arriverà per vedere la tappa, l'arrivo di tappa.
1: E questa è un po' la prima edizione, è stata l'occasione, il Giro d'Italia, per creare questo evento che però vuole guardare già ai prossimi anni.
8: Sì, l'intenzione è proprio di ripeterlo, chiaramente questa è la prima, è anche stata un po' programmata, realizzata un po' in fretta e furia, è stato un po' come un sogno che appena svegliati si è realizzato e abbiamo dovuto correre tanto in questo periodo, oltre a tutto quello che c'è attorno al Giro, siamo riusciti a creare questa manifestazione che credo... È già un successo e i prossimi anni diventerà sicuramente una manifestazione clou nella bicicletta, sì.
0: Intanto vedremo martedì appunto il Giro d'Italia in Ticino. Questo intanto però è il fine settimana anche di cantine, è il secondo fine settimana di cantine aperte in Ticino. Dopo il Sottoceneri la scoperta dei vini ticinesi si è spostata nel Sopraceneri. Cristian Gilardoni ha visitato un paio di cantine, allora sentiamo il suo servizio.
9: È la prima volta e mi sento curiosa di conoscere come fanno il vino, come fanno la degustazione, perché io vengo da un paese completamente diverso.
10: Per me è sempre una scoperta, perché anche se abbiamo dei legami con le cantine, provano sempre a fare delle cose nuove e quindi dobbiamo sostenerli.
11: Quel sole, miglior amico dell'uva prima di diventare vino, è anche la chiave di successo delle cantine aperte. Abbiamo incontrato il direttore della cantina di Giubiasco, Valerio Cimiotti, poco dopo le 11, ma la cantina era già piena di vita.
12: È molto importante, è un momento in cui riusciamo a far degustare i nostri vini, riusciamo anche a far vedere qual è la realtà della cantina di Giubiasco. E quindi abbiamo iniziato questa giornata molto bene, siamo molto contenti perché alle 10 del mattino, appena abbiamo aperto, c'erano già diverse persone che volevano degustare i nostri vini.
11: Poco distante si potevano degustare i vini della cantina vitivinicola Sottotorre. Anche lì gli appassionati non mancavano. Quanto è importante partecipare a questo evento, visto che per la cantina e per il titolare il Reto dell'Ambrogio è una prima volta?
13: Secondo me il passaparola è quello che rende di più. Anche internet, così, che io non ho niente, c'ho qualcosa in Facebook. Adesso abbiamo voluto fare per la prima volta cantine aperte qua, associato con il Grotto Ponte. Ponte Vecchio, proviamo,

0: Non lo so, in questo momento l'affluenza è buona, ecco.
1: Il vino è sempre meno consumato. Voi assistite a una diminuzione delle vendite e, se sì, di che tipo di vino e di quale fascia di prezzo?
2: Sicuramente se io guardo in generale il vino rosso, quello che subisce di più il calo del consumo, anche perché abbiamo il calo del consumo in generale e poi il calo del consumo nei diversi settori, però il vino rosso è chi subisce di più. Per quanto riguarda noi come Cantina Giubiasco, io mi posso dire soddisfatto, però dobbiamo essere coscienti che in questo momento proprio il consumatore consuma di meno ed è più attento, soprattutto nell'acquisto. Noi stessi vediamo che con l'aiuto di internet il consumatore fa sempre un confronto e quindi proprio davanti ai nostri occhi controlla che il prezzo sia corretto.
0: Io vado in controtendenza. In questo momento vendo più rosso che bianco e c'è tanta gente che invece vende più bianco che rosso, però anche tu se vai al ristorante chiedi un bianco, la prima cosa che ti dicono Lugana, ecco, è quello, no, che non sta in piedi. Dovrebbe cambiare tutto il concetto e obbligare tutti i bar almeno ad avere il 50% di vino cinese a un prezzo giusto, ecco.
1: Secondo uno dei clienti è proprio il prezzo ad essere decisivo.
3: A livello privato sì, guardiamo di consumare vini cinesi. Quando andiamo in direzione ristorazione magari un po' meno, perché i vini cinesi, a mio modo di vedere, nella ristorazione sono troppo cari rispetto ai vini esteri.
4: Allora, queste le impressioni raccolte oggi nel secondo fine settimana di cantine aperte in Ticino. A proposito di vino, a proposito soprattutto di vino svizzero, questa settimana i sommelier hanno lanciato, i sommelier svizzeri, l'idea di promuovere maggiormente i vini locali, anche e soprattutto nei ristoranti, e questo con giornate di sensibilizzazione e formazione per sommelier, ristoratori, albergatori e comunque rappresentanti del settore. Allora, in studio in diretta saluto Paolo Basso, che è presidente dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels. Buonasera.
5: Buonasera.
4: Allora, come si è arrivati a questa iniziativa e perché?
5: Allora, c'è stata un'analisi del mercato, spinti anche dai produttori e dei consumatori che ci hanno fatto la critica che nella ristorazione in Svizzera spesso molti addetti non conoscono bene o non conoscono del tutto i vini svizzeri. Da lì ovviamente siamo sul terreno, siamo quelli che formiamo il personale della vendita del vino e dopo questa analisi abbiamo detto noi abbiamo i mezzi per poter mettere in piedi un progetto per sensibilizzare, per formare questo personale spesso straniero che arriva in Svizzera senza alcuna conoscenza dei vini svizzeri, perché magari provengono dai paesi dove c'è stata una grande formazione sulla cultura del loro vino, ecco, che arrivano qua non hanno nessuna formazione sui vini svizzera e noi vogliamo dargliela.
4: Ecco, sentivamo alla fine anche del servizio, un elemento però è anche il prezzo, cioè chi diceva io bevo volentieri il vino ticinese ma a casa perché al ristorante mi costa troppo. Ecco, da questo punto di vista è sì un elemento e eventualmente come superarlo anche magari promuovendolo da sommelier, insomma da sommelier quando deve promuovere un vino che costa caro, come si fa?
5: Allora, prima di tutto, se costa caro deve essere buono e bisogna spiegare le caratteristiche che avrà questo vino. Detto questo, in queste giornate di sensibilizzazione affronteremo anche il tema del prezzo e spiegheremo anche che le calcolazioni devono essere fatte. Sappiamo benissimo quali sono i costi di gestione che ha un ristoratore, però sappiamo benissimo che alla fine quello che è importante è la percezione del cliente. L'abbiamo sentito nel servizio, spesso il cliente ha un'altra percezione del prezzo, anche perché oggi con gli smartphone si possono avere dei confronti in qualsiasi momento, per cui anche questo sarà parte del tema, del contenuto delle nostre giornate di sensibilizzazione.
4: Ecco, un'ultima cosa a proposito di prezzi, diceva il vino più caro è probabilmente il più buono. Allora come fare a promuovere quelli magari un po' meno cari, che magari quelli che la gente magari vuole consumare un po' di più, anche lì bisogna spingere in qualche modo?
5: Sì, ci vuole il personale che si trova al punto cruciale, dunque alla vendita, in contatto con il cliente, che sia formato e sappia cosa stia vendendo. È stato buffo che giustamente chi è intervenuto nel servizio precedente ha detto che si vende Lugana, e a me è capitato di essere a Lugano e chiedere un vino locale e di sentirmi consigliare un Lugana. E per cui ecco, la formazione secondo me è il momento chiave, anche perché il personale della ristorazione si trova nel punto chiave, là dove si sceglie il vino, dove si orienta il consumatore, e penso che sia meglio tentare di orientare la vendita, la valorizzazione del vino svizzero, piuttosto che di sovvenzionare lo sradicamento della vigna come si sta facendo in Svizzera Romanda, purtroppo.
4: Lugana, tra l'altro ricordiamo sul lago di Garda. Un'ultima cosa, quando volete partire?
5: Noi vogliamo partire il prima possibile. La nostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro. Adesso, dal punto di vista diciamo così volontario, abbiamo analizzato la situazione, abbiamo creato un progetto, l'abbiamo affinato, adesso bisogna renderlo concreto questo progetto, ma noi come associazione senza scopo di lucro non possiamo farlo. Ovviamente abbiamo bisogno di un sostegno concreto per dar vita a queste giornate di sensibilizzazione alla promozione del vino svizzero.
4: Grazie mille Paolo Basso, lo ricordo, lei è presidente dell'Association Suisse des Sommeliers Professionnels, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
4: Allora, per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport, poi il magazine con Angelica Arbasini, da parte mia Luca Berti, di Giuseppe Bucci, in preparazione di tutta la redazione, l'augurio di un buon sabato sera.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati all'ascolto. A Zurigo si è chiusa poco fa la partita della Svizzera al mondiale di hockey. Ebbene, è stato un trionfo per i rossocrociati, che si sono imposti 9-0 con una tripletta da segnalare, quella del capitano Roman Josi, 3 reti in soli 4 minuti e 45 secondi. Svizzera a punteggio pieno, dunque a 18 punti in testa al suo girone. Nel ciclismo il Giro d'Italia ha il suo nuovo padrone, si tratta di Jonas Vingegaard, che da favorito nella prima tappa alpina con arrivo in salita a Pila in Val d'Aosta si è staccato, ha vinto in solitaria e ha strappato la maglia rosa al portoghese Eulalio. Eulalio che ora è al secondo posto della generale a 2 minuti e 24 da Vingegaard. Domani tappa dedicata ai velocisti con arrivo a Milano, poi dopo il giorno di pausa martedì il giro arriva in Ticino con la frazione di Cari. In Formula 1 si è chiusa poco fa la prova sprint del Gran Premio del Canada. Ebbene, partito in pole position, Russell ha vinto davanti a Norris e Antonelli, a seguire Piastri e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Sempre stasera dalle 22 ci saranno le qualifiche per il Gran Premio, che si correrà poi domani. Per l'atletica continua il progresso di forma di Ayla Del Ponte, che oggi nel meeting di Zofingen ha corso la sua batteria dei 100 metri in 11 secondi e 11, tempo che le vale anche il limite per gli europei di Birmingham. Nella finale la ticinese ha poi chiuso al terzo posto in 11 e 27. Infine il tennis è lo statunitense Tien, che ha vinto il torneo di Ginevra. In finale battuto in 3 set l'argentino Navone, mentre è cambiato il nome del primo avversario di Wawrinka a Parigi. Dopo il ritiro per infortunio del francese Fiss, il svedese se la vedrà con l'olandese De Jong, numero 109 al mondo.
8: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 24 maggio, e vi confermo che in tutta la Svizzera trascorrerà una giornata ben soleggiata. Nel pomeriggio si svilupperà qualche cumulo sui rilievi e sull'altopiano soffierà una bis moderata. Le temperature massime in tutto il paese saranno attorno ai 30 gradi. Per oggi è tutto, dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
6: Sei di sera magazine.
8: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ospita fino al 10 gennaio 2027 Bertie Bach, Voci della Terra. Poi rifletteremo con il professore di storia al liceo di Lugano 1 Maurizio Binaghi su che cosa significhi, su che cosa si intenda quando si parla del concetto di popolo. E infine domani al Teatro del Gatto di Ascona ci sarà una serata speciale che anticipa l'edizione 2026 del Floating Note Festival. Protagoniste due artiste di forte personalità e respiro internazionale. Bertie Bach,
6: Voci dalla terra al Museo Vincenzo Vela di Eligornetto, prima personale dell'artista in un'istituzione museale svizzera. L'esposizione propone, attraverso un'accurata selezione di opere recenti dell'artista, una riflessione sul mondo del lavoro contemporaneo e sulle sue derive. Bertie Bach pone al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e la questione appunto del lavoro. Al confine tra documentario sociologico e fiction, realismo e burlesco, la sua produzione intreccia narrazioni personali e collettive, creando una fabbrica di storie che reinventano il quotidiano e offrono una forma di resistenza poetica di fronte alla durezza della realtà. Con noi la direttrice responsabile del Museo Vincenzo Vela, Antonia Nessi.
9: Sì, allora lei mi domandava del titolo, del senso della mostra. Per noi è una mostra molto importante perché è un modo di creare un dialogo tra le nostre collezioni, in particolare la collezione di Vincenzo Vela e l'arte contemporanea. E il punto di tangenza tra Vincenzo Vela e Bertie Bach in questo caso è un capolavoro civile della maturità di Vela che ormai penso faccia parte dell'immaginario collettivo. Penso appunto alle vittime del lavoro che Vela eseguì senza commissione, questo è molto importante dirlo, tra il 1882 e il 1883. E in quest'opera Vela esprime empatia per gli invisibili, per i lavoratori, per appunto quelle voci dalla terra che ritroviamo anche nei video e nelle installazioni dell'artista contemporanea Bertie Bach. Appunto l'alto rilievo di Vela, probabilmente l'avete ben presente, rappresenta alcuni minatori che portano un loro compagno esanime su una barella e fa riferimento all'attualità del tempo di Vela e a un fatto storico fondamentale, ovvero ai lavori per il traforo del Gottardo, un'impresa che cambiò totalmente la storia del nostro paese, della mobilità, del turismo, ma che ebbe anche un prezzo carissimo in termini di vite, poiché molti operai persero la vita durante questi lavori. Dunque a 150 anni di distanza vogliamo riflettere, ecco, sul dialogo fra questo capolavoro e l'opera di Bertie Bach, che invece pone uno sguardo al lavoro contemporaneo, soprattutto nel contesto della globalizzazione.
6: Ecco, infatti le chiederei di illustrarci la figura di questa artista Bertie Bach, che pone, come detto, al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e, come detto, la questione del lavoro. Chi è questa artista del 1983?
9: Sì, allora Bertie Bach è una giovane artista, ma possiamo dire già conosciuta sul piano internazionale. Bertie vive e lavora a Parigi, si è formata all'École nationale supérieure des Beaux-Arts, dove è stata allieva del grande Christian Boltanski. Ecco, è molto giovane, ma ha già presentato la sua opera in importanti mostre monografiche. Penso solo negli ultimi 4 anni alla sua personale, alla Fondazione MERS di Torino, a quella che poi mi ha convinto a presentare questa mostra al Vela che avevo visto al Jeu de Paume a Parigi, o ancora l'anno scorso al Museo d'Arte Contemporanea di Atene. E appunto siamo molto fieri di avere, ecco, che Bertie abbia accettato il nostro invito e di poterle dedicare una prima mostra monografica in un'istituzione museale svizzera. ma forse appunto come premessa per capire il suo lavoro e anche la sua metodologia è importante conoscere un episodio particolare nella sua biografia. Bertie Bach infatti è stata nipote di minatori polacchi ormai deceduti, ma che erano emigrati nel nord della Francia, nella regione del Pas-de-Calais, appunto che era una regione che faceva confluire molti immigrati francesi, ma anche algerini, italiani in cerca di lavoro, perché era una regione mineraria. E sicuramente questa esperienza che la porta a frequentare i nonni e gli abitanti di queste comunità minerarie, ecco, la porta a sviluppare una sensibilità per la collettività, per l'incontro con l'altro. Ed è proprio questa sensibilità che poi ritroveremo in tutto il suo lavoro. Sì.
6: Ecco, e questo lavoro come l'avete organizzato? Nel senso, come è stato esposto all'interno del museo?
9: Sì, allora il punto focale del percorso introduttivo, ma anche conclusivo, è proprio il confronto tra un'installazione abbastanza monumentale di Bertie Bach, che rappresenta una giostra d'altri tempi, intitolata Le berceau du chaos, che vuol dire la culla del caos, e l'altorilievo di Vela. Dunque qui siamo al piano terra, poi proseguiamo al primo piano, dove si articola l'esposizione di Bertie Bach tra video e installazioni, e poi finiamo con una parte, con un focus dedicato esclusivamente alle vittime del lavoro, con delle fotografie dell'Ottocento, dei documenti inediti, ecco, per mostrare un po' le vittime del lavoro di ieri e di oggi. E, ecco, in questo percorso, ritornando adesso a Bertie Bach, troviamo, come si diceva prima, l'essere umano nel suo vivere contemporaneo. Dunque troviamo la questione del lavoro, dello sfruttamento, per esempio troviamo la realtà dei minatori del nord della Francia in lotta contro la silicosi, che era questa malattia che colpiva i polmoni, oppure troviamo la realtà dei minatori minorenni in diverse parti del sud del mondo, quella delle sgusciatrici di gamberi nella medina di Tetuan in Marocco, fino allo sfruttamento della natura con questo circuito dei fiori paradossale tra la Colombia e la Francia, ma che potrebbe essere anche quello tra la Svizzera e la Colombia. Dunque sicuramente sono dei temi drammatici che vengono affrontati, dei temi seri, che mettono in evidenza le contraddizioni del nostro mondo globale, ma penso che sia importante dire che al di là della gravità dei temi, per capire il lavoro di Bertie è fondamentale cogliere il linguaggio con cui questi sono affrontati. Ecco, non dobbiamo pensare di trovarci davanti a degli archivi di realtà o a dei documentari, ma siamo posti di fronte a delle favole che ci destabilizzano, delle favole che per definizione sono ricche di artifici, di assurdità, di effetti speciali, ma anche di leggerezza, e che ci portano a vedere il mondo diversamente, e anche aiutano i protagonisti stessi, che sono confrontati a situazioni drammatiche, a trovare delle strategie per resistere. Dunque ecco, si può dire che le favole di Bertie Bach, che ecco, la sua forza è quella di creare delle favole di resistenza.
6: Echi di Storia Festival mira ogni anno e ogni edizione a spaziare nel tempo, dall'età antica alla contemporaneità, su temi di grande rilevanza, con un approccio multidisciplinare, interculturale e anche multigenerazionale. Mette al centro del discorso la storia e la Svizzera italiana come luogo d'incontro, vuol dire aprirsi al valore della transizionalità e della libertà di ricerca e di pensiero. Il festival Echi di Storia si tiene dal 28 al 31 di maggio a Lugano in diverse location ed è organizzato dall'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia dell'Arte. Con noi c'è il professore di storia appunto del liceo di Lugano 1 e membro del comitato organizzativo del festival, Maurizio Binaghi. Dall'antichità a oggi la parola popolo ritorna costantemente nel discorso politico, giuridico, religioso, culturale e storiografico, ma non conserva mai un significato unico e stabile. E dunque, professor Binaghi, che cosa si intende quando si parla di popolo?
10: Oggi noi sentiamo nel lessico politico, nel discorso comune, l'utilizzo del termine popolo. Il popolo ha deciso, il popolo ha ragione, il popolo si è espresso, si parla molto di sovranità popolare, quindi il termine popolo è principalmente uno di quei termini più utilizzati per, diciamo, legittimare un discorso politico e anche una pratica politica. La domanda in fondo che vogliamo farci al terza edizione di questo festival, dopo aver fatto la prima edizione sul tema del coraggio, la seconda sul tema dei margini, ora l'idea era di definire che cos'è un popolo, soprattutto che cosa fa che una comunità di persone possa considerarsi un popolo, e il fatto di considerarsi un popolo, che legame ha con la nazione e poi con uno Stato in cui la sovranità diventa sempre più legittimata proprio dalla propria popolazione. Quindi questo è un discorso che cerchiamo di elaborare attraverso diverse possibilità. Ci sono spettacoli teatrali, ci sono incontri con professori che fanno delle lezioni sulla storia del termine popolo, ci sono dei dialoghi tra più persone e con il pubblico, quindi vogliamo cercare di ampliare il più possibile la, diciamo, la possibilità di ascoltare e discutere sul tema.
6: Ecco, dunque sì, questo festival Echi di Storia si propone di analizzare anche queste tensioni in una prospettiva storica di un lungo periodo, evitando semplificazioni e restituendo complessità al linguaggio che utilizziamo, perché appunto il termine popolo attraversa tutta la storia dall'antichità ad oggi.
10: Certo, ricordiamo il famoso SPQR, Senatus Populisque Romanum, quello è chiaro che evidentemente il popolo comincia già dall'antichità ad assumere un valore civico, quindi il popolo e il cittadino, quindi questo è un elemento da approfondire, che noi cercheremo di anche non solo di affrontare tematiche occidentali, ma cercheremo di affrontare anche tematiche storiche, ma anche di attualità. Per esempio, c'è una riflessione sulla vita quotidiana del popolo iraniano negli ultimi anni, un tema molto attuale, oppure Anna Foa e Lorenzo Camel, che sono due dei più importanti studiosi sul tema, affronteranno la tematica proprio del popolo palestinese e popolo israeliano. Ci sono altri, diciamo, altri eventi che, per esempio, Thomas Meissen, che è uno degli storici più conosciuti in Svizzera, affronterà la tematica dal titolo Esiste un popolo svizzero? Viene coniugato questo tema in diverse sfaccettature, in diversi modi. E ci sono anche diversi destinatari, perché il giovedì 28 e la mattina del 29 noi faremo dei laboratori dedicati alle scuole medie, alle scuole professionali, proprio sul tema dei popoli senza Stato, quindi che cosa fa sì che un popolo sia riconosciuto come nazione, quindi che possa avere legittimamente uno Stato, quali popoli oggi non hanno uno Stato e non sono riconosciuti come tali. Questo è un fattore che è molto importante nella contemporaneità.
6: Ecco, professore, affrontiamo tra poco il programma, ma che cosa si intende dunque, secondo lei, personalmente, come storico, per popolo? oggi,
10: popolo
6: nell'età
10: oggi,
6: diciamo moderna e contemporanea?
10: Il popolo rispetto a quella che è principalmente la popolazione di un territorio è contraddistinto dal fatto di considerare a livello culturale, anche a livello identitario, come appartenenti a una medesima comunità. Quindi questo è il fattore che unisce il popolo, cioè una costruzione identitaria che trova nella storia, nella cultura, nella lingua, nella religione dei fattori di unificazione. È chiaro che questo discorso di unificazione ideologica, culturale e identitaria pone anche il problema del confronto fra popoli diversi. Come confrontarsi con chi non viene considerato parte del popolo? Esistono i rapporti fra diversi popoli, come confrontarsi con questi popoli? L'altro aspetto fondamentale, quindi oltre all'inclusione e all'esclusione, è il rapporto con le leggi, con lo Stato. Un popolo è principalmente sempre riconosciuto come una nazione, dunque avente la necessità di avere uno Stato. Per esempio, un discorso che noi faremo è sugli Jenisch, che è una popolazione svizzera che in realtà è una popolazione migrante e quindi spesso in Svizzera è stata considerata non parte del popolo svizzero e quindi spesso ha subito quello che lo stesso governo ha definito un crimine contro l'umanità, cercando di sedentarizzare, di trasformare questa comunità e farla diventare svizzera a tutti gli effetti. Questo è uno degli aspetti più deleteri del concetto di popolo, cioè quello di costringere chi questo popolo non ne fa parte di essere in qualche modo omologato per poter stare sul territorio abitato dalla maggior parte di coloro che si riconoscono in questo popolo.
6: Ecco, professore, a proposito di questo, lei ha citato prima l'appuntamento di domenica 31 maggio all'asilo Ciani alle 14. Il titolo è proprio "Esiste un popolo svizzero?". Lei sarà presente come relatore e dunque io le chiedo: esiste un popolo svizzero?
10: La Svizzera è un esempio molto interessante di come si possa creare un'unità popolare e quindi creare un popolo a partire da delle condizioni che di principio sono le meno, come possiamo dire, le meno adatte affinché questo popolo si possa creare. Perché si tratta di popolazioni di diverse lingue, diverse culture, diverse religioni. Ed è molto interessante, a partire da questa domanda, che certamente è un po' provocatoria, valutare sì, esiste un popolo svizzero, ma come si è formata questa idea di un popolo svizzero, partendo, come dicevo, da condizioni che non sono per nulla propizie.
6: Professore, il Festival Echi di Storia 2026 inizierà il 28 di maggio e terminerà il 31. Vogliamo brevemente citare qualche appuntamento?
10: Certo, ci tengo a sottolineare, evidenziare anche due serate che sono il giovedì sera alle 21 al Cinema Lux e sabato sera, il 30 maggio, sempre al Cinema Lux alle 21, ci saranno due spettacoli, quelli che noi chiamiamo delle lezioni di storia e musica. Ci saranno due storici, giovedì Carlo Greppi e sabato Alessandro Portelli, che sono e portano in giro per l'Italia con grande successo uno spettacolo tra narrazione e musica che rappresentano in forma più leggera e coinvolgente una vera e propria lezione di storia. Le persone, diciamo, che sono ai margini della comunità popolare, che hanno fatto delle scelte che sono delle scelte eccezionali e le canzoni che ne possono raccontare gli eventi. Mentre sabato Mystery Train sarà un percorso attraverso la canzone popolare americana degli Stati Uniti, quindi il popolo americano raccontato non dall'alto ma dal basso attraverso le canzoni popolari, attraverso la voce di quelli che di solito la voce non ce l'hanno.
6: Floating Notes Festival è un festival di musica sperimentale fondato e diretto dalla musicista celebre arpista Katie Fusco. È nato a San Bernardino nel 2020 con l'idea di creare uno spazio dedicato alla musica contemporanea, alla sperimentazione sonora, con progetti artistici che mettono in dialogo musica, tecnologia, immagini e nuove forme di ascolto in relazione con il territorio. E domani ci sarà una pre-festival, un pre-festival al Teatro del Gatto di Ascona, una serata speciale che appunto anticipa l'edizione 2026 che si terrà in ottobre. Protagoniste due artiste di forte personalità e respiro internazionale. Ce ne parla Katie Fusco.
11: L'appuntamento di domani al Teatro del Gatto sarà la van premiere proprio del mio festival, del Floating Notes Festival, quindi un'anteprima speciale. È una serata, diciamo, che per me rappresenta molto, perché non si parla solo di due concerti, ma anche un modo per aprire le porte al nuovo capitolo di quello che sarà il Floating Notes Festival, che si terrà appunto a ottobre al Teatro Sociale a Bellinzona, 30-31 ottobre e chiusura il 1 novembre. E nella serata di domani avremo con noi due musiciste. La prima che vi presento è Lucrezia Dalt, è un'artista colombiana, è straordinaria, è una delle mie artiste preferite che ho scoperto già diversi anni fa, è una delle figure più interessanti e innovative della scena internazionale e contemporanea. E lei è capace di mescolare, diciamo, vari generi, no? È capace di dare forma ad elettronica, usare la voce sia come strumento sia come presenza, sound design, è anche una dimensione molto immersiva di quelli che sono poi i suoi live. E ad aprire invece la serata, quindi prima di Lucrezia, si esibirà un artista, una musicista cinese, Chiara Dubé, lei è originaria di Locarno, e amo molto Chiara perché noi due veniamo entrambe da una formazione classica, infatti ci siamo conosciute al conservatorio, e poi Chiara come me è andata oltre, quindi ha iniziato a usare e a fare trasformare quello che ha il nostro background classico in un qualcosa avanguardista, quindi lei usa il violino elettrico, usa la sua voce come parte principale di quello che poi sono le sue composizioni e crea questo genere, io lo chiamo dreaming pop, ma anche molto fuso con l'elettronica. Dunque sarà una serata, insomma, per scoprire queste due artiste fantastiche, e poi annunceremo la line-up ufficiale del festival,
6: che sarà invece in autunno.
11: Esattamente, si apre questo nuovo capitolo perché lo faremo al Teatro Sociale di Bellinzona, e non sarà solo la location che ci ospita, ma sarà proprio una coproduzione fra noi, il team del Floating Notes e il Teatro Sociale, quindi siamo molto entusiasti, è un capitolo importante perché il festival ha preso una dimensione anche più importante rispetto a quello che erano le sue origini, era nato piccolino in montagna.
6: Esatto, San Bernardino, per cui...
11: Esattamente, quindi insomma è un po' una scoperta anche per noi spostarlo e vedere quello che sarà, insomma, con questo nuovo capitolo.
6: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.

In diretta, in collegamento con la Sala Teatro dell'Ac di Lugano per un'ultima volta nella stagione 2025-2026 con l'Orchestra della Svizzera Italiana, un caloroso benvenuto a prima fila da Mattia Caputo, per oggi eccezionalmente sullo sfondo quadrilingue nazionale e musicale della SSR Pavilion Suisse per la stagione Osi a Pentecoste.

Ogni sabato sera Rete 2 dedica prima fila all'opera lirica, ma per questa sera ci lasceremo incantare come il sultano Shahriar dalle fiabe di Scheherazade, dalle mille e una notte, dal fascino della musica sinfonica, con il primo dei due appuntamenti tra oggi e domani della microstagione dell'orchestra della Svizzera italiana OSI a Pentecoste. Siamo già nella sala teatro dell'AC, l'orchestra della Svizzera italiana è appena salita sul podio ed è pronta per intonarsi. Una rassegna relativamente nuova che porta sul palco dell'AC nel fine settimana di Pentecoste alcuni degli artisti più straordinari del nostro tempo. Stasera il decano dei direttori svizzeri, una leggenda vivente, 89 anni, ma ancora un ragazzino sul podio, Charles Dutoit, insieme a colui che oggi potremmo considerare tra i migliori 5-10 violinisti del nostro pianeta, Frank Peter Zimmermann. Due capolavori in programma, uno, l'avrete capito, è la suite sinfonica Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov, un pilastro del repertorio per orchestra, dopo l'intervallo, perché il pubblico che sentite in sottofondo sta aspettando con trepidazione Frank Peter Zimmermann per l'esecuzione del cosiddetto concerto dei concerti, il Monte Everest del violino, ossia il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 61 di Ludwig van Beethoven. E nemmeno Frank Peter Zimmermann saprà quante volte lo ha eseguito nei suoi 61 anni di vita, e siamo in ottime mani. A proposito di mani, quello che lui tiene tra le mani dal 2001 è un violino dal valore inestimabile, uno Stradivari Lady Inchiquin del 1711, prestato a Zimmermann dal governo di casa sua della Renania Settentrionale Westfalia. Ma eccoli qui, Frank Peter Zimmermann e Charles Dutoit, che salgono sul palco dell'AC per l'esecuzione del concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven. Un capolavoro assoluto, basato su qualcosa di semplicissimo: delle scale. Beethoven ci costruisce un mondo.

un monumento, un'architettura semplice di facciata, scale, arpeggi, ma con degli ingranaggi estremamente complessi, semplicemente uno dei più grandi capolavori della storia della musica, il concerto per violino e orchestra opera 61 di Ludwig van Beethoven. Mentre quello che sentite è tutto il fragore, il calore del pubblico della sala teatro di Lugano in diretta su Rete 2, che acclama a gran voce due leggende viventi, Frank Peter Zimmermann al violino e Charles Dutoit sul palco insieme all'orchestra della Svizzera italiana per la penultima volta di scena al LAC in questa stagione 2025-2026, che ricordo si conclude con questo doppio appuntamento di Pentecoste stasera e domani mattina con il direttore 89enne sul podio. Ma ecco che Frank Peter Zimmermann si gode questo applauso nel tradizionale rito di avanti e indietro, da dietro le quinte, il palco, colui che possiamo considerare uno degli interpreti più adatti a questo stile di musica per il suo stile estremamente nobile nel fraseggio, nel suono pulito, nella tecnica impeccabile. Sicuramente non tra i violinisti più esibizionisti, ma tra i più eleganti, severi e forse sì più veritieri. Eccolo che ritorna sul palco dell'AC, seguito da Charles Dutoit, che ringrazia l'orchestra della Svizzera italiana, che ora si alza in piedi. E chissà se donerà a noi, pubblico radiofonico e ai presenti in sala teatro all'AC stasera, un fuori programma immancabile, forse anche doveroso, in una serata di sabato all'insegna della grande musica. L'Osi intanto si risiede, Charles Dutoit e Frank Peter Zimmermann sono usciti dal palco, ma io penso proprio che potremo ascoltare un bis. Eccolo che ritorna tutto solo, Frank Peter Zimmermann con il suo Stradivari Lady in C Queen del 1711, anche una partitura in mano.

0: E ha provato lui a dirlo in maniera simpatica in italiano: Erl König, il re degli elfi, per violino solo di Franz Schubert, in un arrangiamento di Heinrich Wilhelm Ernst, che in qualche modo ci porta nel mondo delle fiabe, fatato della seconda parte del concerto, quando ascolteremo Scheherazade di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Ma questo è uno dei bis che accompagnano Frank-Peter Zimmermann da tempo, e ancora una volta gli applausi del pubblico luganese che riempie il LAC questo sabato 23 maggio per il primo dei due concerti della rassegna Osi a Pentecoste, che conclude l'anno musicale dell'Osi nella sua casa principale, oltre ovviamente all'auditorio Stelio Molo, oggi attorniato da un grande cantiere. E che inizio di serata stupefacente, con uno dei più celebri e dei più affidabili interpreti degli ultimi 50 anni, Frank Peter Zimmermann, tedesco classe 61, che si inchina più volte al cospetto del pubblico. Ma c'è un altro bis forse.
1: Per abbassare la temperatura. Un'ouverture francese di Johann Sebastian.

Un mago col violino, ma anche un mago nel gestire le emozioni del pubblico, che qui, come dice lui, raffredda nel secondo fuori programma. Lo voleva regalare così al pubblico luganese questo estratto da una pagina di Johann Sebastian Bach, probabilmente una suite per violoncello arrangiata qui per violino, un'ouverture francese di Johann Sebastian Bach, come diceva lui, un mago nel violino, nell'interpretazione. Abbiamo ascoltato nel concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven in apertura, una pagina che lo accompagna da una vita, oggi con l'Osi a Lugano, ma giusto 3 settimane fa a Parigi con l'Orchestra Nazionale di Francia, negli ultimi mesi anche con l'Orchestra della Radio Televisione Spagnola, o vicino a casa sua con la WDR Symphony Orchestra. Una pagina che incide anche più volte, vi cito ad esempio 2 dischi, uno insieme a Jeffrey Tate e la Chamber Orchestra of Europe, e uno con Bernhard Haitink e la Staatskapelle Dresden, Frank-Peter Zimmermann in un doppio bis, quindi Schubert e Johann Sebastian Bach nello stile francese, una partita per violino in realtà, molto probabilmente Bachwerke Verzeichnis 831. Ringrazio Alissa Nembrini per la comunicazione al volo. Siamo giunti nell'intervallo e noi ci risentiamo con la musica tra 20 minuti, ma con una piccola riflessione ora.

Tra 20 minuti circa sarà il momento di Charles Dutoit sul podio dell'Osi per la penultima volta in questa stagione, che l'ho visto protagonista in una sorta di ruolo di traghettatore, di caronte, di persona di fiducia, con 5 concerti nella Svizzera italiana, diventati poi 4 per questioni di salute, e una tournée tra Milano e la Spagna con Marta Argerich. A 89 anni, da settembre si prende la responsabilità di accompagnare l'Osi durante questa prima annata senza direttore principale, mentre la fumata bianca è attesa per il prossimo o la prossima direttrice o direttore musicale l'anno prossimo, suppongo. E qui seppur dobbiamo lodare Charles Dutoit, perché a 89 anni è sempre lui, con un'energia e una precisione folgorante durante le prove e sul palco, occorre riflettere sul futuro dell'Osi, che sta cavalcando in ogni caso un ottimo momento di visibilità internazionale di livello artistico. È un momento storico per la direzione d'orchestra, questo, con una generazione di decani che sta scomparendo, che fa sempre più fatica a salire sul podio. Vedi Zubin Mehta, ma Barenboim, l'eterno Herbert Blomstedt, che proprio qualche giorno fa spaventa il pubblico di San Francisco all'età di, attenzione, 98 anni sul podio della San Francisco Symphony Orchestra per una nona di Mahler, quando fisicamente crolla quasi cadendo dal podio, una caduta che poteva essergli fatale. Proprio da San Francisco arriva però la splendida notizia della nomina di Elim Cham, una giovane donna di Hong Kong, come prossima direttrice musicale. Io personalmente dall'Osi spero in una mossa altrettanto coraggiosa e lungimirante, fuori dagli schemi tipici dell'usato e garantito di lunga data. Mi auguro anche forse una donna, anche se per mia delusione e critica personale non ne vedo nemmeno una in programma nella prossima stagione. A proposito di direttori o direttrici principali, ascoltiamo Alain Lombard e la sua Osi nel 2009 al Palazzo dei Congressi, nella Marcia al Supplizio e nel Sogno di una notte di sabba, dalla Symphony Fantastique di Hector Berlioz, capolavoro che l'Osi eseguirà domani alle 11 con Charles Dutoit in questa microstagione Osi a Pentecoste, insieme all'ouverture alle creature di Prometeo di Beethoven, concerto che sarà diffuso su Rete 2 in differita prossimamente.

Ed eravamo nell'autunno 2009 al Palazzo dei Congressi a Lugano quando l'OSI eseguiva la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz sotto la direzione di Alain Lombardi, il medesimo capolavoro che suoneranno domani mattina alle 11 all'HAC con Charles Dutoit. Ma a proposito, riapriamo il collegamento in diretta con la sala teatro dell'HAC per assistere alla seconda parte di questo primo di due concerti della rassegna OSI a Pentecoste. L'intervallo si sta per concludere, parte degli orchestrali è già in posizione e sta scaldando i propri strumenti e il pubblico sta riprendendo posto man mano, tutto è pronto per noi per aprire non solo una nuova partitura ma anche un libro di fiabe, Le Mille e Una Notte, con la suite sinfonica Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov. Korsakov è tra i massimi geni russi della composizione e soprattutto dell'orchestrazione, quella di far suonare bene, tra virgolette, l'orchestra, trovando le migliori soluzioni strumentali. In poche parole, dare ai giusti strumenti o sezioni la giusta linea da suonare. Scheherazade, il suo capolavoro per eccellenza, il più eseguito e conosciuto, una suite sinfonica in quattro parti datata 1888 a San Pietroburgo, che nel 1910 viene coreografata in forma di balletto all'Opéra Garnier di Parigi dallo stesso coreografo dell'Uccello di Fuoco, del suo allievo Igor Stravinsky, Mikhail Fokin. Cosa viene messo qui in musica? È un'evocazione delle emozioni dei personaggi delle Mille e Una Notte, una storia macabra e me troppo attuale anche al giorno d'oggi, una storia di violenza coniugale. Il sultano Shahriar ammazza tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze, motivo secondo lui tutte le donne sono false e infedeli. Una di queste però si offre volontaria per terminare queste atrocità, ha un'idea geniale, di sera a letto inizia a raccontargli una serie di racconti e di fiabe appassionanti che si interrompe ogni volta sul più bello. Cosa fareste voi davanti ad una serie TV che conclude i suoi episodi lasciandoci sempre in sospeso? Immagino che vogliate riaccendere la TV la sera dopo per sapere come continua. Questo vale anche per il sultano che posticipa così ogni giorno l'uccisione di Scheherazade. In questa partitura Korsakov presenta diversi temi e melodie, ma due sono i più celebri. Quello del sultano, che ovviamente è più cupo, dato gli strumenti più pesanti dell'orchestra, tromboni, primi tra tutti, è il tema anche forse più famoso, in fortissimo, mentre l'altro è quello affidato al violino solo, Vasil Tsatsika, questa sera, violino di spalla dell'OSI, è il tema di Scheherazade, accompagnato in apertura dagli arpeggi eleganti, come un vestito da sera, dall'arpa. È una pagina estremamente virtuosistica per i legni, soprattutto per flauti e trombe che devono fare uso di doppio e triplo staccato, ma la cosa che più emoziona di questa partitura sono le ultime battute, il violino solo che vince, cancella il fortissimo del tema del sultano Scheherazade, le donne vincono. Sono presenti numerosi altri momenti curiosi, musicali di grande bellezza in questi quattro movimenti, un assolo del secondo trombone, gli assoli poi del fagotto e del clarinetto che tolgono il fiato con questa melodia che si gira e si rigira su se stessa all'infinito con delle terzine di sedicesimi e che ritorna come leitmotiv che unisce tutte queste mille fiabe, i quattro movimenti. Charles Dutoit è sul podio dell'OSI, che si è alzata in piedi per lui davanti al pubblico dell'HAC di Lugano. Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov.

Il trionfo del tema di Scheherazade con il violino solo che vince gli orrori del marito del sultano Shahriar qui nel finale. Festa Baghdad, il mare, naufragio della nave sulle rocce sormontate da un guerriero di bronzo con Charles Dutoit alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana in diretta in collegamento con il Lac di Lugano. Questa era la suite sinfonica Scheherazade di Nikolai Rimsky-Korsakov tra i pilastri del repertorio per orchestra sinfonica che conclude il primo dei due appuntamenti di Pentecoste dell'OSI nella lanciatissima micro stagione Osi a Pentecoste, una sala, il Lac e degli interpreti di fama mondiale, Charles Dutoit e Frank-Peter Zimmermann questa sera, ma ovviamente tutto l'apprezzamento del pubblico va a questo direttore losannese che ha 89 anni, possiede l'energia di un ragazzino e ancora tutti quei tratti che lo hanno distinto in una carriera di infinito successo, la sua precisione, chiarezza d'esecuzione, il suo gesto altrettanto elegante e preciso con la bacchetta e quella sua attitudine molto esigente. Dei tempi tra l'altro staccati oggi del tutto godibili, adeguati, mai stanchi. Charles Dutoit è uscito dal palco, ha lasciato per molto tempo Vasil Zazica, primo violino di spalla, in piedi a godersi il meritatissimo applauso, colui che è stato impiegatissimo da solista questa sera che ha concluso questa pagina sinfonica leggendaria, ed eccolo qui, Charles Dutoit, che ancora una volta fa alzare in piedi Vasil Zazica, primo violino di spalla dell'orchestra della Svizzera italiana, in questa che è una delle pagine più impegnative per un primo violino d'orchestra, spesso impiegato come vero e proprio solista. Potremmo aggiungere eventualmente la vita d'eroe di Richard Strauss, ma Scheherazade è una delle pagine per eccellenza per un primo violino d'orchestra. Charles Dutoit è uscito di scena, ma ancora il pubblico di Lugano lo rivuole. Eccolo che torna sul palco, l'Osi è seduta, scusatemi, perché è giusto che anche Charles Dutoit si goda questo meritato momento, e sicuramente ora fa alzare ancora una volta il solista Vasil Zazica prima di tutti, e ora tutta l'orchestra, lui si inchina al cospetto del pubblico luganese mentre l'Osi rimane in piedi, 89 anni fa, avanti e indietro dal palcoscenico, camminando con un atteggiamento davvero da diciottenne, non da 89enne, un'energia spropositata, un immortale.

un'aura tutta sua che forse fa anche ingelosire questi 1000 quasi presenti nel pubblico all'Hack, ed ecco che sta salutando ancora una volta, se ne va, ma sembra davvero tutto. Non mi sembra che abbia fatto alzare in piedi gli altri grandi solisti impiegati nel suite Sherazade. Li cito io: Marco Schiavon, primo oboe, poi Lorenzo Fantini, primo fagotto, Paolo Beltramini al clarinetto, Alessandra Russo, flauto traverso, dei ruoli davvero impegnativi in questa pagina sinfonica, per le prime parti dei Legni specialmente. Io vi ricordo che Charles Dutoit e l'Osi saranno di scena anche domani mattina alle 11, sempre all'Hack, nel secondo ed ultimo concerto di Osi a Pentecoste, nell'attesa performance della Symphonie Fantastique di Hector Berlioz, anticipata dall'ouverture Le Creature di Prometeo di Ludwig van Beethoven. Ma dall'Hack sembra davvero tutto. Musicisti e musicisti si stanno alzando in piedi, chiudono spartiti e leggi sulle strette di mano gli abbracci che fanno calare così le luci sul sipario. Se è stato possibile ascoltare questo concerto in diretta radiofonica, i ringraziamenti vanno ad Alissa Nembrini per la produzione radiofonica RSI, all'ingegnere del suono Leandro Giannini e ai tecnici del suono Renato Amadò, Michele Buonasorta, Davide Perucconi, Nea Punzio e Tiziano Trotto.

Prima Fila torna a trasmettere ora in diretta dagli studi Rete 2 di Comano e arriviamo alle 11 collegandoci al balletto e all'orchestra sinfonica di Scheherazade, andando però stavolta in Italia. È il 1911 quando Igor Stravinsky, allievo di Korsakov, dà un'anima delle marionette nel suo celebre balletto Petrushka. 8 anni dopo, uno dei più grandi compositori italiani dell'epoca fa qualcosa di simile, portando in vita delle bambole danzanti in un negozio di giocattoli fantastico, una bottega fantastica, la Boutique Fantasque, ossia il nome che Ottorino Respighi dà a questa composizione. Respighi condivide un talento con Korsakov, quello di essere un grande orchestratore, perché la musica su cui si basa questo balletto è quella di un signore venuto un po' prima, un certo Gioachino Rossini. Più precisamente, la Boutique Fantasque è una versione orchestrale di Respighi di una selezione di brevi brani per pianoforte presi dai Peccati di Vecchiaia e dalle soirée musicale, delle collezioni di piccoli pezzi scritti dopo che Rossini abbandona da giovanissimo l'opera col Guglielmo Tell. La trama del balletto, la Boutique Fantasque, ci ricorda quella di Petrushka. Siamo in Francia nel 1860 e un bravissimo costruttore di giocattoli crea delle bambole pressoché perfette che ballano in vetrina. Le bambole ballano la celebre tarantella, la danza che probabilmente qualcuno di voi riconoscerà. Ballano mazurche, una marcia cosacca e un cancan danzato da una coppia. A chi non verrebbe voglia di acquistarne una di queste bambole ammirandole in vetrina, una coppia di queste che danza il cancan sarà infatti ritirata l'indomani. Dov'è il problema? Beh, il maschio va ad una famiglia americana e la femmina ad una russa. Indignate, le altre bambole si ribellano, i due ballerini scappano e l'indomani gli acquirenti vengono presi a colpi di baionetta dalle bambole cosacche. Nel finale possiamo guardare increduli e un po' affascinati attraverso la bottega, il negoziante, questi bambolotti ballare in allegria. Una trama in chiave moderna, potrebbe persino portarci al cinema con Toy Story. Ascoltiamo la musica del balletto La Boutique Fantasque di Ottorino Respighi e immaginiamoci il balletto coreografato da Leonid Massin, autore anche del libretto, con l'ormai defunta National Philharmonic Orchestra britannica diretta da Richard Boninge per la Decca nell'81.

E queste erano delle bambole, dei giocattoli che letteralmente prendono vita nel balletto La Boutique Fantosque, la bottega fantastica di Ottorino Respighi, basata su brani di Gioacchino Rossini. E la versione che abbiamo ascoltato vedeva Richard Boning alla testa della National Philharmonic Orchestra nell'81 per l'etichetta Decca. E su queste note danzanti, prima fila giunge alle battute finali di questa puntata di sabato, eccezionalmente in diretta per la diffusione del concerto dell'orchestra della Svizzera italiana LAC in apertura di Osia Pentecoste. Da Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona serata su Rete 2.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Un saluto da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland per la serie che stiamo dedicando al rapporto di Miles Davis con Parigi. Come abbiamo visto nelle due puntate precedenti, il primo soggiorno di Davis nella capitale francese, nel corso del quale Miles, alle soglie dei 23 anni, vive una appassionata storia d'amore con Juliette Gréco, è per lui uno spartiacque. Dopo il sogno parigino, il ritorno alla realtà degli Stati Uniti con il suo razzismo e con una condizione del jazz che non è quella piena di rispetto che Miles ha sperimentato al Festival del Jazz di Parigi, lo precipita nell'eroina da cui Davis faticherà ad uscire, se ne libererà solo tra il 53 e il 54. Nel 54, alla sua prima visita negli Stati Uniti, Juliette Gréco lo ha contattato, gettando nel panico Miles, che ripensa a quanto ha sofferto per la separazione da lei e all'abisso dell'eroina che gli si è poi spalancato davanti. E dopo un incontro in cui si è comportato goffamente e gelidamente e che ha troncato dopo breve, ha evitato di rivederla. Nell'autunno del 56, però, come abbiamo raccontato alla fine della scorsa puntata, Davis torna per la seconda volta a Parigi nell'ambito di una tournée europea assieme con il Modern Jazz Quartet e Lester Young, e a Parigi rivede Juliette Gréco. Ormai non sono più i due ragazzini del 49. Lei, già un personaggio della canzone, si è ormai affermata anche come attrice cinematografica, mentre Miles, dopo il loro infelice incontro a New York nel 54, è diventato una star. Scottata da quello che è successo la volta precedente, Juliette è timorosa. Miles le spiega il suo stato d'animo, il suo comportamento in quella occasione e la loro storia riprende. Davis la porta al Club Saint Germain, dove suona Don Byas, grande sax tenore. Davis incontra di nuovo anche Jean-Paul Sartre. Le conversazioni, a spizzichi e bocconi, sono con qualche parola in inglese e qualcuna in francese. Nel dicembre del 56 Miles rientra a New York. Nella primavera del 57 incide uno dei suoi capolavori, Miles Ahead, con gli arrangiamenti orchestrali di Gil Evans. Nel novembre del 57 Davis torna a Parigi, invitato a suonare come solista per alcune settimane con accompagnatori locali: Barney Guillen alla sax tenore, René Urtréger al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Kenny Clark alla batteria. Ricorderemo poi chi erano questi musicisti. Intanto ascoltiamo il gruppo francese di Davis dall'esibizione del 30 novembre all'Olympia. Il brano è Beck's Groove, firmato da Mill Jackson, brano che Davis aveva inciso alla fine del 54.

Nel gruppo che viene costituito per questa trasferta europea di Davis, il trombettista ha accanto a sé alla batteria un musicista che è una sua vecchia conoscenza, Kenny Clark, che era alla batteria nel gruppo di Tad Dameron con cui Miles è arrivato a Parigi nel 49 e che fra l'altro è stato alla batteria nella seduta di registrazione del 54 in cui è stato inciso Beck's Groove, che abbiamo appena sentito riproposto da Davis a Parigi. Kenny Clark è uno dei musicisti che negli anni 40 a Manhattan hanno inventato il bebop. Clark è stato poi il batterista del primo assetto del Modern Jazz Quartet, ma ha lasciato il Fortunato Quartetto nel 55 e quando nel 57 affianca Davis all'Olympia, da ormai un anno ha eletto a proprio domicilio Parigi. René Urtréger è il pianista col cui trio Miles ha lavorato l'anno precedente a Parigi e nella tournée europea trio di cui faceva parte anche il bassista Pierre Michelot che ritroviamo qui. Barney Whelan, che suona il sax tenore, è figlio di un americano e di una francese ed è nato a Nizza e ha cominciato esibendosi nei club della città della Costa Azzurra. Whelan ha solo 20 anni. L'anno prima ha partecipato all'incisione di un album con John Lewis, Percy Heath e Connie Kay del Modern Jazz Quartet, che erano in Europa nella stessa tournée di Davis, e con Kenny Clark, Pierre Michelot e il chitarrista Sacha Distel, che nel 58 diventerà una celebrità mondiale come fidanzato di Brigitte Bardot. Dopo essersi esibito il 30 novembre all'Olympia, Miles, con il suo gruppo francese, suona anche al Club Saint-Germain e poi va ad esibirsi a Bruxelles e ad Amsterdam. I critici francesi rimangono sconcertati dalle maniere di Miles, che non presenta i pezzi, ma Miles se ne frega. L'occasione clou del terzo soggiorno parigino di Miles nasce però sul momento. Forse per i buoni uffici di Juliette Gréco o su suggerimento del produttore Marcel Romano che ha invitato Miles in Europa, Jean-Paul Rapenaud, assistente di Louis Malle, che ha girato Ascensore per il patibolo, propone al regista di chiedere a Davis di realizzare la colonna sonora del film. Fino a quel momento sono stati realizzati parecchi film che avevano il jazz come soggetto o in cui comparivano protagonisti del jazz, ma utilizzare il jazz come colonna sonora per film che non hanno nella trama un rapporto con il jazz è un fatto piuttosto nuovo, anche se c'è il fresco precedente della colonna sonora proprio di un film francese, C'est on jamais, di Roger Vadim, creata da John Lewis, il leader del Modern Jazz Quartet, a cui è stata chiesta per iniziativa di Sacha Distel. La colonna sonora è uscita proprio nel 57. Ma del tutto nuovo, rivoluzionario, è poi il procedimento utilizzato da Davis per registrare. Mal organizza una proiezione della pellicola per Davis, al quale Marcel Romano spiega in diretta il film. Poi la seduta si tiene nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, fra le 10 di sera e le 2 del mattino. I musicisti, Whelan, Urtréger, Michelot e Kenny Clark, sono abituati a suonare con Davis dai concerti dei giorni precedenti, ma arrivano in studio senza avere idea di cosa debbano fare. Ci sono l'attrice Jeanne Moreau e il regista. Nei giorni precedenti Miles ha composto al piano qualche tema, ma ai musicisti dà fondamentalmente alcune scarne successioni di accordi. Mal fornisce ai musicisti alcune indicazioni su quello che gli serve. Poi vengono proiettate delle sequenze del film e Davis e i musicisti improvvisano mentre le immagini scorrono. Ecco il generic di Ascensore per il patibolo.

Nella musica di Ascensore per il patibolo c'è la suggestione noir che occorre per un thriller che parla di un omicidio, ma c'è anche una libertà e una modernità che suggeriscono un Miles Davis già proiettato oltre quello che il trombettista ha realizzato fino a questo momento. Louis Malle rimane entusiasta del risultato raggiunto da Davis, che considererà essenziale per l'esito del film. Ai fini della colonna sonora, alla musica viene aggiunto un effetto di riverbero, mantenuto poi anche nelle tracce pubblicate nel 10 pollici, edito nel 58 dall'etichetta europea Fontana Records, legata alla Columbia. Negli Stati Uniti la colonna sonora viene ripresa nel 59 dalla Columbia in un album completato da brani del sestetto di Davis registrati nel maggio del 58. Il film esce nelle sale francesi già all'inizio del 58 e viene poi presentato al Festival di Cannes. Sul piano del percorso musicale di Davis, Ascensore per il patibolo non resterà affatto un episodio estemporaneo. Quella di questa incisione senza rete, effettuata sulla base di scarne indicazioni di Miles in una seduta in cui i musicisti non sapevano che brani avrebbero fatto e avevano suonato improvvisando all'insegna della libertà e della spontaneità, sarà un'esperienza di cui Davis farà tesoro, in particolare combinandola con l'approccio modale che ha nel frattempo sperimentato nella registrazione nel 59 di uno dei suoi capolavori assoluti, Kind of Blue. Ecco, da Ascensore per il patibolo, la musica di due sequenze, Florence sulle Champs-Élysées e Dîner au Motel.

La nuova trasferta di Miles a Parigi è anche l'occasione per lui e Juliette Gréco per ragionare sulla loro relazione sentimentale. Miles ama Parigi, ma si rende conto di amarla come una città dove andare di tanto in tanto. Gli è del tutto chiaro che il posto dove le cose succedono per quanto riguarda il jazz sono gli Stati Uniti e che i tanti musicisti americani che si sono innamorati di Parigi e della Francia e che ci si sono trasferiti hanno perso qualcosa nella loro ricerca espressiva, nello slancio della loro carriera. Hanno perso quella spinta che dipende dall'insieme del contesto che si vive negli Stati Uniti e che la Francia non può dare loro. Juliette capisce. Del resto, lei in Francia ormai è una star e nemmeno lei può pensare di andare via dal suo paese. Miles e Juliette decidono di restare amici e di essere due amanti. Lo resteranno e la loro storia non si fermerà qui. E Davis avrà negli anni successivi, come vedremo, molte occasioni di tornare nella città teatro del suo amore con Juliette Gréco. Lasciamo per il momento Davis a Parigi con il suo gruppo registrato durante una trasmissione della televisione francese il 7 dicembre del 57, due giorni dopo l'incisione di Ascensore per il patibolo. Il brano è Lady Bird di Tad Dameron, uno dei brani che col gruppo di Dameron Davis aveva suonato nella sua prima fatidica esibizione a Parigi nel maggio del 49. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla prossima puntata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Flottiglia, rientrati in Svizzera 7 degli 8 attivisti elvetici arrestati in acque internazionali lunedì e detenuti in Israele. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 82 i morti, ancora da chiarire le cause. A Palazzo Federale si accentua lo scontro sui bilaterali, 3 commissioni parlamentari divise sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza. Festival del cinema di Cannes, la Palma d'Oro va al regista rumeno Cristian Mungiu per la pellicola Fjord, è il suo secondo trionfo sulla Croisette. Sport, ai mondiali di hockey la Svizzera travolge anche l'Ungheria, superata 9-0 ed è sempre più leader nel girone. In Formula 1 Russell vince la sprint e conquista la pole position del Gran Premio del Canada.

0: Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Sono atterrati nel pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumud Flottiglia, l'ottava persona con doppia cittadinanza, è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo è stato ricoverato all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti dopo 5 giorni di detenzione in Israele, in condizioni che denunciano come inaccettabili. Il servizio è di Vera Pellandini.
1: Gruppo compatto spicca nella piccola hall di Cointrin. Vengono da tutta la Svizzera. Sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente gli abbracci. Scossi ma non feriti appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
2: Sono contenti di essere di nuovo a casa con le persone. L'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco. Probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' il rilascio, però sì, diciamo che altre compagne e compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
1: Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa, poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti. E contro il ministro della Difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia e il ministro degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
0: Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro oggi, domenica. Il presidente degli Stati Uniti Trump, intanto, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che un accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato, i suoi aspetti finali sono in fase di discussione, porterà a la riapertura dello stretto di Hormuz e i suoi dettagli saranno resi noti a breve. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. 2 i minatori ancora dispersi. È ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono già stati fermati dalle autorità. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
3: L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liaoshenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 km a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, 1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
0: Ciò che si temeva si sta realizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Venerdì la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto a un'altra commissione sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
4: Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15-10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza, in serata la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso 8-5 che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
5: Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, e dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo.
4: Il consigliere agli Stati e presidente della Commissione di politica estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
0: Va in Romania la Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. Tre i premi a pari merito assegnati da una giuria evidentemente incapace di trovare un accordo. Nella lunga premiazione un solo momento politico, il regista russo Andrei Zviagintsov, ricevendo il gran premio della giuria, si è rivolto a Putin chiedendo la fine della guerra. L'inviato Alessandro Bertoglio.
6: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il 10° regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i 2 protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le 2 attrici di Suden di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Kamoto e Virginie Fira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
0: Spazio ora alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
7: Sì, apriamo con la Formula 1 perché sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position domani sera nel Gran Premio del Canada. Il britannico questa sera, dopo aver vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli, nelle prove ha preceduto lo stesso Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di potere, quella della nazionale di hockey che per la sua 6ª partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare la tripletta del capitano Romagnosi, ma sentiamo Calvin Türkauf intervistato dal collega Flavio Maddalena.
8: 1-0 nel primo tempo, 6-0 nel secondo, lì è cambiata la partita. Cosa è successo in quel secondo tempo?
9: Sì, abbiamo alzato il livello, come abbiamo detto nello spogliatoio. Giocare come nel primo tempo non va per noi, volevamo spingere di più. Dopo il primo tempo abbiamo iniziato di farlo.
8: Verso la fine del secondo tempo sei stato inserito anche in una nuova linea, pochi cambi, subito tante reti, vi trovate molto bene insieme.
9: Sì, ho già giocato un paio di volte in passato con loro, è facile giocare con loro, sono due giocatori fortissimi, sanno di trovare il spazio aperto e così è facile anche per me di trovarlo o loro mi trovano. Sì, per fortuna abbiamo fatto un paio di gol, però come detto già nelle prime interviste siamo contenti che abbiamo preso 3 punti.
8: Con tutto il rispetto per l'Ungheria, settimana prossima arriveranno altri avversari, magari di maggior qualità. Dove potete ancora crescere, secondo te?
9: Sicuramente tenere il livello alto per 60 minuti. Oggi abbiamo iniziato un po' lento, dobbiamo essere pronti dal primo cambio e continuare così per 60 minuti, non dopo 20.
7: Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo. Gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2. A rischio nel girone di Friburgo anche la Svezia, battuta dalla Norvegia per 3-2. Al Giro d'Italia, vincendo in solitaria da dominatore la prima tappa alpina tutta corsa in Val d'Aosta, Jonas Vingegaard è diventato la nuova maglia rosa. Il danese comanda ora la generale con 2 minuti e 26 sul portoghese Eulalio. Domani si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio in Serie A si è chiuso con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio questa sera ha battuto il Pisa 2-1. In Germania invece, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa. In finale ha battuto 3-0 lo Stoccarda, grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa. Con il successo anche in campionato per il Bayern, si concretizza così anche la 14ª doppietta Coppa campionato nella storia del club. Nel basket è da segnalare il successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84 e si è riportato in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo che quindi potrebbe chiudere il conto martedì nella quarta partita che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo oggi gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 24 maggio. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, martedì alle 14:30.
1: Rete 2.